0: presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
5: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
4: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
5: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
6: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Bologna 1.
13: Sono le 2 e 3 minuti.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyu Niang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyu Niang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
0: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. A Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio. Le replica alla segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati in circostanze simili, 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo. Oggi in Italia 14 città in allerta arancione. 4 di esse, Bologna, Roma, Firenze e Torino, domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner a Roland Garros. Il numero 1 del mondo elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto il britannico Fearnley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi, che batte in 4 set Griekspoor, e Darder, che ha la meglio su Hofner in 3 set. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Ieri a Casalecchio abbiamo sfondato il muro dei 35 gradi. Nel pensare che siamo ancora in maggio, viene freddo a pensare cosa può succedere in luglio e agosto. Oggi probabilmente sarà una giornata molto simile, se non peggiore. Avremo cielo sereno almeno nella prima parte della giornata, con qualche velatura. Le temperature salgono rapidamente, perché anche di notte non si va sotto i 16-17 gradi, quindi si raggiungono i 30 gradi già a metà mattina, e probabilmente oggi arriveremo di nuovo a 35, se non a 36 gradi. Poi in realtà è stata emessa anche un'allerta gialla, ma per temporali, perché avremo la possibilità di temporali in montagna che poi, col passare del tempo, della giornata, verso sera potrebbero arrivare anche in pianura. E quindi dal tardo pomeriggio sera potrebbero esserci dei rovesci, dei temporali, che con questo caldo potrebbero essere localmente anche forti. Saranno comunque veloci, come è normale in queste situazioni, saranno dei temporali probabilmente anche forti, ma che si esauriranno in fretta. E questa situazione potrebbe andare avanti anche per la nottata e per la prima parte della mattinata di domani, che potrebbe essere di nuovo instabile, con possibilità di qualche piovasca, qualche temporale. Poi domani i temporali si esauriscono e il resto della giornata sarà di nuovo soleggiato, con temperature ancora molto alte, decisamente sopra i 30 gradi. Anche domani le massime potranno arrivare a 33-34 gradi. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: No, io lassù non ci salgo.
11: Neanche io, soffro di vertigini.
12: Manutenzioni in altezza?
13: La parola d'ordine è sicurezza.
12: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
14: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo. tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
3: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
16: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
17: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
16: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
17: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
16: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, sono le 7.06 di mercoledì 27 maggio, ben ritrovate, ritrovati, amici, nemici, semplici, conoscenti all'ascolto. Il sorriso e il silenzio sono due armi potenti, il sorriso risolve i problemi, il silenzio lievita, ecco, soprattutto in questa ultima frase penso che ci si possa riconoscere un insegnamento importante, ed è la frase del giorno, questa del calendario filosofico invece per noi di tempo perso. La frase di oggi è: non si è mai abbastanza allenati a cambiare allenatore. Il è una metafora di vita. Oggi bisogna fare gli auguri agli amici che si chiamano Atanasio, Eutropio, Gausberto, Liberio e anche alle amiche di nome Restituta. Restituta, ho detto, cioè, capiamoci bene, Restituta. Dal 27 maggio del 2004 Manhattan ha istituito il Meryl Streep Day, e poi ancora il 27 maggio del 77 i Sex Pistols pubblicarono God Save the Queen, vettero 150.000 copie una settimana nonostante le maggiori radio non mettessero in onda questa canzone così blasfema, offendeva la corona, e anche molti negozi di dischi non misero in vendita il 45 dei Sex Pistols. Nel 93, il 27 maggio, fu il giorno dell'attentato dinamitardo mafioso in via dei Georgofili a Firenze, mentre oggi compie gli anni Batman, esordì infatti su un album a fumetti, Albo, anzi si diceva Albo, nel 1939, quindi ne compie 87. Non so Robin esattamente, però mi sa che anche lui chissà se è comparso contestualmente o è arrivato un po' dopo. Se riusciamo ad avere informazioni su questo ve le daremo tempestivamente. Vi ricordo, se ne avete voglia, oggi pomeriggio intervisteremo insieme a Sabrina Orlandi, intervisterò con Sabrina Orlandi, plurale maestatis, anche no, Marco Di Vaio alle 19 al Campo di Marte, che è il circolo tennis che sta dentro la Staveco in fondo al parcheggio. Poi altri appuntamenti che vi devo dare, direi di no. Beh, il numero di telefono è quindi 366 402 4022. Gabri mi dà il buongiorno con la panchina del Bologna, è diventata ultimamente come una medicina con scadenza biennale, ma guarda, è così dappertutto, salvo rare eccezioni. Guardati in giro e i cicli, ormai Gasperini è l'unico che fa eccezione, gli altri insomma più o meno, insomma, è tutto un frullo così. Non c'è, ripetiamo, già detto nei giorni scorsi, non c'era quest'anno in Serie A una panchina in cui l'allenatore fosse lì da più di due anni, quindi non siamo noi che abbiamo qualcosa di speciale. E vorrei subito sapere, addirittura proprio così, amico mio, vuoi subito sapere cosa ne penso di Italiano? Oh, penso che stia per fare una scelta assolutamente comprensibile, logica, e che al suo posto probabilmente farei anch'io. Quindi non so, io su queste cose ragiono un po' meno da tifoso, sono molto disincantato, e quindi tutti i discorsi così da mogli traditi, capisco che il calcio sia una questione di fede, di amore, quindi di rapporti emotivi, sentimentali forti, ma sono unilaterali, o comunque dall'altra parte si dovrebbe sapere che c'è qualcuno che lo fa per professione, cioè chi l'amore lo fa per noia, che se lo sceglie per professione, cantava De André. Ma Caterina Caselli anche cantava Arrivederci amore ciao, chi se ne va che male fa. Ma onestamente è uno step di carriera stimolante, economico non solo, non è mai il motivo principale per chi ne ha già fatti, messi via un bel po' di soldi, però comunque c'è, perché insomma non nascondiamolo, ma è soprattutto uno step di carriera. Ti vai a giocare la Champions con Napoli, che è una squadra molto più grossa e titolata, potente del Bologna, più forte di un Bologna che si sa l'anno prossimo sarà
una squadra più a rischio da allenare perché dovrà essere profondamente rinnovata. Tutto ciò può essere uno stimolo forte, soprattutto non lo sarebbe stato o lo sarebbe, dipende da come si conclude questa vicenda, anche per Italiano, ma soprattutto è stimolante per un allenatore che si trova qualche passo indietro in carriera rispetto a Italiano. Quindi per me ci sta tutto e non trovo che sia... Insomma, mi sembrava che fossimo tutti abbastanza preparati a questo. Cosa facciamo, gli offesi? Gianluca sì, poi credo proprio di sì. Gianluca sì, certo, poi se vuoi puoi telefonare per info, che non saprei neanche darti il numero in questo momento. Aspetta un attimo, vediamo se te lo trovo al volo, se sono in grado di trovartelo al volo quel numero che mi stai chiedendo, e adesso che è quello del campo di Marte per fare le prenotazioni per l'intervista a Di Vaio stasera, quindi non ci sono, come dire, non ci sono segreti tra me e Gianluca, ecco. Però vado a vedere se ti trovo, scusa, pazienza, vediamo. Questo, eccolo qua, così cerco di accontentarti subito. Non è questo, perfetto. Abbiate un attimo di 375 680 0571, eccolo qua, è risposto alla tua domanda. Poi eravamo rimasti ad altri niente su Italiano, vi siete già scatenati, me ne frega un accidente della rassegna stampa stamattina, lo capisco, ma avrete tutto il giorno, state parlando da ieri e poi tutto il giorno per parlarne. Stefano, grazie a te, buongiorno. Allora, il Bologna siamo noi tifosi, la città, la società, calciatori e allenatori sono di passaggio, anche la società a volte è di passaggio, anzi poi si spera sempre che i passaggi siano lunghi, però anche quella è di passaggio, è sempre stato così. E Fabio sì, e poi Fabio è così dappertutto, te lo dico, cioè non è che siamo un'eccezione qua. Questa volta dici, per la partenza italiana siamo dispiaciuti, alcuni anche no, ma sereni, diversamente da Motta, soprattutto per il modo con il quale ha lasciato la società, un modo profondamente diverso. Cioè, qualcuno ieri ha detto: ah, è stato scorretto ad andare, ma quando mai è stato scorretto? Ma cosa deve fare? Cioè, a parte che credo che non abbia neanche incontrato lui di persona, girata sta voce che c'era anche lui, secondo me non c'era anche lui, c'erano soltanto i suoi legali. Cioè, se vengono, se i suoi rappresentanti vanno a incontrare uno che fa un'offerta di lavoro, ma mi sembra che non ci sia nessuna scorrettezza. E poi qualcuno mi ha detto: doveva andare prima a incontrare il Bologna, ma no. A parte che il Bologna non sono natieri, non sono cascati dal pero, con gli avvocati di Italiano stanno già parlando da un po', quindi le eventuali possibilità le conoscono già, ma bastava anche soltanto, e non c'era bisogno perché sapevano già tutto, però anche l'intervista che gli ha fatto il sottoscritto lunedì mattina non è che ti fa cadere dal pero, ma quelle cose lì sono state dette a Repubblica, non in, così, sono state dette perché erano già state dette alla società. Perché esiste una, come quando Italiano dice esistono i rapporti al di là dei contratti, e sì, è così, i rapporti tra Italiano e il Bologna sono buonissimi, sono correttissimi, quindi Bologna sapeva benissimo di questa ipotesi da settimane, è un'ipotesi, vediamo se si concretizza, sembra di sì, però rientra tutto nella logica. Il Bologna stesso, non me lo sto inventando io questo me l'ha detto un dirigente, non aveva nessun interesse a incontrare Italiano prima ancora che avesse preso una decisione. Cosa fa? Si incontrano oggi, si mettono lì a fare i disegnini col subbuteo, con le freccette, le carte, allora qui vendiamo questo, lì compriamo quello, Sartori gli dice: io vorrei prendere Tizio e Caio, ma Tizio è fatto così, Caio è fatto colà, e poi il giorno dopo arriva la chiamata di Laurentiis, o due giorni dopo: ah, scusate, mi ha scherzato, vado a Napoli. Ma è normale che in una dinamica di rapporti sia proprio il Bologna che voglia che Italiano arrivi all'incontro con le idee chiare, e anche perché magari poi, perché Sartori dovrebbe raccontare, pensate adesso è un paradosso, ma perché Sartori e Di Vaio oggi o domani avrebbero dovuto raccontare a Italiano o a chiunque altro: sai che stiamo per prendere il giocatore X che è un fenomeno, questo è quell'altro, e l'interlocutore dopo due giorni allena un'altra squadra? No, avete capito. E poi il Bologna stesso,
sostiene che gli allenatori controvoglia non si tengono. Si può tenere un difensore, un direttore sportivo, un chiunque, ma un allenatore no, l'allenatore è troppo centrale, lo dicono tutti, è diciamo dura un cerino, però in quel momento è l'unica luce. Quando, bella questa metafora, ma è venuta così, ve la regalo stamattina, in una società è il plenipotenziario per un anno, per sei mesi, finché in sella, ma in quel momento deve avere tutte le chiavi in mano, è lui il centro, il fulcro totale di una società e di un club, e quindi deve essere convinto di stare lì, perché se l'allenatore, se domani si mettono d'accordo e lunedì italiano dice caspita ma chiamate il Napoli, che faccio, vorrei andare eccetera, cosa fai, lo tieni? No. E quindi cosa hai parlato nell'incontro prima? Di niente. Quindi non facciamo le mogli tradite, vero Sonia? Poi vabbè, niente, siamo partiti così, tanto volete parlare di questo, per me una margherita grazie, Max fa un ordine alla napoletana, e chi prende il suo posto a Bologna cosa dice, come sono andate le elezioni in regione, dice Alessandro da Castel San Pietro, esatto, anche il Bertos dice tutti noi se dobbiamo cambiare posto di lavoro prima parliamo con la nuova azienda, poi andiamo dall'altra azienda per dire che ci licenziamo, comunque per dire oh mi vogliono quelli là a questa, se no di cosa parliamo? No, guarda, di scorrettezza secondo me, soprattutto se uno manda i legali e non va lui di persona, proprio di scorrettezze tra italiani e Bologna, smettiamo di dire sciocchezze, non ce ne sono state. Facciamo, che dite, un po' di rassegna stampa? Sì, dai, non possiamo, dobbiamo parlare per forza solo di questo. Ad esempio, io vi suggerisco un articolo.

turismo lento alla sostenibilità, alla valorizzazione delle tradizioni locali, una magia che si rinnova con la 15ª edizione di Giornata Verde dell'Emilia Romagna. Il massimo della lentezza poi è quello che neanche riesce a uscire di casa e non ci va in vacanza o a fare la gita. Quello proprio è il trionfo della lentezza, come la tartaruga di Enrico. Sono così lento che non ho fatto in tempo, ho fatto una giornata, una gita di turismo tanto lento che non mi sono alzato dal divano, non ho fatto in tempo a uscire, era già buio, niente, sono rimasto in casa. Pedalate tra i fenicotteri, caccia, questo sarà le saline di Cervi. Allora, tutto ciò, il programma è consultabile sui portali web di Giornata Verde, quindi giornataverde.it, se non sapete dove sbattere la capoccia per questo prossimo ponte, vedete se trovate ispirazione. Castelli dell'Emilia Romagna invece è castelliemiliaromagna.it, quindi tour in battello elettrico di tre quarti d'ora a Ridracoli, non è male, la diga, la cosa di Ridracoli lì, è bello quel posto, ci sono stato. Poi, quindi questo è dentro al Parco delle Foreste Casentinesi, poi c'è il tour di due ore in canoa, sempre lì, poi c'è il Bidente Express, escursione in bici elettrica da Ridracoli, giro dell'anello 54 km, 1800 metri di dislivello, sì, fatelo con l'elettrica, datemi retta. Poi ancora alle 11 c'è il picnic in viola al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio, passeggiata guidata tra la lavanda in fiore e le erbe aromatiche. E poi ad Argenta c'è il detective della natura, caccia al tesoro in natura, ritrovo alle 16 nell'oasi di Campotto con i bambini. E il 2 giugno delizie estense del Verginese di Porto Maggiore, che è un sito UNESCO, esperienza il giardino di Laura, visita Laura non c'è, quindi non è che andate lì apposta, una visita guidata alla scoperta del brolo storico. Chi non vuole scoprire nella vita prima o poi il brolo storico? Andiamo su, cioè ancora non sapete cos'è il brolo storico? È il giardino rinascimentale della delizia, tra piante e officinali, miti e antiche tradizioni, al termine del laboratorio creativo dedicato alla preparazione di una pozione magica. Attenzione che non sia doping, però bisogna controllare la lista della WADA, e WADA come WADA, stamattina va così, e quindi potrete scoprire il brolo. Vabbè, scusate. Poi ancora tante cose da fare, vedere, da assaggiare a Torre Chiara e dintorni. Hanno scelto un titolo breve per questo appuntamento: tour guidati, passeggiate, degustazioni, escursioni in bicicletta, attività per famiglie con bambini, mi raccomando, e le altre a casa, se non vi siete riprodotti a casa dovete stare. Torre Chiara, lungo la via di Linari nel Parmense, e valli meridionali di Comacchio, il cammino di San Francesco da Rimini a La Verna. Non so la Berna quanto disti, ma 5 giorni a piedi, tragitto di 5 giorni a piedi, sì, lì da martedì 2 a domenica 7. Il ponte è bello lungo, e poi soprattutto con sto fresco direi che sia la gita ideale, ripercorrendo le orme di San Francesco. Infatti, se riuscite ad arrivare alla fine, dopo vi fanno minimo beato, santo ne possiamo parlare, ma beato di sicuro. Poi, cambiando totalmente, violentemente anche argomento, c'è un'intervista ad Alessandro Gamberini, che è l'avvocato dei familiari delle vittime di Ustica, oltre che, non confondetevi sempre lui, quello di cui abbiamo parlato spesso nei giorni scorsi, è anche l'avvocato dei parenti delle vittime della Uno Bianca. Specialiste in materia, continuate a indagare sulla strage di Ustica, dice, la verità non si archivia. Alla vigilia dell'udienza che potrebbe mettere la parola fine all'inchiesta, i familiari delle vittime lanciano un nuovo appello. Alla vigilia, appunto, scrive chi è Lirio Abbate, intervista Alessandro Gamberini su Repubblica Nazionale, pagina 23. Ricordiamolo che il 19 Itavia fu abbattuto il 27 giugno del 1980 e ancora non c'è una verità su questa strage, che pare sia stata causata da uno scenario di guerra nei cieli del Tirreno, ma ci sono stati troppi depistaggi e nessuna collaborazione a livello internazionale tra l'Italia e soprattutto la Francia. L'avvocato Gamberini dice, le famiglie non si rassegnano ad un'archiviazione dopo un'indagine lunghissima che ha però chiarito molti elementi sullo scenario di guerra nel quale maturò l'abbattimento del 19. Voi pensate, adesso noi pigliamo aerei in continuazione.

0: per andare di qua, di là, eccetera, essere abbattuti, cioè tra tante sfighe che uno può avere nella vita, essere abbattuti mentre sei in aereo dovrebbe far girare parecchio le balle, già nel momento in cui ti abbattono, e però purtroppo dura poco, ma soprattutto quelli che rimangono a casa, cioè non si può sentire questa cosa, che gli aerei civili vengono abbattuti così per sbaglio mentre gli altri giocano alla guerra. Quindi capite perché non, questa è una verità che uno non la può mollare così, cioè ops, eh no, ops un corno. Le ricostruzioni per i tali, dice Gamberini, hanno ormai escluso l'ipotesi della bomba a bordo e convergono su un evento esterno all'aereo. Anche l'inchiesta riaperta nel 2007 ha raccolto gli elementi che vanno in quella direzione. La stessa notte della strage, il comando NATO di Bruxelles, la ricordate la NATO, venne allertato per quanto stava accadendo nei cieli del Tirreno. Nel tempo sono emerse testimonianze che hanno smentito la versione francese sulla chiusura della base di Solenzara in Corte. Un anno ci sono anche andato in vacanza, lo slogan era Solenzara, sole e zanzara, perché lo ricordo ancora, sono passati tanti anni, c'eri anche te Bovina, sì, e dove quella notte vi fu invece un intenso traffico militare. Poi racconta ancora Gamberini, così come resta rilevante la presenza della portaerei Fok nel Mediterraneo occidentale. Il problema è che molte rogatorie verso Francia e Stati Uniti, prima ho parlato solo della Francia, scusate, non hanno avuto risposte complete. Penso ai dati dell'AWACS, che non so cosa sia, che sorvolava la zona dell'abbattimento e che ancora oggi restano inaccessibili. L'inchiesta si riapre dopo le dichiarazioni dell'ex presidente Cossiga, che disse di aver saputo dall'ammiraglio Martini che l'aereo era stato abbattuto dai francesi durante l'azione militare. Fu un'affermazione di enorme peso istituzionale, smentiva le stesse dichiarazioni rese anni prima dallo stesso Martini davanti alla Corte d'Assise, quando parlò invece di un'esplosione interna all'aereo e definì la battaglia aerea un'invenzione. Questa tesi ha continuato a trovare spazio per ragioni ideologiche e politiche, nonostante gli elementi raccolti dall'inchiesta, dice ancora l'avvocato Gamberini. C'è una difficoltà evidente ad ammettere fino in fondo l'ostruzionismo dei paesi alleati, cioè è anche una figura del, come dire, che poi manco ci dicono la verità, alleati di che? E quindi la mancata collaborazione internazionale, e c'è anche il tentativo, cioè noi ci abbattono gli alleati, gli amici, belli amici, e manco ci rispondono al telefono, capito? Dopo non è che politicamente ne usciamo ingigantiti, eh? C'è anche il tentativo di spostare l'attenzione verso ipotesi alternative, dice ancora l'avvocato, come quella palestinese, che è un grande classico, quando tu non sai che è colpa dei palestinesi, questo funziona dai tempi della strage di Bologna, che finirebbe più o meno sugli stessi. Sono gli stessi, 27 giugno 80 Ustica, 2 agosto 80 Bologna, finirebbero quindi per intrecciarsi impropriamente con altre stragi come quella, appunto, dice, della stazione di Bologna. L'associazione dei familiari continua a ritenere che il 19 sia stato colpito da un missile esploso all'esterno dell'aereo. Crediamo servano ulteriori approfondimenti tecnici anche rispetto all'ipotesi della low collision indicata nella richiesta di archiviazione, cioè la turbolenza provocata dal passaggio ravvicinato di un aereo militare, che già comunque a me sarebbe abbastanza sufficiente per farmi girare tanto le balle se il passaggio vicino di un aereo mi fa cascare, missile o no, missile peggio mi sento, per carità, ma poi basta solo che, cioè anche solo se l'aereo si è cappottato perché è passato un caccia vicino, è uguale, Chiediamo che vengano acquisiti e analizzati i documenti NATO depositati all'archivio di Stato dopo la direttiva Renzi del 23. Restano da chiarire il ruolo dell'aeroporto militare di Grazzanini e i movimenti aerei registrati quella notte nei cieli della Toscana. Chiediamo anche nuove rogatorie, compresa verso la Gran Bretagna. La ricerca della verità, dice Gamberini, è stata ostacolata fin dall'inizio da reticenze, omissioni e depistaggi. L'ostruzionismo dell'aeronautica militare e dei servizi segreti ha pesato enormemente, ma i familiari non intendono fermarsi, sanno che il tempo trascorso rende tutto più difficile, ma chiedono che venga fatto fino in fondo tutto ciò che è ancora possibile fare, perché dopo 46 anni non si può archiviare una strage senza aver tentato ogni strada utile per arrivare alla verità. E credo che le parole dell'avvocato Gamberini siano sacrosante e chissà se arriveranno da qualche parte. Di sicuro tutte le tracce cancellate, il tempo fatto perdere, le deviazioni dei servizi segreti dell'aeronautica, tutto quello che fin da tanti anni, tantissimi anni fa, dall'inizio, da quasi subito, scrisse e raccontò Andrea Purgatori, mai abbastanza compianto giornalista, poi sceneggiatore, giornalista del Corriere della Sera, Il Muro di Gomma, film di Marco Risi che prendeva le mosse da questa e lo faceva protagonista di questa vicenda, tutte quelle opere di depistaggio, di prove cancellate immediatamente, registrazioni eccetera, quelle sono lacune iniziali all'inchiesta che naturalmente continuano a incidere anche oggi e a ostacolare anche oggi la ricerca della verità. Pausa.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Ieri a Casalecchi abbiamo sfondato il muro dei 35 gradi. Nel pensare che siamo ancora in maggio, viene freddo a pensare cosa può succedere in luglio e agosto. Oggi probabilmente sarà una giornata molto simile, se non peggiore. Avremo cielo sereno almeno nella prima parte della giornata con qualche velatura. Le temperature salgono rapidamente perché anche di notte non si va sotto i 16-17 gradi, quindi si raggiungono i 30 gradi già a metà mattina e probabilmente oggi arriveremo di nuovo a 35 se non a 36 gradi. Poi in realtà è stata emessa anche un'allerta gialla, ma per temporali, perché avremo la possibilità di temporali in montagna che poi col passare del tempo della giornata verso sera potrebbero arrivare anche in pianura. E quindi dal tardo pomeriggio sera potrebbero esserci dei rovesci, dei temporali che con questo caldo potrebbero essere localmente anche forti. Saranno comunque veloci, come è normale in queste situazioni, saranno dei temporali probabilmente anche forti ma che si esauriranno in fretta, e questa situazione potrebbe andare avanti anche per la nottata e per la prima parte della mattinata di domani, che potrebbe essere di nuovo instabile con possibilità di qualche piovasco e qualche temporale. Poi domani i temporali si esauriscono e il resto della giornata sarà di nuovo soleggiato con temperature ancora molto alte, decisamente sopra i 30 gradi. Anche domani le massime potranno arrivare a 33-34 gradi. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
13: Puoi provare Meclon.
12: Come?
13: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
12: Aspetta, come si chiama?
13: Meclon.
14: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
15: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima,
16: Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
17: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
19: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle vestoline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
20: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
19: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
20: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
21: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
22: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
23: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
21: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta, allora sono le 7.36 di mercoledì 27 maggio, 27, ancora buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso, la rassegna stampa che tutti gli anni dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8.30 e abbiamo il Carlino Bologna davanti al naso, intanto parliamo, scrive Anna, che invece oggi ci sono 35 gradi, sì, questo ne abbiamo parlato, anche Cioni è disperato, e io faccio 12 ore di lavoro, sono infermiera e non faccio nessun ponte, sempre solo Forza Bologna, Anna, mm-hmm. Che tra l'altro dice comunque, posto scrittum, faccio il lavoro più bello del mondo, e Anna, che cosa c'è poco da dire, grazie. Sì, è lavoro, per carità, ti pagano, ma non abbastanza, secondo me, per quel tipo di lavoro. Non è una ruffianata, lo dico sempre, per me non vengono pagati abbastanza i medici, gli insegnanti, gli infermieri, tutto il personale sanitario, quelli sono lavori sottopagati. E sarebbe sottopagato anche il lavoro del politico se fosse fatto bene. Se fosse fatto bene dovrebbe essere un lavoro pagatissimo che dovrebbe togliere la voglia a chiunque abbia grandi capacità, possibilità, intelligenza di andare a lavorare nel privato per guadagnare di più, dovrebbe essere pagato dalla comunità per mettere la sua intelligenza, la sua onestà a favore di tutti, ma appunto dopodiché la media diciamo non sostiene questa mia teoria, la media dei politici, e quindi è difficile sostenere che debbano essere pagati molto, anzi abbastanza impopolare, no? Comunque io sono grande ammirazione, non è una ruffianata, mi dai soltanto l'occasione per dirlo ancora una volta, e lo sai che non è la prima volta che lo dico, se mi ascolti, che grandissima ammirazione per questo lavoro durissimo e che viene svolto nel 90% dei casi che ho potuto toccare con mano di persona direttamente sulla mia pellaccia vecchia, viene svolto con una professionalità, una pazienza, una predisposizione, non voglio dire amore, che è una parola grossa, perché ci sono delle linee guida di comportamento alle quali siete evidentemente obbligati, però c'è chi lo fa bene e con convinzione, c'è chi si vede che è obbligato a chiamarti per nome o avere delle attenzioni, e nella maggior parte dei casi si incontrano persone che hanno un approccio straordinario e che sono veramente decisive e aiutano molto chi si trova in quella condizione di grande fragilità e smarrimento. Quindi grazie Anna a te e a tutte le infermiere, gli infermieri, i portantini, gli OSS, come cavolo si chiamano, che anche in questo weekend si dovranno sbattere per gli altri e per uno stipendio che insomma andiamo avanti? Sì, andiamo avanti, siamo al a Carlino Bologna, abbiamo detto. Allora, fotona grande con ancora con il comunale dentro il dentro al comunale durante i lavori di ristrutturazione, molto bello questo. Abbiamo già visto questa fotografia, hanno già fatto varie cose. Ieri ci sono stata una scarretata di imprenditori che sono entrati dentro il comunale e quindi c'è una bella foto ricordo. Il teatro si svela partner, imprese e nuovi sostenitori. La sovrintendente Riva agli ospiti dice: un percorso condiviso e le aziende in coro dicono felici di dare una mano, giusto impegnarsi per valorizzare la cultura. Tutti gli imprenditori con il caschetto giallo in testa in foto ricordo al centro del comunale, che è molto suggestiva, sembra quasi un'installazione, tutte le impalcature al centro per il restauro della sala bibiera, della sala grande. C'è un titolo che potrebbe generare confusione in prima pagina del Carlino: italiano ci ha lasciato, partigiano per sempre. Non stiamo parlando dell'allenatore, ma del partigiano Romagnoli, che è venuto a mancare ieri, Renato Romagnoli, 99 anni, il cui nome di battaglia era appunto italiano. Combatté a Portalame e alla Bolognina, medaglia d'argento al valor militare per audacia e altruismo, è stato l'ultimo presidente dell'AMPI, dell'Associazione Nazionale dei Partigiani di Bologna, e ad aver partecipato alla resistenza, era l'ultimo dei testimoni, come ha detto anche il sindaco nel salutarlo. A dicembre avrebbe compiuto 100 anni, se n'è andato qualche mese prima, ha combattuto la battaglia di Portalame il 7 novembre del 44, quella della Bolognina il 15 novembre del 44, medaglia d'argento al valore militare, e è stato l'ultimo presidente partigiano prima di venire eletta Anna Cocchi, che è la prima donna presidente e la prima nata dopo la liberazione, quindi non partigiana, evidentemente non ex combattente, lui invece sì. Era nato il 20 dicembre del 26 a Bologna, era un operaio della Ducati, aderì al Partito Comunista e dopo la caduta del fascismo fu arrestato. Poi, una volta tornato libero, iniziò il suo impegno tra i partigiani sulle montagne venete, dove assunse il nome di battaglia di italiano. Insomma, anche l'allenatore ha iniziato tra le montagne venete. Tornato a Bologna si unì alla settima brigata Garibaldi, GAP, con cui partecipò appunto a queste battaglie di Lame e Bolognina. Il 21 aprile partecipò alla presa del centro cittadino. Dopo il conflitto fu nel mirino della persecuzione antipartigiana, più volte imprigionato, sempre assolto. Il suo impegno nell'Associazione Nazionale iniziò nel 75, quella dei partigiani, nel 2014 presidente della sezione bolognese, e quindi insomma si distingueva, dicono, per indomito valore, sostenendo una fiera lotta contro preponderanti forze nazifasciste che, appoggiate da 12 carri armati a San Giovanni in Monte, a Portalame, alla Bolognina, cercavano di sgominare e catturare i partigiani rifugiati tra le macerie delle case distrutte dai bombardamenti aerei. Dopo un'epica difesa, piuttosto che cadere nelle mani del nemico, arditamente balzava fuori dal rifugio e, abbattuti col preciso fuoco del suo mitra, due soldati tedeschi accorsi per sbarrargli il passo, dava la possibilità ai compagni di sfuggire all'accerchiamento e di portare in salvo i partigiani feriti. Mirabile esempio di audacia, altruismo e sprezzo del pericolo, così recitava la motivazione con cui gli fu consegnata la medaglia d'argento alla resistenza, l'onorificenza che gli fu concessa nel dopoguerra. Così abbiamo ricordato, come ci chiedeva tra l'altronde anche ieri di fare un ascoltatore con un messaggio, ma è arrivato tardivamente, perché tardivamente era giunta questa notizia, e abbiamo ricordato Renato Romagnoli, morto a 99 anni. Il Carlino a pagina 2 e 3, e questo la visita al cantiere del comunale degli imprenditori, Sovrintendente Riva ha guidato gli ospiti nel cuore dei lavori in Largo Respighi e ne racconta Nicolas Masetti. C'erano Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura, e poi Marco Zambelli, Andrea Babbi della Petroniana, Eleonora Gazzotti di Ante, Rosanna Ghetti del Circolo Bologna, guardo le didascalie delle foto io, Enzo Mengoli della Banca di Bologna, Fulvio De Ingris degli Amici di Luca e insomma tanti altri imprenditori. Chi c'è ancora qui? Ferrari della Banca di Bologna, Bernardi di Illumia, Borghi della Site, Marco Checchi di Pelliconi, Luigi Balestra della Balestra Partners, Cristian Fabbri di Era. La voi la carica degli sponsor che dicono: un lavoro di squadra sarà un regalo alla città. Tante aziende hanno messo il proprio mattone per un progetto ambizioso. Effettivamente la sfilza delle aziende che hanno contribuito al restauro del teatro comunale è bella lunga. Poi turismo, gioie e dolori, c'è un'intervista di Francesco Moroni a Ravaglia, che è il presidente di Bologna Welcome, non il portiere, Daniele Ravaglia in questo caso. Inizio anno positivo, pesa l'addio della Formula 1, infatti è stato fatto un po' troppo turismo nell'area del Bologna ultimamente, bella battuta, faccio schifo da solo quando... Allora, presente Bologna Welcome, Ravaglia, i numeri del primo trimestre del 26 dice che aumentano gli arrivi e gli stranieri, molto bene il comparto congressuale da Iaride, e come dicono a Roma, e con le dinamiche di destagionalizzazione combattiamo il lavoro irregolare. Il turismo congressuale traina il settore, c'è stato il calo però dall'altra parte, scrive Francesco Moroni, del Gran Premio di Formula 1, l'addio del Gran Premio di Formula 1 a Imola è stato un bel buco nelle presenze, ha impatto chiaramente negativo sul territorio. Comunque il primo trimestre del 26 è positivo, sorride già il turismo, gli arrivi aumentano del 4% rispetto allo stesso periodo del 25. Bene i turisti stranieri, sono tutte cifre che abbiamo già letto ieri, e Ravaglia appunto dice che il turismo è l'unico settore a Bologna che cresce con un 7% sul 25, mentre quelli manifatturiero, commerciale, artigianale sono in calo rispetto allo stesso periodo dell'ultimo anno. Eppure c'è chi dice che c'è una crescita, sì, ma che ci sono anche molte persone sottopagate e una componente di lavoro nero. È ovvio che Bologna Welcome non può entrare nelle dinamiche di verifiche amministrative, ma sta lavorando per ridurre il fenomeno attraverso la destagionalizzazione, che significa un'offerta ai turisti abbastanza stabile durante tutto l'anno. A Bologna non ci sono più picchi spropositati a maggio e giugno come in altre città d'arte e poi il deserto, ma c'è una sostanziale stabilità. Sì, in effetti è vero, abbiamo i turisti tra le balle per tutto l'anno e non solo in due mesi, quindi sai la gioia. In un anno Bologna è salita al 28esimo posto tra le destinazioni europee, ecco, tenete presente un po' di più le altre 27 per favore, ed è 53esimo al mondo. Ammazza, oh, pensa che quando fino a 10 anni fa uno dice: Bologna da dove? Bologna, Dick, dove? Dov'è Bologna? Tortellini, cosa? What? Tra Venezia e Firenze, cioè non avevamo una fermata della stazione per il resto del mondo fino a poco tempo fa. Adesso si fermano pure troppi. Allora, caldo, la prima allerta, pressing sulla regione, cosa deve fare? Abbassare la temperatura? Serve lo stop ai cantieri, i sindacati dicono che occorre subito un'ordinanza, non a ritardi come l'anno scorso. Effettivamente lavorare in queste condizioni nei cantieri, ragazzi... Domani bollino rosso, l'assessore Paglia dice che l'ordinanza sarà pronta la prossima settimana per appunto dare almeno lo stop tra le 12.30 e le 16 nei cantieri edili, in agricoltura, nel florovivaismo, nei piazzali della logistica, sì, perché dalle 12.30 alle 4 veramente uno rischia il coccolone. L'anno scorso la misura arrivò solo a luglio con i lavoratori esposti ad alto rischio per tutto giugno, e quindi sarà il caso di provvedere prima, ne scrive Giovanni Di Caprio sul Carlino. L'ARPA dice: ci aspettano 3 mesi da record. Che bella notizia. Il meteorologo Pierpaolo Alberoni, concorrente di Cioni, ma mi sa che sono d'accordo, dice che stiamo affrontando l'anticiclone dell'Africa che andrà avanti per 10 giorni e poi però comincerà a piovere oggi, però non a Bologna da quello che ho capito, dovrebbe essere più in Romagna, e E quindi oggi sarà il giorno più caldo della settimana, si accumula tanto vapore che poi diventa pioggia. Speriamo che questo non accada, però quando stasera dobbiamo fare l'intervista a Di Vaio, ma comunque la facciamo lo stesso, c'è anche un posto coperto dove farla, lì alla Staveco, dicevo, al circolo della Staveco Comunali. C'è pure Ugolini, Elena Ugolini. Dice: sto incontrando la città, capogruppo di Rete Civica in regione, sconfitta alle scorse regionali, alle ultime, l'ex elettrice del Malpighi, da De Pascale. Dice: sto incontrando la città, vedo grande fermento, capisco l'importanza di un candidato sindaco che sappia allargare il perimetro dei consensi. Questa giunta ormai ha fallito, lo dice a Francesco Moroni. Spero che tanta vivacità possa portare al ballottaggio, così l'alternativa sarebbe davvero possibile. Ustica, appello al giudice di Roma, la verità non si può archiviare. Abbiamo letto prima l'intervista a Gamberini, e ne scrive anche Gilberto Dondi sul Carlino. Incontro alla Camera dei Deputati, PD con l'Associazione dei Parenti delle Vittime, oggi l'udienza nella capitale, anche l'Associazione per la Verità su Ustica chiede che si continui a indagare, i PM invece vogliono chiudere il caso. Poi parla sul Carlino a Maria Teresa Mastromarino Carla Biavati di Bergato, che è stata respinta con altri attivisti, bloccata in Libia con la flottiglia di terra. La comunità internazionale deve occuparsi di Gaza, dice, volevamo solo portare aiuti e farmaci alla popolazione. C'è stato un presidio Propal sotto la regione. Poi ancora cronacazza nerazza, sempre Mastromarino, minacciato e inseguito al parco mio figlio nel mirino di tre tossici, il 14enne, mamma mia, è stato aggredito nell'area verde di via Zogardino. Il papà dice: servono più controlli integrati, e ha ragione. Poi ancora fumo e fiamme in un ristorante, tra intossicati, successo ieri in via Sardegna, sono intervenuti i pompieri. Poi c'è una mezza pagina dedicata da Giovanni Di Caprio al partigiano italiano, ultimo eroe della liberazione, abbiamo parlato prima. Ancora migranti e sfruttamento del lavoro, 1000 persone accolte agli sportelli Luca Rizzonervo, nell'articolo di Nicoletta Nicoletta Tempera. Ecco, io per un anno e mezzo, quasi due, di rassegna stampa l'ho chiamata Nicoletta Tempera, invece si chiama Nicoletta Tempera, mi dice adesso un collega del Carlino. È una cosa, una certezza l'ho acquisita, che non c'è nessuno del Carlino che mi ascolti, perché non potevate dirmelo prima, grazie, non conosco direttamente la collega, che tantomeno evidentemente ascolta lei, e questo mi deprime molto, però sì, mi dispiace, ma sì, ho sbagliato l'accento per due anni. Nicoletta Tempera dice, Luca, non so se sarò in grado di ricordarmelo, poi non mi suona ormai, Rizzonervo analizza i dati di due anni e mezzo del progetto Common Ground, che ripartirà presto. Nel capoluogo sono emerse situazioni grigie in relazione ai contratti, dice, stiamo parlando di caporalato, vulnerabilità lavorativa, opacità nei contratti, in una parola sfruttamento, fenomeno che colpisce da sempre più fragili. Ieri erano i migranti dal sud, oggi sono i cittadini extracomunitari, non si può relegare alle campagne del meridione, presente, declinato in alte forme e con numeri anche impressionanti a Bologna e nel resto dell'Emilia Romagna, lo dimostra i dati che il progetto interregionale Common Ground, terminato a settembre scorso e ora in via di rinnovo, ha portato alla luce. A parlarne al Carlino è Luca Rizzonervo, delegato per la regione alle politiche migratorie e alla cooperazione internazionale, e quindi nei due anni e mezzo del progetto sono stati agganciati 7600 migranti e 913 persone sono state prese in carico, segnalando problemi che andavano dal lavoro all'emergenza abitativa, salute precaria, assistenza legale, eccetera. E 254 lavoratori sono stati reinseriti nel lavoro, 57 hanno avuto un miglioramento abitativo, dice Rizzonervo al Carlino. Poi c'è stato un blitz della polizia ieri alla caserma Stamoto, che non è Staveco, questa moto, 11 persone denunciate e allontanate, sono stranieri pregiudicati, 4 irregolari per i quali si valuta l'espulsione. Poi è stato condannato a Pianoro l'ex medico estetico, paziente sfigurata con l'olio di silicone, condannato 6 mesi, una provvisionale di 23.000 euro per stracciari. Così ne aveva chiesto il PM Luca Venturi, e la pena è stabilita ieri dalla giudice Natalia Finzi, una Thalia, chi lo sa, per l'ex medico chirurgo estetico, qua gli accenti, Stefano Stracciari, 69 anni, era processo per lesioni colpose ai danni di una paziente, la vittima 43enne della provincia rappresentata dall'avvocato Luca Portincasa, si era sottoposto a un intervento di posizionamento di fili di trazione agli zigomi, in questo studio di Stracciari a Rastignano, dopo la seduta si era trovata sfigurata perché il medico, secondo l'accusa, avrebbe iniettato nella donna olio di silicone il cui utilizzo è vietato in Italia da oltre 30 anni e quindi è stato condannato a 6 mesi e 23.000 euro. Non sono stati contestati però i danni gravissimi, questo secondo il legale della donna lascia un po' di amaro, ma comunque esprimono soddisfazione. Articolo questo di Nicoletta Tempera. Salvate la scuola Rubini, raccolta di firme dei genitori a Casalecchio, quindi siamo nelle cronache di provincia. Poi c'è un romanzo che esce oggi, il romanzo di Maurizio Garuti, ne parla Claudio Cumani, ed è un romanzo sul delitto Alinovi, una storia nuova, ricostruisce il caso attraverso le indagini del commissario Otello Mariani, che è un personaggio di fantasia, dice, ha prestato a questo personaggio alcuni elementi del mio carattere, lui non ha qualità particolari, il caso Alinovi gli risveglia problemi legati al passato, mi è piaciuto intrecciare una storia privata ad una pubblica, il sottotitolo Quando il cielo precipitò su Bologna. E la città, dice, attraversa tutto il libro, è la città che 3 anni prima aveva visto la bomba in stazione, che comincia a percepire la trasformazione del PC, avverte l'esaurimento della spinta avversiva del 77, ma vede nascere anche la comicità demenziale di Andrea Pazienza, ne sa accogliere la cultura nuova, e quindi domani con De Plato e Bortolotti presenterà questo libro. Matteo Bortolotti e Gianni De Plato, Saverio Mazzoni alle 18.30 al Baglioni Majesty, che presenta questo volume. E questo era l'articolo di Claudio Cumani sul Carlino. Ancora, questa era la pagina appunto Cultura Spettacoli e basta, ci siamo. E poi qui si arriva allo sport, il Carlino dice Italiano-Napoli c'è l'accordo, palla al Bologna, e palla sta per cosa? Palladino? Di Francesco Palladino in pole position secondo il Carlino, e questo è il piano B del Bologna, De Rossi è una suggestione complicata che è molto legato al Genoa in realtà. Se Italiano va via, scrive Massimo Vitali, Bologna è pronto, piacciono gli allenatori di Lecce e Atalanta, sono stati sondati in passato, più intriganti ma più difficili, il genoano De Rossi è grosso che ormai è un passo dalla Fiorentina, il Lizza pure, Pisacane e Tedesco era già in corsa 2 anni fa prima che venisse preso Italiano, adesso non so che fine abbia fatto per il dopo Motta, Tedesco non so neanche più dove alleni, Domenico Tedesco, fautore del 4-3-3, e poi non lo so, qual è il mio preferito di questi? Boh, forse quello che ha fatto i risultati migliori è Palladino, quello che ultimamente insomma sta dando maggiori garanzie di risultato. Quello che piacerebbe di più è De Rossi per tante ragioni, carisma, mediaticità, simpatia eccetera, e profilo, solidità del profilo anche, però mi pare appunto che sia una soluzione molto complicata e quindi domani ci sarà l'incontro in cui Italiano chiederà al 90%, diciamo 99, 95, chi lo sa, chiederà alla Bologna di essere liberato per poter andare a Napoli, la decisione non è presa, ma mi sembra che sia più una questione di rispetto della forma che non di effettivi dubbi sul fatto che possa essere Italiano il prossimo allenatore, anche se qualcuno scrive che comunque la pista Allegri non è tramontata. Noi invece ci eclissiamo un secondo per GR e Meteo e poi torniamo insieme qui, tempo perso.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare, Mavugbe a recuperare il palazzetto. pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards. Sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selun Young. Fuori ancora per Edwards. 10 secondi per prendere il tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente. Diarra per Vildoza. 8 secondi. Edwards attacca, scarico per Selun Young. Che vola a schiacciare. Eccolo qua. Il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 8.
26: Nettuno Bologna 1. Giornale radio.
27: Tensione alta negli scenari di guerra. Oggi Trump riunisce il governo dopo che l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Israele attacca il Libano, 31 morti nelle ultime 24 ore. A Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. E dal Papa arriva un nuovo appello contro la violenza, con particolare riferimento proprio a Gaza.
28: Fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia.
27: La vicenda dei 5 subacquei morti, la procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature dei sub e soprattutto la loro telecamera per analizzarne i filmati. Le autopsie non avrebbero ancora chiarito la causa esatta del decesso. Tennis, parte bene Sinner a Roland Garros, battendo in 3 set il francese Tabur. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Darderi, che hanno la meglio rispettivamente su Grigspur e Hofner. Fuori Elisabetta Cocciaretto. È tutto a più tardi da Davide Videocamera.
26: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Ieri a Casalecchi abbiamo sfondato il muro dei 35 gradi. Nel pensare che siamo ancora in maggio, viene freddo a pensare cosa può succedere in luglio e agosto. Oggi probabilmente sarà una giornata molto simile, se non peggiore. Avremo cielo sereno almeno nella prima parte della giornata, con qualche velatura. Le temperature salgono rapidamente, perché anche di notte non si va sotto i 16-17 gradi, quindi si raggiungono i 30 gradi già a metà mattina, e probabilmente oggi arriveremo di nuovo a 35, se non a 36 gradi. Poi in realtà è stata emessa anche un'allerta gialla, ma per temporali, perché avremo la possibilità di temporali in montagna che poi col passare del tempo, della giornata, verso sera potrebbero arrivare anche in pianura. E quindi dal tardo pomeriggio sera potrebbero esserci dei rovesci, dei temporali, che con questo caldo potrebbero essere localmente anche forti. Saranno comunque veloci, come è normale in queste situazioni, saranno dei temporali probabilmente anche forti, ma che si esauriranno in fretta. E questa situazione potrebbe andare avanti anche per la nottata e per la prima parte della mattinata di domani, che potrebbe essere di nuovo instabile, con possibilità di qualche piovasca, qualche temporale. Poi domani i temporali si esauriscono e il resto della giornata sarà di nuovo soleggiato, con temperature ancora molto alte, decisamente sopra i 30 gradi. Anche domani le massime potranno arrivare a 33-34 gradi. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
29: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
11: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
12: Che faccio?
13: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
15: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
16: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
30: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
18: Perché se non deghi, non ci credi.
31: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta alle 8.06 di mercoledì 27 maggio, questo è Tempo Perso, rassegna stampa quotidiana con Emilio Marrese che vi dà di nuovo il suo buongiorno e lo dà soprattutto ad Harald, un momento difficile Harald, lo capisco, che mi scrive: ricordo che a pagina 11 del Ministero della Giustizia, che è un concetto abbastanza acrobatico, la pagina 11 di un ministero, cioè come se uno dicesse pagina 21 del comune, cosa vuol dire? E cioè un'istituzione o un luogo fisico, non mi pare che si sfogli, si può firmare a pagina 11 del Ministero della Giustizia per modificare un DDL sulla regolamentazione dell'inseminazione delle nuvole, il cloud seeding, scrive lui, si chiama seeding in realtà, e Harald è il Monty Python dei tassisti, quindi insomma va preso così com'è, a noi piace così, diciamo così, e l'inseminazione delle nuvole è quella tecnica che stimola in modo artificiale le piogge, le precipitazioni attraverso un rilascio di particelle, un bombardamento di ioduro d'argento o ghiaccio secco addirittura dentro le nuvole già esistenti, e quindi fungono da nuclei poi di condensazione, dopo insomma anticipano il processo della pioggia e fanno piovere. Questo, ricordo questa cosa che mi fece molto ridere, mi sembrava una fola, una di quelle balle mitologiche che si potevano raccontare soltanto in certi angoli del mondo, ma anche il nostro non è che poi sia tanto impermeabile. Quando sentii per la prima volta questa cosa nel 1999, prima di quella finale Parma-Marsiglia di Coppa UEFA a Mosca, quella finale alla quale avrebbe dovuto anche partecipare il Bologna al posto di Marsiglia se non ci fosse stato in semifinale quello che c'è stato, sappiamo bene, e prima di quella finale appunto si leggeva che i russi avrebbero bombardato le nuvole per far piovere prima ed evitare il rischio pioggia durante la partita, e sembrò a tutti una cosa così molto come dire, una proprio di quelle classiche balle da spaziali, da Pravda. E invece, vedi, il cloud seeding, adesso che si chiama cloud seeding, ho letto tutta un'altra cosa. Napoli avanti tutta con Italiano, scrive il Corriere della Sera nelle pagine nazionali, incontro segreto a Roma, De Laurentiis mantiene viva ancora la soluzione Allegri, il tecnico di Bologna ora è ampiamente favorito, poi ancora l'incontro segreto con i legali, Italiano non è andato ad un incontro a quanto pare con De Laurentiis. Il Corriere di Bologna scrive il plenum per il futuro della città, questo è il titolo principale, prossimo 9 giugno. Al museo della città voluto da Roversi Monaco, invitati anche gli uomini di Guazzaloca, il sindaco chiama a raccolta oltre 100 ex sindaci e amministratori per avere idee su Bologna. In realtà in politica non si riceve passivamente, un fuoco che va alimentato ogni giorno, dice Matteo Lepore nell'articolo di Marco Marozzi, cerca di andare oltre le grandi dichiarazioni di principio, lancia quindi un plenum in cui il passato tenti di servire per costruire il futuro, convoca donne e uomini che hanno amministrato Bologna, sono oltre 100 persone, si troveranno a Palazzo Pepoli il 9 giugno per disegnare il futuro della città. Poi ancora intervista a Tosiani, segretario regionale del PD, noi restiamo il perno dell'alleanza, diamo spazio al civismo, è il titolo dell'intervista di Francesco Rosano, foto grande dedicata alla Virtus che, come ben sapete avendo ascoltato sicuramente la nostra radiocronaca, si è presa la bella con Treviso e ora va in semifinale, c'è riuscita dopo una partita non semplice, ribaltata, scrivono Aquino e Lavante, con un ultimo quarto stavolta all'altezza della situazione. Mossini scrive, Vincenzo Italiano ai saluti, c'è il Napoli, incontro a Roma tra i dirigenti partenopei e l'entourage del mister De Bologna. Ancora il papà di Elena morta in Valbadia, intervistato da Federica Nanetti, abbiamo parlato ieri della scomparsa, della tragedia di Elena, mia figlia non era una spericolata, adesso tu pensa se uno che ha avuto un lutto poveraccio di questa portata nel giorno in cui la vita gli cambia e gli si rovina per sempre, perché non c'è un dolore peggiore che si possa immaginare rispetto, secondo me, alla perdita di un figlio, deve rispondere agli hater, cioè siamo arrivati che deve giustificare perdere del tempo, delle energie per difendere la figlia dagli hater che l'accusano di essere stata spericolata in montagna. Guarda che siamo veramente in un mondo che fa schifo, cioè diamoci tutti un po' da fare per cercare ognuno nel suo piccolo di migliorarlo, di ripulirlo un attimino in modo civile, non pulizie violente, però insomma io non riesco a farmi una ragione, non mi capacito di come non ci si renda conto dell'assurdità delle situazioni. Un padre che perde una figlia deve andare su Facebook a dire ma non era spericolata, ma quanto malessere oltre che ignoranza e stupidità e inutilità esistenziale ci deve essere in uno che si prende la briga su Facebook di commentare una tragedia in modo è però lei, cioè, ma ti rendi conto come sei messo e come siamo messi noi che poi dobbiamo anche andare dietro, ma ci dobbiamo ancora andare dietro, forse sto spendendo anch'io del tempo inutile nei confronti di questa umanità inutile. A pagina 2-3 ci sono, come detto, l'intervista a Tosiani del Corriere di Bologna e il raduno, il plenum lanciato da Lepore per il 9 giugno, poi addio Renato Italiano Romagnoli, combatté la battaglia di Portalame, questo è il ricordo di Beppe Persichella, pagina 4, Stracciari condannato a 6 mesi, come dicevamo, per aver sfigurato il dottor, il chirurgo, sfigurato una paziente col silicone, ancora, e questa è la pagina 5 del Corriere di Bologna, ecco, e poi qui, dai leoni da tastiera, commenti ignobili, Elena non era spericolata, le volevamo bene tutti, il papà, le volevano bene tutti, parla il papà della 23enne morta in Valbadia, non era un irresponsabile, è sempre stata attenta e scrupolosa, l'altro giorno quando è successo tutto aveva anche il casco, forse era destino, doveva succedere, non posso tollerare i commenti dei leoni da tastiera. Leoni, ma non sono leoni, ma che leoni, ma non sono manco pulci da tastiera, dai, sono dei poveracci e basta, mentecatti, miserabili, che scrivono e parlano senza sapere nulla, nulla di mia figlia, tu veramente, tu dimmi se si deve aggiungere, io divento matto davanti a ste robe. Poi caldo soffocante da Bologna, da Bolino Rosso, ce ne siamo accorti, e da allerta meteo Grazzini dell'ARPA e dice che le temperature sono anomale e ce ne siamo accorti anche di questo, ma il cambiamento climatico è una balla. No, no, infatti siamo a 10 gradi superiori rispetto alla media del periodo, si preannuncia un'estate torrida con lunghi periodi caldi intervallati da piogge. E ancora sempre sul Corriere di Bologna arriviamo, vabbè, pagina sportiva l'abbiamo sintetizzata, poi c'è vediamo, San Francesco torna il salotto del jazz, via Mascarella, scrive Piero Di Domenico, unita nella musica con 40 serate tra Cantina Bentivoglio, Bravo Caffè e Mustache, quindi è stato aperto, lanciato, lanciata l'estate bolognese di via Mascarella, veleggia verso il trentennale, quello del 2028, il salotto del jazz estivo di via Mascarella Alta, una proposta musicale sempre più fresca e trasversale, ci tengono a ribadire Alberto Armaroli della Cantina Bentivoglio e Max Cattoli per il Bravo Caffè, due delle tre realtà assieme al cocktail bar tutto femminile Mustache, che anche quest'anno proporranno 40 serate di apertura, 20 con musica dal vivo giovedì e venerdì, 20 di pedonalizzazione con musica di sottofondo che sono il mercoledì e il sabato, un ampio spazio rubato al passaggio e al parcheggio delle auto per qualche ora dai tre locali ancora una volta uniti, parcheranno la via con tavoli, sedie, arredo urbano, palco ben illuminato. Quest'anno la particolarità del programma è legata alla preponderanza del canto, 12 serate su 20 dal vivo vedranno salire sul palco delle voci femminili. E poi poi quando si comincia il 3 giugno con musica d'ascolto, vini e vini veneti, i live inizieranno il 4 giugno con le Wrong Sister. Il venerdì 5 Morris Pradella, che è stato anche vocalist e chitarrista di Jovanotti e Mengoni, e poi niente, poi c'è tutto il programma, insomma. Comunque dal 3-4 giugno si parte con la musica dal vivo e il salotto del jazz in via Mascarella. Allora adesso andiamo invece su Repubblica Bologna, un po' di messaggi. Harald verrà alla cena della tribù e tassativa la sua presenza, tassativa in quanto tassista, anche te Marione, quei giochi di parole, non scherzi mica. La cena, stavo pensando di farla, potremmo farla uno dei mercoledì, adesso vi devo dire, devo lanciare questa proposta, dove sto ragionando, probabilmente potremmo farla lì stesso al circolo della Staveco dopo una dei prossimi mercoledì di giugno in cui faremo questi incontri calcistici, e poi proporrò la location, come dicono quelli bravi adesso. Oltre a Dallinga al Posto Italiano, ci anticipi qualche altra domanda che farai al Bravo Di Vaio? Dice Andrea, per invogliarci ad affrontare il caldo stasera. Non so, sai che non ci ho ancora pensato, insomma mi ci sarei concentrato più tardi, insomma sarà tutto molto colloquiale. Beh, però sicuramente le domande saranno quelle che poi non avranno risposta, cioè quanti ne vendiamo e quanti ne vanno cambiati, che cosa si pensa di fare in porta, qual è l'errore maggiore commesso e invece l'affare di cui possono essere più orgogliosi. E quindi va il Post Italiano, però insomma penso che terrà molto banco, soprattutto anche se non mi immagino novità particolari, visto che l'incontro con l'italiano sarà domani e quindi Di Vaio è sempre molto attento a non sbilanciarsi. Ma il profilo di allenatore, diciamo, nel caso in cui si debba cambiare allenatore, quale potrà essere l'identikit, il tipo di allenatore che vanno a cercare. E poi ancora cosa possiamo chiedere, possiamo chiedere tante. E poi Carlo vuole Di Francesco come allenatore, io non sono particolarmente entusiasta, sì è un discreto allenatore, però sono io che vorrei stimoli nuovi. Di Francesco ormai gira questo nome da 10 anni, ha sempre avuto parte la Roma, squadre di un profondo profilo inferiore, non sempre gli è andata bene, è una bravissima persona, è un bravo allenatore, cerca sempre di far giocare un buon calcio, chissà, forse questa potrebbe anche essere l'occasione, è molto stimato da Fenucci, questa potrebbe essere l'occasione finalmente di avere di nuovo una squadra di un certo livello, magari non come la Roma con la quale batté il Barcellona, se non sbaglio, in una remontata storica parecchi anni fa, però io di solito sono più stimolato da allenatori da scoprire piuttosto che da riscoprire. Poi ancora gli sciacalli, dice Iga, sono molto meglio di questa feccia che commenta a sproposito sulla morte di una persona, sono assolutamente d'accordo con te. Poi mi meraviglia che non abbiano ancora messo gli alberelli, i fenomeni del comune, dice Beppe, perché beh dai, adesso diciamo

pensava 10 volte. Sul web sono tutti fenomeni, no? Sono tutti dei poveracci, cioè non tutti, ma quelli che parlano in quel modo lì sono, sì, lo sono. Durante le domande di vaglio dovrei pronunciare per forza le parole Minollo, Rostocchi, Lotito e Bububu. Ecco, su Bububu faccio più fatica, fino a Minollo e Rostocco ce la posso fare. Una citazione di Massimo Troisi, di alto livello questa di Marco, grazie. Se ci riesci ti spedisco una cassa di birra, non mi piace la birra, bello, lo devo dire. Alla fine ci beccheremo Palladino come pensavo, oppure pescheremo dall'estero, dice Alberto detto Fiore. Guarda, io non credo che pescheremo dall'estero, poi penso che il Bologna voglia un allenatore straniero. Io vorrei un allenatore usbeco, dice Franco, di cui nessuno sa neanche pronunciare il nome. I nomi conosciuti hanno sempre dei difetti, sono totalmente d'accordo con te. Roberto dice che io chiederò di Vaio di questo, però è una buona domanda, perché l'idea appunto è sempre che gli affaroni li fa tutti Sartori, le ciofeche che le prende di Vaio. Non si è rotto le balle di questa situazione? Sì. Poi Di Francesco stimola poco, ma è in linea con le dimensioni del Bologna, squadra e società da 8º-10º posto, qualcosina di più Andrea, dai, non proprio così in basso, sì, 8º posto come trampolino, come partenza. Ma questi allenatori che vanno nelle grandi hanno idea che le grandi non sono più grandi? Vabbè, sì, il Milan è gestito da degli improvvisati, la Juve è peggio, il Napoli dura un anno al massimo e altro che fischi rispetto a quelli che ha preso a Bologna, che già si lamenta, dice Marco. Ma guarda, sì, però poi ci sta alla fine che tu ti vuoi misurare, vuoi provare a vedere se il tuo calcio come funziona, se hai McTominay, De Bruyne, che ne so io, Anghissà, a parte che Anghissà non gioca più, che ne so, insomma, quei giocatori lì è chiaro che hanno un profilo superiore. Il Napoli credo che siano 18 anni che fa consecutivamente le coppe e a Napoli gli fa schifo. Il Napoli è una piazza pessima e ve lo dico, come sapete, da simpatizzante anche napoletano, insomma è la mia seconda squadra per ragioni anagrafiche, ma è una piazza pessima dove fare calcio. Cioè la gente quest'anno con la squadra seconda in classifica che va in Champions era annoiata, schifata e in contestazione, quindi cioè contestarono anche l'anno in cui vinsero lo scudetto dopo 34 anni, una piazza assurda. Quindi credo che l'italiano sappia benissimo dove va, però nel suo mestiere ci sta che uno voglia essere ambizioso, 48 anni, e cercare di e giocare la Champions invece di giocare in una squadra che forse prova ad arrivare alla Conference. Scusate, c'è una certa differenza, non la si può negare, dai. E io il discorso del così, meglio primo in Gallia che secondo a Roma o a Napoli, io proverei a far secondo a Napoli, poi dopo c'è sempre tempo per tornare in Gallia al posto suo. I leoni da tastiera, dice Beth, hanno avuto bravi insegnanti, quelli che sì, è vero, che hai ragione, anche se è un paradosso, però quelli che sui giornali e in TV riempiono le TV dicendo boiate sono pure pagati. Sì, c'è una facilità. Non voglio fare nomi, non infiliamoci in questo, ma ci sono, penso ad alcuni speaker radiofonici ed alcuni odiatori professionisti che riempiono le piazze con i loro ritrovi e poi anche con anche i teatri a pagamento, e tanti, tanti opinionisti in TV che vanno per spargere facilmente odio e ignoranza e soprattutto tanta superficialità di giudizio, sentenze sputate continuamente a raffica, e tutto questo sì, è vero, ha un'influenza anche su chi poi si sente libero di pensare e di dire, pensare no, è un verbo che non si dice, di dire qualsiasi cosa. Un allenatore con un profilo pieno sarebbe stato Gattuso, ma è andata alla Lazio. No, io Gattuso non l'avrei voluto, sta bene alla Lazio. Scegli tu l'allenatore, Di Francesco, dice Tommy, mi sembrerebbe la scelta meno felice, con tutto il rispetto per la persona, ma io prenderei De Rossi, se no lo prenderei dall'estero, quindi prenderanno uno che comunque non appartiene a questo, non risponde a questo identikit che ho appena delineato io in modo estremamente superficiale, mi rendo conto. Quindi staremo a vedere che cosa. Il Napoli è stato fuori dalle coppe quando noi siamo andati in Champions, sì, è vero, però insomma è stato poi l'unico anno quello lì e questo è accaduto, sì, è vero, arrivò 10º, hai ragione, nel campionato in cui il Bologna è andato in Champions dopo Spalletti, però è stata una parentesi. Cioè stiamo parlando di una squadra che con lo stesso giro d'affari della Roma negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti,

0: quindi insomma non gli si può negare un profilo e possibilità superiori. Repubblica Bologna, PD con i sindaci, destra con i civici, il successo degli amministratori rincuora i Dem, l'opposizione a Bologna guarda a Venezia invece il modello dove ha vinto appunto il centrodestra nettamente, uno schema vincente quello del segretario regionale PD Tosiani, che è quello di Imola, certo, 72%, e quindi la maggior parte dei sindaci sono di centrosinistra, però la Lega dice che qui la spiegazione è che c'è, in realtà c'è uno zoccolo duro che ancora resiste. Fratelli d'Italia invece va in cerca di un candidato civico. In Riviera salgono le prenotazioni, ordinanza anticaldo nei cantieri, Italiano verso Napoli, scrive Bortolotti, in tre per sostituirlo, cioè ce ne vogliono tre per farne uno, non credo, dai, adesso non esageriamo, cioè prendiamo tre allenatori per sostituire Italiano, allora tanto vale aumentargli l'ingaggio. Ovviamente una battuta, adesso ci arriviamo allo sport. Comunque pagina 2, voto, l'effetto sul 2027, il PD dice schema vincente, Fratelli d'Italia serve un civico, che abbiamo già detto, Danilda Iotti e Renata Biganò, quelle che fecero l'impresa in regione, la mostra intitolata Prendere Parola, 11 ritratti di partigiani del loro impegno politico, e questo perché il 2 giugno ci sarà Le donne della Repubblica, un libro in omaggio con Repubblica sulle donne per la prima volta al voto nel 46. Poi la Riviera tenta la ripartenza, crescono le prenotazioni dopo un 25 a singhiozzo, pagina 5 di Repubblica. Poi il processo sia giusto, i figli di Rossi si sono schierati per difenderlo in TV, stiamo parlando del caso dell'omicidio di Vitalina Balani, assassinata si disse dal commercialista Rossi, Andrea Rossi, che da 19 anni è in galera e però sembra invece possa ancora sperare nell'innocenza, nella assoluzione. Ieri i figli Francesco e Rachele sono andati in TV, Rebecca e Anna Laura sono andati in TV, poi ci sono anche altri due figli, Francesco e Rachele. Rebecca lo definisce, scrive Caterina Giusberti, padre è presente e affettuoso, Dio presente, stando in galera 19 anni, colpisce perché Andrea Rossi, appunto 19, è in carcere pur essendosi sempre proclamato innocente. Rossi oggi ha 64 anni, condannato in via definitiva nel 2007 per l'omicidio di Vitalina Balani, donna di 72 anni, trovata morta nel suo appartamento di via Battindarno il 15 luglio del 2006. Rossi era il commercialista di famiglia, doveva alla donna più di 2 milioni. Il processo di revisione si è svolto a Perugia, si è concluso con un rigetto, ma il 21 aprile la Cassazione ha annullato e rimandato tutto al Tribunale di Firenze. Si è aperto insomma uno spiraglio. I sei figli di Rossi, hanno ricominciato a sperare e chiedere giustizia. Noi stiamo provando in tutti i modi ad avere un processo giusto, dice il figlio Francesco. E quindi ci sono andati in TV 4 figli su 6. Ma sono andati in TV. Poi mi sono perso, poi il buio. Rampioni, che era Mario Rampioni, 83enne, che si cercava nei giorni scorsi, è stato ritrovato, ai noi, senza vita. I familiari avevano lanciato un appello sui social, ex dipendente dell'università, era vicino, è stato ritrovato il suo corpo vicino al Bellaria. E ancora per il dopo di Francesco, per il dopo Italiano, anche Repubblica indica di Francesco Palladino o De Rossi, con Luca Bortolotti. De Rossi però sappiamo che è estremamente improbabile e dovrebbe liberarsi dal Genoa dopo aver appena dedicato loro parole d'amore, giuramenti eterni eccetera, quindi cosa un po' è un po' improbabile. E ancora c'è un'intervista su Repubblica Bologna di Valentina De Salvo a Massimo Cacciari, dice lo studio gioia, non opprime ma libera, sarà domani sera alle 21 in San Petronio per chiudere il ciclo di Scolè con una lezione intitolata Scuola è politica. E poi ancora oggi c'è la presentazione di un libro alla Stabat Mater, con dedicato a Luigi Lepri, un grande dialettista, linguista bolognese. Il figlio Loris conserva la memoria del padre, un anno dalla sua scomparsa ha fatto uscire un libro che non mi Tampindri, tempo indietro, non mi avventurerei troppo nella pronuncia, dialoghi autobiografici in bolognese, pubblicato da Pendragon, presentato alle 17 oggi all'Archiginnasio, ne parla Sabrina Camonchia, ci saranno Fausto Carpani, Marco Piazza e Roberto Serra, detto Bertain, che è uno degli ultimi cantori del dialetto bolognese, adesso su Instagram, e sono già le 8.30, è già ora di salutarvi, quindi tutte le domande che avete rivolto le lascio in eredità all'amico Dario Ronzulli. Se ne avete voglia, ci vediamo stasera alle 19 alla Staveco, al Circolo Tennis, per intervistare insieme a Sabrina Orlandi Marco Di Vaio. Vi ringrazio per l'ascolto, ci ritroviamo domattina, se no alle 7 come sempre con Tempo Perso. Buona giornata, ciao.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
3: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti. Grandi e cinni.
2: Ristorante Pizzeria Caruso.
3: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
2: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
13: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
14: Oh Marco, pronto per lo stadio?
15: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
14: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
15: Davvero?
14: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
16: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
19: Eccoci qui, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, sono le 8:35 in questo mercoledì 27 maggio, un saluto ancora da Dario Ronzulli, pronti per partire anche questa mattinata. Abbiamo ricevuto come sempre il testimone da Emilio Marrese che vi aspetta questa sera allo Staveco con gli Apericalcio, Campo di Marte, per chiacchierare insieme a Marco Di Vaio. Credo che qualche tema di interesse possa esserci stasera, così a naso, magari mi sbaglio. Ma forse no, con Marco Di Vaio questa sera e poi naturalmente domattina con Tempo Perso ci racconterà un po' il resoconto della serata. Noi di argomenti ne abbiamo stamattina e come se ne abbiamo, perché c'è appunto il Bologna, questione allenatore, questione legata a Vincenzo Italiano. Ieri i suoi agenti hanno incontrato a lungo Aurelio De Laurentiis e quindi il Napoli, e gli incontri, o meglio le chiacchiere per meglio dire, se l'incontro è stato solo uno, ha portato un'accelerazione su quello che è l'accordo con il club partenopeo per quello che ancora formalmente è l'attuale allenatore del Bologna. Infatti poi c'è questo piccolo problema che l'Italiano è sotto contratto con il rossoblù e quindi va bene che ha raggiunto l'accordo col Napoli, come scrivono i quotidiani anche partenopei questa mattina, però c'è questa cosa che appunto c'è un contratto in essere e quindi bisognerà evidentemente andare dal Bologna e in qualche modo liberarsi. Non è una cosa impossibile, certamente il Bologna non credo che agevolerà più di tanto l'uscita di Italiano, per quanto le parti possano sicuramente lasciarsi in maniera tranquilla e comunque con una stretta di mano. Sprint per la panchina, Italiano il favorito è il titolo del Mattino, che mi sembra anche quello un po' più riassuntivo di tutta la situazione, nel senso che non è un accordo già decisivo, già definito, ma è chiaramente un accordo bello forte per Vincenzo Italiano e per il futuro della panchina partenopea. Dove stai scavando, Teo? Cosa stai facendo? Buongiorno Teo, buongiorno anche a te, stai scavando qui? Non lo so, vabbè, cose strane che accadono in questa regia, va bene. Parleremo di questo naturalmente perché ora si apre definitivamente, insomma, diamo per scontato che Italiano al Napoli ci vada, ecco, lo diamo per scontato, anche se poi come detto manca A, la firma col Napoli, ma B, soprattutto l'accordo per uscire dal contratto con il Bologna. Quindi diamo per assodato che il futuro di Italiano è al Maradona e quindi ragioneremo insieme poi su quelli che possono essere i nomi per la sostituzione. Vi state sbizzarrendo da questo punto di vista e va bene così, insomma, ci sta assolutamente. 366-402-4022. L'altro tema forte di questa mattinata inevitabilmente il basket e la Virtus, che ieri ha vinto gara 5 contro Trento 106-95. Diciamo che è stato veramente una partita di palla a canestro a lungo, poi a un certo punto è diventata una partita di vabbè, non vi facciamo segnare più, ecco, questo è stato un po' l'andamento della gara ieri, con una Virtus che si è presa gara 5, visto qualche fantasma sbucare alla Virtus Arena, ma poi l'ha cacciato via con una scelta estrema da parte di Jakovlevic. Quel quintetto in campo, basta, niente cambi, siamo questi e giochiamo con questi. E quindi Hackett, Edwards, Morgan, Niang e Diarra, con quel quintetto lì la Virtus ha rimesso a posto le cose nella serata di ieri. È ovviamente una scelta estrema, è ovviamente una scelta che difficilmente si potrà prorogare anche in altre partite nella serie con Venezia, ma intanto ha funzionato e tanto basta, con un enorme Daniel Hackett, gigantesco Daniel Hackett, ben oltre le cifre che ha raccolto, che non sono poche, 10 punti, 7 falli subiti, 4 rimbalzi, 4 assist, ma davvero i numeri, per quanto buoni, non rendono l'idea della partita che ha fatto Hackett, soprattutto nella metà campo difensiva. I numeri invece rendono e come l'idea di quella che è stata la partita di Carson Edwards: 31 punti, 8 falli subiti, 10 su 18 dal campo, 5 assist che non guastano mai, chiaramente numeri alla mano, l'MVP. Dal punto di vista invece dell'impatto emotivo, certamente la prova di Hackett ha lasciato grandi segni di sé, ecco. Tra l'altro su Carson Edwards vale la pena sottolineare come nelle due partite da dentro fuori che la Virtus ha vissuto, quindi gara 4 e gara 5, 57 punti, 10 su 15 da 2, 8 su 19 da 3, 13 su 13 ai liberi. Quando in tanti di voi, anche a buona ragione, non certo per errori o madornali di valutazione, ci mancherebbe, ma anche con qualche motivo parlavano del ma perché dobbiamo tenerci Edwards per forza, ma non possiamo nella rotazione tenere Edwards in tribuna, io lo manderei in tribuna, eccetera, eccetera. E quante volte vi ho detto, ragazzi, non si può fare, non si può fare, perché questa squadra dipende da Carson Edwards, e certamente anche un limite talvolta, lo è stato, non c'è dubbio, però nella bilancia della stagione, se ci pensate, tutto compreso, per ora, poi vediamo in semifinale con Venezia naturalmente, ma per ora la bilancia pesa inevitabilmente dalla parte del bene. Bene o male dipendente da Edwards, per ora bene, certo qualche volta è stato anche male, non c'è dubbio, ma è un giocatore imprescindibile, non c'è da discutere sul fatto che Edwards sia o meno nei 12, quello è proprio fuori discussione. E queste due partite, gara 4 e gara 5 con Trento, soprattutto il quarto periodo di ieri, 16 punti dei 31 li ha messi nel quarto periodo, hanno fatto capire perché Edwards è lì, perché Edwards è stato preso per fare questo tipo di partite che sono assolutamente nelle sue corde. Poi ovvio non sempre riuscirà a farle, neanche anche con Venezia, la speranza ovviamente della Virtus è sì che riesca a farle anche di migliori, ma Edwards queste partite qui ce l'ha nelle corde e gli altri non ce l'hanno. E quindi da Edwards non si può prescindere, ragazzi, volenti o nolenti è così. Ah, poi Paio si è operato, in bocca al lupo naturalmente ad Alessandro Paiola, chissà, forse qualcuno si è convinto che effettivamente il ragazzo qualche problema fisico ce l'ha, così almeno ci leviamo questa roba di torno. Allora, tanti messaggi al 366-402-4022, naturalmente insomma misto un po' sui due temi principali della mattinata, poi andremo anche sulla Fortitudo che comincia a preparare la prossima stagione, che qui il casting per il coach è di fatto già iniziato, anche se prima c'è da definire naturalmente i rapporti di forza, definiamoli così, all'interno della società, e con un Matteo Gentilini che insomma, dal punto di vista formale deve portare avanti quello che è la sua idea, il suo percorso, quello di prendere diciamo maggiormente possesso della Fortitudo. Si parte da lì inevitabilmente, non credo che la Fortitudo farà come il Milan, che intanto sceglie l'allenatore con uno che appunto poi a giugno se ne va in vacanza, va a lavorare negli Stati Uniti per il mondiale, che è Zlatan Ibrahimovic, poi con calma pensiamo ai dirigenti, ecco, no, Fortitudo credo questa cosa non la farà. E poi ovviamente anche gli altri temi, il Giro d'Italia, Vingegaard dominante, Pellizzari in grande difficoltà, in enorme difficoltà, e anche il tennis, visto che Sinner ha cominciato in scioltezza, come Dardelli del resto anche il suo Roland Garros. Allora, messaggi al 366-402-4022. Fede, a me avrebbe stupito che fosse rimasto italiano. Da quello che salta fuori che il comportamento è stato diverso anni luce rispetto a Motta. Sì, è vero, perché Motta era in scadenza e italiano no. È vero, Fede. Diverso anni luce. Hai ragione. Anche se non credo che intendessi questo. Però ragazzi, è così, e dal punto di vista contrattuale, poi nello specifico possiamo anche immaginare che ci siano state telefonate diverse, contatti diversi, non c'è dubbio, ma dal punto di vista formale gli agenti di Italiano hanno parlato con il Napoli, ancora con l'allenatore sotto contratto con il Bologna, dal punto di vista formale, quindi sì, è stato completamente diverso di luce rispetto a Motta, decisamente. Poi la mia primissima scelta per l'eventuale dopo italiano è Grosso, in seconda battuta Palladino, non sono convinto per niente su De Rossi, scrive Andrea da Castenaso. Federico, a me sta roba che uno sotto contratto vada a parlare con un'altra società per allenare l'anno seguente in cui sei ancora sotto contratto mi fa impazzire. Federico, purtroppo è una brutta usanza del calcio, non italiano, non di italiano e neanche del calcio italiano, è una cosa che accade purtroppo molto spesso ed è brutta a vedersi, sono d'accordo. Dopodiché, Federico, cosa che possiamo farci per questo? Purtroppo zero, niente. A Di Francesco una possibilità gliela darei, tranne la Roma ha sempre avuto squadracce, per me verrebbe a piedi con grande entusiasmo. Beh, no, dai, ci metterà anche il primo Sassuolo, che poi il primo Sassuolo portato in Serie A, in Europa League, e non era tanto una squadraccia quella lì, Dino. Però capisco il senso, insomma, dargli una possibilità, quantomeno rispetto alle ultime esperienze, di non lottare per non retrocedere. Ecco. E poi sarebbe opportuno che il nuovo allenatore e il suo staff conosca l'inglese per comunicare con la squadra. Mi sa che in Italia gli allenatori conoscono poco le lingue. Gattuso, italiano, De Rossi, non me li vedo parlare inglese, scrive Alessandro. Non mi pare un ostacolo così insormontabile, Alessandro, anche se Gattuso lo conosce l'inglese. Gattuso lo conosce, ha giocato in Scozia, è stato tanto all'estero, su quello non ci sono dubbi. Magari non sarà un inglese da Oxford, ma comunque lo parla. Anche De Rossi, italiano, meno dimestichezza con l'inglese, questo sì. E è un plus certamente per gli allenatori di oggi, non c'è dubbio. Dopodiché, insomma, credo si possa allenare ugualmente. Chiaro che conoscere, insomma, almeno l'inglese bene, è un aiuto e una cosa in più, senza dubbio. E resto sull'allenatore, poi andiamo naturalmente anche sul basket. Bruno, avete notizie sul possibile rientro di Corazza, Ilic, Lasusi e Raimondo? L'unico che può rientrare è Raimondo, cioè Ilic, ragazzi, anche basta, abbiamo già dato. Corazza lo vuole fortemente il Vicenza, ne ho promosso in Serie B. E Lasusi, ragazzi, bisogna vedere in che condizioni è, non sono affatto buone, cioè non ha giocato per niente quest'anno, quindi proviamo anche ad andare un po' oltre il povero Lasusi, ma non per altro, umanamente mi dispiace un sacco, perché è un ragazzo che di fatto sono 2 anni che deve fare i conti con infortuni continui, e non credo onestamente che possa rientrare proprio tecnicamente nell'idea del Bologna, ma assolutamente no. Deve prima rimettersi a posto, e gli auguriamo di farlo il prima possibile, ci mancherebbe. Tommy, ieri mi avevi detto che Palladino, avevo detto in generale, Tommy, non è stata una conversazione privata, avevi detto che Palladino non piaceva alla maggior parte degli ascoltatori, Di Francesco invece piace, con tutto il rispetto per la persona, per me sarebbe un errore, ma vedo in realtà un grande dibattito su Di Francesco, Tommy, sai? Molto molto dibattito, e vediamo, ha delle qualità, sicuramente ha dei pregi, capisco che possa lasciare un po' di dubbi, però vediamo, insomma, un po' la scelta non è certamente fatta. È chiaro che, come spesso accade in questo periodo, no, in cui una squadra cerca un allenatore, la cosa che noto spesso è che a quella squadra vengono accostati, barra quella squadra segue, profili molto diversi fra di loro, anche dal punto di vista delle idee di calcio, e questa è una cosa che mi incuriosisce sempre, perché evidentemente va oltre un po' l'idea del ok, ci serve quel tipo di allenatore lì, cioè Di Francesco e Palladino sono molto diversi fra di loro, però evidentemente ci sono le cose di entrambi che piacciono e quindi su cui si può pensare di lavorare. A me la cosa che fa ridere è che ci definiva Mizzuzzaglia, poi ci ha preso Verdi, Britos, Diawara, Boyke, ma nessuno di questi è andato benissimo a Napoli, forse Diawara è l'unico. Hanno provato a prendere Ndoye e Motta, allora quando gli fa comodo non siamo tanto Minuzzaglia. Sì. Vi prego, prendetemi De Rossi, così finalmente vediamo dei gol da corner, scrive Andrea. E poi, ennesima prova che i contratti nel calcio valgono solo per calciatori e allenatori, quando deludono e vuoi mandarli via tu, quando vogliono andare via loro, i contratti non servono mai a nulla, scrive un ascoltatore. Poi Gino, Ventura è libero, grande Giampi. Grande Giampino, però Gino è impegnato, Ventura, con le interviste in cui cerca inutilmente di riscattarsi dal non essersi qualificato al mondiale. Certo, poi chi è arrivato dopo non è che abbia fatto tanto meglio, a parte Mancini che ha vinto un europeo, ma anche lui non si è qualificato, quindi è impegnato in quello Ventura, quindi non possiamo prenderlo assolutamente. C'è anche Matte Negri per la panchina del Bologna? No, grazie a Dio, no, Dave, no, Matte, no, per favore, va bene tutto ragazzi, però a sto punto non so, anche pupazzo gnappo va bene, ecco. Oh, Matte poi lavora, c'ha da fare, non è che possa appresso queste cose. E poi, come mai non si nomina come mai non si nomina più Tedesco? Mi pare sia libero, perché probabilmente non è nei desiderata del club, non mi pare un nome che scaldi tantissimo Casteldebole. Poi, mai dire mai, ma insomma, vediamo. Tanti messaggi sulla Virtus, li leggiamo tra pochissimo, ve lo dico così, intanto restiamo un attimo sul calcio. E poi mi spieghi l'entusiasmo dietro al possibile arrivo di Di Francesco? Me lo spiego proprio, mi sembra un allenatore da salvezza, non da Europa, scrive Eugenio. Guarda, è vero, spezzo un'arancia a favore di Di Francesco sul fatto che in questi anni, pur con squadre chiaramente di caratura inferiore, ha sempre provato a fare calcio, cioè a fare ottenere la salvezza in modo propositivo, in totale controtendenza rispetto a quello che invece siamo abituati a vedere nel nostro campionato. È apparentemente paradossale il fatto che invece la salvezza l'abbia ottenuta con la squadra che invece tecnicamente era un po', aveva meno qualità, ecco, rispetto a Frosinone e Venezia, però non è un allenatore conservativo da quel punto di vista, è sicuramente un nome interessante. E poi ipotizzo, cioè, c'è questo come pregio di Francesco. Poi Eugenio, non so dirti l'entusiasmo degli ascoltatori, per chi è entusiasta ce lo dica e così rispondiamo anche a Eugenio, ecco. Andy italiano va, non il nostro Andy ma un altro Andy, va dritto al punto, buon viaggio per italiano. Poi italiano l'aveva fatto anche a Spezia di rompere il contratto. Guarda Michele, l'aveva fatto peggio a Spezia, aveva appena rinnovato e un mese dopo ha mollato tutto, è andato alla Fiorentina, aveva appena rinnovato, quindi molto peggio, molto peggio decisamente. Roberto, siamo Motta 2.0 senza nulla togliere, facile un potenziale esito simile dell'esperienza, professionisti no, nemmeno per sogno, perché i contratti vanno rispettati. Allora ragazzi, però chiariamo una cosa, cioè il problema non è che gli agenti di italiano hanno parlato col Napoli, il problema formale, intendiamoci, non è quello. E quanto il Bologna fosse a conoscenza di questa cosa, quello è il punto, ok? È quello, perché se il Bologna è stato informato che gli agenti di italiano avrebbero parlato con De Laurentiis e con il Napoli, è un po', insomma, personalmente la ritengo una stortura, però tutto sommato ci può stare. Ma se il Bologna, come sembra, non sapesse, non fosse a conoscenza di, le cose sono un po' diverse. È tutto lì. Non c'è da scandalizzarsi che ci siano stati dialoghi e colloqui tra il Napoli italiano. È però una questione formale. Semplicemente formale. Tutto qui. E per i contratti degli allenatori, scrive Nick da Cadefabri, non ci sono clausole di risoluzione in caso di recesso anticipato. Beh, dipende dai contratti, Nick. Tendenzialmente sì, ma dipende poi dalle varie clausole presenti nei contratti. Un mio omonimo, Dario, ciao Dario, io sono Dario, ok, piacere Dario, è sempre bello trovare un Dario, perché non siamo tantissimi, vero? Non siamo tanti, quindi è sempre emozionante trovarsene un altro. Ho letto di Pisacane, non mi sconfinfera, ma è anche vero che non lo conosco molto bene. Cosa ne pensi? È un allenatore che ha fatto molto bene a Cagliari, con una squadra giovane, portata alla salvezza, insomma, un po' di affanno nel finale, ma mettiamo assolutamente nel computo delle cose. Onestamente faccio fatica a dire che sia un allenatore capace già oggi di stare a un livello più alto, perché l'abbiamo visto in un contesto anche molto protettivo. Pisacane era nel campionato primavera, scusate, allenatore della primavera, a Cagliari è praticamente casa sua, quindi è un contesto molto ovattato, in cui ha fatto bene, forse anche benissimo. Faccio fatica oggi a dirti Pisacane può andare tranquillamente in un'altra parte e fare anche meglio, a un livello più alto. Non lo so, proprio non riesco a immaginarmelo. Magari sì, magari no, vediamo se lo scopriamo, perché poi è un altro che può essere così infilato in qualche discorso di panchine. potrebbe tranquillamente succedere così. Allora, tanti messaggi ancora al 366-402-4022 e soprattutto per quello che riguarda la Virtus ci arriviamo tra poco. GR Meteo, pubblicità.
7: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
20: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
7: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
21: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sognetuval, Unical, Beretta e Silver.
22: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 8 e 56 minuti.
28: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
29: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Ci si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.
28: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1. Meteo.
30: Buongiorno. Ieri a Casalecchi abbiamo sfondato il muro dei 35 gradi. A pensare che siamo ancora in maggio, viene freddo a pensare cosa può succedere in luglio e agosto. Oggi probabilmente sarà una giornata molto simile, se non peggiore. Avremo cielo sereno almeno nella prima parte della giornata, con qualche velatura. Le temperature salgono rapidamente, perché anche di notte non si va sotto i 16-17 gradi, quindi si raggiungono i 30 gradi già a metà mattina, e probabilmente oggi arriveremo di nuovo a 35, se non a 36 gradi. Poi in realtà è stata emessa anche un'allerta gialla, ma per temporali, perché avremo la possibilità di temporali in montagna che poi, col passare del tempo della giornata, verso sera potrebbero arrivare anche in pianura. E quindi dal tardo pomeriggio sera potrebbero esserci dei rovesci, dei temporali, che con questo caldo potrebbero essere localmente anche forti. Saranno comunque veloci, come è normale in queste situazioni, saranno dei temporali probabilmente anche forti, ma che si esauriranno in fretta. E questa situazione potrebbe andare avanti anche per la nottata e per la prima parte della mattinata di domani, che potrebbe essere di nuovo instabile, con possibilità di qualche piovasca, qualche temporale. Poi domani i temporali si esauriscono e il resto della giornata sarà di nuovo soleggiato, con temperature ancora molto alte, decisamente sopra i 30 gradi. Anche domani le massime potranno arrivare a 33-34 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
7: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
0: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
2: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
1: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
3: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
1: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
4: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
5: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
4: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
5: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
4: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
6: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
8: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
9: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
8: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
9: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
24: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
25: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Eccoci qua, siamo tornati, 9-3 minuti in questo mercoledì 27 maggio con i messaggi al 366-402-4022. Andiamo anche sul tema Virtus, naturalmente, dopo gara 5 di ieri. Prima questo messaggio: Igor, noto un trattamento molto più benevole e indulgente nei confronti di Italiano rispetto alle troppe ed esagerate critiche ricevute da Thiago Motta. Igor, mi verrebbe da dire che Motta paga il peccato di essere andato alla Juve e basta. Fondamentalmente credo per tanti tifosi rossoblu sia quello. Poi magari qualcuno piace il fatto che Italiano sia andato al Napoli, però secondo me pesa molto quello, ecco, anche insomma, ricordando messaggi che arrivarono all'epoca. Comunque sì, è vero Igor, c'è molta più indulgenza e benevolenza nei confronti di Italiano, che lo ricordo è sotto contratto, mentre Motta era in scadenza, e non è una differenza da poco ragazzi, al di là del fatto che Italiano ha tutto il diritto di valutare le offerte che possono arrivargli, fare decidere anche che il suo ciclo a Bologna è finito e poi iniziare quello a Napoli, ne ha tutto il diritto, tutto il diritto. Perché la differenza non da poco tra i due dal punto di vista prettamente formale c'è, non nascondiamoci, insomma c'è. Allora andiamo con la Virtus e poi ci torniamo naturalmente sui temi del calcio. Mauro, per essere una squadra senza allenatore con un americano da tagliare per i playoff perché fa solo danni, la partita di ieri sera non è male, sì, giustamente E poi, che fatica e che ansia, devo dire che dopo aver visto una loop da 3 completamente sbagliato stracciare la retina, ho pensato, ecco, partita finita. E credo l'abbiano pensato in tanti, Mazz, ieri, perché Joghella non voleva segnare, ha alzato la parabola per trovare, credo, Mavugbe, se non ricordo male, in campo in quel momento, e ha trovato il canestro da 3. Ecco, quelli sono segnali che di solito ti dicono, vabbè, inutile che stiamo qua. E però evidentemente anche quello un po' ha spinto la Virtus. C'è stato anche un altro dato che ha inciso tanto sulla partita, e approfitto anche della seconda parte del messaggio di Mazz per ricordarlo. Invece è con quarto, tra l'altro i primi 5 minuti senza Stewart hanno portato il parziale decisamente da Virtus. Per fortuna non ci capisco la Mazz, no, vabbè, a parte quello, Mazz. E Trento ha pagato certamente tantissimo i problemi di falli che ha avuto. E nel quarto periodo è andata in bonus prestissimo, aveva tanti giocatori per loro chiave, Stewart uno di questi, con 4 falli. La scelta di buttare nella mischia Devante Jones, che poveretto deambulava in campo con una fatica enorme, la capisco, perché era gara 5, perché è un giocatore importante e ci sta benissimo, ma questo ha portato di fatto a escludere totalmente dalle rotazioni Hassan, che certamente ha molto meno talento di Jones, di Stewart, di Battle, però anche molta più energia. E questa è stata una scelta di Cancellieri che francamente non ho ben compreso, anche perché poi Hassan pare non abbia avuto nessun tipo di problema fisico, per cui resta proprio una scelta tecnica e un po' forzata, anche perché poi Forrai 4 falli già nel primo tempo dopo il tecnico, Stewart 4 falli, Niang 4 falli, Joghella 4 falli, e quindi insomma Cancellieri qui secondo me qualcosina di diverso poteva fare. Poi la partita sarebbe andata allo stesso modo, intendiamoci, sarebbe potuto andare tranquillamente allo stesso modo. Dopodiché una valutazione che mi ha lasciato un po' perplesso, anche se togliere Stewart anche con 4 falli era sostanzialmente impossibile, proprio impossibile. Marchino, alla fine, come si diceva, se si giocano in 2 giorni una squadra di Eurolega, nel quarto si è vista, non ho più oggettivi per Daniel, arrivo a dire mio MVP di ieri. Sì, quello fa la differenza, inevitabilmente fa la differenza, alla lunga fa la differenza, per quanto Trento sia una squadra comunque di Eurocup, l'ha fatta anche molto bene, però è su quello che Virtus e Milano continuano ad avere qualcosa in più rispetto alle altre. Per quanto sia Brescia che Venezia in semifinale promettono di essere molto molto scorbutiche per entrambe. Ma che Niang, temo che l'NCAA faccia un'offerta ad Hackett come professore del gioco, non mi stupirei affatto, amico Paolo Alberti, assolutamente. Ho un enorme problema di scaramanzia, scrive Aldo. Aia. Ieri sera sono saltati 2 treni, quindi mi sono visto metà partita nella ridente stazione del Bargellino, fino alle 20:44. Dovrò far così anche le prossime, è certo, Aldo. Guarda, puoi tenerti questa opzione per un'eventuale gara 5. Dovessero tornare a gara 5, ti tocca. Diciamo gara 1 e gara 2 puoi anche lasciar perdere, dai, tutto sommato. Per gara 5 invece no, gara 5 ti tocca in maniera inevitabile. Oh, a proposito, ricordiamo anche le date e gli orari delle semifinali. Si parte sabato alle 20 alla Virtus Arena, poi il 1 giugno alle 20 sempre alla Virtus Arena, gara 3 il 4 giugno alle 20, orario di fatto legato alla programmazione di Sky, 4 giugno alle 20 a Venezia. Questi sono i primi 3 appuntamenti, poi gara 4 eventuale sabato 6 giugno sempre a Venezia, eventuale gara 5, lo dico ad Aldo così si prende i biglietti del treno, lunedì 8 giugno alla Virtus Arena. Quindi questo è il calendario. Secondo me difesa di poco rivedibile per 32 minuti, sì, anche con una zona 2-3 che mamma mia ragazzi, quella zona 2-3, cioè la zona 2-3, lo dico per meno avvezzi, sono due linee di difesa, no? La prima con 2 uomini, la seconda con 3 uomini. C'è una zona del campo che con questa zona qui gli avversari non devono bazzicare, perché in teoria c'è un uomo, e sono gli angoli, ok? E durante la zona 2-3 Trento trovava l'uomo libero sugli angoli sempre. È una cosa che abbiamo mandato al manicomio ieri in cronaca, al manicomio. Un paio di volte è andata bene, sia perché poi Trento ha sbagliato il tiro, ma anche Jachimoschi a un certo punto non ha controllato un pallone, ma era libero in angolo. Con la 2-3 è una roba che non può esistere. Stewart ha preso una tripla in mezzo a Edwards e Vildoza sulla prima linea. Quella ci può stare, è un po' più faticosa da accettare, ma comunque ci può stare. Ma dagli angoli no, gli angoli proprio no. E vabbè, quello da rivedere assolutamente. 8 minuti di grande difesa, continua Andrea. Sono bastati con Trento, ma basteranno con Venezia? E credi che questo sarà l'assetto definitivo? Senza Paiola, un play di ricambio lo devi avere. Ed è Hackett, Andrea. È Hackett. Questo punto mi sembra piuttosto evidente che Iago possa riaccomodarsi in panchina, perché l'occasione di ieri non l'ha sfruttata. È molto più utile Jalov nelle rotazioni Virtus. E il cambio di Vildoza è Hackett. È questo, è l'assetto, è questo qui. Appunto con Giallo al posto di Iago. Smailagic continua a essere in enorme difficoltà dietro in difesa, però Venezia è una squadra diversa e un po' più fisica, e magari potrebbe anche trovarsi più a suo agio. Sicuramente ci sono tante cose da sistemare per la serie con Venezia. Aver vinto gara 5, aver vinto gara 4, quindi essere stati spalle al muro, e comunque aver preso poi il passaggio del turno, la semifinale. Sicuramente tante cose su tante cose permette di lavorare meglio. Cioè, in questi tre giorni di allenamento la squadra chiaramente lavora con entusiasmo ed è già qualcosa, però ci sono evidentemente un bel po' di cose da sistemare, perché Venezia non è Trento, e se volete però ancora molto più morale di Trento sotto tanti punti di vista, e l'abbiamo visto anche nei due confronti di regular season con la Virtus, ma in generale durante tutta la stagione. Però qualcosina sicuramente bisogna rivedere, ecco, assolutamente. Lo ringraziamo Daniel, che nell'ultimo quarto si è portato a scuola Stewart. Sbaglio, a un certo punto abbiamo risfoverato una vecchia box and one con Hackett su Stewart, non neanche tanto forzatista, tanto evidente, Lello. Però sì, che ci sia stato un lavoro di quel tipo lì, sì. Poi i cambi difensivi comunque ci sono stati, e ci sono stati tanti, fatti meglio, soprattutto nel quarto periodo. È vero anche che appunto nel quarto periodo Trento ha perso anche un po' di ritmo in attacco, perché non riusciva ad avere ritmo in difesa con tanti giocatori gravati di 4 falli, e anche quello ha inciso sulla partita, e la Virtus l'ha sfruttato. Cioè, non è stato un regalo che è arrivato dall'alto, è stata un'opportunità che la Virtus ha saputo sfruttare. Spero però di non rivedere la zona pura contro una squadra così in palla da 3, ma fatta così più che altro. Fatta così. E poi Henry si chiede dove siano coloro che insultavano e fischiavano Edwards. Non lo so, adesso glielo chiediamo. Dove siete? Fatevi vedere, alzate la mano, non abbiate timore e paura. Alessandro, la Cotignola, da casa l'ho definito il quintetto l'ultima spiaggia, o va o andiamo a casa. Spero di sbagliarmi, ma con il nostro coach attuale, netto degli infortuni, già davanti a Spachia non lo vedo benissimo. Ma Alessandro, in realtà mi sembra che, come abbiamo detto tante volte, come ci sono giocatori che stanno imparando a fare i playoff con la maglia della Virtus, anche Jakovlevic sta imparando a fare i playoff da allenatore Virtus, e le valutazioni fatte in gara 2 e anche in gara 3, le scelte che sono state fatte, che non hanno portato evidentemente cose positive. Abbiamo visto già molte cose diverse in gara 4 e in gara 5, c'è un apprendimento molto rapido quello che sta facendo il coach, e questo naturalmente è incoraggiante. Dopodiché la serie con Venezia resta difficile, e sarebbe stata difficile con qualunque altro allenatore, è anche più esperto, anche più smaliziato. Spachia è sicuramente un buonissimo allenatore, ogni tanto però mi dà l'impressione di non avere bene il polso della situazione della sua squadra, in questa stagione soprattutto. Steve, buongiorno Dario. Comunque un applauso a Trento, meritavano anche loro di passare. Un Cancellieri commosso nell'intervista per i suoi ragazzi. Dove va il coach trentino? Non mi sembra di aver letto nulla su di lui, però adesso controlliamo, Steve. E però sì, assolutamente applauso a Trento, che ha fatto una serie bellissima, molto, molto ben giocata sotto tanti punti di vista, data in difficoltà vera solo in gara 1, però poi ha saputo sfruttare le proprie qualità, il proprio talento. Esce sicuramente anche con un po' di rimpianti, senza dubbio. E, del Tofas Bursa, scusami, va in Turchia Cancellieri. Mi ero perso questa news, va in Turchia al Tofas Bursa. E dicevo, no, Trento ha fatto una serie bellissima, anche lei, è stata una serie molto molto bella, vista da fuori, astraendoci dal coinvolgimento emotivo, è stata una serie molto bella, molto divertente e bella da guardare. Ed è stato merito anche di Trento, assolutamente, quindi giustissimo, Steve, sottolineare i meriti di Trento in questo. Allora, ancora messaggi sul calcio, li recuperiamo tra poco con Leo Bosello. Francesco, per fortuna si sono caricati di falli, non è stata una passeggiata. Poi, visto giocare anche in Eurocup, Trento è veramente una mina vagante, chiede a Venezia, squadra imprevedibile che gioca un basket diverso da tutte, scrive Mike, e che se becca la serata buona al tiro può battere tutti, e l'abbiamo visto. È servita veramente una difesa di altissimo profilo per spezzare il ritmo offensivo di Trento, ed è quello che la Virtus ha fatto. Andrea, certo che per Alston la stagione è finita, sì, assolutamente, e stiamo regalando due americani. Sì, però Iago è brasiliano, io vorrei dirvelo, ma questa è una mia vecchia battaglia. Iago è brasiliano, Giallov è tedesco, Smailagić è serbo, Vildoz è argentino, scusami, vabbè, niente, siamo così, vabbè. Però capisco, gli americani nel senso anni 80 del termine, va bene, ci sta, lo accettiamo, ci mancherebbe, Andrea. È una mia vecchia battaglia di pignoleria cronistica, nulla di più. Oltre che con... oltre che a Paiola, ho l'impressione che Stewart si sarebbe divertito meno ieri sera. In generale, durante tutta la serie, sarebbe stato sicuramente diversa la difesa Virtus, anche con Paio. Qualcosina di diverso l'avremmo visto, assolutamente. Giallo va fondamentale, si vince in difesa nei playoff, troppi piccoli che non tengono il primo passo, lui ci deve essere, ma con lui deve esserci più spazio per Ferrari per forza, visti i cambi di ruolo con Karim in campo. Beh, è chiaro che senza Iago e con Giallov... E la rotazione a 10 deve necessariamente prevedere almeno uno tra Ferrari e Achele. Questo è inevitabile, se no si fa fatica. Ieri ha giocato più Achele, perché con l'assetto che aveva trovato la Virtus aveva più senso Achele, anche perché per Smaila che ci ha avuto subito due falli, insomma aveva un po' più senso Achele per giocare da 4, ma è chiaro che nelle rotazioni a 10 deve esserci per forza uno dei due, proprio matematico, insomma. Però possiamo vedere anche una Virtus che stringe ancora di più, che asciuga ancora di più le rotazioni, come accade spesso nei playoff. C'è anche chi vince titoli rotando 8, anche in NBA, quindi... Posso essere scaramantico anch'io, dirò solo che serie vinta a fatica gara 5 molto bene, scrive Andrea. Non c'è stato il canestro alla Toko Shengelia dell'anno scorso, però comunque hai vinto gara 5 in maniera sofferta, dura, te la sei dovuta sudare, ecco, questo sicuramente. Luca... Ok, cavalcare i 5 che hanno girato l'inerzia all'ultimo quarto, ma senza Paiola e Holston, escludere le rotazioni Ferrari e Achele, cambiare su tutti con Smailagić e Momo un po' in difficoltà fisica, mi sembra un suicidio. È stata una scelta molto legata al contesto della partita, Luca, molto legata a quello. Cioè, la Virtus ha faticato tantissimo a trovare un quintetto che fosse un minimo funzionale in difesa. Ha faticato 27-28 minuti. Per trovare un quintetto che dietro le desse qualcosa. Nel momento in cui l'ha trovato e nel momento in cui ha preso l'inerzia e nel momento in cui quella fase lì è coincisa anche con una Trento che anche volendo, non è nelle sue corde, ma anche volendo non poteva difendere duro, e il coach l'ha cavalcata. Soprattutto perché poi a un certo punto non è più diventata una partita, chiedo scusa per la ripetizione, punto a punto. Simone Pianigiani in un'Italia-Lituania Eurobasket 2015, quarto di finale, fece la stessa cosa, stesso quintetto per tutto il finale di supplementare e per tutto il finale regolamentare più il supplementare. Fece giusto un cambio a Radori per Gallinari, perché Gallo si era fatto male, doveva tirare due liberi, è entrato a Radori, ha tirato i liberi, la prima opportunità, rimesso in panca e Gallinari in campo. E lì però fu una partita punto a punto con Kalnietis, che come spesso è accaduto quando gioca con la Lituania ci ha fatto malissimo. Qui è stata una partita in cui la Virtus ha preso il largo, a quel punto, insomma, per come era contestualizzata la partita si poteva fare, non credo sia ripetibile onestamente, ed è anche una delle cose sicuramente su cui bisognerà in questi giorni lavorare. Cioè, sono un po' di giocatori che sono in difficoltà, sono d'accordo, Diouf è molto altalenante, Iago l'abbiamo detto, ma comunque più facile che venga escluso e venga rimesso Giallov, quindi ci sono cose da sistemare, ma nella partita di ieri, nella situazione di ieri ci stava bene, assolutamente. Poi anche perché appunto ieri ci sono stati tanti giocatori fuori sincro sulla partita e quindi è stata anche una scelta forzata per quello, inevitabilmente. Trento gioca un basket diverso da tutte. Chi sono? Gli Harlem Globetrotters, i Monsters? È un po' l'uno, un po' l'altro, a seconda di come

0: E nelle altre partite la rotazione è stata come minimo a 9. No, assolutamente, assolutamente. E poi la diatriba di Iago e Giallov, non è una diatriba, è che in questo momento non c'è partita, cioè, per quello che ti dà Giallov in campo non c'è gara, cioè, dentro lui e Iago in tribuna a guardare. Anche ieri, minuti in cui è stato in campo, è che abbia sfruttato tantissimo l'occasione, eh? È uno di quei giocatori che non è stato che non è stato sincronizzato con la partita e a cui facevamo riferimento prima. Ci torniamo comunque anche con le voci del post gara tra poco, pubblicità intanto.
1: Lecabasket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyu Niang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyu Niang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso.
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
9: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
8: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
9: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
8: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
9: No, è al Vicolo.
10: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
11: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 1.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento.

0: Pagamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Eccoci qua, torniamo in diretta con Laura Dario, ben ritrovate, ben ritrovati. Leo Bosello.
9: Buongiorno.
8: Buongiorno.
9: Buongiorno a tutti.
8: Buongiorno. Allora, adesso ci dici il nome del nuovo allenatore del Bologna, altrimenti ti chiudo il telefono in faccia.
9: Prepara a chiuderlo allora.
8: No.
9: Come fa? Complicato.
8: Uffa. Vabbè, inventa, che te frega. Tanto.
9: Non lo so. Vabbè, i nomi sono quei due o tre lì, però cosa ci possiamo fare?
8: Vabbè. Niente allora. Ciao Leo, ci sentiamo prossima settimana.
9: Un abbraccio.
8: No, dai, dimmi un po'. Intanto cerchiamo di fare anche un po' di ordine tra giornata di ieri, ricordando che Italiano non è ancora l'allenatore del Napoli. Non è ancora ufficialmente l'allenatore del Napoli.
9: E non si è capito se era effettivamente a Roma o no, visto che comunque
8: pare di no. A leggere
9: Pare per la Gazzetta sì, per la Gazzetta sì, per il Corriere dello Sport no, per Pedullà mezzo sì, per Sky no. Quindi
8: mi si nota di più anche... se vado e sto in un angolo, esatto. Se non vado, no, vabbè, non vengo. Ok, ci vediamo. Esatto. Cioè, un po' così è andata, va bene.
9: un po' così. Faccio cose e vedo gente.
8: Esatto,
9: però a parte la presenza o assenza fisica, cioè se il contatto era diretto o indiretto di Italiano in questo, cioè nella giornata di ieri a Roma alla Filmauro, in ogni caso quello che si è abbastanza evinto è che c'erano i suoi agenti, e questo basta e avanza per sapere che ieri comunque De Laurentiis ha parlato con Vincenzo Italiano in qualche modo, comunque si è andato ad approfondire il discorso prima ancora che lo facesse con Massimiliano Allegri, poi magari lo farà anche con l'entourage di Allegri, in ogni caso a prescindere, però sembra essere abbastanza indirizzata la panchina, il percorso di Italiano verso la panchina del Napoli. Poi ora Italiano deve vedersi con il Bologna, però insomma le possibilità che Italiano insomma comunichi o delle dimissioni o che si vada verso una risoluzione consensuale, sono queste un po' le due vie. Il Bologna può cercare di tenere anche il pugno duro, è vero, però insomma le possibilità in mano all'allenatore sono quelle di potersi anche dimettere nel caso, e lì in quella situazione ovviamente poi si va a liberare. Quindi diciamo che i contratti per gli allenatori, com'è che diceva 5 giorni fa Italiano, è come, cioè ci sono e non ci sono,
8: esatto.
9: Quello che conta sono i rapporti, esatto. Alla fine,
8: dai ragazzi, succede così.
9: La cosa di base è che nessuno avrebbe pensato veramente che Vincenzo Italiano, o meglio, in pochi avrebbero pensato che Vincenzo Italiano sarebbe stato effettivamente il primo nome sulla lista di Aurelio De Laurentiis una volta terminato il rapporto con Antonio Conte. Fino all'ultimo comunque mi sembra che De Laurentiis ci abbia provato e sperato nel trattenere Conte, ma anche dalla bellissima conferenza stampa che va vista assolutamente in maniera integrale, quella tra De Laurentiis e Conte è andata in scena dopo la partita dell'altra sera. Una cosa incredibile, però comunque anche lì, comunque, tra tutte le virgolette, De Laurentiis ha detto: io aspetto fino anche a domattina, magari Antonio Conte cambia idea.
8: Certo.
9: E quindi questo comunque va tenuto in considerazione. Poi poteva essere già partito qualche ammiccamento e qualche pur parlé, però potrebbe anche essere tutto nato da lunedì. Cioè potrebbe anche essere effettivamente cominciato tutto lunedì a livello di contatti diretti tra De Laurentiis, tra Manna e l'entourage di Vincenzo Italiano. Non so in quanti avrebbero, secondo me quasi nessuno, avrebbero messo come primo nome Vincenzo Italiano al posto di altri in un elenco di sostituti di Conte. Cioè non era scontato, e anzi per me era una cosa non probabile.
8: No, assolutamente, oddio, è sempre più probabile la sua presenza che quella di Allegri, che per me resta ancora un grande mistero, ma vabbè, sì, questo è un altro discorso. Possiamo ipotizzare tempistiche per il Bologna, secondo te? Cioè, per avere il nome del nuovo allenatore?
9: È difficile, è ovvio che bisogna cercare di stringere il più breve tempo possibile e cercare di andare il più possibile rapidamente su un nuovo profilo, al massimo 2 settimane, al massimo fino al weekend della prossima. In realtà poi non c'è una scadenza, è chiaro che prima risolvi questa questione, prima riesci a chiudere per l'allenatore che preferisci, meglio è, per non dover andare a sondare eventuali piani B o piani C. Adesso bisognerebbe entrare nella testa di Fenucci, di Vaio e Sartori, e anche di Saputo, chiaramente, per cercare di capire qual è il piano A. Il piano A probabilmente non c'è più, perché il piano A era continuare con Italiano. Fino a 24 ore fa circa la speranza probabilmente tra i vertici di Casteldebole era quella, cioè di continuare con Vincenzo Italiano, ed è stata ribadita forte e chiara in tante interviste da parte di Vaio e di Fenucci. Quindi mi sembra che il piano A stia sfuggendo. Ecco, se invece quando Thiago stava per abbandonare, o comunque quando Thiago stava per arrivare alla fine del suo periodo, c'era un termine naturale di contratto, e quindi magari lì il Bologna è partito un po' più preparato. Non dico che adesso non lo sia, però comunque è una condizione diversa, e c'era anche una possibilità diversa di continuare, quindi magari un po' più complicato rispetto a 2 estati fa. Forse uno dei primi nomi grosso è sfumato, perché ormai è fatta la Fiorentina, e quindi Palladino, quindi De Rossi, da capire però se effettivamente vuole lasciare il Genoa, e poi la suggestione di Francesco, che penso sia una suggestione interessante, però è un profilo molto diverso rispetto agli altri due.
8: Di Francesco Grosso sì, Palladino mai, anche perché con i primi due non dovresti sconvolgere il gioco, scrive Alessandro. Poi attenzione ai nomi di mister che non sono ancora usciti, Bologna quasi mai va su nomi di cui si parla, uno di questi è Crocitorti. Ma veramente, Filippo, di Italiano si è parlato abbondantemente 2 anni fa, di Crocitorti pure, e però alla fine è andato su Italiano come da pronostico, quindi insomma non credo che ci sia questo nome. È diverso il mercato dei giocatori rispetto a quello degli allenatori. Quindi,
9: no, completamente diverso. Poi mi è capitato questo video un po' di tempo fa riguardante Crocitorti, Zanotti, Mattia Zanotti, difensore, sì, scuola Inter, che gioca a Lugano, no?
8: Sì, sì,
9: gioca
8: sì.
9: A Lugano, che si lamentava del fatto in un'intervista che giocassero 3-5-2 e lui voleva giocare 4-3-3. Quindi insomma, vabbè, c'era stata anche questa cosa, ed è risultato fuori il nome di Crocitorti, che è un allenatore che conosco molto meno rispetto agli altri. Secondo me è sbagliato dire Palladino mai, perché non gioca 4-3-3, De Rossi o Di Francesco sì, perché lo hanno fatto o giocano in quel modo lì.
8: De Rossi ha fatto 3-5-2 a Genova. A
9: Genova ha fatto 3-5-2 adesso. Poi a Roma ha fatto principalmente 4-3-3, 4-2-3-1, ma la realtà è che nessun allenatore si siede e dice io gioco solo in questo modulo qui. Poi, cioè, guardando gli allenatori, vedi una netta prevalenza magari in Di Francesco con il 4-3-3, in Allegri nel 3-5-2, in Conte e Inzaghi nel 3-5-2, è evidente, però non possiamo decidere un allenatore perché non utilizza il 4-3-3 o non l'ha utilizzato nei suoi quanti anni, Palladino, quanti anni ha fatto? Monza primavera, Monza prima squadra,
8: due anni,
9: Fiorentina prima squadra,
8: anni.
9: Cioè, stiamo parlando di 4 anni, non credo che sia un allenatore non grado di giocare con un 4-3-3, 4-2-3-1, e poi adesso non me lo ricordo, però credo che in questi 3 anni e mezzo, 4 lo avrà fatto sicuramente.
8: A Firenze sì.
9: Ecco, esatto, ci saranno state quelle occasioni in cui è successo, quindi più che di moduli, di numeri freddi, è ovvio che bisognerebbe cercare di guardare funzioni, approcci, atteggiamenti,
8: principi di gioco,
9: mentalità, principi di gioco, mentalità della squadra all'interno della partita. E lì, se mi poni una critica su Palladino, sono molto più d'accordo magari rispetto a un Di Francesco, magari anche rispetto a un De Rossi. De Rossi faccio un po' più fatica a dare un giudizio, secondo me tutti dovrebbero ancora avere un po' di cautela nel dare un giudizio completissimo, perché è un allenatore che non ha mai fatto ancora una stagione dalla giornata 1 alla giornata 38. Alla Roma è arrivato a gennaio e ha chiuso alla quarta dell'anno dopo, e a Genova invece è subentrato dopo quanto, Patrick Vieira? Comunque dopo un po'.
8: Sì.
9: Quindi comunque è un allenatore che è sempre entrato in corsa, ha avuto un inizio con la Roma di una stagione che però ha durato 3-4 partite, tra l'altro esonerato a Genova contro il Genoa, quindi c'era stato tutto questo ricorso storico, ha allenato la SPAL, ma è meglio non guardare l'esperienza della SPAL, e anche lì era subentrato in corsa ed è stato esonerato,
8: sì.
9: Quindi è più difficile parlare di un di un'idea di gioco, di un principio di gioco classico, basic, legato a quello che può essere l'idea di calcio di Daniele De Rossi. C'è sicuramente, però non è così immediato nel cercare di elaborarla come magari quella che può uscire fuori dal gioco di Palladino, o soprattutto quella di Eusebio Di Francesco, che, ecco, se parliamo di principi di gioco e come vogliono giocare gli esterni nel calcio di Francesco, come li vuole lui, come vuole l'atteggiamento della squadra, è un'evoluzione anche abbastanza coerente, però è una scelta molto diversa, è una scelta molto diversa, perché Di Francesco ha anche alle spalle esperienze negli anni 2020-2021 eccetera, lasciando perdere le retrocessioni di cui parlavamo ieri, in cui a colpe però in realtà ha portato fino all'ultima giornata Venezia e Frosinone, che erano squadre sulla carta da retrocessione, però con l'Hellas Verona, col Cagliari, con la Samp ha avuto approcci anche molto complicati, quindi è un allenatore che ha anche avuto inizi difficili. Palladino e De Rossi in questo momento magari vivono su un'onda un po' diversa.
8: E Farioli è impossibile? Sì, più che impossibile, parecchio impossibile. Gianluca scrive: Mourinho è libero, non ha ancora firmato con il Real, però tendenzialmente, insomma, pensiamo
9: anche
8: che
9: Conte è libero, no?
8: Anche Conte è libero, giusto?
9: Allegri è libero.
8: Gattuso no, purtroppo, mannaggia, niente.
9: Gattuso va alla Lazio.
8: C'è un altro che è libero? Pioli.
9: No, dimmelo. Sì, Pioli.
8: Sì.
9: Maresani.
8: Prendere subito. Sì.
9: Anche Ballardini.
8: No? Quello a gennaio.
9: Esatto.
8: Quello a gennaio.
9: E Pioli, che hanno visto in centro a Bologna a mangiare in un ristorante.
8: Chi hanno visto, scusami?
9: hanno visto in centro Bologna Stefano Pioli a mangiare in un ristorante.
8: Ah, beh, ci sta, ci mancherebbe. Anch'io ci mangerei in centro di Bologna appena esatto. posso. Quindi. chiede Massimiliano: potresti spiegare quali impedimenti regolamentari non consentirebbero al Bologna di comportarsi come fece a suo tempo il Red Bull Lipsia con il Bayern, quando il Bayern voleva prendere Nagelsmann e fu costretto a pagare 20 milioni per liberarlo dal suo contratto, quello che c'è scritto nel contratto.
9: Anche se non c'è una clausola,
8: sì. Anche lo United ha pagato fior di quattrini per prendere Amorim dallo Sporting, perché c'era nel contratto.
9: Poi c'era stata anche la situazione legata al Chelsea e al Brighton per Potter.
8: Sì,
9: no?
8: giusto.
9: Quindi insomma, eventi del genere succedono. Poi magari sono clausole relative di più a una situazione del genere durante l'anno. È difficile che ci siano durante invece l'estate, tra una stagione e l'altra, però a volte può capitare. Ad esempio oggi Claudio Beneforti su Corriere dello Sport Stadio dice che dentro il contratto di Daniele De Rossi che lega De Rossi al Genoa c'è una clausola anche estiva a quanto pare, quindi comunque questa situazione, se una società e un allenatore firmano per questa cosa durante il momento della firma del contratto, questa cosa esiste, però è diciamo molto rara, anche perché deve essere d'accordo anche l'allenatore, e credo che è una situazione non troppo favorevole a un allenatore, no? Di base, cioè è una cosa che magari un allenatore di primo acchito non è troppo d'accordo, perché sa poi allo stesso tempo, come può succedere spesso, che si vada a concludere un periodo anche prima ancora del termine naturale del contratto con una squadra, e a volte se c'è una clausola questa cosa può impedirti di farlo. È una tutela per la società, però magari in un discorso, in un dialogo con un allenatore al momento della firma del contratto può essere una cosa su cui ci si divide, e visto che succede molto poco mi sembra evidente che molti allenatori non la gradiscano.
8: Guarda al volo un paio di messaggi: Maresca è libero? No, va al City al posto di Guardiola, quindi tendenzialmente un po' fuori
9: triennale, credo.
8: Sì, un po' fuori dalle possibilità. Mancini può tornare in Italia, ma è un si costa.
9: Gradirei molto, sì. Sarebbe il profilo perfetto, però è ovvio che economicamente dovrebbe fare una scelta di vita opposta rispetto a quella che ha fatto 2 anni fa o 3 anni fa. Era un Ferragosto di fuoco che ha deciso di andare in Arabia, però è prima per la nazionale, adesso allena una squadra di club, no? Se non sbaglio,
8: esatto.
9: Questa è l'evoluzione, però i soldi penso siano più o meno quelli, e siano più o meno tantissimi. È ovvio che parliamo di una scelta di vita diversa. Io sarei molto d'accordo, perché per me sarebbe il profilo perfetto, però dovrebbe ovviamente scendere a compromessi e dire: vengo qui per 2,5-3 al massimo, mettere da parte quanti sono, 15, 20, 25, non so neanche quanto prende, però
8: aiuto.
9: Penso che la cifra sia più quello.
8: Aiuto. E poi, ciao ragazzi, quello del Bournemouth, Iraola, mi sembra sia libero, scrive Giorgio, però lo vuole il Milan.
9: Mi sembra
8: la prima opzione
9: di Ibra.
8: Mi dispiace, Leo, poi ti saluto, perché stanno arrivando messaggi sugli allenatori che a Bologna ci starebbero anche bene, ma poi devo spezzare i sogni dicendo: ragazzi, che hanno già firmato con altri, e quindi non si può fare. Vabbè, pazienza. Leo, ci sentiamo domani.
9: Speriamo di saperne un po' di più.
8: Un
9: abbraccio.
8: A domani, grazie a Leo Bosello. Pubblicità.
10: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
11: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
10: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
12: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
13: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
14: C'è un nuovo motore in città. è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
15: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
18: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
17: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
19: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
20: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
21: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
22: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
23: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
24: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
25: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
24: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Torniamo in onda alle 9.48 minuti questo mercoledì 27 maggio, riprendiamo il filo con i temi Virtus in questa mattinata, dobbiamo ancora ascoltare le voci del post partita e quindi in particolare ovviamente di coach Jakovlevic in conferenza stampa, anche un po' di messaggi che sono arrivati al 366-402-4022, anzi ripartiamo proprio da questi, ripartiamo anche da un audio, sentiamo.
28: Ciao Dario Davide, tifoso Virtus, buongiorno. Ciao. Ma io sinceramente vorrei fare i complimenti, oltre che alla Virtus naturalmente, che ha staccato il pass per le semifinali e sarà comunque uno psicodramma sportivo anche la serie con Venezia, perché anche l'anno scorso ci è voluto uno scinghile con trauma cranico per portarla a casa.
8: Sì.
28: Vorrei fare davvero i complimenti a Trento in generale, ma soprattutto allo scouting di Trento, perché gli americani barra non italiani sono stati devastanti. Cioè Battle, Stewart, Yoghela io lo prenderei domani mattina, a parte quel tiro alle vive il parroco, quell'assist mancato, cioè io... Complimenti, non so se tu sai chi segue lo scouting di Trento, ma davvero complimenti, grazie, ti seguo per radio.
8: Gli ultimi due anni sì, hanno passato un paio di annate in cui gli americani non li hanno proprio indovinati, nelle ultime due stagioni invece sì, presi molto molto bene. Rudy Gaddo è il direttore sportivo, l'uomo mercato in primis di Trento, poi ovviamente con tutti i suoi collaboratori, però negli ultimi due anni hanno costruito delle squadre molto molto interessanti, anche con giovanissimi italiani schierati con continuità. L'anno scorso Nianga, che Ellis lo consideriamo italiano di formazione se non altro, quest'anno comunque con Hassan ha trovato spazio. Yoghela non ha fatto una gran stagione dal punto di vista realizzativo, è stato molto più costante in questa serie con la Virtus, però effettivamente insomma, Stewart, Battle, ieri Battle è un po' così così, però hanno fatto veramente un gran lavoro e una gran stagione. L'anno scorso la Coppa Italia, quest'anno comunque un quarto di finale di Eurocup perso in volata con il Beşiktaş, e anche dal punto di vista europeo hanno fatto una gran stagione, quindi sicuramente complimenti a Trento, vanno assolutamente fatti. E andiamo a sentire allora Jakovlević in conferenza stampa al termine di questa tiratissima gara 5.
0: Non è assolutamente facile trovare le parole giuste dopo una battaglia vera e propria, chiaramente sportiva. Complimenti vanno fatti a tutta la squadra, e anche perché uscire quando praticamente eravamo tra virgolette morti e sepolti, e trovare le soluzioni soprattutto in termini di aggressività, in termini di speranza e coesione, che ci hanno dato una mano anche e soprattutto a me a trovare anche le soluzioni tecniche e tattiche, insomma, ma ripeto, ma complimenti a tutta la squadra. Detto questo, vorrei dire un'altra cosa: complimenti a Trento, ci hanno fatto una serie veramente straordinaria, hanno lottato, hanno sfruttato tutte le loro qualità, che non sono poche. Sappiamo bene come sono arrivati da ottavi a giocarsi questi playoff, sappiamo bene il loro percorso, perciò massima stima, massimi complimenti anche vanno fatti a loro. Ripeto, abbiamo dovuto trovare la migliore versione di noi stessi, pur avendo fatto vedere, e non mi nascondo che siamo stati in difficoltà, e lo avete visto soprattutto in gara 2 e in gara 3. Poi, come l'ho detto prima di cominciare, la serie playoff è una maratona che va vissuta come una maratona, senza disperazioni, lottando fino all'ultimo secondo, all'ultimo istante, e noi lo abbiamo fatto.
1: Grazie coach. Domande qui, Andrea.
2: Giustissimi complimenti sicuramente a tutta la squadra, però credo che i complimenti vadano anche in primo luogo all'allenatore a questo punto, nel senso che dopo certi problemi, anche certe polemiche che erano sorte, oggi le mosse giuste le hai tirate tu. Ad esempio, quella zona che sembrava una pazzia mettere nella zona contro una squadra che tira il 3, in realtà li ha messo in confusione, ha smesso di segnare.
0: Complimenti vanno fatti alla squadra, grazie mille, apprezzo davvero, ma io non sono da solo, io ho due signori assistenti, Daniele e Christian, e inoltre siamo aiutati, come l'ho detto diversi giorni fa, qualche giorno fa, da Mattia Largo, il nostro responsabile del settore giovanile, che assieme ai due suoi allenatori, Roberto e Samuele, ci danno una grossissima mano, e quindi abbiamo un'ottima connessione anche con il settore giovanile, che sta facendo un lavoro eccezionale. E un'altra cosa, sfrutto questa vittoria sofferta, molto sofferta, per sottolineare un'altra volta che noi negli ultimi anni abbiamo un contributo enorme da parte del nostro settore giovanile, o meglio dire sia la parte tecnica, ma soprattutto i giocatori che fanno parte del settore giovanile, perciò non vorrei parlare dei nomi, sapete bene di chi sto parlando, ci stanno dando una grossa mano in allenamento, in partita, sono giocatori, sono ragazzi che sono pensanti, autonomi, e secondo me ci possiamo aspettare grandi cose da questi ragazzi. Perciò un'altra volta, non è solo la prima squadra, ma è un insieme che fa gruppo.
8: Così dunque Nenad Jakovlević al termine di una conferenza stampa in cui è apparso, anche giustamente e logicamente, molto più rilassato rispetto alle due conferenze stampa di post gara 3 e gara 4 a Trento. Questo mi sembra abbastanza inevitabile e scontato, con tanta pressione, tanto stress anche naturalmente che si portava dietro quelle due partite da giocare la BTS Arena con la sconfitta e poi la vittoria a spalle al muro, ma ancora non una vittoria risolutiva. Ieri più sereno, più rilassato, più sorridente, più chiacchierone anche in conferenza stampa il coach, ma va benissimo così, è assolutamente normale che sia così, ragazzi, sono i playoff e i playoff sono tesi per i tifosi, sono tesi per i giocatori e anche per gli allenatori, mettiamoci anche loro naturalmente. Visto che siete in tanti stamattina, giustamente anche un messaggio di Barbara, ma quella era una zona 2-3 con gli angoli attrezzati, con ombrelloni, sdraio e spritz, aiuto, sì, va rivista un po', va rivista, certi meccanismi lì di quella 2-3 vanno un po' rivisti effettivamente, però mi piace molto la metafora di Barbara. Dicevo, visto che siete in tanti stamattina giustamente a sottolineare i meriti di Trento, la bravura di Trento, la capacità di Trento di fare una serie di alto profilo, e sentiamo allora qualche parola di Cancellieri nel post gara in conferenza stampa, sentiamo anche lui.
3: Buonasera a tutti, bisogna iniziare la conferenza stampa post partita con le prime dichiarazioni sulla gara da parte di coach Cancellieri. Prego coach.
4: Sei sicuro? Vabbè, allora partiamo dalla gara. Siamo stati, fin quando ce l'abbiamo fatta, fin quando abbiamo avuto le energie, noi siamo stati in partita, abbiamo fatto una grande gara, una partita che si è giocata sugli attacchi da tutte e due le parti. Ci eravamo detti che all'interno della partita la squadra che prima sarebbe riuscita a fare qualche difesa in più avrebbe vinto la partita, purtroppo l'ha fatto la Virtus, neanche le qualità e neanche la fisicità. Però onestamente aver giocato una gara 5 di questo, con questa solidità, con questa bravura, con questa sfacciataggine in un campo così, secondo me è clamoroso in senso positivo. È una squadra che ha mostrato fino all'ultimo, pressando anche sotto di 15, sapendo che la partita era finita, ecco, ha mostrato una mentalità che ha avuto a lungo tutto l'anno, che può rendere orgogliosi tutti, me di sicuro. Io sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi, fra errori, cose buone, quello non conta. Cioè, c'è stata un'unità di fondo all'interno del gruppo, anche una semplicità nel fare le cose che ci ha permesso di arrivare fin qui. E poi con la partita ci è scappata di mano l'ultimo quarto, ma si capiva, Jones non ce la faceva più, un po' di problemi di falli, cioè, il tonnellaggio e la profondità, ecco, poi è venuta fuori, mancherebbe.
3: Grazie coach, domande?
5: Vittorio Ladige, ciao coach, complimenti e congratulazioni innanzitutto per il percorso.
4: Grazie.
5: Per quanto riguarda la partita di questa sera, due considerazioni. Il quarto fallo di Stewart, che è arrivato commesso volontariamente in un momento importantissimo, ha dato un po' il là poi all'allungo di Bologna. E l'altro aspetto che ti chiedo è se il fatto che Hassan sia rimasto fuori è una scelta tecnica per cercare di inserire Jones e provare a testarlo sostanzialmente, oppure no.
4: Per Hassan è questo il motivo. Fin quando Jones ce l'ha fatta, ha giocato lui, ha giocato Toto ha giocato bene, Sheik ha giocato bene, la squadra è andata, quindi poi si fanno delle scelte su questo. Sì, il quarto, secondo me un dato importante dell'ultimo quarto è che noi siamo andati in bonus, cioè sono andati ai tiri liberi, sono stati solo tiri liberi, falli, canestro, fallo, canestro, cioè non c'è stata un'azione dove noi, pochissime azioni dove abbiamo recuperato un pallone. Quella è stata dura per noi, non poter alzare l'intensità perché eravamo già in bonus. Poi il quarto fallo l'ho tenuto assoluto un minuto e mezzo e poi rientrato. Secondo me non è solo quello, è che sai, cioè, ci provi, ma quando non ce la fai più ci provi ancora e poi non ce la facevi già più 5 minuti prima. Questo per noi era così, prima con le gambe, poi col cuore, poi con la disperazione e poi non ci abbiamo fatto più.
8: Così dunque Massimo Cancellieri per la chiusura della stagione di Trento, che come detto chiude sicuramente con soddisfazione per quanto fatto in questa serie. Adesso semifinale con Venezia, ci arriviamo anche nel commento insieme ai vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco, dopo aver dato la linea al GR, alla pubblicità, ripartiamo.
6: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
7: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
6: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
9: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
10: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 10 e un minuto.
29: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
30: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33 gradi e mezzo è stato superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. La Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i 5 subacquei italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In particolare agli investigatori servono la telecamera GoPro di cui i sub erano in possesso e ovviamente i filmati. Ieri è stato dato il nulla osta per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, anche se l'autopsia sui corpi delle vittime non avrebbe ancora fornito elementi determinanti per stabilire l'esatta causa del decesso. Servirà dunque l'esito degli esami tossicologici. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto. Segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71, ancora in calo il petrolio. Il Brent vale poco meno di $98 al barile. Siamo al ciclismo. Nuovo acuto della maglia rosa Jonas Vingegaard, che mette ancora di più al sicuro la guida della classifica generale, vincendo la tappa tutta svizzera del Giro d'Italia, la 16ª frazione da Bellinzona a Cari, con l'arrivo in salita e un percorso pieno di rilievi. Per il danese il quarto successo personale. Oggi si torna nei nostri confini con la 17ª tappa, la Cassano da Dandalo di 202 km. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguito.
29: Nettuno Bologna 1.
31: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
32: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
31: Ristorante Pizzeria Caruso.
32: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
31: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
33: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
34: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
35: Sì, è di là sul divano.
34: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Questo divano è bellissimo.
18: Prendilo.
17: Aspetta, anche quello.
18: Deciditi.
17: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
18: Problemi seri.
17: Allora li provo tutti.
18: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 10:06 in questo mercoledì 27 maggio, con i vostri messaggi al 366-402-4022, Filippo Cotti alle 10:20, Andrea Mottola alle 11, Alessandro Mossini alle 11:20, il menù di questo mercoledì mattina e naturalmente al centro delle nostre chiacchierate ci sarà soprattutto con loro le vicende legate all'allenatore del Bologna e quindi a Vincenzo Italiano, e poi vediamo anche naturalmente chi arriverà al suo posto. Un po' di messaggi al 366-402-4022, anche per quanto riguarda naturalmente il discorso Virtus ci restiamo con i vostri messaggi, dobbiamo anche andare a sentire ancora Neven Spahia per farci un'idea anche di Venezia, come arriva a questa semifinale dopo aver vinto ieri gara 5 con Tortona, soffrendo anche Venezia, e quindi arrivano insomma con peso di due gare 5 vinte in casa, ma sudando parecchio. C'è chi per il Bologna suggerisce Dusko Ivanovic come allenatore, può essere una soluzione, o anche Attilio Caia a sto punto, tanto basket per basket. E poi buongiorno Dario, tutto quello che appena detto su Edwards è condivisibile, ha scritto Angelo stamattina naturalmente a proposito di Carson Edwards, sul fatto che ragazzi è questo, cioè non lo puoi cambiare, prendere o lasciare, la Virtus non è nelle condizioni di dire lascio. è tutto qui. Contro Venezia sarà durissima, senza Olston e Paiola forse in tribuna, bisognerebbe lasciare Iago. Probabilmente finirà così, Angelo. Probabilmente finirà così. Vildoza non ha brillato certamente ieri. A proposito, auguri, naturalmente, visto che lui e la signora sono diventati genitori del piccolo Teo. Quindi auguri, è la cosa ovviamente più importante di aver vinto gara 5. Diciamo che sarà una bella giornata, niente male per Vildoza, per la famiglia Vildoza. Non benissimo ieri, ma anche qui parliamo di un giocatore che resta assolutamente imprescindibile, anche solo per mancanza di alternative. Anche solo per quello. E con Venezia sarà una serie molto diversa, inevitabilmente anche molto diversa, non c'è dubbio. Torno invece sul discorso calcio e allenatori. Mazz, per esempio, ma allenatori tipo Farioli o Tedesco o Klopp, ragazzi, Klopp, ma che non hanno mai allenato in Italia, li vedresti bene? Io non ho personalmente nessun tipo di preclusione verso allenatori che non conoscono il nostro campionato, che non hanno mai allenato in Italia. Non vedo assolutamente quale problematica possa esserci. Non conoscono il nostro calcio, sei bravo, lo impara in fretta, vale anche per i giocatori. E poi voglio dire, sono fior di allenatori stranieri che hanno fatto signore carriere qui da noi, e qualcuno non l'ha fatta, ma quello vale anche per gli allenatori italiani. Io personalmente non ho nessun tipo di preclusione da quel punto di vista. E che Mazz fa i tre nomi che per motivi diversi secondo me non possono essere nella lista, o non sono nella lista del Bologna, cioè Farioli oggi è impossibile, forse due anni fa si poteva andare a prendere, oggi è impossibile. Farioli fa benissimo a stare lontano dal nostro calcio, dal nostro campionato, non il Bologna in generale, ma proprio dal nostro campionato, via, via, via, via. E sta bene lì e lavora benissimo lì. Klopp, vabbè ragazzi, un po' troppo. Tedesco non mi sembra che faccia parte della lista, ecco, su cui Bologna sta ragionando. Ovviamente aggiungiamo anche un'altra cosa, visto che ci sono un po' di messaggi su questo. Non è che il Bologna è cascato dalle nuvole, eh? Cioè, pensare che Fenucci, Sartori, Di Vaio, detto, oh, ma come? Ma italiano? Ma come? No, questo proprio no. Cioè, che siano cascati dalle nuvole, proprio no. Quindi questo lo mettiamo subito in chiaro, cioè, è ovvio che l'ipotesi che italiano non sarebbe rimasto è un'ipotesi che Bologna aveva ben in mente, ci mancherebbe altro. Mi piace però l'idea che tra i vostri messaggi ci siano tante questioni diverse, tanti giudizi diversi, scusatemi, sui vari allenatori. Intanto, parentesi, rispondo al volo a Marchino Salus sul discorso che facevamo anche scherzando prima con la 2-3 Virtus, che non è stata particolarmente pregnante. Il problema non è difendere la zona uomo, il problema mio è come applichi la difesa, è assolutamente quello, Marchino, ci mancherebbe altro. E infatti quella zona 2-3 con i tiratori liberi dagli angoli, insomma, non è stata fatta benissimo, ma si può rifare, la zona 2-3 va studiata un po' meglio. Detto ciò, mi piace molto l'idea che non ci sia un allenatore che susciti in voi una reazione univoca. Questo ci sta, fa parte del gioco, però vi assicuro che leggere i vostri messaggi mi viene da sorridere molto, perché è un dibattito apertissimo, giustamente, io stesso non ho un mio profilo preferito tra tutti, sono pro e contro di tutti i nomi in questo momento su cui il Bologna può andare, sono pro e contro, nessuno personalmente mi convince appieno, e quindi dibattito aperto. Per esempio Sandro: Di Francesco penso sia il profilo giusto, capisce di calcio, uomo vero, verrebbe a Bologna con tanta voglia di fare senza grosse pretese sul mercato. Sono arrivati invece un altro paio di messaggi che su Di Francesco: se arriva Di Francesco non mi abbono più. Questo proprio in un esatto contrapposizione col messaggio di Sandro, ma ci sta, ragazzi. Per esempio altro ascoltatore, Maurizio: speriamo in Palladino, altrimenti è tutta una scommessa. Adesso faccio fatica a trovare i messaggi contro Palladino, ma sicuramente ce ne sono e sono arrivati. Ma va bene, ragazzi, cioè così è normale che sia così, nel senso che ci sta, ecco, che appunto uno sia più portato a vedere i pro e per un allenatore i contro di un altro e viceversa, e ci sta. In questo momento non credo ci sia una figura tra quelli plausibili per il Bologna, intendiamoci, che tenga tutti sotto lo stesso tetto, non c'è. E allora l'unica soluzione è che l'allenatore che verrà scelto al posto di italiano sia un allenatore che faccia il meglio possibile per metterci sotto tutti lo stesso tetto, non ci sono alternative, e l'augurio è quello, l'auspicio è quello. La fiducia sulla capacità di scegliere l'uomo giusto per questa fase della storia del Bologna, ecco, quella c'è, la fiducia c'è, perché Thiago Motta era l'uomo giusto al momento giusto, perché italiano è stato l'uomo giusto al momento giusto, e quindi ci fidiamo di quella che è l'intuito. Non c'è la certezza matematica, ci mancherebbe. Dopodiché però ci sono indizi che fanno pensare che l'allenatore che verrà scelto possa avere le qualità per essere l'uomo giusto al momento giusto. Per esempio Matteo: a me Di Francesco stuzzica, le sue idee si sposano bene con la rosa del Bologna, bisogna vedere però quale poi rosa viene fuori dal mercato, ma in generale ci può stare, Matteo, assolutamente, come idea. E Di Francesco non mi dispiace, penso che la società lo prenda in considerazione anche perché avrà voglia di riscatto, e generalmente quando si cerca riscatto a Bologna funziona. Ricordiamolo dopo Sassuolo alla Roma, dove era arrivato per meriti, poi si è inceppato e la carriera è cambiata, ma il futuro chissà. Sì, si è molto inceppata la carriera di Di Francesco. La salvezza con il Lecce, dal punto di vista dei risultati, l'ha sicuramente rigenerata. Dopodiché mi pare corretto sottolineare come non tanto a Verona e a Cagliari e anche a Genova con la Samp, quando è andato a impelagarsi in situazioni che evidentemente non erano nelle sue corde, probabilmente perché, immagino, dopo la Roma, dopo l'esperienza con la Roma, con una semifinale, un ottavo di Champions, è andato forse nella squadra sbagliata in quel momento lì, che era la Samp, insomma, può aver fatto anche delle scelte sbagliate. Le ultime tre esperienze però sono state, secondo me, in risalita, oltre al discorso risultato, perché comunque il Frosinone giocava un buon calcio per essere il Frosinone, ha valorizzato anche dei giocatori, Okori, Sulè. Nel Venezia aveva comunque gente di qualità, cioè Dubbià, Oristanio, Nicolussi Caviglia. Gli avessero dato anche un centravanti serio, probabilmente si sarebbe salvato. Il Lecce aveva, con il Lecce aveva molta meno qualità, ma non ha mai rinunciato a partire con l'idea di giocare con più uomini offensivi possibili. Poi a gara in corso, dentro Gabijan, tutti dietro, e facciamo massa e ci sta. Cioè, voglio dire, al di là dei risultati ottenuti, è un allenatore che in questi anni ha provato sempre a fare un calcio propositivo con quello che aveva. Secondo me non è un dato secondario per Di Francesco, al di là del lo vorrei a Bologna, non lo vorrei a Bologna, per carità divina, meglio che non si avvicini, non vedo l'ora che arrivi. Cioè, al di là di questo, che sono pensieri ovviamente tutti condivisibili e tutti accettabili, c'è da fare questo, secondo me, questo tipo di valutazione su di lui. Guglielmo invece si chiede se Alberto Aquilani possa trovare una panchina in Serie A vista la positiva stagione con il Catanzaro. Credo proprio di sì. Magari ecco, un altro che in lampa di lancio in questo momento, Ignazio Abate, potrebbe fare magari forse un po' più fatica, anche se il Sassuolo sta pensando a lui al posto di Grosso. E Aquilani ha fatto benissimo con il settore giovanile della Fiorentina, ha fatto un anno così così a Pisa, il primo da allenatore senior, diciamo così, non benissimo, e poi Catanzaro invece molto bene. È un allenatore che ha buonissime idee, è un allenatore che peraltro ha ancora un anno di contratto col Catanzaro, e però una panchina in Serie A potrebbe anche pensare di trovarla. Io onestamente non gli auguro di andare in quelli che in questo momento sono degli autentici deliri, tipo il Torino per esempio, e, che in questo momento è un punto interrogativo enorme, e proprio come gestione della squadra. Però ecco, se non sarà quest'anno sarà breve. Comunque Aquilani, insomma, il lavoro l'ha fatto bene, ha sbagliato tra virgolette, cioè non ha avuto un grande rendimento solo a Pisa, poi per il resto nella sua giovanissima carriera ha fatto sempre molto molto bene. Poi Bologna potrebbe chiedere un compenso al Napoli per liberare l'italiano, chiede Ale. Dipende da cosa c'è scritto nel contratto, Ale, dipende da quello, magari in qualche clausola nascosta, semi nascosta, quelle che si leggono piccole, potrebbe esserci. Michele, nella lista dei papabili l'unico adeguato per profilo ed esperienza mi sembrerebbe Palladino, quindi il suo nome per Michele. Poi Beppe, tra tutti i nomi usciti in queste ore, Di Francesco è quello che si avvicina di più alla filosofia di gioco vista con l'italiano, poi riesce a lavorare bene sui singoli, basta guardare chi ha lanciato a Frosinone. Secondo me peraltro puoi programmare più a lungo, di solito i contratti 1+1, visto che non è emergente, non c'è il rischio che sia tratto dalle sirene di società più forti, tra virgolette, del Bologna. No, questo rischio Beppe non lo escluderei. Avevo letto anche un messaggio stamattina, chiedo scusa all'autore ma non riesco a ritrovarlo al volo, di far firmare al prossimo allenatore un quadriennale. Ma ragazzi, un quadriennale non lo firma nessuno, né società né allenatori, è già tanto che si riesca a trovare un accordo per un triennale massimo, cioè, biennale è quello standard, quadriennale proprio non lo fa nessuno, al di là dell'essere una scelta giusta o sbagliata, proprio non lo fa nessuno in questo momento. Ci sono anche un po' di messaggi su questa. Potrebbe essere un profilo spendibile per la successione italiana a Parma, ha fatto bene secondo me, scrive Marco. Questa io lo vorrei rivedere con giocatori un po' più qualitativi a disposizione, nel senso che lui non è certamente un allenatore, pur essendo molto giovane, ma è un allenatore già con tanta esperienza. Il momento più florido del settore giovanile della Juve negli ultimi anni c'era lui, ha fatto tanti anni il vice di Arteta all'Arsenal, quindi sicuramente la scuola non gli manca, è un allenatore che ha idee di calcio un po' diverse da quelle che ha avuto col Parma, ma è stato molto bravo ad adeguarsi a quello che aveva a disposizione, che non è una cosa semplice e non è una cosa da tutti. Vorrei rivederlo, vorrei vederlo all'opera con una squadra più qualitativa e vedere che cosa tira fuori. È una curiosità che mi porto da questa stagione, Marco. Questa, tra l'altro, col Parma deve ancora discutere, deve ancora vedersi, vedere che cosa fare. E non so quanto possa essere già oggi nella testa del Bologna un nome su cui andare, ti dico la verità. Personalmente, ripeto, mi tengo la curiosità di vederlo all'opera, e secondo me a breve lo vedremo, se non quest'anno l'anno prossimo, con una squadra che possa avere più qualità a disposizione rispetto a quella che aveva il Parma quest'anno. Pubblicità, torniamo subito.
6: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
0: Hackett, allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro.

0: alle 20 in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Rayer Venezia, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Work Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
5: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
6: Questo divano è bellissimo.
7: Prendilo.
6: Aspetta, anche quello.
7: Deciditi.
6: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
7: Problemi seri.
6: Allora li provo tutti.
8: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Oh Marco, pronto per lo stadio?
18: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
17: Un disastro.
18: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
17: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
18: Davvero?
17: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
19: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
20: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Nuovamente in diretta con l'ora d'aria alle 10:25 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022 e con Filippo Cotti collegato con noi. Ciao Pippo, buongiorno.
24: Ciao, buongiorno a tutti.
23: Salutiamo Vincenzo Italiano allora.

0: tutto il mondo calcistico nazionale e non pare che stia parlando di questo. Tutto porta a questa soluzione qua, però bisogna fare i conti con il Bologna, perché il Bologna è forte di un contratto. Italiano incontrerà il Bologna giovedì e il Bologna deve liberare Italiano. È vero che nel calcio non è la prima volta che capita questo. Diciamo che se non succede un vincente Italiano al Napoli sarà piuttosto imbarazzante tornare indietro. Poi è vero che il calcio non ha di questi permali e nessuno è permaloso, però sarebbe molto singolare, anche perché De Laurentiis è un presidente che ci ha abituato anche a altre scelte, a altre cose. Giovedì che cosa capiterà quando il Bologna si incontra con l'Italiano, sempre che non l'abbia già fatto prima, per liberarlo? Diciamo che io avrei parlato prima col Bologna, poi col Napoli, così magari anche in modo garbato. Invece è successo il contrario, alla fine l'Italiano andrà al Napoli e si concluderà così questa esperienza. Mi dispiace, perché ero convinto che l'Italiano potesse dare ancora qualcosa al Bologna a livello di soddisfazioni sportive, però se poi questo non può accadere per mille e un motivo, grazie a Vincenzo Italiano, ti ricorderemo sempre perché fai parte della nostra storia, con te abbiamo vinto una Coppa Italia e avanti il prossimo.
1: Sul prossimo ti porto tra poco. Intanto segnalo che dall'Inghilterra i colleghi inglesi scrivono che Iraola avrebbe rifiutato il Milan, attratto molto di più dalla proposta del Crystal Palace, e io se fossi in Milan mi farei delle domande, ma vabbè, a parte questo, quindi il nome caldo per la panchina del Milan sembrerebbe non essere più così caldo. Cambia qualcosa?
0: Cambia qualcosa sì, perché Italiano potrebbe andare al Milan e Allegri al Napoli? Questo mi vuoi dire?
1: No, te lo chiedo. No, prendiamo la notizia e la commentiamo a caldo praticamente.
0: Io non darei ancora tutto così per scontato, ecco. Cioè, tutte queste cose già fatte, già stabilite, ci potrebbero essere anche delle sorprese, che la sorpresa non è necessariamente che Italiano rimanga a Bologna, ma potrebbe capitare tutto al contrario di tutto ancora. Mi sembra ancora tutto, cioè si sono incontrati Italiano e il Napoli, hanno parlato, forse hanno trovato anche un accordo, ma nulla può essere scritto, perché se no si commette qualcosa di non legale. Vincenzo Italiano è a contratto con il Bologna e questo non ce lo dobbiamo dimenticare.
1: Allora, vado con i messaggi, Pippo, che sono tantissimi ovviamente, come puoi immaginare, stamattina. Resto per un attimo sul discorso ancora Italiano. Gianluca molto pessimista, Italiano fa benissimo ad andarsene, ci hanno già detto che sono necessarie due cessioni. Noi eterni ottavi, scrive Gianluca da Padova, ci ascolta da Padova. Non so se vuoi risollevare il suo morale.
0: Ma no, cioè, se Italiano va via, il Bologna, come quando è andato via Motta, ha fatto una bellissima squadra, il Bologna ha vinto, se non ci sarà Italiano ci sarà un altro allenatore, ci sarà Sartori che lavorerà, Di Vaio pure, e quindi verrà allestito un Bologna competitivo per fare bene, per tornare in Europa quanto prima. Non sono così preoccupato.
1: Marina invece è arrabbiata. Marina è arrabbiata, della solita rumba tutti gli anni. Ogni allenatore che passa da Bologna a fine stagione deve andare in cerca della big di turno. Anche il buon Sinisa girovagò nel Lazio. Mi piace questa metafora di Sinisa che gira nel Lazio. Poi Motta, adesso Italiano. Possibile che, nonostante tutte le nostre qualità di società, tifosi, piazza, tutti non vedono l'ora di andarsene?
0: Non è che non vedono l'ora di andarsene. Il Bologna purtroppo quest'anno non ha fatto l'Europa, non è in Europa, e quindi magari siamo meno attrattivi di altre squadre, e soprattutto il Napoli, con la potenza di fuoco che ha per scelta del suo presidente, è un pochino più convincente a livello di soldi, a livello di numeri e a livello di promesse da mantenere. Il Napoli fa la Champions e ha vinto lo scudetto non tanti anni fa.
1: Stefano, voglio bene italiano perché ci ha fatto vivere un'emozione che forse sarà irripetibile, ma rimango deluso quando dice i contratti non valgono. Non valgono se vuole andare via, altrimenti i suoi 3 milioni avrebbe voluti tutti in caso di esonero.
0: I contratti nel mondo del calcio effettivamente sono molto particolari, ecco. Sono contratti dove ci sono tante vie d'uscita, dove si possono trovare tante vie d'uscita, dove a volte il coltello dalla parte del manico magari ce l'ha l'atleta o l'allenatore, cioè la società a volte è in una situazione di debolezza se qualcuno vuole andare via, o perlomeno non tieni qualcuno che ha il mal di pancia a rimanere lì.
1: E invece sui nomi per il futuro poi ci possiamo sbizzarrire, Pippo, tra l'altro notavo anche, lo dicevo poco fa, che c'è una grandissima differenza di valutazioni su ogni nome accostato al Bologna, non ce n'è uno che metta tutti d'accordo. Di Francesco, De Rossi, Palladino, Grosso, tutti i nomi che stanno girando attorno a Bologna in questa fase, nessuno di loro mette d'accordo i nostri ascoltatori al 100%.
0: Beh, anche Italiano mi ricordo che era un nome che non aveva assolutamente scaldato. Perde le finali, ha fatto male, l'ha mandato via da Firenze, mi ricordo bene anche dopo Motta, tutte le vedove di Motta. Ma sarà sempre così, il tifoso non è mai contento, non è mai soddisfatto, non è mai appagato dalla scelta. Quindi io mi auguro che arrivi un allenatore, nel caso Italiano vada, molto molto bravo, molto preparato e soprattutto vincente e anche un po' fortunato.
1: Ti giro un audio al 366-402-4022.
2: Questa domanda a proposito di Italiano, non sappiamo ancora se andrà, quindi parliamo ancora al condizionale. Se appunto Italiano dovesse andare a Napoli, il Bologna secondo voi cercherà un allenatore che possa proseguire con lo stesso modulo di gioco, oppure, visto che ci sarà da cambiare sicuramente dei giocatori, a questo punto cercherà un allenatore che magari imposti un gioco diverso da quello che ha fatto il Bologna quest'anno? Una mia curiosità. Grazie, ciao, buona giornata.
1: Pippo.
0: Ogni allenatore personalizza, ogni allenatore ha il suo modulo, ogni allenatore cura i dettagli. Dal mottismo all'italianismo la squadra ci ha messo un po' a capire, a metabolizzare, con un po' di sofferenze, un po' di partite perse, un po' di complicazioni. Poi dopo i giocatori lo hanno capito. Quindi dare continuità sarebbe bello, ma ogni allenatore giustamente tende a personalizzare col suo credo calcistico la squadra, quindi chiunque venga sarà sempre diverso rispetto al suo predecessore.
1: Di Francesco può essere il nuovo Gasperini di Sartori, allenatori con carriere simili quando Gaspar andò a Bergamo 10 anni fa, proprio la differenza di età tra i due, tutto torna, mi sono convinto. Per mister Di Francesco è un enorme sì, scrive Andrea.
0: Sì, che Francesco fino a un mese fa era un fallito, un perdente, uno che veniva sempre retrocesso, era un calimero, adesso invece va benissimo perché si è salvato con Lecce. Tanto le alternative sono quelle, Di Francesco, Palladino, De Rossi, Grosso se non va a Firenze, cioè è questo, diciamo, l'elenco dei probabili allenatori.
1: Ce n'è uno di questi che ti convince di più?
0: Ce n'è uno di questi che mi convince di più? Io, per quello che ha fatto vedere il Sassuolo, prenderei Grosso. Prenderei Grosso, poi mi piace perché mi ricorda una radiocronica che feci a una voce io a Torino con la Juve, e non vedevo l'ora di dire sale Grosso.
1: Ah, non può salire più di tanto però adesso facendo l'allenatore, però
0: vabbè. Sale Grosso, quando si alza dalla panchina potrei dire sale Grosso.
1: Non hai mai detto sale Pepe quando Bologna ha affrontato Simone Pepe? Sì, avrei detto anche quello.
0: Sì, beh, certo.
1: Vabbè, chiaro, chiaro. Luca da Torino, Luca da Torino proverebbe il figlio di Ancelotti.
0: Ah, beh, figlio di Ancelotti è una scommessa. È una scommessa. Io credo che a Bologna vogliono delle certezze, degli allenatori che abbiano un pochino di esperienza, perché se voi andate adesso, noi abbiamo di Francesco una visione di un certo tipo, però Di Francesco è uno che con la Roma ha fatto della Champions, ha toccato dei livelli alti, poi si è un po' perso nella provincia e si è un po' perso, diciamo, dai radar delle grandi squadre, però è uno che ha fatto anche dei risultati importantissimi.
1: Ciao ragazzi, volete una reazione univoca? Propongo Ivan Juric. Ecco, forse sul nome del croato potrebbe esserci una reazione univoca sul nome, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Secondo me qualcuno che vorrebbe Juric lo troviamo.
0: Ma chi?
1: Lascia fare, secondo me qualcuno lo troviamo.
0: No, non credo, non ci credo neanche se lo sento.
1: Ah, va bene, adesso vediamo. Giuseppe vorrebbe Patrick Vieira.
0: Ma per l'amor di Dio.
1: Ecco. E poi Di Francesco retrocesso con due squadre che non le salvava neanche Guardiola, gli darei una chance. In riferimento ovviamente a Frosinone e Venezia.
0: Vabbè,
1: sì, abbastanza. E poi Fabrizio, però ha salvato anche una squadra che non la salvava neanche Guardiola, il Lecce di quest'anno, Quindi questo lo mettiamo anche nel, nel computo.
0: Ha fatto un grande miracolo, niente che dire.
1: Max, mi sarebbe piaciuto vedere una squadra allenata da italiano che può allenarsi tutta la settimana senza impegni infrasettimanali. Peccato.
0: Sì, ma italiano vuole Europa, italiano vuole impegni, vuole partite, vuole impegni, vuole tensione, vuole pressione, vuole italiano. È un allenatore che ha bisogno di questo carico, secondo me.
1: E Teo invece dal Fossolo cambia argomento e scriveva, ho letto che Dallinga potrebbe rimanere anche l'anno prossimo al Bologna, aiuto. Teo non è un grande fan di Dallinga. Cambia tanto sul mercato un allenatore invece che un altro, secondo te?
0: Sì, abbastanza.
1: Anche in uscita, intendo,
0: Sì, per me sì. Per me sì, cambia un bel po'. Cambia un bel po'.
1: E questa invece del Parma, che propone per esempio Luca tra gli altri?
0: Anche lui non ha fatto male, Non ha fatto male. A volte provavo a capire, a guardare qualche partita, non ho guardato tantissime del Parma, però sono incuriosito io dagli allenatori nuovi, precursori, così, per cercare di capire qual era il suo vero modulo, o se palleggiare, imbrigliare, tenere palla, darla agli altri. Cioè, non mi dispiace, però sinceramente non mi fa impazzire, però non dire che mi dispiace, no.
1: Vedremo, saranno giornate intense, Pippo, questo è sicuro. Intanto ti saluto e ci sentiamo domani.
0: Saranno giornate super intense.
1: Sì. A domani. Grazie, grazie a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
3: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
10: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
9: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
10: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
9: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
10: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
11: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
10: Fantastico, e adesso?
11: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
10: E loro risolvono?
11: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
10: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
11: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in diretta con Lora Dario, ben ritrovate, ben ritrovati, con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Due in primis, la Virtus, su cui torniamo tra poco, con il post gara 5 dei quarti di finale playoff contro Trento, in vista poi della semifinale contro Venezia, e andremo a sentire Spacchia tra poco, ma anche naturalmente la panchina del Bologna che abbiamo di cui abbiamo parlato con Filippo Cotti, su cui torniamo ovviamente anche nella prossima ora, sia con Andrea Mottola che con Alessandro Mossini. Saluto Stefano che scrive: ciao Dario, le domande è meglio che se le faccia il Bologna, non il Milan, ovvero come mai che gli allenatori, quelli buoni, dopo due anni vogliono andarsene della serie? Fatevi una domanda e datevi una risposta. Guarda Stefano, ci sta, non c'è dubbio, mi viene da pensare che il Bologna su questo sia in ottima compagnia. Nel senso che sono tante realtà molto diverse fra di loro. Il Napoli ha lo stesso problema. Altre squadre di livello al momento inferiore al Bologna hanno lo stesso problema. Cioè le squadre che, anche l'Inter, cioè Conte e Inzaghi sono andati via per motivi diversi, in momenti diversi e con alle spalle risultati diversi, non c'è dubbio, ma sono voluti andare via. Voglio dire, è un discorso che possiamo tranquillamente ampliare anche ad altre realtà, che non significa che non ci si debba pensare o che non rappresenti una questione di cui discutere, ci mancherebbe. Però siccome, non tanto nel messaggio di Stefano, ma in generale, mi sembra che ci sia una percezione di questa cosa come se riguardasse soltanto il Bologna, è giusto per ribadire che non è così, non riguarda solo il Bologna, è una delle problematiche, se volete, del calcio italiano in generale. Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa sul fatto che rispetto ad altri campionati, dove pure ci sono porte girevoli abbondanti in alcuni club, in Premier per esempio, anche in Liga, però la media, la tendenza generale è che all'estero, negli altri campionati, un allenatore resta di più sulla panchina rispetto invece a quella a quella italiana. E quindi è un problema piuttosto generale. Io sulla sul Milan che si, meglio che si faccia domande, era riferito al fatto che Iraola valuta, secondo quanto valuterebbe, usiamo il condizionale che è meglio, secondo quanto riportano i media inglesi, molto più attraente l'offerta del Crystal Palace rispetto al Milan, con tutto il rispetto per il Crystal Palace, che peraltro stasera si gioca anche un trofeo, quindi dopo sentiamo Alessandro Mossini quanto è teso, tanto, con tutto il rispetto per il Crystal Palace, però se il Milan e se tu Milan sei arrivato al punto che una squadra come il Crystal Palace diventi più appetibile di te come allenatore, per un allenatore, ah beh, sembra che le domande qui non manchino, non manchino. Poi non c'è solo il Crystal Palace, su Iraola, non è che all'improvviso si è svegliato Ibrahimovic, ha detto ma sai che c'è, andiamo a prendere l'allenatore del Bournemouth che è arrivato sesto in Premier League, secondo me nessuno lo sta cercando, no, ovviamente, anche il Bayer Leverkusen è un'altra pista molto interessante per l'allenatore basco, però ecco, fossi il Milan quelle domande lì me le farei, ecco tutto qui. Andrea, una domanda, mi sbaglio, negli sport professionistici USA per parlare con giocatori barra allenatori sotto contratto con una franchigia, una squadra deve chiedere permesso alla società di appartenenza, copiare da chi è al top farebbe così schifo, scrive Tromba, è anche vero che è un discorso molto diverso, Tromba, in NBA il giocatore sotto contratto, l'allenatore è diverso, ma il giocatore sotto contratto la franchigia lo può prendere, lo può spostare dove gli pare, fondamentalmente, quasi senza avvertirlo. Quindi in questo senso è, poi quando è free agent o comunque può essere free agent, allora il giocatore va dove gli pare, e quindi quello è un sistema diverso, sarebbe una buona creanza, per dirla con un termine pugliese ma credo anche napoletano, foggiano ma anche napoletano, una buona creanza, una buona educazione, ecco, tenere conto di un contratto in essere, ma come abbiamo detto prima, cosa che possiamo farci noi ragazzi? Zero, niente, ovo, nada. Un altro Stefano, premetto che non mi strappo i capelli per il saluto d'italiano, ma non è che dietro questa decisione c'è anche la consapevolezza che probabilmente il Bologna costruirà una squadra giovane con molte scommesse, spero che arrivi Di Francesco. Ma sai Stefano, potrebbe anche aver avuto quell'idea lì italiano, cioè faccio un anno in una squadra che non fa le coppe e che non sono sicuro possa fare un mercato come lo voglia io da una parte, e dall'altra c'è una squadra che invece fa la Champions e mi dà comunque della qualità per provare ad alzare il mio livello e quindi puntare a vincere lo scudetto. Faccio fatica a dar torto italiano, nel senso che tutti gli allenatori sono ambiziosi, e se sono queste le due alternative ci sta che guardi alla seconda alternativa, al di là del fatto che da una parte ci sia il Bologna e dall'altra ci sia il Napoli, potrebbero esserci anche due squadre diverse, non è quello. Quindi faccio un po' fatica onestamente a dire italiano, è la forma, ripeto, non la sostanza di per sé, è la forma che si poteva e si può ancora sistemare diversamente. Adere, ma il Mancio, oltre ad essere un caro ragazzo per noi bolognesi tifosi, è molto caro? Sì. Non sarebbe una strada percorribile? No. A meno che Mancini non venga quasi gratis, rispetto ai suoi standard. Ma magari lo fa. Magari lo può fare. La vedo un po' dura, ecco. Poi una parentesi, buongiorno Dario, volevo segnalare la Serie C tedesca 2027 con l'Hansa Rostock, che ha la trasferta più vicina a 400 km. Ah, è vero, è l'unica squadra dell'est, molto est, molto a nord, e poi sono tutte dall'altra parte. Sì, non benissimo, povero Rostock, vabbè, farà un po' di viaggetti, spero che almeno gli mettano le trasferte un po' vicine, un paio di trasferte vicine, dai, almeno così ottimizzano tempi e anche costi, ecco. Poi Mirko, mi dite la differenza comportamentale tra Motta e Italiano, praticamente uguali. Siamo sempre lì però ragazzi, Motta era in scadenza. E quello cambia, dal punto di vista formale cambia. Ripetiamo la stessa cosa da stamattina, ma i messaggi sono quelli e quindi ribadiamo le stesse cose. Subito su Di Francesco De Rossi, Palladino no, cambia società troppo velocemente, ci vuole un progetto, scrive Mirko. Poi preferire Guardiola, ma dice che vuole prendersi una pausa, scrive l'amico Stefano da Londra. Sì, l'ho visto anche abbastanza stanco il Pep. E poi Enrico, che fa una lista, non so se sono i suoi allenatori preferiti o quelli che non vorrebbe, quindi Enrico, illuminami. Mazzarri, Baroni, Montella, Vanoli. Ora Enrico, io onestamente di questi quattro, forse Montella, che però sta, mi sembra che stia benissimo in Turchia, fa il commissario tecnico in Turchia, sta da Dio in, con la Turchia, quindi portarlo via sarebbe molto complicato. Gli altri tre, francamente, molto più no che sì, per quanto mi riguarda, eh. Mazzarri, ma per carità, mai già dato, basta, andiamo oltre. Semmai qualcuno, insomma, un po' più rampa di lancio, ecco, o comunque da lanciare se proprio dobbiamo, non Mazzarri, che ormai mi sembra che il meglio ce l'abbia alle spalle. E poi su Palladino è troppo fighetto, c'ha i capelli unti ed è juventino. Vabbè, questo c'entra Fabrizio, questo termine. Va bene. Ma aggiunge facile sorridenti Fabrizio, per carità, però mi piace. No, trovo i capelli unti, niente. Allora, se mi mettete la gelatina dei capelli o la brillantina, come si diceva 100 anni fa, non potete allenare il Bologna, questo è obbligatorio. Quindi ecco, così almeno abbiamo già fissato dei paletti, va bene. Matteo, il messaggio contro Palladino lo mando io per la statistica, no Palladino, oh, ma non c'è bisogno, ne abbiamo tanti, ma ripeto, e ci sta anche, ecco, sicuramente l'idea che si possa, che non ci sia un allenatore capace veramente di mettere tutti d'accordo, assolutamente nella normalità delle cose. Elisabetta, oh, se deve essere che ogni volta cambiamo allenatore arriva e ci fa il miracolo, cambiamo. Mihajlovic salvezza, Motta Champions, Italiano Coppa Italia, pronti via per il prossimo scudetto. Quindi Elisabetta, dove devo firmare? Non sarebbe male, assolutamente. Saluto Adriano che scrive: Bologna società organizzata, sono convinto che ha già tra le corde un paio di nomi concreti, comunque grazie mister Italiano per tutto, io poi prenderei Allegri, che qua faccio i sorridenti. Comunque, a parte gli scherzi, è importante che chi venga ci sappia fare con i ragazzi, lì forse Di Francesco è abituato a lavorare con i giovani ed è competente, ma anche gli altri sono competenti, Adriano, cioè, non è che stiamo parlando di gente che fa un altro mestiere, sono allenatori con le proprie caratteristiche, le proprie qualità, i propri pregi e ovviamente anche i propri difetti. Però vedo che Di Francesco in generale sta raccogliendo molte più simpatie rispetto a quello che era magari qualche giorno fa. Non so se il fatto che Lecce si sia salvato in qualche modo anche a livello inconscio condizioni certi messaggi, però c'è un cambio di rotta verso Di Francesco nei vostri messaggi che sottolineo, ecco, lo prendo per quello che è. Ah, Fabrizio, giustamente si pone un problema, io non volevo dirvelo ragazzi, però scrive Fabrizio: buongiorno Dario, ma tua moglie cosa dice se freghiamo Di Francesco a Lecce? Guarda, lei è abbastanza tranquilla sul fronte allenatore, e Falcone è il problema per lei, la capisco perché il capitano, perché ormai parla più leccese che romano, cioè proprio ormai Falcone è salentino adeguato, salentino insomma d'adozione, no, adeguato, d'adozione, ed è lui il problema, non è tanto Di Francesco. Lei comunque glielo chiedo e ve lo faccio sapere, però non l'ho vista particolarmente provata dall'idea che Di Francesco possa lasciare il Lecce. Su Falcone invece è un po' diverso, la capisco. Va bene, allora piccola pausa rispetto ai temi calcistici, torniamo al basket, andiamo a sentire il coach di Venezia Spachia al termine di gara 5 con Tortona, così sentiamo anche un po' come arriva Venezia al semifinale con la Virtus, poi ovviamente ci torneremo anche nei prossimi giorni, ma intanto sentiamo quello che è stato il commento ieri dello stesso Spachia.
13: Buonasera a tutti, complimenti alla nostra squadra per un ottimo risultato, anche complimenti a Tortona, sono stati un avversario con tutta la qualità possibile, loro hanno fatto adjustment, noi abbiamo fatto adjustment, noi abbiamo cambiato, loro hanno cambiato, era una serie così difficile che se risolve in ultimi due minuti di gara 5, questo playoff può essere da quelli 3 anni e mezzo da quando io sono qua miglior playoff che ho visto qua, non lo so come era prima. Sono molto contento, complimenti al mio staff tecnico, ai nostri tifosi che hanno aiutato oggi, e questo è il playoff, questo è un po' diverso, tanta intensità, però io devo dire anche tanta qualità. Noi siamo tornati ai nostri numeri, 40 rimbalzi, 89 punti, dunque percentuali un po' di meglio, però al finale penso che la nostra difesa ha risolto la partita. Grazie mille.
14: Prego. Buonasera. È una squadra che non muore mai, che si risolleva sempre dopo le difficoltà, la vostra?
13: Faccio, sai, quando una squadra riceve così tante botte durante la stagione, non importa che fa, è più dura. Si dice in Croazia che non ti uccide, ti fa più forte.
15: Senti, coach, parlavi di aggiustamenti, anche difensivamente avete limitato i loro esterni, cioè avete tolto Vital dalla partita?
13: Abbiamo fatto adjustment in difesa, in attacco. Dunque questo in attacco, dove abbiamo liberato un spazio più per RJ Cole, e questi 27 punti era risposta. Abbiamo riuscito a vedere che cosa è successo dopo di gara 1, però gara 2 non abbiamo seguito game plan, non lo so perché, però anche io devo dire che io credo tanto in questa squadra. Io ho detto, se io devo come allenatore andare una battaglia così, vado con voi.
16: Buonasera. Nei semifinali, allora, che cosa dovrete correggere a proposito di adjustment?
13: Io devo correggere solo mia camicia, perché non mi sta bene in questo momento. Io non voglio parlare di nessuna altra cosa, solo questa partita.
1: Vabbè, poi glielo chiederemo più avanti a Spachia cosa vuole fare per la Virtus, e anche se ha trovato una camicia, adesso avviseremo chi di dovere, insomma, date una camicia al coach, ecco. Allora, GR Sport, pubblicità, torniamo tra poco.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
3: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
17: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
18: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 10 e 58 minuti.
24: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
25: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Yannick Sinner non sbaglia l'esordio a Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza del francese Clément Tabur 3-0 in poco più di due ore, che gli vale l'accesso al secondo turno. In attesa della sfida di domani contro l'argentino Cerundolo, in conferenza spiega il segreto dei numerosi successi nell'ultimo periodo.
26: Se vuoi arrivare bene a più tornei possibile, devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio. Io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo. Ho capito anche mentalmente quanto importante far palestra, dove magari prima facevo un pochettino più fatica proprio mentalmente, no, di allenarmi. Invece ora so quello che devo fare, perché fa parte del gioco, no? Anzi, devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
25: Bene anche Luciano Darderi, che batte 3-0 l'austriaco Hofner. Per l'azzurro nato a Villa Geselli in Argentina, la prossima sfida avrà un sapore diverso. Lo ascoltiamo.
27: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sania è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. E uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui, che era il numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
25: L'appuntamento con Comesagna è fissato a domani. Oggi invece altri due italiani nel tabellone maschile. Dalle 11 il 19enne Federico Cina è in campo contro l'olandese De Jong. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego è opposto allo statunitense Tommy Paul. Tra le donne oggi tocca anche a Jasmine Paolini, impegnata dalle 14:30 contro l'argentina Sierra. Voltiamo pagina, Serie A. Maurizio Sarri e la Lazio si separano ufficialmente. Risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico toscano, che prenderà il posto di Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Su quella dei Capitolini siederà invece Rino Gattuso. Nel Milan, dopo l'azzeramento dei vertici dirigenziali, allenatore compreso, inizia l'era Cardinale e Ibra. In attesa di sviluppi, l'ex centravanti rossonero avrebbe scelto Iraola per sostituire Allegri, nome caldo nelle ultime ore anche per la panchina del Napoli, che però si muove verso italiano. Intanto la Juventus conferma Spalletti, parola dell'AD Comoyi. Ricordo che Luciano l'ho scelto io al posto di Tudor, dice. Ero convinto che fosse la persona giusta per riportare in alto la Juve e dopo 7 mesi ne sono ancora convinto al 100%. Per questo ho insistito che lui prolungasse il contratto. Passando all'Europa, stasera finale di Conference League. A Lipsia, in Germania, si affrontano Crystal Palace e Rayo Vallecano. In caso di successo degli inglesi, la Premier porterebbe 9 squadre in tutte le competizioni europee. Siamo al basket, playoff Serie A. Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale. I lagunari hanno superato in casa Tortona 89-83. I virtussini, anche loro tra le mura amiche, hanno battuto 106-95 Trento. L'altra semifinale è Brescia-Olimpia Milano, gara 1 in programma questo venerdì. Ciclismo Giro d'Italia, si riparte dalla 17ª tappa. Partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo per un totale di oltre 200 km. Ieri la frazione tutta Svizzera ha premiato ancora Vingegaard. Il danese, implacabile nelle salite, conserva la maglia rosa. In chiusura ai motori torna la MotoGP, che correrà al Mugello. Domani la consueta conferenza dei piloti in pista da venerdì con le libere. Intanto, a sorpresa, Marc Marquez annuncia il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati, è in programma l'ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera per il Gran Premio d'Italia. È tutto dallo sport.
24: Nettuno Bologna 1.
0: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
5: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
2: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
5: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
2: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
10: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
21: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
10: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
28: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
29: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
30: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 11 e 5 minuti, torniamo in diretta con l'ora d'Ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022 e con Andrea Mottola collegato con noi. Ciao Andrea, buongiorno.
8: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
7: E allora, italiano al Napoli, non ufficiale, ci mancherebbe, ma diciamo che è l'ipotesi in questo momento principale per la formazione partenopea e probabilmente anche l'opzione principale per italiano. Che idea ti sei fatto?
8: Ma sai, c'è poco da farsi delle idee. È una uscita non preventivata, si vede che italiano mira a fare qualcosa in più che a Bologna. De Laurentiis ha sempre mostrato grande empatia nei confronti del mister, e quindi sinceramente è un'altra uscita che spero che Bologna si faccia trovare preparato per un adeguato sostituto.
7: Sull'adeguato sostituto ti dico che notavo anche prima un aumento degli ascoltatori più che possibilisti su Di Francesco. E poi qualcuno no, ecco, diciamo, se dovesse arrivare Di Francesco che segnale dalla piazza, io sarei contrario, scrive per esempio un amico, però c'è una maggioranza che sarebbe favorevole.
8: Ma guarda, ti dico, non mi dispiacerebbe, perché come ho detto ieri anche con la trasmissione con Leo, sarebbe la mia preferenza era Sarri, però Sarri è inavvicinabile, e quindi a un certo punto l'ipotesi di Francesco a me piace, perché ha sempre lavorato in una certa maniera, persona seria, persona che fa giocare anche discretamente le sue squadre. Dico discretamente perché ha avuto sempre del materiale, tranne a Roma, non eccelso, e quindi a Bologna potrebbe essere la piazza giusta per un allenatore pacato, un allenatore che, ribadisco, a livello umano mi piace molto, a livello tecnico anche, perché le sue squadre giocano bene.
7: E altri nomi in ballo sono quelli soliti, insomma, Palladino, De Rossi. Tu hai un preferito al di là di quelli accostati?
8: Allora, i miei due preferiti erano De Rossi e Di Francesco. Palladino non l'avevo mai preso in considerazione, è un allenatore che fa un anno solo in una società, poi viene mandato via, mettila come vuoi, vuol dire che c'è qualche problema. E quindi i miei due preferiti sono questi: De Rossi, allenatore arrembante, allenatore che ha fatto molto bene secondo me a Genova, ok, e Di Francesco ha sempre fatto ha avuto tanti esoneri, ma bisogna anche calcolare il materiale che gli avevano messo a disposizione, quindi il suo credo calcistico con quelle squadre non ha fatto 1+1=2, ma ha fatto 1+1=0, e quindi io sono convinto che Lecce abbia fatto un'impresa a salvarsi, e quindi darei a Di Francesco questa opportunità con un materiale da Bologna, e quindi...
7: Scrive un ascoltatore: personalmente sono con lo stesso pensiero degli ultimi due cambi di allenatori. Sartori e Di Vaio sanno cosa fare, poi noi parliamo e parliamo perché è così che funziona, ci mancherebbe, siamo qui apposta, però insomma, fiducia sulle capacità di scelta di Sartori e Di Vaio.
8: Beh, assolutamente, infatti io non sono preoccupato minimamente, io penso che Sartori sappia quello che deve fare e secondo me aveva già captato l'uscita di italiano, e quindi se sarà mosso, poi casomai non prendono né De Rossi né Di Francesco né Palladino, prendono un altro, perché Sartori
7: Allegri è... a sorpresa
8: no, grazie, è stato bello, okay. Parliamo di altro, e perché Sartori poi è questo. Però sicuramente, visto che parliamo di preferenze, io Di Francesco e De Rossi sono secondo me i candidati maggiori per il Bologna, secondo il mio punto di vista.
7: C'è anche un parallelismo che stanno facendo in tanti e sul quale ti coinvolgo. Moreno per esempio scrive: io sono favorevole all'arrivo di Di Francesco, il suo percorso assomiglia a quello di Gasperini dopo un quasi flop all'Inter. Ma no, toglierei il quasi, Moreno, eh. Cioè, all'Inter Gasp fece proprio flop. Ha aperto un ciclo di 9 anni a Bergamo. Giovani dopo un anno, fatto bene, andrebbero via, come hanno fatto Motta e Italiano. È un parallelismo che ti convince?
8: Sì, ci può stare, però cioè, l'importante è che l'allenatore che venga non venga per un anno, poi se fa bene andare via. Perché purtroppo Italiano ha detto una frase, secondo me, infelice. I contratti sì, vengono rispettati, però... cioè, noi dobbiamo blindare un allenatore che abbia un percorso col Bologna di minimo 2 anni, e con la prelazione da parte del Bologna. Ecco, se viene un allenatore che, attenzione, la piazza di Bologna è in vita, non è più il Bologna di tanti anni fa, di un direttore sportivo che diceva: beh, non siamo già contenti, siamo già salvi a febbraio. E quindi lavoravamo per i minimi, e invece adesso lavoriamo per i massimi, cioè nel senso che guardiamo in alto invece che guardare in basso. Quindi secondo me l'allenatore deve venire con queste prerogative.
7: A Germano piacerebbe molto questa del Parma, nome anche discretamente gettonato, come lo vedi?
8: Non posso esprimermi, perché il Parma l'ho visto talmente poco, l'ho visto col Bologna, tutti dietro, ripartenze, tutti dietro e ripartenze, poi è un allenatore che non mi esalta come grosso, non mi esaltano, non sono gli allenatori, i prototipi degli allenatori che piacciono a me.
7: E Pellegrino è il prototipo del centravanti che ti piace?
8: Potrebbe essere, insieme a Moreo.
7: Tuo nuovo pallino. Pallino
8: sì,
7: recente.
8: Sì, beh, io ce l'ho dei giocatori del Pisa, qualche pallino. Ti ricordo, avevo Beruato,
7: certo.
8: E adesso c'ho Moreo, che è un giocatore, secondo me, molto molto interessante.
7: Fulvio, su quello che dicevamo in precedenza, dopo Motta Italiano ha usato il Bologna come trampolino per la sua carriera, che era già abbastanza avviata dopo la Fiorentina, va detto, più di Motta sicuramente. Penso che il prossimo allenatore debba avere il profilo di chi ha il piacere e l'entusiasmo di stare a Bologna 4-5 anni per aprire un ciclo virtuoso come fatto con Gasperini con l'Atalanta. È un pensiero ricorrente questo dei nostri ascoltatori, eh?
8: Sì, è vero, ma non ha detto una sciocchezza Fulvio. Assolutamente, 4-5 anni mi sembrano tanti, però io mi accontenterei 2+1 e poi come i contratti d'affitto un 4+4 e poi vediamo cosa succede, però sicuramente ci dovrebbe essere continuità nel lavoro, e se dovesse venire Di Francesco ci dovrebbe essere una società che lo assecondi anche se i primi risultati dovessero andare male, perché a un certo punto ci può stare, perché nel calcio non è che entri e vinci subito, e quindi Bologna con l'Italiano ha fatto la stessa cosa, con Motta non dimentichiamoci ha fatto la stessa cosa, quindi io con la società sono molto tranquillo.
7: Italiano, grazie di tutto, speriamo non ti fischino a Napoli, ti vedo un po' permaloso su quello, scrive Andrea, questa è una frecciatina del nostro ascoltatore, che aggiunge: comunque per me Di Francesco ottimo allenatore per fare un progetto, crediamoci. E dimmi Andrea.
8: No, sono d'accordo. Poi sulla permalosità di Italiano, sì, perché cioè, i tifosi vanno allo stadio, i tifosi hanno il diritto di applaudire o fischiare o disserire, ora, cioè, quindi Italiano deve accettare oneri e onori, però da quello che mi sembra non è più un problema nostro.
7: Poi Gabriele vorrebbe Gilardino o Pecchia, troppe scommesse però, aggiunge.
8: Beh, Pecchia non cioè, è un allenatore, anche se ha giocato nel Bologna, non mi sembra, è più allenatore da Serie B per venire in Serie A, che non è semplice, come Pippo Inzaghi, cioè. E su Gilardino secondo me ha poca esperienza per guidare una squadra come il Bologna.
7: Paolo invece sottolinea un altro aspetto: per il Bologna ci vuole un allenatore esperto, perché il prossimo anno non si fanno le coppe, ma l'anno successivo si spera di esserci, e ci vuole una guida esperta per gestire campionato e coppe, anche perché poi si spera che il nuovo allenatore stia almeno 2-3 anni.
8: Beh, infatti Di Francesco le coppe le ha già fatte, cioè, non dimentichiamoci quello che ha fatto a Roma, e quindi secondo me il Bologna quest'altro anno deve avere come obiettivo le coppe, deve avere come obiettivo le coppe, quindi a un certo punto mi sembra opportuno aprire un ciclo con un allenatore nuovo.
7: Poi Angelo pone un altro problema: De Rossi, Di Francesco, Palladino, ma con quali giocatori? Ecco, quanto cambia secondo te il mercato del Bologna in base all'allenatore?
8: Io potrei dire la domanda inversa, cioè prima l'allenatore poi i giocatori, perché è l'allenatore che condivide col direttore i vari profili, quindi prima scegliamo l'allenatore, poi vediamo con i giocatori quello che ci si può fare, però deve essere una condivisione a 360 gradi.
7: Quello sì, altrimenti diventa abbastanza complicato. Ecco.
8: Io quando prendo un allenatore, io parlo con lui, ci mettiamo d'accordo su come gioca, tutte queste cose qui, poi gli dico quali sono le tue preferenze e poi io gli prendo tutti gli altri giocatori.
7: Che bella cosa.
8: Infatti mi stanno dando ragione.
7: Ah no, per carità.
8: Siamo in semifinale di Coppa.
7: Ce l'hai domenica?
8: Di Coppa, di campionato. Domenica, poi ti dico, abbiamo chiesto alla società che ci ospita di giocare alle 19 o alle 20 e loro hanno detto no, giochiamo alle 16:30 sul sintetico.
7: Freschino.
8: Sul sintetico. No, anche perché se fuori ci sono 34 gradi, giocare su un sintetico vuol dire che ne hai 40 sotto i piedi.
7: Sì, sì.
8: Perché emana calore ai massimi livelli. Però, insomma, va bene così.
7: Potresti schierare Giuca Scasella, che una volta camminava sui carboni ardenti, ti ricordi?
8: Sì.
7: Potresti schierare lui a centrocampo.
8: Ne dovrai avere 12 o 13.
7: Vabbè, intanto parti da lui e poi uno lo metti, uno abituale.
8: Certo, assolutamente.
7: Ti saluto con questo: il fatto che ti chiedono giocatori e allenatori vuol dire che hanno fatto bene, il problema è quando non te li richiedono. Peccato dover sempre ricominciare da capo, però meglio ricominciare senza avere altri allenatori sul groppone, penso al Libro Paga, intenda.
8: Sì, no, allora io c'è stato un allenatore che era Pippo Inzaghi che ha detto: io sono contento di venire a Bologna, fatemi voi la squadra, esonerato, perché infatti sono questi. Cioè, un allenatore deve avere delle basi, delle idee di pensiero di come far giocare la squadra e ribadisco condividere con lo staff tecnico, con la società, con Sartori, hai capito?
7: Sì, sì.
8: Questo è importante, non dire io vengo, fate voi che a me va bene tutto, no, non funziona così. Cioè, l'allenatore deve allenare i giocatori, fin qui ci siamo, però deve mettere anche una parola, condividere, c'è l'ipotesi A, quella B e quella C. Quindi.
7: Caro Andrea, ti saluto, ci sentiamo venerdì mattina.
8: Certo Dario, grazie.
7: Un abbraccio.
8: Buona giornata a tutti.
7: Grazie, ciao. Grazie mille ad Andrea Motto. La pubblicità, torniamo tra poco.
3: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
7: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle

0: il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards. Porto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selun Yang. Fuori ancora per Edwards. 10 secondi per prendere il tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente. Diarra per Vildoza. 8 secondi. Edwards attacca, scarico per Selun Yang, che vola a schiacciare. Eccolo qua, il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Super rottamazione Opel. A maggio con la super rottamazione Opel Corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
3: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona.

0: Offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 11 e 23 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario su Nettuno Bologna 1 con i vostri messaggi al 366-402-4022 con Alessandro Mossini, Corriere di Bologna, collegato con noi. Ciao Moss, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
7: Beh, abbiamo un po' di argomenti stamattina, sai? Non so se te ne sei accorto, ma abbiamo un po' di argomenti.
8: Ecco. Lo sospettavo.
7: Allora, lo diamo per assodato già italiano al Napoli? Ci teniamo qualche dubbio, qualche punto interrogativo ancora?
8: Teniamoci qualche dubbio, visto che c'è un De Laurentiis di mezzo, uomo da uomo di cinema.
7: Scappa in motorino, cosa fa?
8: No, ma i colpi di scena tendo sempre a tenerli vivi quando c'è un De Laurentiis di mezzo, e anche vedo che ho parlato questi giorni con mezza Napoli e anche loro, anche chi dà italiano in grande vantaggio dice però teniamoli Allegri, perché Allegri ha evidentemente uno sponsor importante all'interno del Napoli che è Manna, al di là del fatto che De Laurentiis da tempo ha in Allegri uno dei suoi confidenti principali. Poi ci sono altri temi, ci sono i costi che sicuramente rispetto all'italiano sono più elevati, c'è un tema anche di facilità o meno di liberarsi. Attenzione, perché tutti dicono sì, Allegri esonerato, un momento, cioè, c'è un altro anno di contratto col Milan, quindi poi si deve evidentemente deve trovare un accordo col Milan che l'ho appena licenziato per liberarsi, quindi anche lì non è una partita automatica, come non sarebbe automatica evidentemente quella di Italiano-Bologna. In questo momento Italiano è in notevole vantaggio, ma noto che soprattutto nel team Allegri qualcuno dice che non è poi così in vantaggio, quindi teniamoci una porticina aperta che non si sa mai. Con un altro presidente o con un altro competitor ti direi che Italiano ha già vinto la partita. Con Allegri e De Laurentiis di mezzo aspetterei un secondo, ma solo per cautela, cioè, allora, è chiaro che se poi non dovesse essere Italiano, tutto ciò che è accaduto ieri non mette Italiano in una posizione facile, no? Col Bologna.
7: No, beh, questo è sicuro, è l'altra faccia della medaglia, anche quella che ci interessa più da vicino, se vuoi, in base naturalmente anche a quelli che sono gli interessi dei nostri ascoltatori, cioè adesso il Bologna come si comporta, soprattutto quale profilo va a prendere. Perché comunque ci sono tanti nomi accostati, certamente non cascano dalle nuvole e certamente, come funziona sempre sul mercato, contatti, telefonate, mezzi contatti, sì, quelli ci sono e fanno parte del gioco, ci mancherebbe, sono quotidiani. E ci sono tanti nomi. Hai un tuo favorito in questo momento?
8: Per mio favorito intendi uno che ritengo in vantaggio nelle considerazioni del Bologna?
7: Esatto. Preferito, il tuo favorito.
8: No, okay.
7: Favorito nella corsa.
8: Ma allora, in questo momento non ho un favorito, probabilmente ce l'è Bologna e lo devo lasciare trapelare. Insomma, i nomi
7: sì, l'importante è che ce l'abbiano loro, ovviamente, non noi, ci mancherebbe.
8: Sì. No, ma i nomi li abbiamo visti, vediamo un attimo. È chiaro che per tutti c'è una situazione contrattuale comunque diversa. Mm-hmm. Palladino vale un po' Allegri, è stato lasciato con l'Atalanta, ha tuttora contratto, ci metti anche poco a liberarlo. Di Francesco anche lui con la salvezza ha un contratto con Lecce che è scattato in automatico, e anche lui secondo me però ci metteresti poco a liberarlo. Per quanto riguarda De Rossi, mi dicono che ci sarebbe

0: qualche problema in più per liberarlo, perché uno è scattato un rinnovo di 2 anni, due si parla anche di una penale sulla quale non ho certezze. Però oggi per esempio De Rossi vede, perché è poi così per lui, cioè l'altro giorno Grosso ha detto tal giorno vedrò la società e decideremo il da farsi, che è una frase ormai ciclostile di tutti gli allenatori, tolto credo Gasperini
1: e Fabregas
0: e Chivu, tolti quei tre lì.
1: Sì, anche Spalletti ha detto parlerò con Elkan, quindi anche lui alla fine ci ha parlato.
0: È meglio attendere.
1: Dici?
0: Spalletti, occhio.
1: Quindi si apre la pista a Spalletti per il Bologna, mi stai dicendo quello?
0: No,
1: io ho capito così.
0: Mi sembra di vedere, capisco gli altri, io non ho... Però non lo so se è così saldo, detto che quando si parla di Juve c'è sempre del casotto.
1: Allora vado un po' di messaggi, mossa al 366-402-4022, ce ne sono tantissimi su questa situazione. Naturalmente, per esempio, Roberto chiede se Italiano può portare Napoli qualche giocatore che ha avuto qui, può spingere per qualche operazione di mercato.
0: Su alcuni non credo che il Napoli ne abbia la forza, se il primo pensiero va a Roux, su altri forse sì. Io se fossi lui, Lucumi a Napoli me lo porterei, visto che Lucumi presumo che quest'estate si muova a prezzo di saldo rispetto al suo vero valore per ovvi motivi contrattuali che sappiamo. Ieri sera su alcuni siti di Napoli parlavano addirittura di un possibile Freuler, e quella sarebbe un'operazione molto facile per ovvi motivi anche quelli. Non lo so, ma ripeto, attendiamo magari la fumata bianca, poi potremo discutere, perché al momento, ripeto, il vantaggio se ieri pareva concreto e solido, oggi anche, però noto che qua e là c'è qualche voce sul fatto che Allegri sia ancora più molto vivo nella partita. A me sembra, onestamente, devo dirti che da fuori anche pensare che una squadra sta provando a prendere Allegri e Italiano, la mia prima domanda è: scusate, la vostra idea di calcio qual è? Perché non è proprio uguale, anzi.
1: Sfondi un portone spalancato con me, perché da ieri mattina che vado girando sbigottito per la città.
0: E se devo dirti la verità, la rosa che ha il Napoli in questo momento mi sembra molto più adatta per Italiano che per Allegri.
1: Vabbè, già solo la presenza di uno come Alisson Santos, per esempio.
0: Perché David Neres.
1: O Neres dall'altra David parte, Neres, certo. Certo.
0: Lang di rientro.
1: Assolutamente, assolutamente. Yuri scrive: con Italiano abbiamo fatto bene perché è un talebano, se vogliamo bissare dobbiamo prenderne un altro, Di Francesco costa meno ma è, ora, non so che cosa intenda, addomesticato, non è la figura giusta.
0: Allora, diciamo che questo è l'anno in cui il talebanismo di Italiano, se così lo vogliamo chiamare, è venuto meno fuori, perché si è anche adattato a moduli che ultimamente abbiamo visto meno. 4-3-3 stesso a Firenze si è visto poche volte. Quest'anno abbiamo fatto bene. Quest'anno hai fatto una stagione sufficiente. Bene, sono altre stagioni, secondo me. Se vogliamo parlare di voto, visto che me l'avevi chiesto alcune volte, il voto stagione del Bologna è 6 più, fine, non andrei tanto oltre. Che poi è un voto complessivo. Poi sull'allenatore possiamo discutere, sulla voce dell'allenatore possiamo discutere. Per come intendo io sbagliare la stagione, Italiano in carriera la stagione non l'ha mai sbagliata e non credo proprio che l'abbia sbagliata quest'anno. Poi magari non ci ha messo gli effetti speciali, questo no, però non ha sbagliato la stagione per come intendo io sbagliare la stagione. Sul discorso del successore, se devo fare un discorso di zone di classifica e di lavoro fatto negli ultimi anni, forse il nome di Palladino potrebbe essere quello, diciamo, un po' più vicino, sebbene, diciamo, dal punto di vista tattico con un vestito completamente diverso, a quello che Italiano ha fatto nelle ultime stagioni, cioè l'allenatore che si è già inserito in quel pedigree di metà alta della classifica. Quest'anno Palladino va via da Bergamo, ma non si può dire che abbia fatto un cattivo lavoro a Bergamo, per nulla. Poi mi dicono che è uno bello tosto con cui averci a che fare, però è un allenatore che nell'ultimo periodo a livello di risultati gli si può dire molto poco. magari non ti fa divertire come se fossi voi siete sempre lì per far divertire, poi dipende anche cosa hai a disposizione, che tipo di impostazione hai. Io ho avuto un colloquio paradossale l'altro giorno con un collega che simpatizza Parma e dice: ma sai, manderemo via questa perché non ci ha fatto divertire. E vabbè, come ha detto uno sotto la vostra pagina Facebook, per fare il gioco serviva che ci fosse qualcuno capace di passare un pallone a più di 2 metri, perché più che salvarvi a 5 giornate dalla fine, che deve fare sto Cristiano?
1: No, no, ma infatti è quello che dicevo anche stamattina, visto che è comunque un nome molto gettonato questa, tra i nostri ascoltatori, e io mi vorrei togliere la curiosità di vederlo con una squadra più qualitativa, perché poi alla fine, a parte Bernabé, lì in mezzo non è che ci fosse proprio granché. Mi vorrei togliere il...
0: Strefezza a gennaio.
1: Sì, ecco, bravo, Strefezza a gennaio, che poi non è stato titolare inamovibile, ma almeno è uno che col pallone ci sa fare un po' di più. Mi vorrei togliere la curiosità di vedere questa con una squadra più qualitativa, detto che poi è stato bravo ad adeguarsi a quello che aveva. Non è neanche semplice. Ecco, come prima esperienza senior.
0: Esatto, pensavo anche prima esperienza senior, perché alla fine i salti nelle carriere arrivano per tutti. Voglio dire, lo stesso Iraola, che in questo momento è gettonatissimo, l'anno prossimo probabilmente, se non vado errato, ma sarà il primo anno in cui dovrà allenare giovedì, domenica, mercoledì, domenica. Ne cito un altro che è un esempio a noi molto vicino, lo stesso Thiago Motta, quando si è trovato a fare mercoledì, domenica, ha comunque dovuto fare uno step per la sua carriera a dirla tutta, quello che ha fatto la Juve quest'anno riabilita, e non di poco, il lavoro di Thiago Motta a Torino, secondo me. Oltretutto 6 mesi senza Bremer, perché alla fine è andato via al 5º posto, e mi pare che quest'anno poi siamo arrivati addirittura a 6ti, no? In casa Juve, quindi poi il Tudor c'entrò al 4º posto, ma con anche un finale, un calendario abbastanza carino era rimasto. Quindi ogni allenatore ha il momento della carriera in cui deve fare degli step. Pensa a questa, che è il primo anno da senior e ha 30 anni. Lo stesso Vincenzo Italiano, se dovesse andare al Napoli fa uno step di livello importante, e insomma, adesso vediamo come finirà questa questione, ma questo è l'anno in cui Italiano deve fare il salto, perché se non lo fa quest'anno, io non so quanti altri treni possano passare da qui a breve, soprattutto se lui dovesse rimanere un altro anno a Bologna con una squadra fatta magari al risparmio, perché poi subentra il tema, ma lui è quello che non fa mai più del 7º posto. Cioè lui, secondo me, dopo 10 anni di carriera, e ripeto, stagioni sbagliate da Italiano, per me sbagliate, virgola, poi magari ci sono dei sei più e degli 8,5, ma ci sono anche, non ci sono dei 4 e dei 4,5, lui il treno, secondo me il momento per salire sul treno è quest'anno, se il treno arriva in stazione.
1: Federica, che premette, oggi sono polemica, scrive: Italiano vuole l'Europa, ma se fino a qualche giorno fa si lamentava e diceva che per fortuna erano finite le partite infrasettimanali, ma che Europa vuole? Però premesso, Federica, che oggi è polemica.
0: Ah beh, certo, ma guarda, allora, su alcune frasi di Italiano nell'ultimo periodo si è discusso tanto, in qualche caso correttamente, in altri a sproposito. Quello più a sproposito di tutti l'ha citato lui nel pre dell'ultima di campionato, quel famoso discorso che abbiamo, no, tutti contestualizzato, per fortuna ogni tanto ci sono gli audio della stagione finita. Poi ci sono altre frasi che onestamente, dal punto di vista comunicativo, sono state probabilmente degli autogol. Penso sempre alla stessa serata, quella su Bernardeschi e l'applauso,
1: quella.
0: Una. Sì, penso, sì, sì. Penso magari al discorso anche delle coppe. Poi è vero che, allora, banalmente, è vero che questa squadra qui, che è stata costruita, anche se secondo me non abbastanza attrezzata per fare 2 competizioni, io dico 2, alla fine poi sono 4, ma vabbè, 2, diciamo il doppio impegno settimanale, che è quello più gravoso. È chiaro che se avesse avuto una partita a settimana forse era dove era il Como, non lo so, ma è chiaro che era stata costruita così perché aveva 2 impegni a settimana. Poi che da un certo punto in avanti non ci siano state più le risorse per fare i 2 impegni a settimana è abbastanza chiaro, perché tra esterno sinistro, difensori centrali, che chi ha tolto Lukumi dovunque andavi, tolto Eggen la prima parte era un problema, la punta che da Castro praticamente ha fatto tutto il titolare da gennaio in poi, eccetera eccetera, è evidente che poi la squadra insomma si è un po' arrotolata su se stessa a un certo punto, salvo poi finire in un altro modo e finire anche contro squadre che erano, noi qua tutti quando abbiamo visto il calendario a giugno abbiamo detto mamma mia, Napoli, Atalanta, Inter, ecco, alla fine Napoli, Atalanta, Inter le hai prese quasi in ciabatte tutte e tre, quindi alla fine
1: certo,
0: il calendario è strano a volte, no?
1: Sì,
0: il calendario è strano, ti regala delle robe insperate,
1: onestamente. Ora esce venerdì prossimo il calendario del prossimo anno, è un po' difficile fare i pronostici su come trovi le squadre nelle ultime giornate,
0: tutti abbiamo detto madonna che finale, poi alla fine è stato un finale carinissimo probabilmente, se trovavi tre giornate prima Napoli, Atalanta, Inter e nelle ultime tre trovavi Roma, stavo per dire Roma, Milan e Juve, no Roma e basta e dopo erano problemi, quindi è ovvio che alla fine il calendario poi magari a volte ti regala delle cose, altre volte non te le regala, quindi su italiano qualche stortura comunicativa c'è stata, lui sicuramente sulla comunicazione qualcosina deve migliorare, soprattutto se va in certi posti dove ti vivisezionano ancora di più,
1: certo,
0: in frasi, detto che le hanno vivisezionate molto anche nell'ultimo periodo, perché italiano ha fatto una cosa che di in automatico lo ha portato a diventare un nemico del popolo, cioè chiedere garanzia a questo club, e quindi gli allenatori quando chiedono garanzia al club diventano automaticamente dei nemici del popolo.
1: Senti, prima di andare in regia, Tommaso suggerisce: io prenderei quel matto dell'allenatore del Bran, ci faremmo un sacco di risate.
0: Guarda, in due conferenze mi ha dato titoli che non mi ha dato, credo, né Motta né. No, vabbè,
1: sono d'accordo.
0: No, è un bel matto, devo dire. È un bel matto. Non è pronto per l'Italia, credo.
1: Ma chi se ne frega? Ma vuoi mettere il divertimento? Dai, chi se ne frega se non è pronto?
0: Vuoi non vivere pericolosamente? Devo dire che ho avuto anche un paio di. Ho sentito anche un paio di conferenze anche di quel ragazzo che sembrava, diciamo, nel mirino tempo fa, no? Questo Croci Torti che però. Ma poi non ha avuto, diciamo, avventura alterne. L'altro giorno ho visto Zanotti, te lo ricordi l'under
1: 21? Sì, certo.
0: Ha detto, sì. Io sto giocando in un modulo che non mi valorizza, però l'allenatore ha scelto questo.
1: Sì, l'abbiamo citato stamattina con Leo Bosello, Croci Torti. Sì. E anche l'intervista di Zanotti. Allora, pubblicità, torniamo subito, state qui.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out, va subito aggressivo, infila la valida a destra, singolo di Celli, Borghi segna il punto del 2-0.
2: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ognetuval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
11: Vuoi un'energia tutta acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
13: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
14: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
13: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
14: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
13: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
14: No, è al Vicolo.
15: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
16: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
17: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
16: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
17: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 11:43 minuti, ancora in diretta con l'ora d'Ario per l'ultima parte di questa mattinata insieme, con i vostri messaggi al 366-402-4022, con Alessandro Mossini, Corriere di Bologna, collegato con noi. Allora, guarda, giusto una parentesi rispetto al discorsi allenatori, che riprendiamo tra poco naturalmente. Marco ti chiede, mi incuriosisce sapere ipotesi sul futuro di Emil Holm.
0: Beh, sicuramente la Juve oltretutto fuori dalla Champions non lo riscatta la cifra pattuita col Bologna, diciamo, del diritto di riscatto. Si può aprire forse un altro discorso a cifre inferiori, oppure tornerà qui e potrebbe essere rimpiazzato, penso. Dicasi stessa cosa, dicasi per João Mario, che tornerà alla Juve e poi sarà rimpiazzato, anche se l'abbiamo detto tante volte. João Mario ha un ingaggio che sicuramente non è compatibile su un anno intero con quelle che sono le idee del Bologna, a maggior ragione per il prossimo anno. Insomma, sappiamo che c'è la volontà di fare un'estate col segno più, quindi. E in questo ci mettiamo anche l'allenatore, perché se poi dovesse andare via italiano è evidente che l'allenatore futuro non avrà un ingaggio simile a quello che percepisce adesso italiano, questo è poco ma sicuro.
1: Guarda, togliamo il dubbio ad Alessandro, che chiede, tuo omonimo, ma perché ci sono allenatori liberi di fare ciò che vogliono e altri limitati da penali pesanti? De Rossi pare 10 milioni di penale. Ah beh, dipende dai contratti, ragazzi, dipende da cosa c'è scritto.
0: Di questa penale ho sentito parlare, ma anche a Genova ci sono due versioni diverse. Se quando hai stabilito il contratto hai fatto la penale, ci sta.
1: Certo,
0: dipende se siccome questo sarebbe un biennale che scatta in automatico con la salvezza, può anche essere quello.
1: Sì, quindi dipende semplicemente da quello, né più né meno. Ti butto lì un po' di nomi che fanno i nostri ascoltatori, mi dici se ti garbano o no. E garbano non è un termine che uso a caso per il primo allenatore, che è Vanoli. Lo fa Massimo.
0: Contiano per certe cose, non posso dire che abbia fatto un brutto lavoro né a Torino né a Firenze, non sarebbe probabilmente in cima alla mia lista. Continuo a dire che è un allenatore che mi sembra generalmente abbastanza sottovalutato per quelli che poi sono i risultati che propone sul campo.
1: Prendere un allenatore che ruota squadre attorno alla nostra posizione come Palladino, oppure una scommessa come questa? Non capisco l'attaccamento a Di Francesco, scrive Manuel.
0: Guarda, Di Francesco è un punto interrogativo notevole, nel momento in cui insomma veniva da stagioni, quest'anno mi sembra che un pochino l'alone di Sfig che lo ha contraddistinto si sia un attimo, no, con quel gol di Stulic al 96esimo, già gol di Stulic
1: no aspetta sia, scusami sì. Scusa, gol di Stulic con movimento da attaccante,
0: esatto,
1: neanche cioè, così
0: È evidente che insomma è la prima annata che finisce bene di Francesco dal 2018 in avanti. Poi l'ho visto anch'io che a Frosinone ha fatto un buon lavoro, al di là che poi sono retrocessi, che ultimamente io stesso dopo Bologna-Lecce ho fatto una battuta un po' cattiva, ma sai che le mie sono così, Bologna-Lecce mi sono guardato dopo il 2-0, ho detto ragazzi Di Francesco quest'anno gli devo andare la 104 perché sta portando avanti un gruppo che non ha le minime, no? Cioè è un accompagnatore, ma come fa? È uno che è una squadra che era la foto di come la A20 non abbia più senso di esistere se si è salvato il Lecce di quest'anno. Idem se si fosse salvata a Cremonese, attenzione. Idem se si fosse salvata a Cremonese, cioè doveva andare giù tutte e quattro. Onestamente. Poi il campionato A20 ti permette anche di fare squadre in cui, tra l'altro, accade di rado che Corvino sbagli la punta, perché si è sempre detto, certo. No, lui è lui, no, che raccontava, sì. Cioè, la punta l'ha sbagliata, eppure si sono salvati lo stesso, quindi sicuramente lui quest'anno ha fatto un buon lavoro, questo mi aveva dato atto. Non so quanto sia riportabile a un contesto più alto, detto che lui è stato anche in contesti più alti dello stesso Bologna dell'anno prossimo, perché ha fatto la semifinale di Champions, è inutile che sia tanto tempo fa, ma l'ha fatto.
1: Sì, con una rimonta che credo i tifosi della Roma ricordino ancora oggi, giustamente anche.
0: Certo. Ecco. Aspetta, e il turno dopo lo rapinano.
1: Non ci va lontano con Liverpool, è vero? Vero, vero.
0: No, ma lo rapinano, ci sono tre rigori che non gli danno, di cui uno per una mano incredibile, cioè col VAR passava lui. Ecco.
1: Christian invece non vorrebbe Di Francesco, piuttosto Aquilani.
0: Aquilani viene da una straordinaria stagione.
1: Che non è finita ancora,
0: che non è finita ancora, anche se insomma, l'andata di questa finale mi fa pensare che mi ha fatto letteralmente godere, e non importa che ti spieghi perché, contro il Palermo, godere ai massimi livelli, okay. quando la gente poco capace fallisce, io godo molto. Detto questo, Aquilani è un nome per cui forse il Bologna è un po' presto, si merita probabilmente la Serie A l'anno prossimo, forse non una Serie A di medio-alto, vorrei sperare, livello come quella che dovrebbe fare il Bologna. Sia lui che Abate però sono tra quelli che, a parte i due allenatori promossi al primo colpo, con caratteristiche diverse, Stroper è un candidato a vincere e ha vinto, Albini non era un candidato a vincere e ha vinto, e poi ci sono sicuramente il lavoro di Aquilani e di Abate come due gemme della stagione a livello di Serie B, e ci metterei anche Calabro Carrarese.
1: Sì, no, io Giovannino Stroppa, qui puoi immaginare sia molto legato per motivi foggiani, mi piacerebbe che riuscisse a togliersi soddisfazioni anche in Serie A, e chissà che magari quest'anno
0: auguro. E mi sembra che il Venezia voglia fare le cose in un certo modo con la nuova proprietà. Poi a volte posso anche sbagliare strategia, perché leggo che tra i primi che sono andati a cercare c'è Fulkrug, non so, ma magari poi Venezia rinasce.
1: No, ma per il Venezia potrebbe anche andare bene.
0: Però hanno preso Basic, che a livello di, voglio dire, di Serie A a salvarsi è.
1: Non è Dumbia, però. Sì. Non è il suo giocatore.
0: Hanno preso 25 per Dumbia.
1: Dumbia, che peraltro fa parte dei convocati di Baldi. Ah no? Ah, non l'ha chiamato? Ah, no. Mannaggia.
0: No, perché sai, dovevamo chiamare solo gli under 23 praticamente, gli under 25, 22, ecco.
1: 22 mesi però, neanche anni. Ecco.
0: Esatto.
1: Vabbè, poi ne riparliamo di quello, Moss. Invece Fabio vorrebbe qualche nome esotico, tipo Marcelinho, Villareal o Alguacil della Shabab ex Real Sociedad. Così.
0: Adesso non andrei così là. No, è chiaro che allora sul futuro domino allenatore ci sono a livello alto, medio alto, due allenatori che si stanno per muovere, che sicuramente incidono su questo domino, probabilmente non in Italia, o forse anche in Italia. Uno è Andoni Iraola, e lo sappiamo, E l'altro è anche Oliver Glasner, che sì, questa sera saluterà e terminerà la sua esperienza col Crystal Palace.
1: Ci volevo portare alla fine della nostra chiacchierata, ma visto che l'hai citato,
0: io al momento sono in modalità Chicco Lazzaretti, non c'è nessuna partita questa sera.
1: Ma aspetta che si giochi almeno.
0: Non c'è
1: niente,
0: nessuna partita.
1: Ma Iraola al Crystal Palace l'hai letto anche tu, sì, perché c'è anche questa ipotesi qua.
0: Il Crystal Palace sono settimane, per non dire mesi, che lavora su Iraola come sostituto di Glasner, quando ha capito che Glasner sarebbe andato via. È chiaro che secondo me l'aspettare quest'anno è riferito, questa sera è al di là delle mie battute, è riferito al fatto che lui vuole vedere se il Crystal fa l'Europa League oppure no l'anno prossimo. Secondo me se fa l'Europa League ha delle chance. È vero che anche il Milan fa l'Europa League e ti chiama il Milan, però mi hanno detto che lui avrebbe anche intenzione, per motivi familiari, di vivere a Londra, e questo potrebbe aiutare. Quindi secondo me la pausa che c'è stata su Iraola potrebbe essere anche su questo, vedere cosa succede stasera, dove, ricordo, la partita non si gioca.
1: Ah, non si gioca, va bene, ufficiale, non ufficiale.
0: C'è nessuna partita questa sera.
1: L'avrei vista volentieri, perché sai, è una bella storia, sono due squadre.
0: Sì, però, dai, vedremo la finale di Champions sabato, dai.
1: Sì, più o meno, perché poi alle 20 c'è la Virtus, quindi vediamo un tutto. L'avrei vista volentieri la partita di stasera, perché è vero che sono due squadre di top campionati, ma non è che siano proprio abituate a questi palcoscenici. Poi Rayo Vallecano, una storia bellissima, molto romantica davvero, era bella la finale. Vabbè, peccato, guarderò chi l'ha visto, che devo fare. Andrei su Palladino, scrive un ascoltatore. Ecco, sicuramente questo, al di là dei vari nomi che stanno facendo i nostri ascoltatori, non c'è nessuno, questo l'abbiamo già appurato, che richiami a sé il coinvolgimento positivo di tutti. Esatto.
0: Diciamo, non c'è la... Allora, quando il Bologna ha preso Vincenzo Italiano, Vincenzo Italiano era la soluzione, diciamo, più lineare per cogliere quell'eredità pesantissima che era quella di Thiago Motta. E il Bologna sicuramente quella scelta non l'ha sbagliata, è andato col manuale Cencelli, fammi dire, e non l'ha sbagliata. In questo momento una scelta forse lineare al 100% non c'è, per ragioni di classifica, l'ho detto anche prima, probabilmente è Palladino che ti porta. Però è vero che a Firenze ha difeso anche a 4, anzi la Fiorentina di Palladino, vado a memoria, ma la Fiorentina di Palladino comincia a imbarcare acqua quando deve cambiare il 4-2-3-1 per il dramma che succede a Edoardo Bove.
1: È perché gli manca la finta alla sinistra, che gli dà equilibrio.
0: Precisamente.
1: Sì. Che Foloruccio quel lavoro non gliel'ha saputo fare.
0: No, decisamente no. E quindi in questo, insomma, non è uno che difende solo a 3, Palladino, anche se essendo un gasperiniano, venendo dalla scuola Gasperini, magari più... La linearità suggerirebbe Palladino, poi magari si sì, ripeto, non c'è il nome, ma ripeto, ai tempi anche lo stesso Palladino, scusami, lo stesso Italiano, cioè quelli che, cioè, c'è gente che da quando arriva Italiano a Bologna, Italiano è il migliore. Prima dicevano è quello che Motta gliela incarta sempre.
1: O che perde le finali.
0: È vero che poi Motta spesso gliela incartata, ma è anche una squadra high level, come dire. E Motta, ripeto, per me continua a essere un signor allenatore a cui, se io avessero dato più pazienza, sarebbe arrivato, probabilmente quest'anno gli avrebbe portato in Champions. Italiano ha fatto, secondo me, a Bologna un ottimo lavoro nel complesso, porta un trofeo, poi ripeto, vediamo come si chiuderà questa partita, però insomma c'è questo, ne parliamo come se, diciamo, Italiano-Napoli fosse definitivo, ma non lo è ancora. Palladino forse è, per pedigree, per quello che ha mostrato nell'ultimo periodo a livello di risultati, la scelta più lineare. Poi non è detto che si segua la linearità. Palladino poi nell'ultimo anno ha fatto molto bene in una situazione di emergenza, nel senso che, insomma, fare peso di Juric era difficile, però ha riportato su un Atalanta che aveva delle qualità, e in un contesto, e qui diciamo possiamo anche fare un paragone, ma un contesto tra le piazze. Io sono stato Atalanta-Bologna l'ultima di campionato, la penultima, e nonostante sia stata il giorno della festa, con la festa della Conference eccetera, io ho notato che in una realtà dove da anni fanno bene, per non dire strabene, dove hanno vinto una coppa anche loro, diciamo a livello europeo, che insomma è più alta della Coppa Italia, e in un contesto per cui tutti gli anni loro riescono ad arrivare in Europa, ho notato che comunque per quest'anno, che è stata un'annata dove comunque hai fatto settimo posto e ottavi di Europa e di Champions eliminando il Dortmund, ho notato che qualche messaggino al di là della festa finale di avviso ai naviganti per gli anni a venire e alla società e alla squadra è arrivato. Quindi non si sono accontentati dicendo beh comunque è stato un buon anno. Questa è una cosa che rispetto a altre piazze qui non c'è. L'Atalanta l'altro giorno manda uno striscione con scritto era il giorno in cui festeggiavano la Coppa Italia, primavera, il giorno di Atalanta a Bologna. Primavera, ci avete reso orgogliosi su ogni campo sudando la maglia, prima squadra, due punti, prendere appunti, questo è l'atteggiamento. Che non è un messaggio proprio di Yahoo come siamo contenti. E ripeto, hanno fatto settimi e ottavi di Champions. Ho l'impressione che lì ci sia meno la tendenza a trovare alibi di base e forse è il motivo per cui fanno 9 anni su 10 in Europa, anche se secondo me hanno scelto una strada per gli anni a venire un po' in controtendenza, quindi vediamo come andrà, ma è il motivo per cui forse altrove fanno 9 anni su 10 in Europa e qui fai 2 anni su 10 in Europa e sembra che già sia stato fatto anche troppo, capito? Forse è quello.
1: Ti saluto Moss, ci sentiamo mercoledì prossimo e buona non finale stasera.
0: No, non c'è nessuna partita, quindi boh, ci sentiamo mercoledì, non so di cosa parleremo.
1: Perfetto, qualcosa troveremo, non ti preoccupare. Ciao. Grazie, grazie ad Alessandro Mossini. Intanto un'ultima ora che arriva dai colleghi di Tutto Mercato Web. Manca poco, di fatto solo l'ufficialità. Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina. Quindi di fatto comunicazione che dovrebbe arrivare a breve, biennale pronto per l'ex, ormai ex allenatore del Sassuolo, che era uno dei nomi sicuramente sulla lista del Bologna, comunque uno dei nomi attenzionati, come si suol dire in questi casi, per quanto riguarda i rossoblù, anche se negli ultimi giorni era decisamente sfumato, complice proprio l'accelerazione che ha dato la Fiorentina. Allora, siamo ai saluti per questa puntata. Noi tra poco andremo a dare la linea a Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù. Ci ritroviamo domattina con l'ora d'Ario a partire dalle 8.30, riprendendo naturalmente il filo con tutti i temi principali di questa settimana e quindi finale, semifinale playoff per la Virtus e naturalmente anche la questione allenatore per il Bologna. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata qui su Nettuno Bologna 1. Ciao a tutti!
20: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
21: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
22: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
21: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
23: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
24: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
21: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: È mezzogiorno.
20: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
29: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone, sarebbe sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani, che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco, che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso, per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
20: Nettuno Bologna 1.
2: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
13: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
14: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
13: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
14: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
13: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
14: No, è al Vicolo.
4: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
6: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
7: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno.

0: promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
3: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
2: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: buongiorno a tutti. Allora, qua c'è un problema. C'è Buonanima in studio oggi. Luca Giardini, ve lo ricordate Buonanima? Ed è oggi regia qui, ma non sta facendo regia, è in visita. L'unica cosa è che dice che il suo modello di vita è Dario Ronzulli e l'ha ammesso. E questo è un problema. Quindi io chiedo scusa all'università, eh? Chiedo scusa, non ha funzionato molto il nostro no, stage.
1: Sistemiamo la telecamera.
0: Sistemiamo la telecamera perché hanno visto la, perché Dario, giustamente, vedendo la mia faccia, mi ha dato in nero la TV. E quindi io, vedete, per la questione invece italiano, io mi sono completamente così, sono evaporato e sono una figura eterea, una voce dall'alto che arriva. E oggi, siccome Vincenzo Italiano ieri ha parlato col Napoli, io avevo detto dai, cerchiamo di fare i bravi finché Vincenzo Italiano ufficialmente è l'allenatore del Bologna, non parlo di altri allenatori, mi trattengo. Certo, la tentazione c'era, ma siccome ieri ha sdoganato tutto, forse anche un po' è scappata la frizione, non è venuta benissimo ieri come giornata. Io ringrazio ancora Luca Pinkerle perché ci ha aiutato un pochino a raccontarla, è stata una bella cosa. E quindi Luca, preziosissimo, FIFA.com, ma era lì e quindi comunque un salto l'ha fatto ed è venuto fuori quello che non doveva forse venire fuori in maniera così palese. Ma poi c'erano Sky con Ungolini, c'erano anche altri, e poi ne hanno parlato tutto il giorno, e quindi adesso Italiano è caso nazionale. Rimane il problema più grosso, quello di Luca Giardini, Buonanima, che vede in Dario un po' uno stile di vita. Vabbè, quindi tutti voi che volete venire a fare lo stage qua, vi assicuro, cercheremo di mettervi in accompagnamento magari alla chicca, a quelli che sicuramente cercano di non stimolarti verso questa direzione. Sto scherzando, chicca, anzi anche la chicca è una che, devo dire la verità, se la gode, sta canovista tra l'altro e non vede l'ora di andare in vacanza, questo lo sappiamo, lo dice sempre con Leo. Vabbè, dovute le premesse, io devo chiamare anche Fabio Vazzani. Mi ero dimenticato, ho cazzeggiato, dai, prendiamola. Sì, sono un po' turbato, vi dico la verità, mi dispiace per prima, è scappato forse un attimo. I giocatori del Lecce sono dei bravi giocatori, certo, hanno messo Di Francesco in difficoltà, non credo che intendesse dire quello che ha detto Moss, gli è scappata probabilmente, però siccome non è stato bellissimo, facciamo così, basta, chiuso il discorso. Purtroppo la radio ha questo, la TV a volte, ma la radio ti mette più confort. Io purtroppo ho il problema che dico troppe parolacce, Barbut fa un po' mi butta fuori e quindi devo cercare di trattenere. Purtroppo la radio ti porta a volte a dire per così, vabbè, mettiamola così, va bene? Quindi questo detto, buongiorno Fabio Bazzani.
2: Dico troppe parolacce, Fabio.
0: In radio. Sì, purtroppo sì. Ma perché mi piace, cioè, non mi piace dire le parolacce, però a volte quando mi piace fare la radio un po' parlata, chiacchierata, perché se non è che si possono fare due ore di trasmissione tutti i giorni a parlare di Bologna, è dura, capisci anche tu, la si butta un po' in malora.
2: Sì, sì.
0: La si butta un po' in malora. Ci ho detto, oggi però abbiamo contenuti.
2: C'è anche il caldo.
0: E poi Fabio ti dovrei dire c'è anche il basket. Porca miseria, non ce l'abbiamo fatta, va bene, però hanno fatto il massimo.
2: Allora, forse per quello io allora ho 40 anni che ne dico le parolacce, 45.
0: Però ti voglio tenere sulla questione italiano, dai, perché ieri è stata la giornata dove ho avuto l'incontro. Ascolta Fabio, è inevitabile? Cioè, quando ti chiamano squadre come Juve e Napoli, è inevitabile rispondere alla chiamata eventualmente? I contratti contano allora, fino a un certo punto?
2: Sì, ma cioè, è inevitabile, di inevitabile non c'è niente, è abbastanza probabile che sia così, perché ovviamente, insomma, quando un allenatore chiaramente ambisce a scalare sempre di più quelle che sono magari le sue aspettative, le sue posizioni, è normale che se hai una chiamata da club che giocano la Champions, che lottano per lo scudetto, insomma, al di là dell'aspetto economico, insomma, del contratto che ti possono fare, se pensi che il tuo momento sia arrivato per affrontare quel tipo di situazione, è chiaro che ti ci fai ti ci fai prendere, ti ci fai trascinare dentro, e quindi insomma la vedo una cosa abbastanza normale. Poi sì, non è che i contratti non contano niente, sono poi le volontà che fanno, perché se il Bologna vuole il contratto vale, no? Però poi ci vuole quel buon senso che chiaramente una società barra chiaramente una dirigenza debba avere nel dire sì, ok, faccio valere il mio contratto a che fine? Per ripicca? Perché tenere qua italiano e dopo che allenatore tengo qua, cioè, quindi voglio dire, visto che comunque tutti sono bravi, ma si va avanti comunque sempre trovando altre soluzioni. Così è stato per il Bologna, così è stato per tutte le squadre. È chiaro che devi sapere come funziona il mondo, soprattutto il mondo del calcio, e non credo che caschi dalle nuvole neanche il Bologna se italiano viene contattato dal Napoli ed eventualmente chiede di essere liberato. Ecco, questo sì. No, l'unica cosa che io su questa cosa rimarrei un attimo perplesso, se posso aggiungere un minuto, Manfred, per su questa cosa.
0: Assolutamente.
2: Io non so se il Bologna non sapesse niente dell'incontro degli agenti di ieri di italiano. Io questo non lo so. Se fosse così, rimarrei molto basito e perplesso. Cioè, nel senso, io, sapendo come funziona un po' il mondo, insomma, da giocatore, da collaboratore di allenatore di qua e di là, un allenatore che ha contratto, secondo me, e comunque sia nel mondo di oggi, se ti incontri nella campagna di Arezzo, può anche a metà strada, può anche passare. Ma se comunque i tuoi agenti si incontrano a Filmauro a Roma e tu sei a Roma, secondo me è difficile che non si venga a sapere. E credo, quindi, credo e spero che il Bologna quantomeno fosse a conoscenza, no, dall'entourage di italiano, di italiano stesso, che non andasse a firmare, però quantomeno che incontrasse il Napoli. Sarei veramente basito e cascherei veramente dalle nuvole qualora l'entourage italiano e italiano avessero messo in piedi questo incontro senza dire qualcosa al Bologna che sarebbe andato a incantare il Napoli.
0: Allora, e qui inevitabilmente c'è una cosa. Allora, in tanti ci scrivono, però Fabregas è rimasto al Como. E alcuni, lascio rispondere però te, dicono, dipende dal progetto che ti offrono davanti. Cosa dici tu?
2: Sì, questo sicuramente sì, però dovete considerare che Fabregas è rimasto al Como sapendo di poter fare tutto quello che lui vuole, di poter programmare senza paletti, cioè potendo prendere i giocatori che vuole, li sceglie lui con le sue metodologie, e non ci sono problemi di costi, non ci sono problemi di prezzi, è un'escalation continua, cioè non è che Fabregas deve confermare una Coppa Italia vinta o una Champions League giocata l'anno scorso, ma è un'escalation. Quindi Fabregas ha capito che molto probabilmente c'era ancora margine per poter salire e crescere col Como, ma soprattutto perché in mano tutto lui e non ci sono limiti. Il discorso italiano è un po' diverso. Italiano ha capito sulla sua pelle che questa piazza negli ultimi anni ha cambiato status per meriti suoi, di Thiago, di tutti, e quindi però non ha margine di manovra lui per poter chiaramente decidere quelle che saranno le sorti delle. E quindi è chiaro che se gli arriva un'offerta che comunque gli garantisce di giocare la Champions League, di lottare per lo scudetto e molto probabilmente anche di alzare quella che è la sua
0: Bravo,
2: asticella.
0: di fare il salto, di fare un salto.
2: Perché comunque, allora ragazzi, cioè, secondo me c'è un aspetto da dire, spero che nessuno si offenda, perché io sono bolognese puro sangue, io ho vissuto sempre a Bologna e sono andato via solo per professionismo, ho tenuto sempre le mie basi a Bologna e la prima cosa che ho detto a mia moglie quando siamo sposati: sappi che quando smetto di giocare vivo a Bologna, quindi potete capire cos'è per me Bologna, ok? Però no, per dire che però dobbiamo sempre pensare che i giocatori e gli allenatori sono dei professionisti, cioè per quanto fanno bene o stanno bene a Bologna in quell'anno due, non sono tifosi del Bologna. Di conseguenza hanno delle aspettative, hanno delle ambizioni, cioè non la vedono come chiaramente i bolognesi che vedono una piazza bellissima, una tifoseria bellissima, una società perfetta. Cioè loro è chiaro che cercano sempre qualcosa che magari poi gli va bene o gli va male, però che gli dia quell'asticella in più. È italiano, è chiaro che era la ricerca di questo, che poi questo venisse dal Milan, dal Napoli, da non so chi, è nell'ottica della cosa, ma noi dobbiamo sempre pensare che questi sono professionisti, come è normale che siano, e nel momento che pensano che magari nel posto dove sono stati, non dico non si possa fare di più, però hanno già fatto tanto e gli arriva la richiesta di alzare l'asticella, perché comunque vai a giocare la Champions, giocherai per lo scudetto, è chiaro che si fanno prendere e si fanno tentare, mi sembra insomma abbastanza fisiologico, dai, normale.
0: Allora, a questo punto la domanda al contrario te la rifaccio. Ma il Bologna è destinato a questo? Cioè, se oggi porti un allenatore a Bologna che sta facendo il suo percorso di crescita, se fa bene dopo due anni rischia di andare via, e viceversa se fa male magari no, cioè, e quindi forse a Bologna serve quella magia di Gasperini all'Atalanta, con un profilo come Gasperini era allora, cioè, che ricordiamoci, rischiò l'esonero, era quasi tutto fatto, e poi gli cambia la vita con delle scelte anche fortissime, ma che gli cambiano la vita, e a volte il calcio è così, una partita cambia tutto, no? Come è successo un po' anche forse l'ultima di campionato, anche se Milan l'ha trascinata per 10 più partite. Cioè, a Bologna, ma io lo dico per i tifosi, ma anche per me, oggi non sto benissimo, è evidente, ma immagino un tifoso, e sono uno che le capisce, dai, sono un idealista, ma un tifoso sta male perché dice, ma noi siamo veramente condannati a questo?
2: Sai, non è che sei condannato a questo, sicuramente è chiaro che sei in quella zona che hai cambiato status, e quindi vengono allenatori di un certo livello, perché l'italiano quando arriva sceglie una panchina che è la più difficile, però è già un allenatore che ha fatto 2-3 finali, che comunque sia... E poi è chiaro che se confermano quello che di buono vengono a fare, che hanno già fatto, e il rischio è chiaro che, perché il Bologna non è più una squadra che lotta per salvarsi, e quando tu dimostri di poter fare un'Europa di un certo tipo, quando dimostri di vincere una finale di Coppa Italia, cioè il Bologna oggi è questo, e quindi l'allenatore che allena il Bologna è quello che io ti dicevo, te l'ho detto un mese fa, italiano, ok, ma l'ultimo step per migliorare tra virgolette uno che allena il Bologna è andare a allenare quelle lì, e poi lo scopri dopo se la tua scelta è stata giusta o no, ma la loro scelta non sapranno come va, è di fare l'ultimo step. Il Bologna è già in zona alta, e quindi una squadra, Inter, Juve, Milan, Napoli, sceglie un attore del Bologna, perché il Bologna oggi ti permette di fare l'Europa, di giocare una finale di Coppa Italia, di Supercoppa, quindi di abituarti anche al livello alto, e quindi ti chiedono l'ultimo step. Quindi io dico, ahimè, chiaro che se arriva un allenatore di un certo, se tu scommetti su un allenatore giovane, magari ti può stare anche qui 2-3 anni, non so, però devi andare a scommettere su uno che prendi dalla B, e quindi i 2-3 anni a Bologna ti fa alzare il livello, ma formano anche lui. Ma un allenatore che tu hai preso come italiano, che dovevi prendere per sostituire Motta, ci voleva uno con le spalle larghe che venisse a prendere una squadra che era arrivata in Champions, non era facile, quindi non potevi prendere un ragazzino di primo pelo. È chiaro che se dopo ti fa bene qua con continuità, e va nel mirino del Milan, della Juve, del Napoli, o una destra, non so, e dopo è chiaro che cambiano le cifre, cambiano gli obiettivi. Cioè, tu Bologna che armi hai dopo per tenerlo? Cioè, io mi metto nei panni della dirigenza, sì, quando vanno all'incontro domani, certo, possono farsi forza dell'anno di contratto, ma poi, essendo dei dirigenti molto competenti, molto intelligenti e che sanno far bene il loro mestiere, magari hanno già virato su altre situazioni perché l'hanno letta prima tutta la situazione. Però Manfred, è così, purtroppo è così. L'importante, secondo me, è, non dico farci l'abitudine, però sapere che quello che conta è il Bologna, che quello che conta è trovare un allenatore eventualmente al posto italiano che ti permetta di rimanere comunque competitivo e non sbagliare la scelta. Non è facile, perché quando sei costretto a cambiare poi sempre o spesso non è facile, quindi i meriti di questa società dove sono? È che nel momento che ha dovuto cambiare Sinisa, per ovvi motivi, ha azzeccato la scelta, perché tutti parlavano di Ranieri che era più esperto, però Thiago Motta allenava lo Spezia, era fermo, e hanno azzeccato la scelta. Nel momento che è andato via Thiago Motta, che ti ha lasciato chiaramente a scadenza di contratto, ed è andata la Juventus, non hanno sbagliato la scelta. Non è facile, e quindi bisogna dargli merito, essere costretti spesso a cambiare dopo due anni e non sbagliare la scelta. Però questa società deve essere, secondo me, la garanzia dei tifosi, che anche chi decide di andare viene sempre sostituito in una certa certa maniera. Io altro Manfred purtroppo non ti posso dire, perché fingerei e mentirei, la situazione è questa.
0: Sì, ed è il calcio, e questo bisogna anche considerarlo, che è fatto anche di reazione a catena, e probabilmente il calcio italiano in questo momento ha molta instabilità in alto. Per esempio i Simone Inzaghi sono,
2: ma io
0: poi
2: ti posso
0: eccezioni.
2: Dire una cosa, ma non perché voglio, non no, voglio no. ammorbidire la tua situazione o eventualmente quella dei tifosi dispiaciuti dall'epilogo e da un eventuale, perché molto probabile, ma eventuale partenza di Italiano. Ok, ma se l'ambizione di Italiano è questa, era questa, e le aspettative di Italiano erano queste, qualora non fossero andate in porto, perché comunque sia il Milan fosse comunque andato in Champions League, quindi Allegri non avrebbe completato, diciamo così, questa caduta vertiginosa degli ultimi due mesi, avesse conquistato l'obiettivo, ok?

0: questi due mesi e mezzo, dove veramente ha buttato via una Champions League che era già conquistata. Quindi molto in mente potrebbe andare su Allegri. Ok, noi qui a Bologna c'era l'aspetto che Italiano non aveva il Napoli forse che lo sceglieva, forse non aveva neanche il Milan, perché magari andava su un profilo estero come sta andando. E quindi cosa succedeva? Che cos'era? D'incanto noi dovevamo pensare che Italiano fosse rimasto perché era convinto di rimanere a Bologna nel progetto Bologna, o perché? Cioè, non so se mi stai capendo.
1: Assolutamente.
0: Quindi, benissimo, quindi la domanda che ti faccio è: Italiano ha fatto un lavoro straordinario e tutto, ma se per lui era arrivato il momento di cambiare, è così una sfortuna o un male per il Bologna che tutto sia andato in direzione che lui vada a Napoli?
1: Magari no. Magari no.
0: Chiedo, cioè,
1: è una...
0: non era facile, a meno che il Bologna non avesse avuto veramente gli elementi giovedì per convincere un attore che però comunque si guardava intorno e sarebbe andato ad alzare l'asticella a convincerlo di avere una... Però sappiamo che secondo me qualche, non dico frizione, però qualche differenza di vedute ci sarebbe potuta essere. Quindi
1: certo,
0: non voglio dire che non tutti i mali vengono per nuocere, però è il calcio, è l'epilogo del calcio, e a volte molto probabilmente se si devono incastrare delle cose perché ci sono delle volontà, forse è meglio così che non una rimanenza forzata perché magari il Napoli ha scelto Allegri e poi però devi trovare la quadra, insomma, non, ma non l'ho voluta dire per ammorbidirti, ti ho fatto un semplice discorso molto realistico, però per capire che a volte le strade poi devono andare per come devono andare, capito?
1: È tutto chiarissimo. Fabio, io ti ringrazio tantissimo. Allora, se ti va, programmiamo il lavoro insieme. Se la prossima settimana abbiamo già il nuovo allenatore, magari ti chiedo un parere su chi è, un po' come lavora, come l'hai visto tu e tutto. Poi invece quest'estate, siccome sarai una delle voci tecniche di tutto il mondiale, ci facciamo una scarrellata così di come stanno andando le varie squadre.
0: Vai,
1: se ti va.
0: Volentieri. Mm? Vai tranquillo. Ci
1: un grande abbraccio. Vai. Grazie.
0: Un abbraccione.
1: Contributo
0: ciao,
1: oggi fantastico, preziosissimo.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. E andiamo subito in pausa.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
3: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle.

0: anticipare, ma Book va a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards. 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente. Diarra per Vildoza, 8 secondi. Edwards attacca, scarico per Selyun Yang, che vola a schiacciare. Eccolo qua, il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Fork Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Fork. Fork Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900.

0: euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Audio.
12: Ma siamo così convinti che sbaglia. Buongiorno, Alessandro da Bologna. Ma siamo così convinti che il Bologna poi vorrebbe tenere Italiano?
11: Sì.
12: Perché alla fine c'è un ingaggio alto, si trova un allenatore che costa un po' meno, tipo Paladino,
11: riparto
12: da zero, è vero, ma quest'anno Italiano non ha fatto tutti questi risultati che doveva fare, alla fine anche cambiare non credo che sia un dramma per il Bologna.
11: Allora, no, ti dico, guarda, facciamo così. Chicca, mi aiuti? Promemoria, perché io non abbraccio purtroppo questo limite. Due cose mi devi ricordare. Siccome prima hanno citato l'Atalanta nell'ultima mezz'ora di Dario, casca a pennello e si fanno autogol da soli, purtroppo, ragazzi, non c'è un cavolo da fare. E mi devi ricordare una cosa sull'Atalanta, che ho un prossimo ospite, sto organizzando sempre sulle 24 ore. Fa solo Atalanta e vi assicuro merita, e per un motivo, e perché io credo che tutti noi, se dobbiamo vedere che cosa funziona del calcio italiano, sicuramente l'Atalanta, e quindi credo che per tutti, e arrivano da lì tanti che lavorano oggi a Bologna, tanti sono due sicuramente, no? Loris Margotto nel settore giovanile e non a caso è arrivato perché c'è Giovanni Sartori. Modello irreplicabile, ma sul modello Atalanta come funziona, ma su altre cose dell'Atalanta che vi voglio dire, c'è chi ha studiato e chi no. Io ho letto un libro fantastico scritto da un collega e dopo ne parliamo, e questa era la prima. La seconda invece riguarda l'audio che abbiamo sentito adesso e era un po' la giornata di ieri. Io ho provato a ricostruirlo, ho fatto il massimo anche con colleghi giù di Napoli e dopo ne parliamo in maniera più approfondita. Però prima, come ho fatto prima con Fabio, chiamiamo anche Gigi Lavecchia.
13: Adesso?
11: Sì. Facciamo un 5 minuti? 9, devo recuperare un po' di ritardo. Oh, ok. Aspetta, sorrido, te lo prendi tu? Che disorganizzazione, scusatemi, sono un disastro. E perché vorrei capire meglio da chi è dentro queste dinamiche. Da sempre c'è sempre stato un po' questo aspetto che per me è devastante. Cioè, va bene, la prossima volta il mio suggerimento è mettila la clausola rescissoria, cioè a costo di non fare le 2 del mattino perché c'è uno da una parte che tira per l'ingaggio. Sì, io te lo do così alto, ma tu una clausola rescissoria me la metti, perché purtroppo sono completamente scoperti, anche se questo calcio di oggi purtroppo crea inevitabilmente più frenesia verso il basso, cioè se toppano ogni anno in una maniera così grossolana Juve, non ci metto il Napoli, ma è successo, Milan, è stata la Roma per tanto perché è tornata in Champions, non c'è mai andata con i Fredkin e via dicendo, diventa una reazione a catena perché questi fanno saltare il banco, mandano a casa l'allenatore, non c'è tempo di lavorare e tutto si riflette anche sulle squadre come Fiorentina, Bologna, che lo subiscono questo mercato, no? E allora chiedo a Gigi, buongiorno, ciao Gigi.
13: Buongiorno Manfredi, buongiorno a tutti gli ascoltatori, come state?
11: Beh, siamo un po' turbati perché ovviamente ieri è stata una giornata un po' pesante per un tifoso del Bologna, perché sai, quando vedi che comunque i rappresentanti del tuo allenatore sono andati a parlare con De Laurentiis e Manna fondamentalmente per un futuro del tuo allenatore, perché tu in questo momento là, sai, scottati anche da un po' Thiago in dinamiche completamente diverse due anni prima, beh, un tifoso ci rimane male, no? Perché comunque in questo momento o è arrabbiato e dice arrivederci grazie, come quando ti lasciano e tu la prendi malissimo, oppure la mette più sul personale, si sente ferito, mette in discussione i valori del calcio, le parole che non contano niente, i contratti che non contano niente, questo forse l'ha detto anche Italiano e forse in questo si poteva risparmiare. E allora io ti chiedo, ma Gigi, ne parlavo anche con Fabio Bazzani adesso, ma questo calcio italiano che non riesce a costruire niente né nell'alto, di conseguenza neanche dal basso, cioè la Juventus che non si capisce se manderà a casa anche Spalletti, Comolli e quant'altro, il Milan che non fa in tempo a dare 10 mesi ad Allegri, che se fallisce va a casa, il Napoli che questa volta rinuncia a Conte per una scelta di Conte perché Conte si porta dietro questo DNA e forse ci fa pensare, cioè il miglior allenatore italiano, uno dei due migliori allenatori italiani, più di 2 o 3 anni non riesce a dare. E questo si riflette a cascata, però, perché poi invece sotto cosa succede? Gli allenatori che fanno bene nelle piazze, che fanno bene, poi subiscono l'interferenza di quella grande che deve cambiare, no? A meno che non lo vada a prendere all'estero. Eppure in Inghilterra Arteta ha avuto 7 anni per vincere con l'Arsenal, che non vinceva da 21 anni. Guardiola lavora a Manchester City da 9 anni, cioè abbiamo esperienze diametralmente opposte. E allora io ti chiedo, ma come si fa ad uscire da questo loop? Gigi, cioè, siamo disperati allora, cioè, non c'è una via di scampo. E poi se ti chiamano Juve Napoli non puoi dir di no, o sì?
13: Guarda, io la penso esattamente come te su una parola: noi siamo dei disperati che si credono ancora forti e potenti dei 4 mondiali vinti o delle 7 Champions del Milan, ma noi siamo veramente dei disperati alla ricerca immediata del risultato, come se il risultato ci dovesse assolutamente piovere dal cielo e subito ai vari Guardiola, che hai citato tu prima, Arteta, io ti aggiungo anche l'allenatore del Bodo Glimt, squadra norvegese, ma quindi certo, non di una nazione, insomma, europea, che lavora lì da 9 anni e che ti va a fare comunque un quarto di finale di una Champions League eliminando squadre, insomma, come l'Inter e andandosela a giocare comunque alla pari con lo Sporting Lisbona. Noi qui siamo veramente disperati, nel piccolo, come hai detto tu, nelle categorie più basse uguale, si cerca il risultato subito, come attraverso la tattica con bambini di 10-12 anni, perché vincere subito è quello che conta, altrimenti la cultura e il pensiero è questo: sei un perdente, cioè tu che costruisci, magari non vinci al primo, al secondo, terzo anno, a parte il terzo anno non esiste manco più in Italia, ma al primo, secondo anno tu che non vinci sei un perdente. Poi non è importante che tu abbia costruito qualcosa magari di grosso e anche di importante, no, questo non è assolutamente importante. Quindi la mia è proprio quella che hai detto tu: siamo dei disperati, anche presuntuosi.
11: Allora adesso nasce questo problema, cioè dobbiamo parlare, io ho detto ieri, mi sono trattenuto, ho detto cerco di non parlare del prossimo allenatore del Bologna, perché finché Italiano è l'allenatore secondo me non è bello. Beh, ieri diciamo che ha rotto gli indugi e direi che posso parlarne anch'io, dai, è andato lui a parlare col Napoli a questo punto. Senti, c'è tanta paura, c'è tanta paura di sbagliare. Credo che questo lo abbia anche il Bologna, perché cambiare 3 allenatori in 4 anni, di cui 2 hanno fatto decisamente bene, e beh, credo che loro questa volta si dovranno prendere un rischio, e il rischio si porta dietro un margine di errore, non c'è niente da fare. Ma anche a Bologna alcuni nomi spaventano un po', e ti faccio questo nome, quello di Di Francesco. Per tanti è percepito come un downgrade, cioè un gradino più basso rispetto a quello di Vincenzo Italiano, cioè un allenatore in rampa di lancio. Tu credi che sia giusto vederla così, per quello che, cioè, portare Di Francesco a Bologna riflette un ridimensionamento delle aspettative anche del tifoso?
13: No, io invece su Di Francesco non sono d'accordo che sia un downgrade. Per me invece Di Francesco è un ottimo allenatore. È chiaro che se lo vedi nelle ultime annate ci sono quelle 2 retrocessioni che pesano molto. Quest'anno per fortuna il Lecce si è salvato con lui, però è anche vero che è un allenatore che ha fatto benissimo a Roma, tutti ci ricordiamo quella bellissima partita Roma-Barcellona, quindi non è un allenatore da downgrade, assolutamente no, perché fa giocare anche bene le squadre e può essere anche un successore di Italiano, ecco, per dire, un allenatore stile Allegri io non ce lo vedrei tantissimo al Bologna, ecco, tanto invece Di Francesco sicuramente è un allenatore prima di tutto esperto, che sa far giocare benissimo le proprie squadre al calcio e che potrebbe anche meritarsi la fiducia di nuovo di una squadra importante come lo è diventata Bologna ora. Quindi ecco, su Di Francesco non sono assolutamente in disaccordo se dovesse arrivare. Capisco i tifosi del Bologna non tanto sui disappunti o sullo scetticismo su Di Francesco, capisco invece magari il tifoso del Bologna che si sente un po' tradito, tra virgolette, tradito da Italiano, perché è stato voluto bene, però il calcio di oggi è quello, quindi non parlerei di tradimento. Questo è il calcio italiano, questo ci dobbiamo tenere, noi siamo fatti così, noi vogliamo questo e pazienza, andiamo avanti e speriamo di trovare allenatori capaci di farci fare risultati subito, tanto non c'è altro da capire in questo calcio italiano, c'è veramente poco, è difficile fare una rivoluzione culturale veramente importante, proprio perché la rivoluzione non è manco tecnica, è culturale ed è difficilissimo.
11: E questo mi piace tantissimo, perché è quello di cui ho parlato l'altra sera a Pallone nel 7. Gigi, hai tempo per una pausa? Vado un attimo in pubblicità. Ti ringrazio, grazie mille. Arrivo subito.
14: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
15: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
14: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
16: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
14: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
17: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
18: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
14: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
19: Tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
20: Angelo, perché ti affidi sempre a...

0: fortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
8: Oh Marco, pronto per lo stadio?
9: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
8: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
9: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
8: Davvero?
9: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
10: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Eccoci qua, eravamo con Gigi Lavecchia, allora ne approfitto. Gigi, ti volevo fare questa domanda. Ti ho chiesto di Francesco perché, sai... Cioè, faccio degli esempi, io spero che... Vabbè, comunque, con un collega della radio, un amico tra l'altro, per esempio, lui dice Bologna oggi è arrivato a un posizionamento di percepito, ma non solo, che portare un allenatore che ha avuto un periodo di flessione così profondo e che quest'anno allenava una squadra per salvarsi, non se lo può permettere. E quindi andava su altri profili. Quindi ti chiedevo di Francesco, perché comunque questo mio collega è amico e rappresenta una buona fetta dell'opinione popolare. Ti porto invece un altro discorso che riguarda invece un po' più come mi sembra che Bologna abbia improntato le decisioni dell'ultimo periodo. Io credo che Bologna intanto parta da un principio: vuole un allenatore che faccia divertire, che giochi molto, sì. Non un allora facciamo giochisti e risultatisti, visto che Fabregas Allegri è diventata la meme, il meme della settimana. Ecco, uno che faccia divertire, soprattutto che non stravolga il suo modo di allenare. Quindi il Bologna ha un'impronta sul 4-3-3 e un Aquilani che ha fatto magie, per esempio ha fatto tutta la stagione sul 3-5-2. Altri allenatori fanno divertire magari, ma col 3-5-2. Chi è un allenatore per te che col 4-3-3 ha fatto divertire e che potrebbe essere un profilo che risponde un po' a questa presunta, parlo di presunta, idea del Bologna?
14: Ma vabbè, premetto che Aquilani ha fatto benissimo col 3-5-2, che lo stesso Palladino ha fatto benissimo col 3-4-2-1, però se questi allenatori si presentano in qualsiasi società attaccati ad un solo sistema di gioco, allora ritorno al nostro discorso di prima, Manfredi, siamo veramente disperati e arretrati, nel senso che devono prevalere le qualità dei giocatori. A Bologna ci sono dei giocatori che vanno messi in determinati ruoli. Se non si può fare il 3-5-2, bisogna che un allenatore italiano sappia benissimo fare almeno altri due o tre sistemi di gioco, non voglio esagerare, per i giocatori che ci sono ora al Bologna. Poi è chiaro che Grosso ha fatto anche molto bene con il suo 4-2-3-1, Di Francesco ha fatto bene. Io capisco lo scetticismo del tuo collega, ci sta, perché ovviamente tutti sanno che nelle ultime tre stagioni ha passato, diciamo così, tre anni a cercare di salvarci o a salvarsi come quest'anno. Però voglio dire, non penso che se si liberi un Palladino, se si liberi un De Rossi, anche se su De Rossi c'è una clausola rescissoria col Genoa molto difficile e costosa che scade nel 2027, quindi De Rossi è un po' difficile, però io veramente voglio sperare che un Aquilani, un Palladino, che giocano con la difesa 3, sappiano ovviamente fare altri sistemi di gioco, un po' come ha fatto Conte ultimamente col Napoli, che a differenza di Allegri si è evoluto, non è andato più a ricercare questo 3-5-2 se non in rare occasioni, e ha fatto giocare spesso con un 4-3-3. Quindi sarebbe gravissimo se un allenatore che al Bologna piace, ma che insomma gioca con la difesa 3, insomma, non dovesse adeguarsi ad altri sistemi di gioco andando a Bologna. Ecco, questo sarebbe una cosa veramente grave, ma veramente grave, Manfredi, che ritorno al discorso di prima. Cioè, allora a questo punto siamo veramente disperati, ecco, se gli allenatori devono mantenere per forza un sistema di gioco.
13: La cosa bellissima del Bologna, io un giorno mi sono divertito a dire, ho detto, noi giornalisti siamo troppo permalosi, cioè non diciamo mai fesserie, non la mettiamo mai, no? Allora ho pensato alla cazzata più grande che ho detto da quando parlo comunque del Bologna con più frequenza, no? E ho pensato a quella di Thiago Motta. Quando il Bologna si trova a dover fare una scelta tra Ranieri e Thiago Motta, io ero un ranierista.
14: Sì.
13: Perché in quel momento mi dava più garanzie, perché io credevo che in quel passaggio delicatissimo tra da Mihajlovic a Ranieri, forse qualcuno che avesse una comprensione, no? Io immaginavo anche della complessità che si poteva gestire, avrebbe forse messo Bologna meno a rischio, e invece Bologna prende il coraggio di presentare un'idea su un allenatore che aveva fatto bene allo Spezia, ma anche non ti dava tutte queste garanzie, no? E porta un'idea,
14: vero,
13: rischiando tantissimo. Ecco, io l'unica cosa, quale potrebbe essere un'idea oggi? Chi rappresenta un'idea? Ti faccio un esempio, forse profili come Palladino, ma senza mancare di rispetto, cioè sono allenatori, anzi ti garantiscono forse più punti. Palladino, Di Francesco, secondo me sono garanzie. Chi è un'idea oggi, un'idea nel calcio accessibile per il Bologna, parlo, mica solo italiano, non so se ti viene in mente, chi ti ha stupito e dire, beh, io su questo forse...
14: Uno lo hai detto, che è Aquilani è veramente bravo, insomma ha fatto un'ottima annata, i giocatori sicuramente non erano scarsi, perché Iemmello davanti, Liberali si è mostrato anche già pronto per quasi vincere la Serie B. Sicuramente Aquilani è un allenatore che mi piace tantissimo e che è uno di quelli a cui io pensavo quando si è parlato dei sistemi di gioco. Cioè, per me Aquilani sa fare più sistemi di gioco, quindi se si dovesse di nuovo andare su una scommessa giovane, io non penso che Aquilani, diciamo così, sarebbe così scandaloso. Ma le certezze le hai dette comunque tu prima, cioè Di Francesco per me è una certezza, per me potrebbe far giocare molto bene il Bologna. È chiaro che
13: sono molto d'accordo con te, anch'io lo penso. Mi dispiacerebbe solo se non venisse accolto come meriterebbe, perché che tra l'altro io penso veramente che Di Francesco se la meriti una chance, sì. Perché penso che sia un allenatore di livello alto. Ragazzi, lui è andato in semifinale Champions con la Roma, un mio amico romanista, parliamo solo di calcio come hai capito, con i miei amici, pensa a mia moglie, ma in ogni caso un mio amico romanista mi ha detto, Di Francesco è la gioia più grande da tifoso romanista degli ultimi 26 anni che ho avuto.
14: Beh, è il punto più alto anche della Roma,
13: giuro, finale ieri, di Champions. Me lo diceva ieri, perché sempre parlando con altri amici la tendenza era quella che ti dicevo prima su Di Francesco. Lui dice no, io vi dico che comunque Di Francesco è la gioia più grande da tifoso romanista degli ultimi 26 anni, si riferiva alla semifinale di Champions, no?
14: Certo, ma guarda, comunque il pubblico fa in fretta ad apprezzare un allenatore, come farebbe in fretta anche a deprezzarlo se si presentasse un Palladino, che ora è sicuramente un po' più di una garanzia perché gioca più in alte classifiche, però si fa in fretta anche poi a deprezzare un allenatore, ma come si fa in fretta anche ad apprezzarlo se si vedono subito dei risultati o comunque delle idee di gioco, di grinta anche, o comunque di abnegazione, di tutte caratteristiche che piacciono al tifoso durante una partita, ecco. Quindi non sarebbe così scandaloso, ecco, Di Francesco, assolutamente no, ma proprio perché è un buon allenatore, veramente, su questo sono sicuro. Poi sui risultati invece ovviamente non sono sicuro, Manfredi, perché non ho la sfera magica.
13: È chiaro. Gigi, allora, cosa facciamo la prossima settimana? Vediamo se c'è l'allenatore qui, magari è italiano. Ah, ti faccio un'altra domanda.
14: Sì.
13: Qualcuno tiene ancora molto aperta la finestra di Allegri sponda Posillipo, no, mettiamola così, la faccio sul golfo,
14: sì.
13: Ma se per caso De Laurentiis dovesse così con un colpo di coda andare sulla sua garanzia, che forse è Allegri,
14: sì.
13: E come si fa con l'italiano? Ci sono i presupposti per dimenticare quello che è successo ieri?
14: Io, conoscendo gli ultimi allenatori di De Laurentiis, che sono Sarri, Spalletti, Conte, che comunque un calcio bello lo fanno, e anche avendo sentito da Posillipo petizioni da parte dei napoletani per non far venire Max Allegri, io la vedo difficile la scelta di De Laurentiis con Allegri, soprattutto dopo il fallimento di quest'anno. Io penso veramente che la scelta del Napoli sia un po' tra italiano e grosso, qualcuno da addirittura più vicino grosso al Napoli rispetto all'italiano, il che non mi dispiacerebbe, così magari italiano rimarrebbe con il Bologna.
13: E come fa? Cioè, tutto dimenticato, nel calcio non si porta a rancore per queste cose.
14: A questo punto o facciamo una rivoluzione culturale totale, oppure questo è il calcio di ora, non è il massimo, ma comunque c'è anche cosa che è andato a fare, insomma, con i suoi agenti, magari una chiacchierata la si può sempre fare, ecco. Non è detto, magari italiano, mettiamo caso che italiano non abbia ricevuto determinate garanzie da parte del Bologna su alcuni giocatori, ecco. Non è ancora una diciamo così, un tradimento il fatto che i suoi agenti siano andati a parlare verso Posillipo, come hai detto tu prima, ecco, verso Napoli. Non lo considero ancora un tradimento, ecco, mettiamola così.
13: Ok, Gigi, ti ringrazio, ci sentiamo la settimana prossima.
14: Sempre con piacere.
13: C'è caldo in Sardegna? Si sta bene, maledetto.
14: Come sì, questa settimana veramente. Sì, questo è da mare, ma proprio mare, che devi buttarti nell'acqua, però non stare a prendere il sole, perché fa veramente caldo qui.
13: Meraviglia. Va bene, ti do un grande abbraccio.
14: E io a te e a tutta Bologna.
13: Ciao Gigi.
14: Ciao Manfredi.
13: Ciao. Grazie a Gigi La Vecchia. Allora, abbiamo parlato coi calciatori, Bazzani e La Vecchia. Abbiamo cercato in tutti i modi di far capire. Allora, per me l'approccio più giusto è mettersi nei panni dell'altro, avere la forza anche nelle cose che fanno più arrabbiare, comunque di mettersi nei panni dell'altro. Quindi io oggi ho cercato in tutti i modi con Bazza e con La Vecchia di fare questo passo. Non so se ve ne siete accorti, se no ve lo dico come ho fatto. Perché secondo me è giusto farlo.
15: Difatti, Manfredi, l'ospite di Dario Rozzulli di questa mattina, il giornalista ospite di questa mattina, doveva mettersi, madonna, qua, quanti pochi baci che ho nella voce.
13: Aspetta, sì, sembri una voce
15: adesso com'è?
13: Molto più meglio, calda, è molto più battutiana.
15: Ecco, l'ospite di questa mattina di Ronzulli doveva mettersi nei panni dell'altro, quello che hai detto te. Vabbè. Cioè, se fai la battuta sulla 104 ed è una battuta da bar e non da fare in una emittente radiofonica ascoltata da tutti ed è la radio più ascoltata a Bologna, ti devi mettere nei panni dell'altro, cioè di chi la riceve, tipo Matte Negri, che ha avuto due ictus e ha dovuto cambiare lavoro perché non ha più l'uso del braccio destro. Quindi attenzione a fare certe battute, perché sono battute da bar, non da radio. Chiedo scusa a chi è stato offeso stamattina. Lo chiedo io.
13: Giusto. Giusto.
15: Direi di andare in pausa.
13: Esatto.
16: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
17: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
16: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
18: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
16: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
19: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unical, Beretta e Silver.
20: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
16: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
21: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida. Ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
22: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
23: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
22: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
24: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
22: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
25: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
26: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
27: Questo divano è bellissimo.
28: Prendilo.
27: Aspetta, anche quello.
28: Deciditi.
27: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
28: Problemi seri.
27: Allora li provo tutti.
28: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Siamo tornati anche sul 93, non sono più lo spirito di Manfredi, ma sono Manfredi e adesso e siete sempre sulle frequenze di Nettuno Bologna 1 sul canale 93, siamo... E un po' alle prese di queste curve. Adesso ho fatto quindi questo passaggio dicendovi: vediamo di metterci nei panni di Italiano anche con giocatori, no? Che comunque condividono più o meno le stesse ambizioni, in questo caso sì, è giusta la parola, e in altre lasciano il tempo che trova, e soprattutto con occasioni che si presentano e magari non tornano più, no? Quindi come funziona? Io non credo che il problema sia di Italiano. Io vi l'ho già detto, il problema è del calcio italiano, non il calcio di Italiano. Perché a cascata si creano questi problemi e perché in Italia c'è troppa confusione, troppa necessità e bisogno, il bisogno di avere il risultato subito per questioni di ricavi che sono distrutti. Questo è molto importante da capire. Io mi sto sforzando su questo aspetto, ma per cercare di spiegare un po' a chi si approccia comunque anche ad altre analisi, mettiamola così, per capire le scelte. Per capire le scelte. In questo senso sono contento che prima mi sia stato dato un assist. C'è un libro bellissimo che ho letto, bellissimo, insomma, è un bellissimo lavoro. Il fascino della materia è quello che è. E, però il modello Atalanta è un libro scritto da un collega molto bravo che si chiama Cortinovis Giovanni e che si occupa principalmente di come l'Atalanta ha portato un modello, purtroppo è brutta sta parola al calcio, però calcio è questo, di business, che in Italia non c'era. E in maniera molto, tra l'altro, attenta, spiega esattamente tutto quello che non siamo, quello che aggiungo io ancora, e poi aggiungo ancora, spero. Quindi quando si fanno certi paragoni bisogna farlo con cognizione, non per populismo e buttare lì delle parole che sotto però non hanno radici. Io non credo che sia stato molto contento Juric di trovarsi la situazione che si è trovato con Lukman senza Retegui e Paladino di ritrovarsi senza Lukman e Retegui e giocarsi il campionato, la Champions, con Krstovic, Scamacca e poi Raspadori, con tutto il rispetto per Scamacca, per Raspadori e per Krstovic. Sono scelte che a volte prendi e prendi Retegui, che non aveva segnato così tanto al Genoa, poi diventa una macchina da gol con Gasperini all'Atalanta. A volte non succede, ma è per dire che anche quelli che hanno portato una novità che non c'era in Italia hanno venduto Lukman e Retegui, e che attraverso questi passaggi negli anni, costruendo un sistema fondamentalmente che li ha portati a non dover vendere Lukman e Retegui per forza, ma addirittura Kulusevski, quest'anno probabilmente palestra all'Inter, si finanziano l'intero mercato. E facendo così fanno 9 anni di utili consecutivi, questo sarà il 10º, ottenendo risultati. Come? Ce lo spiega Cortinovis, così capiamo quanto siamo lontani ancora da un Atalanta, che qui ritorno al discorso di ieri, ha portato il suo fatturato grazie alle plusvalenze, perché sono quelle principalmente, e a equiparare quello di Roma, quello di Napoli, superare la Lazio, e quindi ad essere una sì delle 6 sorelle. Va bene? Ma lo faccio spiegare a lui perché è il suo lavoro e lo conosce talmente bene. Però bisogna studiarlo, cioè non dico che lo dovete far voi, però non, io non ce la faccio più a sentire certe cose senza nessuna base, senza nessuna sostanza, perché purtroppo poi si creano mostri. Molti li ho qui, no? Marco con la K non è un mostro, però dice cose senza alcuna sostanza, scimmiottando cose sentite senza alcuna sostanza. Allora forse c'è bisogno, io ci provo, ma sono da solo, lo dico sempre, poi vedremo, ma non è molto divertente fare il mercato così. Io ripeto, adesso dopo parlo con Barbut, per me forse una pausa ci conviene farla, se no vi ammazzo. La chicca già è lì su Instagram a fare, ma la capisco, cioè farei uguale fossi voi, quindi bisogna poi aumentare la qualità, non abbassarla.
2: Stai guardando la ricetta del gas?
13: No, ma io sono noioso, sto dicendo. Comunque in ogni caso questo è importante, però è importante. È importante perché noi abbiamo una situazione adesso davanti molto difficile. Vi faccio un esempio. Quindi mi sono messo nei panni di Italiano, l'abbiamo fatto. Io però non nascondo che non mi è piaciuto Italiano. Non mi è piaciuto, pur facendo parte del calcio, il calcio è questo, a me non è piaciuto. Volete che vi dica che capisco Italiano e non capisco Motta? No. Vi dico la verità. È forte. Ma ho capito molto più Motta che Italiano. Ma non tanto nella sostanza, la scelta è giusta. Se Italiano, il Napoli dice qui c'è il contratto, firma, deve firmare. Da amico gli direi firma. Ma il problema è che quest'ultimo mese e mezzo a me non è piaciuto. Certo, io non ho contezza e non metto in dubbio la sua serietà che c'è ed è l'ha dimostrato proprio. Però secondo me alcune cose poi rimangono e il modo secondo me di lasciarsi non è bello. Vi faccio un esempio, Grosso chiama l'amministratore delegato del Sassuolo e dice io non continuo, punto, la storia finisce qui. Conte chiama De Laurentiis un mese fa, l'ha detto in conferenza pochi giorni fa, e dice io non continuo, mi fermo qui. L'avrebbe dovuto fare Italiano? Non lo so, però forse avrei preferito. Ok? Basta. Tutto quello che può rimanere su Italiano rimane qui. Per il resto, se fossi suo amico, ripeto, e il Napoli gli presenta un contratto, gli dico firma. Perché non ci sto molto bene? Perché io credo che sia impossibile costruire qualcosa di forte dovendo ribaltare tutto ogni 2 anni. Vi faccio un esempio. Se Bologna sta cercando un terzino sinistro, parleremo anche col responsabile. Io ci sto provando, poi vediamo se ci riesco, perché è un mese, però anzi adesso mi sono ricordato di questo. Se Bologna visiona 2500 giocatori in un anno, incrocia le schede con tanti osservatori diversi, va a chiudere il cerchio, a stringerlo dove trova i punti più in comune. Lo fa partendo però da Italiano. E se Bologna cerca un terzino sinistro da mettere dietro Miranda, faccio un esempio a caso, ma se non c'è Italiano cambia. Fa parte della vita, succede a tutte le squadre d'Italia. Certo che tu puoi cercare di affinare al massimo, perché dico, faccio questo esempio, perché hanno portato 20 ragazzi nell'area scouting, i soldi dell'Europa sono stati investiti anche lì, non solo nella prima squadra, in tutto quello che diciamo, e nel settore giovanile. E allora io dico, santa pazienza, e adesso cambia. Quindi il lavoro che fai per cercare un giocatore magari che spinge come vuole italiano, e magari per il prossimo allenatore magari vuole uno che magari difenda un po' di più, come lo voleva Thiago. Spinge uno, l'altro sta un po' indietro, avevamo Posch, no? Cambia. E fare sempre così è difficile ogni due anni, senza partire, ma senza dimenticarci mai che, ragazzi, scegliere il capitano non è facile. E quindi trovarti a farlo ogni due anni diventa un mestiere difficile. Io prima ho sentito di nuovo parlare di alibi. Vaffanculo, basta. Alibi? Ancora? Ma parliamo di vita. Ma ragazzi, ma se io domani mi trovo a dover scegliere il direttore commerciale dell'azienda e lo sbaglio, ma io ho un amico con un'azienda che fattura milioni, che quando l'ha sbagliato l'azienda è crollata a picco. E lo facciamo tutti nella vita sta cosa. Sono alibi? No, sono scelte difficili. Difficili. E queste scelte difficili un po' dispiace. Poi è calcio, per l'amor di Dio. Ma quando ne parliamo, facciamolo con rispetto. Diamo dignità a quello di cui parliamo. Non è una robetta così spiccia da parlarne così, come se fossi io con la chicca a dire, beh, oh. Diamo dignità. E quindi è una scelta difficile. Con queste scelte presunte sbagliate, la Juve ha perso dei milioni, il Milan ha perso dei milioni, presunte sbagliate, perché magari erano giuste, ma sono talmente impiccati che non danno neanche il tempo di provare a sbagliare, non lo concedono l'errore. Quindi adesso noi siamo nei guai e non è un bel momento. Quindi se un tifoso del Bologna è arrabbiato, c'ha ragione, sono arrabbiato con l'italiano, sì, perché li metti nei guai. Questo è il motivo per cui essere arrabbiati. Non esiste l'amore, non esiste l'amicizia. C'è un grande rispetto reciproco. Sei un grande allenatore, ci hai dato la Coppa Italia. Fa male. E non si deve offendere italiano se più mese fa qualcuno l'ha tanato. Parla che un po' mi puzza. Non ti offendere. Capisci? Questo è un tema. Poi c'è un altro tema. Che si fa? Chi viene adesso a scegliere? Chi va a scegliere adesso? Se viene Di Francesco, che si fa? Tiriamo giù l'alone di sfiducia? Non lo so. Il Bologna prenderà un rischio. E in questo senso, sicuramente cercherà di fare la scelta. Io non so dove andranno, ve lo giuro. Aquilani viene? Per me no. Di Francesco viene? Per me no. Me lo inoltri, che dopo me lo leggo. Penso ad altri allenatori che potrebbero essere o non essere. De Rossi viene? Non lo so, perché per me, per quello che ha speso di parole col Genoa, lascia perdere. Oggi Benny sul stadio parla di una clausola rescissoria da 10 milioni. Vera o non vera, io credo che Di Francesco, che De Rossi, se parla così, non la molla Genova per Bologna così. Lo stesso vale per Pisacane. Potevo parlarne con Gigi, tra l'altro, e non credo che possa essere un profilo. E quindi il cerchio si stringe. Paladino ti dà grandi garanzie. Di Francesco, secondo me, è un rischio grosso, ma ti dà grandi garanzie. E, qualcuno diceva Tedesco è un bel rischio. Ha fatto bene, ha fatto male. Ha fatto male. Altro, in tutta onestà, non mi viene in mente. Quindi bisognerà vedere cosa fare. Però parliamone in maniera sensata.
15: Sa che lei avvicina al calcio anche chi di calcio non ne sa nulla? Questo è l'esempio.
3: Certo, non sto ascoltando la radio, Nettuno Bologna 1 ovviamente. Siete fortissimi. Basta, amico mio, siete fortissimi. Mi piace Manfred, adesso dice cose giustissime, poi sai io da esperto di calcio quali sono. Però imparo tante cose e siete veramente fortissimi. Magari non c'è bisogno che io ve lo dica perché è vero, è assodato, però volevo farti questo complimento. Siete fortissimi. Ciao amico mio.
13: Chi è?
4: È una persona dell'ambiente musicale che di calcio non sa niente, però ha visto.
13: E no, questo sono io. E, vabbè, fa lo stesso.
15: Grazie,
13: sono
15: Filo.
13: Contento, Mario. E, no, Filo.
15: Che Mario.
13: Stavo cercando di recuperare tutti Mario. I vostri messaggi, che sono una marea. Da dove partiamo, Chicca? Da qua. Basta allenatori che. Ecco, vedi, basta che vengono per farsi chiamare dalla Big, prendiamo un vecchio. Sei gentile anche te, che vuole finire la carriera con soddisfazione, va bene, e allora avanti con Bielsa, signori. Grazie a te. E poi allenatore preferito di Fabio, se può dirlo non lo direbbe neanche sotto tortura, ve lo dico io. Buongiorno, per me se è vero che devono fare un mercato con saldo attivo di 30 milioni, l'italiano se ne sarebbe andato via a prescindere, Marco. Anche qua ve l'ho già spiegato il problema qual è, sono i ricavi fissi, e io ho detto e continuo a dire, se vogliamo proprio dire cosa dovrebbe fare il calcio italiano, aumentare i ricavi fissi, non spendere di più. Se vogliamo mettere pressione a Bologna, Saputo, a Fenucci e a tutti, loro devono aumentare i ricavi fissi sotto, quindi col settore giovanile, sotto con lo stadio, non mollare un centimetro, non incentivarli a spendere di più. Vi lascio con questo shock. Ma voi lo sapete quanto hanno speso in Italia Serie A negli ultimi 5 anni solo per commissioni degli agenti? Dati FIGC, eh? 1 miliardo. 1 miliardo. La Serie A in cartellini, che si portano dietro provvigioni, togli i cartellini, tieni le commissioni degli agenti, in 5 anni ha speso 1 miliardo. Sapete quanto ha speso in commissioni l'ultimo anno la Serie A? 250 milioni, che sono silenti. Quando io vi dico abbiamo preso Tizio, vi dico quanto è costato, la durata del contratto e l'ingaggio. Le commissioni non ne parla mai nessuno. Nessuno, perché non interessano a nessuno. 1 miliardo in 5 anni. Quando diciamo chiude in attivo, chiude in passivo, se fai bilancino di mercato più o meno quant'altro, cazzate, non funziona così. Di questo ne parliamo poi tra l'altro con il ragazzo di cui vi dicevo, collega, bravissimo, e vedo di aiutarvi, non è che vi devo convincere. A dopo.
5: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
6: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Pat

0: anticipare, ma Vukve a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tuo a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
5: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
6: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
7: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
6: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
7: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
6: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
7: No, è al Vicolo.
8: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
9: La tua estate

0: panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
8: Oggi faccio il testimonial buono, vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Ben ritrovati, allora vi lascio con un po' di messaggi. Chicca, mi fa un favore, finisco di scrivere sta cosa, quindi ti chiedo se puoi mandare a nastro 4-5 messaggi che sentiamo un po', madonna, quanti sono, e buttali dentro così. Allora sentiamo qui.
12: Ciao, buongiorno, sono Claudio. Niente, per me la risposta, se il tifoso bolognese si deve sempre aspettare in transito giocatori forti, allenatori forti, purtroppo sì, però un conto è se prendi Grosso e fa bene, sicuramente fra 2 anni andrà via. Se prendi Di Francesco e va, è difficile che te lo vengano a chiedere, l'esperienza fuori l'ha già fatta, quindi dipende anche che allenatore prendi. Se prendi un emergente è ovvio che se fa bene aspiri a qualcosa di meglio, quello bisogna metterci il cuore in pace. Se prendi un Di Francesco, speriamo che faccia bene, quello è più difficile che te lo vengano a chiedere. Quindi una grande c'è già stato, la Roma, credo. Quindi sarebbe il quadro come Gasperini, che dall'Inter andò all'Atalanta e la grande l'aveva provata, adesso gli è ritornato lo sburzeglino, ma dopo degli anni. Ciao.
11: Altro?
13: Buongiorno Leo e complimenti sempre. Se dovesse andare via, come sembra, Italiano, è una notizia non buona, buonissima. Primo per l'amministrazione, perché con quella cifra trovi sicuramente un buon sostituto anche da tenerti in casa, se possibile, per qualche anno. Secondo, è un'ottima notizia per i tifosi, perché puoi fare un nuovo programma con un allenatore nuovo e una società forte, tenendo presente che Italiano ha fatto molto bene, ma secondo me, ripeto, è una mia sensazione, non è a livello di Motta, è un gradino sotto, e comunque ha vinto una Coppa Italia vincendo 3 partite. A livello di campionato ha fatto peggio di Motta. Grazie.
11: L'ultimo.
14: Dai ragazzi, però sì, Arteta ha avuto 8 miliardi di anni, però non è che faccia media, è più o meno lo stesso calderone con Gasperini, che è stato all'Atalanta anche lui 8 miliardi di anni, quindi abbiamo anche noi il nostro Arteta. Gli altri sono tutti così: se sei assunto per vincere e vinci, stai; se sei assunto per vincere e perdi, vai. E poi 2 anni è un buon intervallo di tempo per uno che non si sente sicuro che un progetto andrà avanti bene, per dire ho vinto e me ne vado, e questo è il caso di Conte. Ma non credo che una volta le cose fossero diverse. Io forse non seguivo tanto il calcio una volta, ma per me è sempre stato così. C'era gente che veniva esonerata dopo 4 giornate.
11: Lo so che è sempre stato così, ma ti sei mai chiesto perché non siamo riusciti più a proporre niente per 30 anni?

0: E ti sei mai chiesto perché invece in altri paesi riescono a stare in panchina, boh, 4, 5, 6, 7, addirittura 9? Certo, è Guardiola, mi dici tu. È tutto facile, è facile per Simone Inzaghi fare tanti anni all'Inter. Però non è un caso che poi Chivu vada lì e gli diano il tempo anche di correggere qualche errore, no? Non lo so, io credo che ci sia un'anomalia tipicamente italiana, no? È fatta da mille motivi. Quando ci dicono che ce lo viviamo male il calcio e che in Italia c'è una grande pressione mediatica, forse è vero, è anche questo. Mi ci metto dentro, facciamo 2 ore di trasmissione noi insieme solo sul Bologna, a parte la pazienza vostra, ma già solo questo ti dà un po' la dimensione, no? In Italia, a Bologna ci sono, mi sembra, 5 giornali che parlino ogni giorno del Bologna, ci sono 2-3 televisioni che parlano ogni giorno del Bologna, la radio più radio web che parlano del Bologna, pagine web dedicate. Questa è Bologna, pensate a Napoli, pensate a Roma, pensate a Milano. E forse tutto questo contesto porta a tante cose che non vanno. Vi siete mai chiesti perché non c'è? Io credo che ci siano aziende che bolognesi, che potrebbero aiutare di brutto e prendersi in mano una società sportiva della città. Non lo fanno. Perché? Perché non lo fanno più? È perché il calcio è cambiato. Ma è perché il basket non è. Perché non lo fanno più? Sono tanti, secondo voi, quelli che vogliono cambiare le proprie abitudini, il caffè al bar e quant'altro, perdendo dei soldi e prendendo magari anche dei nomi? Io vi ripeto, secondo me il paradigma bisognerebbe un attimo rivederlo, perché probabilmente questo sta portando difficoltà laddove ci sono già difficoltà. E tu mi dici: non puoi cambiare il mondo. Io dico: sono d'accordo con voi, però sai, quando mi catapultano qua perché c'è da fare una sostituzione per un'emergenza, no? Anzi, per fortuna, per uno scatto, ce lo auguriamo, di un collega, e incomincio a sentire, a leggere quello che scrivete. Non avevo mai letto i messaggi, me li leggeva Dario e li selezionava, perché sa come sono fatto quindi moltissimi li scartava. Io mi sono reso conto che c'è un problema, cioè che ritengo che ci sia un problema, anche per la presunzione di aver ragione. E allora bisogna cercare. E allora cosa ho detto? Mi sono detto: c'è una falla, forse portare un po' a parlare di cose di cui non si parla e nessuno parla, perché o le schiva o non interessano, non sono sexy, vi ho detto, no? E allora forse aiutano un po' di più a capire come funzionano le cose, perché qua ci sono meccaniche che sfuggono. Non lo so. Stavo leggendo, da dove devo ripartire? Italiano al Napoli per il prestito di Lucca. Tu sei già a trattare, va bene. È tanto inevitabile che alla fine del primo anno Motta, la chiamata del Napoli, l'ha rifiutata. Avendo un contratto si fa così a volte, anche se i contratti vagano e non vagano, e lo virgoletti, va bene. Puoi chiedere a Fabio se lui è ancora sul mercato, a un manager, avrebbe volentieri in qualche... No, non andrebbe, vi dico che sta... Non voglio rispondere io per lui, vi dico che ho la percezione che quello che sta facendo ad Azzon, ai TV, anche lo gratifica moltissimo, gli piace moltissimo. Quindi in questo momento credo che Fabio abbia la testa molto lì, sta per andare a fare un mondiale, credo che sia una delle cose più belle del mondo. Tra l'altro c'è Deju, inviato al mondiale, lo avremo... jet lag, fuso orario permettendo, vedremo se ce la farò anche con lui. Fabio ci sarà e faremo un po' il mondiale insieme. Sta benissimo Fabio, sta da Dio. Mi scrive poi azionista del Como, parlate di Fabregas è una situazione molto particolare, però ci insegna una cosa, va bene i tanti soldi, troppi, quello che volete, non importa, la continuità è quello che manca. I progetti più continui sono quelli che forse sono stati più belli negli ultimi 10 anni. Fabregas è uno di questi, che oltre alla continuità però ha tanti ingredienti, è proprio bravo, va riconosciuto. e anche quando uno è più bravo gli va fatto un applauso e basta. Tanti soldi, ma molto bravo, e non è solo merito suo. Vi parlavo ieri del loro CFO, è un ragazzo giovanissimo, in gambissima, hanno uno staff della Madonna. Credo che loro abbiano un ufficio a Londra che lavora solo di un consistente numero di persone sulla intelligenza artificiale applicata al calcio. Quando vi dico guardiamoli attentamente perché i soldi sono troppi, è quasi un insulto alla povertà, però sono affari loro, ne hanno 42 di miliardi di patrimonio, lo possono fare, però ci stanno mettendo dello sbuzzo e quindi vanno guardati, non snobbati. Si può rosicare, però cercando di rimanere lucidi e obiettivi, perché avranno 2 o 3 anni e ci dimostreranno quanto saranno stati bravissimissimissimissimi oppure quanti soldi abbiano pesato nel loro comunque progetto complessivo. Se ci lasciano 1 miliardo dentro e lasciano e Como sparisce, non lo auguro a nessuno, allora un altro discorso, lo faremo poi quando sarà e se sarà, perché non è detto che finisca così. Ma secondo voi potremmo mettere una sorta di cartellino al prossimo allenatore, ovvero se lo vuoi devi pagare come un giocatore? È possibile? No, puoi mettere delle penali molto alte, questo sì. Il problema qual è? Che tanti allenatori molto bravi magari non vengono da te e vanno da chi non gli mette la penale. Andrebbero un po' standardizzate queste cose. Questa piazza ha cambiato status per 3 anni grazie a prese clamorose di Sartori. Un po' di fortuna, che ci vuole sempre, sono d'accordo, e l'ambizione enorme degli ultimi 2 allenatori. Sempre gli allenatori sono ambiziosi, gli altri no. Va bene, perché Sartori non è ambizioso. No. Va bene. Se non si punta sempre a crescere, almeno ci si prova, gli allenatori ambiziosi vanno altrove, sempre gli allenatori. Quindi Sartori è un moscio. E in Champions 3 volte con Chievo, Atalanta e Bologna ci è andato perché è vivacchia. Io non ti reggo più. Non ho più la pazienza, non ho la forza, capisci? Ciao Manfred, differenze tra il tanto contestato Motta italiano, io non le vedo, sbaglio Max? Purtroppo no. Anzi, io dico che Motta andava a scadenza italiano, però vi ho detto tutti i motivi per cui, se fosse un suo amico, gli direi firma se vai a Napoli. Al Milan forse gli direi invece no. Vi dicevo ieri, non parlo più con una TV di Milano perché mi sono permesso di dire che il progetto Bologna era più sostanzioso e dava più garanzie di quelle del Milan. L'hanno presa malissimo, quindi cioè, però vedi, questo ti dice come secondo me dobbiamo cambiare un attimo, cioè capisci come l'hanno presa loro, non, e questo ti dice però com'è andata, che hanno mandato via tutti di nuovo, boom, via tutti. Allora forse anche loro oggi si dovrebbero fare una domanda, non si ricorderanno più di quell'episodio, però forse dovremmo cambiare un attimo modo di, no? Motta era un ex Spezia, italiano era un ex Spezia, non è che adesso scelgono Donadoni un abbraccio a Spartaco, non credo, comunque mi piace. E di sì, certo, ma questo è quanto, quindi italiano come Motta, ah no, qua scusami, un salto in avanti delle ambizioni della società? No, lottare per la Champions o per lo scudetto non mi sembra un gap incolmabile. E allora ti ritorno a dire, e questo lo dico anche a chi a volte si perde, dice sbagliano spesso i progetti e quindi sono più aggredibili certe posizioni in classifica. Sì, è vero. Sapete quanto, prima vi dicevo di quanto ha speso la Serie A in commissioni, quanto le ha pagate commissioni in 4 anni e l'ultimo anno, in 5 anni e l'ultimo anno? Sapete la Juve quanto ha pagato negli ultimi 11 anni di commissione agli agenti? Ho trovato un articolo, spero che sia un dato vero, lo cito. E 359 milioni di commissioni, Il Bologna, conto della serva, ho fatto una stima approssimativa, sbaglierò di poco, siamo intorno ai 550 milioni di cartellini. Ora, con tutto l'affetto del mondo, un'azienda, e mi dispiace continuare a dire, quando dicono le classifiche fanno i fatturati, io non sono la voce della società, io la penso come loro. Quando c'è un'azienda che fattura 550 milioni, dove c'è una flessione di 80-90 milioni se va in Champions o no, non se va in Champions o in Europa League, o no, e tu arrivi a malapena a 100 senza coppe, e quando hai lo straordinario di una coppa arrivi a 150, se la Champions addirittura 200, cosa ti devo rispondere? Che non lo fanno i fatturati, le classifiche, e che noi possiamo aggredire la Juve e il Milan perché sono in crisi? Non lo penso. Noi dobbiamo aggredire il Como sperando che la smettano di colmare quel gap con vagonate di milioni. Tutto qua. Adesso tra l'altro entrano sotto monete, cioè adesso dovranno inventarsi qualcosa, non so cosa, ma essendo bravi vedrai che in qualche modo sistemeranno e faranno bene, perché Fabregas è anche molto bravo e per me arrivano alla Champions molto più strutturati di noi. Perché? Perché continuano. Più per questo che per i singoli giocatori. Questo per me, loro partono con un piede forte, poi vedremo se sarà così. Io lo auguro, perché non, abbiamo bisogno di persone che non ci facciano fare delle figuracce, però vediamo se poi sarà così. Andiamo avanti.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Prima e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
7: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
13: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
15: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
16: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
15: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
17: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
18: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
17: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
18: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
17: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E allora, visto che oggi è una giornata complicata e ho veramente tipo 70 messaggi da recuperare vostri, vi voglio ricordare una cosa: tutto quello che vi scrivo in chat privata tra me, cioè a qualcuno rispondo a voce qua, ad altri rispondo scrivendo. Quando rispondo scrivendo, sinceramente a volte, perché magari è meglio dire certe cose in privato. Ecco, questo aspetto è molto fondamentale, ricordatevelo sempre. Quando ci scambiamo le cose così, parliamo da bar e siamo vis-à-vis. Io e voi. La regia per ascolta invece gli audio. Questo è importante. Quindi se parte lo sketch dove ci massacriamo vis-à-vis, è un vis-à-vis. Questo vuol dire che voi in quel contesto, se riuscite a trattenervi, io a volte non mi intrattengo, sarebbe meglio, potete scrivermi quel cavolo che vi pare. Se vi scrivo poi vi rispondo pappa e focaccia, o anche solo se vi rispondo questo, sappiate che è vis-à-vis. Dopodiché tutto quanto passa nel dimenticatoio, si cancella e subentra il nuovo conduttore. Questo è molto importante. Nel frattempo, siccome Marco si è offeso e dice mi devi chiedere scusa, ma io ti chiedo anche scusa, amico mio. Tu magari evita di scrivere stronzate e questo diventa molto più semplice, no? E siamo a posto così. E perché la cosa bella, Enrico torna a dire, che c'è troppo, siamo troppo permalosi, non diciamo mai boiate, abbiamo sempre ragione noi, siamo innamorati della nostra verità, diventiamo più vecchi e sempre più celodettisti. Io ve l'avevo detto che sono 11 anni che sento io l'avevo detto, con una linea che non è mai cambiata, mentre nel frattempo non è cambiato solo Bologna, è cambiato il mondo. E però siamo fatti così. Bisogna essere un pochino più tranquilli e ammettere che tante volte si dicono un sacco di fesserie oppure anche semplicemente cose sbagliate. Questo vi dovevo. È importante, però. È logico che se ti chiama il Napoli da Bologna te ne vai anche se hai ancora un anno di contratto. Purtroppo sono d'accordo con te. L'aspetto negativo è che nessuno lo chiamava il signor italiano. Scusami, è che se nessuno lo chiamava il signor italiano avrebbe avuto ancora un anno a 3 milioni senza Europa. Comoda, eh? Contratti da un anno per questi allenatori, Tiziano 64. Contratti da un anno, secondo me no. Clausole pesantissime, sì. Si riesce a sconfinare su questo, cioè si riescono a trovare dei cluster, non so come dirlo, cioè a trovare dei paradigmi predefiniti dove metti delle clausole che valgono per tutti e tuteliamo le società? Ma io spero di sì. Sarebbe il caso di farlo, secondo me sì. Ragazzi, cioè la storia dei cosa ha detto De Laurentiis? Che va a parlare con Giorgetti che c'ha la maglia, di che squadra era, della Premier, te lo ricordi tu, chicca, no? Giorgetti ministro dell'economia, e dice ma Giorgetti mica si preoccupa del fatto che forse i procuratori dei giocatori dovremmo essere direttamente noi società. Ora De Laurentiis va sempre un po' oltre, però in effetti De Laurentiis così dal niente tira fuori questo problema. Evidentemente è un problema. Poi attenzione, nessuno sta dicendo che gli agenti sono il male del calcio, eh? Dico solo che forse, anzi, all'Atalanta hanno portato plusvalenze per centinaia e centinaia di milioni di euro con utili, quindi vanno gestiti e probabilmente con capacità, quindi attenzione, perché ci sono le due facce di una medaglia. Però va regolamentato, probabilmente la sentenza Bosman ha creato uno squilibrio clamoroso che oggi impicca un po' di più le società e meno le cose, meno i giocatori, perché il calcio è particolare, lo sport in generale, quindi andrebbe forse un attimo rivista la cosa, tutto qui. Però ecco, capisci che tante cose, però di, quando parliamo di mercato, di calcio, di costi, di robe e quant'altro, tutte ste voci non ci sono, eppure cubano una quantità di soldi, cioè perdono 400 milioni, 250 se ne sono sparati in commissioni, beh insomma, c'è un attimo di squilibrio, no? Poi hanno perso qualcosa di più in realtà. Però se vogliamo l'incidenza, anzi decisamente qualcosa di più, in Italia abbiamo perso 5 miliardi in 5 anni, questi sono i conti. Forse sono 800 l'ultimo, non mi ricordo più. E certo che un miliardo è il 20%, se ne è andato lì dentro. Ma bisognerà rivedere un attimo il discorso, perché cosa succede? Che i costi dei cartellini aumentano sempre di più, mi sembra che ve ne siate accorti tutti quanti, ma i ricavi si abbassano. Quindi comunque, se vogliamo rompere le scatole a Bologna, se vogliamo rompere le scatole ai proprietari, noi dobbiamo farlo per fargli aumentare i ricavi, non i costi. È la stessa cosa, se vogliamo. Certo, è meno sexy, perché non ti arriva Mbappé e tu vorresti, o comunque il giocatore fortissimo, tu spingi perché vuoi quei cartelli. No, noi dobbiamo spingere per implementare tutta la parte sotto e avere uno stadio. Ha saputo cosa ho detto ieri? Ma a me dispiace dire una cosa del genere, perché è ingrato. Però io ho detto, se non ha più voglia di fare lo stadio e ha tutto diritto di chi gli sia scesa la catena, e allora è la prima volta che dico, allora forse è meglio che si faccia da parte e lasci spazio a uno che viene qua e lo fa. E mi tocca dirlo. E mi fa un male cane, perché non ci voglio credere, ma a ottobre tiriamo le somme. Però questo noi dobbiamo fare. C'era uno che diceva, ma quando dici così vuoi difendere ma con le cifre che hai snocciolato difendi la società o fai capire che sono dei cavigli? Dico che se fossi loro farei la stessa cosa. Questo dico, per questo io dico, quando tu arrivi ad aver messo i soldi che hanno coperto più o meno il valore dell'azienda, è inutile che ne metti ancora. Lo puoi fare, ma è un gioco che non vale la candela, perché il gap, tu devi aumentare i ricavi, ti ho già detto. L'ho detto prima, quindi fondamentalmente mi dicono, sei aziendalista? Sì. Perché? Perché quello che dice lo condivido. Chiaro? Questo è il punto. Lo condivido e credo che chiunque, se si mette un attimo, fanno lo sforzo che vi ho detto prima, mi metto nei panni di italiano, o per mettermi nei panni di italiano devo fare un bello sforzo oggi, ma io sono fatto così, ed è per quello che ti dico che sì, farei come loro probabilmente, e secondo me stanno ottenendo anche risultati. Adesso serve per fare un gradino in più, servirebbe uno step in più, però per me per quello step tipo un socio, ecco, se proprio il mio sogno che arrivi Pagliuca al Bologna, stessa cosa che è successa all'Atalanta, però l'Atalanta è arrivato in un momento successivo, aveva dei rendimenti importanti maturati da diversi anni, per me Bologna questo non ce l'ha, quindi serve ancora un po'. Questo è il passaggio che manca a Bologna, o quello che auguro ha saputo, e al Bologna e ai bolognesi, perché poi Pagliuca cosa fa? Guidate voi, non faccio niente, però così mettendo il capitale sarebbe più facile fare lo stadio con più leggerezza e cercare di aumentare un pochino il volume. Questo è quello che penso, ma magari mi ascolta per esempio Finucci, dice non dire boiate. Magari ha ragione lui, anche se credo che così possa essere verosimile. Però non vedo molta possibilità. Vabbè, ma rimaniamo su italiano che mi piace. Vabbè, qua andiamo sul personale, fondamentalmente sono arrabbiato nero c'è un audio, non lo posso ascoltare? No, forse meglio di no, perché se il sottotitolo è fondamentalmente sono in ink nero, non è un bel pè. Ti voglio. Bene, ti ringrazio. Guarda, però andiamo qua. Audio, posso questo chicca o è un bollino? Vado.
2: Ciao, ma domanda stupida, ma lui ha il contratto italiano, ha ancora il contratto per un anno, ma se il Bologna si impuntasse,
0: parliamo di questo.
2: Voglio dire, cioè, non potrebbe farlo.
0: Sì.
2: Poi è vero che la motivazione, tutto bla bla bla, però voglio dire, cioè, uno, il Bologna potrebbe anche dire: tu stai qui per un anno, rispetti il contratto, punto e fine. Perché finché si permetterà ad allenatore e giocatore di rompere i contratti così facilmente, lo faranno sempre in misura maggiore, credo io. Ciao Vincenzo.
0: Ah, questo è Vincenzo, eh? È un caso? O diceva ciao Vincenzo, nel senso ciao Vincenzo. Comunque no, non lo posso. Allora, sì. E oggi Massimo Vitali sul Resto del Carlino fa un salto indietro di 30 anni e ti racconta di quando Gazzoni disse a Olivieri: tu alla Fiorentina non ci vai. Stessa identica situazione, scrive Massimo, certo un'era geologica fa. Lo può fare questa, in questo calcio di oggi si può fare? Per me sì. Ha voglia di farlo il Bologna? No, non credo proprio. Però questa storia che ha un anno di contratto, ripeto, la posizione degli italiani è diversa da quella di Motta. Credo nessuno si è permesso di far paragoni. Però mettendomi nei panni di quegli altri, quindi in questo caso Fenucci, Sartori, Di Vaio, Saputo, io ci darei peso alla differenza delle due cose. Ci sta, no? Lo possono far valere? No. Lo possono far un po' penare? Penso di sì. Se fossi io, che sono un po' stronzetto. Ah. Ti dico, vabbè, adesso cerco un nuovo allenatore, poi ti faccio sapere. Non rispondo più al telefono. Non rispondo più. E finché non ho trovato l'allenatore che voglio, le condizioni che voglio, con tutto quello che è, io non ti libero. E ti faccio stare a mollo anche un mese, se ci metterò un mese, ma non saranno quei tempi ovviamente, per questo può fare Bologna. Io farei, ma perché ci vogliamo bene ed è il gioco delle parti, te lo faccio in simpatia, ti faccio un po' penare, ma tanto poi lo sai che ti libero, però nel frattempo dall'altra parte ti chiamano, cioè ti creo delle grane. Io lo farei. Tu chicca no?
21: Certo.
0: Lo lasci lì a mollo, penare come un da brava donna di quelle con le palle che ti fa penare. Secondo me è giusto. Dai, potrebbe andare così. Non vedo grandi scenari. Se però ritorniamo sul punto più importante, perché poi abbiamo fatto, ma se italiano alla fine non viene preso dal Napoli, la prendi? La chicca è così.
21: No.
0: Io sono uno di quelli che, vabbè. Sei andato a farti un drink con quell'altro? Tu che sei la mia compagna,
9: ma non per questioni di orgoglio e perché si è permalosi, perché secondo me si parte col piede sbagliato. Cioè, se tu italiano, la tua prima intenzione è quella di aver ascoltato la proposta del Napoli, avresti voluto andare al Napoli e il Napoli poi alla fine invece vira su qualcun altro, io per te italiano divento la tua seconda scelta. Di conseguenza non sono io per prima Bologna, non sono convinto che tu rimanga qua con una vera convinzione di far bene, perciò a quel punto voglio un'altra un altro allenatore.
0: Non c'è una piega, però c'è un problema.
9: Che sono i 3 milioni?
0: Che a quel punto i contratti valgono finché valgono.
9: Quello no, è quello.
0: Oppure italiano dice: ah, ho capito, allora mi dimetto.
9: Vabbè, in un mondo utopico dovrebbe essere italiano a dire mi dimetto. E allora, dire,
0: e allora
9: non succede, ma è una cosa che non succede. E mi rendo anche conto che da parte ovviamente poi della società Bologna anche dover dare quei 3 milioni e tutto quanto diventa un problema. Per cui è un nodo questa cosa qua. Perciò io in questo momento in realtà voglio molto bene a Vincenzo Italiano, ma spero che trovi l'accordo con il Napoli. Perché ormai il naso fuori dall'uscio l'ha messo. Quindi?
0: Io non so cosa dirvi. Probabilmente, guarda, posso dirti. Se dovesse capitare che, e non ci credo, per me è un 10%, per me italiano va al Napoli. Lo penso. Molti ci dicono state attenti ad Allegri perché in realtà, e quindi occhio. E siccome italiano non porta assolutamente rancore, credo che se avrebbe ascoltato oggi non avrebbe apprezzato tutta sta chiacchierata, e probabilmente oggi magari ci ha sentito, o qualcuno l'ha sentito e gli ha riferito. Non lo so se l'ha apprezzato o no, io ho cercato di mettermi nei suoi panni il più possibile. Dico però che conoscendo vagamente come possono andare queste cose, si danno una pacca sulla spalla e vanno avanti insieme. Ultima cosa.
9: Io te l'ho detto, per me così diventa anche... Vabbè che il Bologna è particolare dal punto di vista degli esoneri,
0: ma non porta rancore.
9: No, ma così diventa, cioè, un allenatore facilmente esonerabile.
0: Questo probabilmente sì, lui.
9: E quindi tu ti ritrovi esattamente come se prima dell'inizio stagione ti ritrovi comunque a dover pagare un allenatore e un altro.
0: Sono d'accordo, provo a rimettermi sempre nei panni di tutti. Comunque voglio rispondervi a un'altra cosa che in tanti avete scritto e l'avete pensato in tanti. Da giornalista, perché non ci dici la verità, che sapevano già tutto prima? Io vi giuro e vi do la mia parola d'onore, e non dovrebbe servire, perché vi giuro che dico sempre quello che penso. Sono incredibilmente convinto e probabilmente ingenuo che non se ne sono parlati, probabilmente italiano ha fatto capire che avrebbe ascoltato qualcos'altro, ma che siano tutte cose che nascono addirittura da dicembre, quindi la crisi del Bologna di dicembre arriva da questa roba qua, come fu per Thiago, oppure che due mesi fa si sono salutati già e tutti sanno tutto e tutti sono pronti di tutto. Vi giuro, non lo penso con grande convinzione. Non fatevi sto film, a meno finché sto film non ce lo sbattono in faccia legandoci la sedia e costringendoci a vederlo. Vi do un grande bacio a tutti, statemi bene, mi raccomando, ciao.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
21: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 14 e un minuto.
21: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Stiamo per raggiungere il picco dell'ondata di caldo, con 14 città oggi in allerta arancione, domani 4 passeranno al bollino rosso, ma oggi c'è anche di contro il rischio di temporali con varie regioni in allerta gialla. Federico Brescia di ilmeteo.it conferma che a fine maggio l'estate è cominciata.
28: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio, siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate.
27: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire le conversazioni avvenute tra Andrea Del Mastro e Mauro Carocci. I magistrati vogliono far luce sui rapporti tra l'ex sottosegretario alla giustizia non indagato e l'uomo condannato come prestanome del clan Senese. Anche la moglie e i figli di Mohammed Odeh sono morti nel raid israeliano che ha ucciso a Gaza il comandante di Hamas, la conferma arrivata da Tel Aviv. A Madrid, perquisizioni nella sede del Partito Socialista Spagnolo. L'inchiesta è su traffico di influenze e presunte tangenti. Basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale battendo rispettivamente Tortona e Trento. L'altra semifinale finale Brescia Olimpia Milano. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
21: Nettuno Bologna 1.
4: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
11: Nei tuoi cantieri scegli il meglio, scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio, prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, FAC, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, FAC, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
29: Una cittadina isolata.
30: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
29: Una terribile minaccia.
31: Ma che cosa? Internet è scomparso.
30: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
29: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
32: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
35: 14.05, Leo Vicari, quasi gol, 366-402-4022, mattinata tosta, pesa a livello personale, smanettoni di Instagram ne abbiamo. Dai, noi cominciamo oggi con Alessio Torri, proseguiamo con Massimo Righi, più tardi c'è Emilio Marrese che ci parla di un bel appuntamento, bello succoso quello di stasera, con Di Vaio, e poi non vedo l'ora di leggere tutto quello che non sono riuscito a leggere in diretta ieri, e ovviamente sentire quello di nuovo che avete da dirmi oggi. Ringrazio anche insomma Emilio, Dario e Manfred, che sono giorni particolari questi per trasmettere in diretta radio, perché ci metti perché poi ci tocca non soltanto gestire, ma metterci anche la faccia. E io la faccia e il nome ce lo metto sempre, perché credo che si debba anche fare così se facciamo il nostro mestiere. Come se fai l'allenatore di calcio. Se fai l'allenatore di calcio, se uno ti dice una parola dispari, l'altro ti dice la parola storta, temo che tu debba sopportare. Temo. se no non fai l'allenatore di calcio professionista. Questa è la mia posizione. Poi ci interroghiamo su, vorremmo che rimanesse l'allenatore degli ultimi due anni, ne vorremmo uno nuovo, chi vorremmo, dai, insomma, oggi sono giorni, ve l'avevo detto venerdì di settimana scorsa, che questa sarebbe stata una settimana bollente e non mi riferivo a Mauro Cioni e al meteo. Dai, cominciamo.
0: Quasi gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et capè, u carot.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
14: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
15: Parola di Riccardo Orsolini.
14: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
0: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
35: Leo Vicari, quasi gol, in attesa di chiamare Alessio Torri. Ci siete voi, ciao. 366-402-4022. Ciao Leo, ho visto dei video sul Malaga con i tifosi che accolgono il pullman della squadra. Ma non è finito il campionato di seconda divisione? No, è infinito il campionato di seconda divisione, quella che si chiama Liga Hypermotion. No, manca ancora l'ultima giornata in cui spero francamente che il Malaga confermi la quarta posizione, comunque riesca ad arrivare entro le 6 e quindi arrivare ai playoff, e poi ci saranno i playoff. Quindi è un campionato lunghissimo, quello della Serie B spagnola. Pensare che giochi 10 mesi e mezzo praticamente per una virgola, puoi rischiare di fallire il tuo obiettivo. È molto sport, sia chiaro, è molto sport, però è uno sport a cui non siamo abituati. Noi siamo più abituati a qualcosa di lievemente più circoscritto. Allora, io comincio con, e comunque sì, grande ricevimento, se vi capita di vedere il ricevimento dei tifosi della città di Malaga al pullman all'arrivo del pullman della squadra la penultima giornata, è qualcosa di, insomma, che ci riconcilia anche con il ruolo del tifoso nel calcio, direi. Proprio così, con il ruolo del tifoso nel calcio, che non è soltanto quello di colui che deve spendere 100 euro per comprare delle magliette, di colui che deve abbonarsi o comunque comprare biglietti a qualunque cifra, perché il calcio è diventato uno sport elitario e non popolare. Anzi, vi consiglio, in via Caldarese, vicino alle torri, ci sono due adesivi, sono firmati BFC, però non so francamente di chi siano. Sono due adesivi che in maniera molto netta e molto schietta dicono che il calcio è della gente e che i prezzi dei biglietti devono tornare assolutamente ad essere popolari. E io sarò sempre... io converrò sempre con la necessità, ognuno con il proprio ruolo, di queste, non le chiamo battaglie perché fortunatamente non stiamo parlando di guerra, però di questa rivendicazione di diritto. Vado a salutare il mio amico Alessio Torri. Ciao Ale!
16: Ciao
4: Ciao Leo, ciao a tutti.
35: Ben trovato, puntata 1802 oggi di Quasi Gol, la conduzione del sottoscritto, e tu sei uno di quelli che c'è dalla prima ora, quindi ti ringrazio, ne approfitto per ringraziarti. 1802.
4: Complimenti.
35: Grazie anche a te, Ale. Allora, che non ha ancora finito la stagione radiofonica per quanto riguarda la Virtus ieri, no? Ecco, perché
4: ci hanno provato, ma non ce l'hanno fatta.
35: Ci hanno provato con l'alley-oop, con il canestro da tre punti sull'alley-oop. L'avevi mai visto?
4: L'avevo visto, ma in realtà sì, non mi ricordo dove, ci pensavo proprio ieri. E l'avevo già vista sta cosa, però non mi ricordo, forse in Eurolega.
35: Ammetto che così brutto non me lo immaginavo, non l'avevo mai visto. Cioè, magari l'avevo visto con uno che magari un po' più bello anche da vedere, col passaggio da sotto in su, sì, e finisce dentro. Questa è proprio tirata una mattonata.
4: Sì, dritto per dritto, contro le leggi della fisica. Fra
35: contro
4: l'altro.
35: Le leggi della fisica, esatto. Ale, allora. Le italianeidi, mi dici la tua?
4: Le
35: italianeidi, perché adesso insomma.
4: Ah, italianeidi.
35: Adesso okay. Cominceremo questo poema epico, no? Su Vincenzo Italiano. Mio.
4: Ah, ok, no, scusa, non avevo afferrato.
35: Okay, non ho afferretto. Come
4: no, pensavo legato alle squadre italiane.
35: Scusi, non ho afferretto. Perderemo. Ale, da ieri si è preso anche per qualche mezz'ora Vincenzo Italiano, si è preso le home page anche delle testate nazionali, un incontro con il Napoli, un incontro lungo, ci sarà l'incontro con il Bologna, io auguro al Bologna e a Vincenzo Italiano a questo punto o di separarsi o di raccontare bene perché vanno avanti insieme. Vorrei il parere di Alessio Torri.
4: Assolutamente, credo che sia il minimo. L'unica cosa che non al momento, poi se ci spiegheranno anche altri dettagli, magari sarà chiarito pure questo, che non mi è ben chiaro, scusa se non lo dico adesso, non mi è ben chiaro, è perché l'abbia, fra virgolette, fatto sapere non tanto alla stampa o ai tifosi, ma sembra anche alla società oggi o ieri. Cioè, il momento in cui tu hai un contratto e hai un campionato in corso, è giusto che tu, dal punto di vista professionale, prima che professionistico, resti sul pezzo e fai come fanno in NBA, che è vietato parlare con altri, ok? Però nel momento in cui tu oggi non riesco a dire parole, in cui tu dici nella giornata di ieri, lasci intendere, insomma emerge che c'è la possibilità che tu vada a Napoli, in una fattispecie o in un'altra parte, lasciando apparentemente anche in una certa difficoltà la tua attuale squadra, io credo che non sia corretto. Se la cosa non è stata messa a tavolino senza microfoni da tempo, perché Italiano non si è svegliato ieri mattina, o Napoli non si è svegliato ieri mattina dicendo ma forse c'è Italiano, e Italiano ma forse c'è il Napoli. E quindi immagino e mi auguro che questo fosse un percorso già condiviso a tre, nella migliore delle ipotesi, Italiano, Napoli e Bologna. Se così non dovesse essere stato, credo che Italiano avrebbe dato un disservizio al Bologna e un'immagine di non troppa serietà di se stesso verso il mondo. Poi se invece emerge che questo è un percorso non emerso nella stampa, ma già condiviso e quindi anche già in pancia alla gestione del Bologna per la prossima stagione, a quel punto cambiano, perché altrimenti non è esattamente un happy ending questo.
35: È un bellissimo argomento,
4: non
35: Ale.
4: Non parlo del risultato di campionato, parlo proprio dell'happy ending.
35: Sì, no, scusa, non veniva.
4: No, vabbè, ho fatto apposta.
35: Non lo fare mai, non lo fare più, perché poi ci mettiamo a ridere. Allora, aspetta. Hai tirato fuori invece un argomento fantastico, perché sei stato sintetico e io avrei fatto fatica ad esserlo come sei stato tu. Io sono d'accordo.
4: Perché non sono tifoso del Bologna, forse sono un po' meno coinvolto emotivamente, forse per quello. Ma con la Juve avrei fatto un giro più lungo.
35: Sarà che io sono più coinvolto emotivamente e professionalmente, che ritengo che il problema del... che esiste il problema? Il problema del... ma scusa, come vai a parlare prima con gli altri che prima che parlare con noi? Io lo metto al 21esimo, 22esimo posto in questo momento. Perché tu hai detto benissimo, l'immagine conta, ma in questo momento bisogna essere più concreti che a mio avviso permalosi. Il calcio, sì, è fatto, il calcio è fatto anche di sgarri, il calcio è fatto anche di tempistiche che non baciano, con tutto quello che secondo me rende Vincenzo Italiano non congruo ad essere ancora allenatore del Bologna, a meno che non ci sia un vigoroso cambio di rotta nelle dichiarazioni. Ritengo che il "ah, ma hai visto ieri De Laurentiis ma non ce l'avevi detto", alle viviamo secondo me nel 2026, in un'epoca in cui basta un messaggio su WhatsApp per cambiare le sorti di mezzo mondo. Quindi il "ti sei visto, non ti sei visto", a mio avviso è una questione di lana caprina. Per quanto riguarda il Bologna, per quanto riguarda l'immagine di Italiano, sono completamente d'accordo con te. È anche il mister che aveva firmato con lo Spezia e pochi giorni dopo va alla Fiorentina.
4: Sì, è vero, c'è questo precedente. No, la cosa che intendevo sottolineare è che visto che comunque se Italiano lascia il Bologna e va a Napoli, il Bologna deve non solo trovare un nuovo allenatore, ma anche operare in un mercato consono al nuovo allenatore, che magari non gioca come Italiano. Dire, non è che è una pedina che entra e una che esce e poi tutto finisce lì. Essendo un allenatore, è una pedina che indirettamente gli coinvolge altri 25
35: verissimo,
4: in teoria.
35: Ale, verissimo, però io non ci credo che il Bologna, che ha vissuto quella serie di stagioni di vita e di professione così impattanti come quelle con Siniša Mihajlović, un Bologna che ha imparato cosa vuol dire fare dei mercati sbagliati con Donadoni e Inzaghi, un Bologna, sì, che, sì, un Bologna che ha imparato come ci si rapporta con una pentola a pressione come Thiago Motta, io non credo che da febbraio-marzo siano lì a girarci girarsi pollici, a dire tanto abbiamo Italiano, tanto abbiamo Italiano. No, loro sanno benissimo che il calcio è questa materiaccia qua e che Italiano può benissimo essere allenatore di un'altra squadra. Quindi, anzi, se io fossi nel Bologna, coglierei questa opportunità e ripartirei da qualcuno che ha più voglia di rimanere. Arriviamo subito con Alessio Torre con voi.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
5: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
0: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
9: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
16: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
8: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
10: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set.

0: l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 14:24, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022. Con noi c'è Alessio Torri. Ciao Ale di nuovo.
8: Ciao a tutti, ciao.
7: Mettiamo il caso De Laurentiis, ci ripensi. Noi cosa facciamo? Ci teniamo in casa italiano, visto il contratto in essere, andava bloccato. Non ho capito, Aldo da Minervio, cosa intendi per bloccato? Come si fa su WhatsApp? Con le persone moleste? Come si fa sui social? Aldo, spiegami meglio oppure me lo spiega Ale. Hai capito cosa voleva dire? Visto il contratto in essere, andava bloccato?
8: No. L'unica cosa che normalmente fanno le società quando hanno un allenatore che non si vuole dimettere banalmente, ma che non è più nei programmi, lo continuano a pagare, non lo tengono a bagnomaria. L'unica cosa che posso intendere è questa, ma non mi sembra il caso.
7: Oppure bloccato nel senso guai a te se parli con il Napoli. Raga, però io vi ripeto, ma siamo nel 2026.
8: Non penso che ci fosse una clausola di contratto, sì.
7: No, esatto, poi ok, non ci parla lui, ci parla il suo vice. Ci parla il suo agente. Cioè,
8: non può impedire. Allora, in NBA c'è il divieto regolamentare di parlare da parte dei dirigenti con un tesserato in un'altra franchigia nel momento in cui questo è sotto contratto, e ci sono delle multe salatissime. In Italia questo regolamento non c'è. Se nel contratto c'è una clausola che italiano non possa parlare con Napoli, io non lo so, altrimenti non so come possa fare a bloccarlo. Se no lo metto in tribuna e dire stai un anno in tribuna.
7: Esattamente. Scusate, ma italiano non fece già una mossa un po' antipatica quando era allo Spezia e passò alla Fiorentina? Allora Ale, ognuno credo che possa utilizzare l'aggettivo che vuole. Come andarono le cose a Spezia? Lui salva lo Spezia, lui è in scadenza, si guarda intorno, lo Spezia gli propone allungamento del contratto, lui firma allungamento del contratto con clausola rescissoria a 1 milione. Pochi giorni dopo la Fiorentina rompe con Ringhio Gattuso, che era da pochi giorni diventato allenatore della Fiorentina, e la Fiorentina al più o meno cos'era, il 20 di giugno, una cosa del genere, è senza allenatore, e quindi va a chiedere a Italia: italiano, verresti? Sì, però c'è da pagare 1 milione allo Spezia. La Fiorentina ce l'aveva in tasca, credo, sì. Da 1 milione allo Spezia, e italiano va alla Fiorentina. È una mossa antipatica, Ale. Io la trovo una mossa nuova, perché è stata la prima volta il calcio italiano, se non sbaglio, che è stata pagata una clausola per un allenatore. Però se allo Spezia questo non va bene, la clausola la metti come di De Rossi, 10 milioni, cioè non la metti di 1 milione a quel punto, no?
8: Però poi magari italiano non firma il prolungamento se metti una clausola così importante, siamo sempre lì.
7: Vero.
8: Le clausole
7: vero.
8: Le metti e ma la corda che si tira. Quindi no, è il gioco delle parti, se è una cosa che è regolamentata va bene, che sia antipatico o simpatico è un altro tema, perché comunque tutto ciò che non infrangi il regolamento,
7: esatto, è
8: accettabile, poi cambiate il regolamento se è antipatico, ma questo è un altro tema.
7: No, per me è lecito che uno lo reputi antipatico, come qualcun altro dica: oh ragazzi, però è stato dentro i paletti, è stato dentro quello che anche perché non è che ha lasciato lo Spezia in braghe di tela, ha lasciato lo Spezia con 1 milione.
8: Ti posso fare un paragone stupido, non c'entra nulla. Hai giocato a basket nei campetti, immagino, certo, tutti noi a livelli certo. Infimi. Quando arrivava l'amico che pesava

0: 120 kg alto 30 cm che ti piazza un blocco che ti spapani col muso sulla sua ascella, non sì. È simpatico, però il regolamento lo prevede.
1: È tanta vita,
0: ragazzi,
1: sono lezioni di vita quelle. Sì. Quando succede il dolore al campetto, sono lezioni di vita.
0: Però non è fallo, nemmeno fallo, è il regolamento che lo prevede.
1: Non è neanche fallo. Quando ti fanno un alley oop e fanno canestro, non è che puoi chiedergli, esatto. Non volevi tirare. Esatto. A Italiano dobbiamo riconoscenza per la Coppa Italia, ci scrivono, però si è comportato veramente male. Il Bologna pazientemente sta aspettando che faccia i suoi interessi e poi lui darà una risposta. Oddio, calma ragazzi, adesso il Bologna pazientemente starà aspettando. Sì, li vedo io quelli del Bologna all'eremo di Tizzano, praticamente lì con un saio ad aspettare Italiano. Dai ragazzi, non è così. Non è un comportamento etico, non è un comportamento corretto, però è diverso, è etico e corretto. Comunque qualcosa di positivo c'è, non sentiremo più le sue lagne durante le conferenze stampa che sono state ultimamente insopportabili, dice Ale da Bologna. Qui è un messaggio molto accorato questo, molto di pancia questo messaggio.
0: Sì, ma adesso Italiano fra un po' salta fuori che era Garlasco a luglio, voglio dire, adesso va bene tutto, però
1: sta facendo di tutto per essere equivocato. Cioè, quando lui continua a dire avete strumentalizzato le mie parole, avete strumentalizzato le mie parole, non abbiamo strumentalizzato niente, hai detto quelle parole.
0: Sì, onestamente, da juventino devo dire che le volte ho dovuto riascoltare due volte la dichiarazione perché non ci credevo, da juventino.
1: No, sì, no, ecco, cosa quindi neanche da sì,
0: cosa
1: esatto,
0: sta dicendo?
1: Ecco, cioè. Io vado avanti, dopo questa storia facciamo che Italiano rimane.
0: Nemmeno vere, perché Bernardeschi è diventato, fra virgolette, abbiamo visto, insomma, un amico dei tifosi Juve,
1: certo.
0: Dopo la gara di andata di Bologna essenzialmente. Ma vi posso assicurare, quando andò sotto la curva, vi posso assicurare che gli ultimi anni di Bernardeschi a Torino era fischiato sonoramente. Quindi io non capisco onestamente come sia nata questa empatia fra Bernardeschi e la Juve.
1: Tu ti riferisci, scusa, alle parole di Italiano quando ha detto ho fatto entrare Bernardeschi per prendere gli applausi della sua gente. Ostia, della sua gente. Va bene,
0: sono state clamorose quelle, sì. Onestamente.
1: Poi sì, c'è stato anche quando gli fecero la domanda sui nuovi, lui disse ormai la stagione è finita. E poi sì, ha continuato sì, per sì. Tre volte a dire ah no, avete strumentalizzato le mie parole. A parte che bisogna fare un ripassino del vocabolario su cosa vuol dire strumentalizzato, perché una volta puoi sbagliare, due volte sei antipatico, tre volte sei fuori luogo, completamente fuori luogo.
0: Che Aston Villa avrebbe vinto l'Europa League a metà della nostra sfida,
1: esatto, sì. Io vado più
0: che
1: avanti.
0: È vero, però, però voglio dire, è vero, ci ha preso, bravo, però
1: dillo, sì, però ha fatto il giornalista, ha fatto. Io lì mi aspetto un altro tipo di atteggiamento, e secondo me anche la società da Italiano o da un altro allenatore deve aspettarsi un altro atteggiamento per rispetto di chi andava a Birmingham, per rispetto del fatto che se siamo arrivati ai quarti di Europa League magari ce la possiamo anche giocare, no? Ecco, oppure cosa facciamo? Che quando le partite sono difficili diciamo vabbè, intanto loro sono forti.
0: Bene.
1: Io vado più avanti, dopo questa storia facciamo che Italiano rimanga, perde le prime due, pareggia la terza, come ci comportiamo chi? Io sarei per ripartire, no amico Luca, specificamelo veramente, io Ale ridiamo perché stiamo parlando di calcio, quindi possiamo anche ridere, ma
0: no,
1: ti chiedo veramente, come ci comportiamo chi? Cioè tu dici la società o la piazza,
0: tifosi, stampa, sì. certo.
1: O quasi gol. Allora lui dice io sarei per ripartire con un altro e ce ne faremo una ragione. Allora, per ripartire con un altro, Ale, siamo sempre lì, cioè se non c'è la fumata bianca di Italiano da un'altra parte, Italiano è tuo e c'ha un contratto anche, no, da onorare.
0: Beh, il contradino è importante, fra l'altro
1: importante. Dimmi tu, allora Italiano resta a Bologna e si comincia balbettando. L'Italiano ha un solo anno di contratto e io sono certo che il Bologna non si mette nella condizione di allungare il contratto a Italiano, perché potrebbe benissimo dirgli bene, io ti allungo il contratto, mi lego a te, Tanto tu il 27 maggio dell'anno prossimo fai la stessa cosa che hai fatto a sto giro, però se sei andato bene.
0: Ma sai, il problema è che a parità di risultati, parliamo di numeri, a parità di numeri, spesso la differenza nel credito residuo che uno si porta dietro a parità di risultati ottenuti, il credito è dato da due cose: da come finisci, cioè da com'è il dolce nel menù, se finisci bene o se finisci male, che ricordo resta vivo, e anche dall'extracampo, da come tu ti sei posto a parità di risultati nel contorno italiano. Queste due cose, al netto delle ultime due tre gare di campionato, ma sono in finale, non è stato esattamente eclatante, tant'è che le ultime due tre gare sono state più di rammarico che di che forse di ripresa verso le precedenti. Insomma, italiano queste due fish se le giocate male, e quindi il credito residuo che avrebbe, credo, non sarebbe altissimo.
1: Sono d'accordo.
0: A parità di posizione in classifica e di percorso Europa League eccetera, avesse gestito meglio l'extracampo e magari anche il finale, forse avrebbe quel credito che gli potrebbe permettere di perdere i primi due saltando senza che nessuno gli salti addosso, immagino,
1: Io la vedo quasi sostanzialmente come Alessio Torri, infatti ci scrive Massimiliano: la cosa antipatica per me è che italiano chi per lui parli prima con gli altri e poi con il Bologna, con cui ha un altro anno di contratto. Comunque gli sarò sempre grato. Guarda, io ribadisco, ragazzi, secondo me è il meno, cioè è una questione sicuramente, ma concretamente è il meno. Cioè italiano e il Bologna si sono visti tutti i giorni, peraltro il Bologna è la squadra che ha giocato più partite di tutte le italiane, ne ha fatte 56 anni, no, di partite.
0: Sì, è vero.
1: E si sono visti il Bologna italiano tutti i giorni da 9 mesi. Quindi io non ne faccio una questione. Io mi stupirei se Sartori e Di Vaio, poi arrivano Fenucci, arriva Saputo, ma Saputo lo metto da parte. Io mi stupisco se due uomini di calcio e di campo come Sartori e Di Vaio cadessero dal pero. Oddio, no, non è vero, italiano ha parlato con un altro, come facciamo? Ma non ci credo. Ma lo sanno benissimo che è così il calcio e così è la vita, senza citare Aldo, Giovanni e Giacomo. Cioè, per me è qualcosa che tocca, tocca la piazza, no Ale? Ma non può toccare il Bologna questo. Hai parlato lunedì col Napoli e noi, con noi domani.
0: No, quello certamente no, ne sono convinto pure io che professionisti a livello di dirigenza abbiano quantomeno il piano B, il piano C,
1: certo,
0: in tasca già pronto.
1: Certo.
0: L'unica cosa che dico è che se italiano, pur inconsapevole o consapevole del fatto che avessero già il piano B, il piano C in tasca, non sia stato nelle settimane precedenti, nei mesi precedenti, chiaro in camera caritatis con i propri dirigenti, al netto del fatto che loro per altre vie lo sapessero già, credo che non sia esattamente un punto a favore dell'uomo italiano in questo senso, prima che dell'allenatore. Cioè, io sono convinto che Sartori, Fenucci, lo stesso Saputo abbiano già in tasca che hanno il BPOC, magari ottenuto per trafile che loro hanno condotto.
1: Certo.
0: Ma mi dispiacerebbe, e ti ripeto, non da tifoso di Bologna, ma mi dispiacerebbe perché è una cosa che credo che tocchi un po' la correttezza generale, se un allenatore che sa già in cuor suo che probabilmente se ne va da lì, non vada dal proprio datore di lavoro barra dirigente a dire: guardate, io onestamente ho queste possibilità di andarmene. E loro ti dicono: ok, noi sappiamo già questo, abbiamo già piano B e piano C.
1: No, prima di dirlo, poi faccio notare una cosa.
0: Sarebbe perfetto.
1: Prima di dirlo al Napoli, raga, è uscito lunedì mattina su Repubblica.
0: Il titolo di
1: Repubblica
0: è questo che stona un po' dal punto di vista dell'immagine, capito? È questo. Poi è chiaro che alla fine io sono molto concreto e poco romantico da questo punto di vista, conto nei numeri, i risultati, lo sai benissimo, e i dati di fatto. Però in questo caso, essendoci anche un rapporto personale oltre che professionale, credo che in camera caritati, senza dover per forza andare in TV a raccontarlo, una maggior apertura, che tanto non è un qualcosa che ti faccia perdere, fra virgolette, un vantaggio, perché tanto gli altri lo sanno già cosa vuoi fare tu. Però è un fatto di onestà intellettuale, credo.
1: Allora ragazzi, secondo voi, allora, Thiago Motta lascia il Bologna il 23 maggio 2024. Italiano firma con il Bologna il 4 o 5 giugno. Secondo voi il Bologna italiano lo ha contattato per la prima volta alla mezzanotte tra il 23 e il 24 maggio italiano? Oh Vincenzo, abbiamo saputo che forse ti liberi, non è che alleni, abbiamo saputo che alleni, esatto, qui ci sarebbe un posto. Ragazzi, è normalissimo che ci siano delle telefonate, normalissimo, poi è vero, magari lo dici all'altra società, magari non te la inimichi, no? Magari ci sono... c'è anche chi parla per interposta persona. Ragazzi, non facciamoci,
0: non è che devi andare a Napoli per forza,
1: bravo, esatto, non faccia, e non è che ci deve essere magari proprio lui, non facciamoci distrarre dalla con causa, ok? Cioè restiamo centrati. Conviene oggi al Bologna che Italiano sia l'allenatore del Napoli o che sia l'allenatore del Bologna? Tra poco lo richiedo anche ad Alessio Torri.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
3: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mabukbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett ad anticipare Mabukbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Young che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
2: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1. Isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
6: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
11: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
10: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
11: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
12: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
14: dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa, un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa, Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia, www.cozzadicervia.com.
15: Con Locatop ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
16: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
17: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
18: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
17: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
19: Oh Marco, pronto per lo stadio?
20: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
19: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
20: Davvero?
19: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
21: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14:45, Leo Vicari, quasi gol. 366 402 4022. Con noi c'è Alessio Torri. Ciao Ale.
0: Ciao Leo, ciao a tutti.
1: Buongiorno, come mai la società si fa sempre trattare così a fine stagione? Sono convinto che se l'allenatore fosse stato alla Lazio, credo avrebbe informato la società prima, cioè la società Lotito, quindi cioè, avrebbe informato Lotito e avrebbero transato, sarebbe finita lì come è finita con Sarri. Loris, in realtà io ti faccio questa domanda, come avresti fatto per evitarlo? Ne stiamo parlando da mezz'ora, no? Con Alessio Torri, e non è un modo di dire da mezz'ora, stiamo veramente parlando di questo da mezz'ora. Ale, come facevi a evitarlo? A me sembra che, anzi, questa sia un'opportunità per tutti e due, sicuramente per l'italiano, ma anche per il Bologna. Certo, se questo fosse successo il 25 giugno sarebbe un altro discorso, è successo il 25 di maggio, 26.
0: Ma ripeto, italiano è arrivato a Bologna da un club di pari fascia, anche se quest'anno la Fiorentina è arrivata molto in basso, di pari potenzialità, di pari ambizione, insomma di pari quasi tutto, ed è arrivato facendo 7-8-8 in campionato, a Bologna ha fatto 9-8, quindi è stato completamente in linea con quello, con i presupposti con cui è arrivato per il campionato. Poi la Coppa Italia l'ha vinta, con la Fiorentina si è arrivato vicino, e in Europa League ha fatto un percorso, a mio modo di vedere, superiore a quello che io sicuramente mi aspettassi. Dopodiché, io non so dal punto di vista del rendimento italiano da questo biennio cosa abbia ricavato, probabilmente, ma sto ragionando a voce alta di una cosa che faccio utilizzando la mia testa, può essere che abbia anche pensato, ma io a Firenze ho fatto 3 anni simili dei due che ho fatto a Bologna, ho confermato questo mio status, voglio vedere se alzando un attimo l'asticella sono in grado di. E il Bologna probabilmente, trovandosi un allenatore che in quella fascia dopo 5 anni includo tutto, il 3 più 2, ha già dimostrato che in quella fascia ha quel ruolo lì, forse ha bisogno anche di un altro per cercare magari anche lo stesso club di fare un salto di qualità. Ci può stare, sono due esigenze forse che vanno in qualche modo ad incrociarsi come attese. Poi Italiano fa tramite Napoli, il Bologna l'ultima volta che ha cambiato allenatore l'ha mandato da noi, sembrava il volo, è stato come una caduta. Italiano, in teoria Napoli spicca il volo, vedremo se cadrà pure lui o se volerà. Quindi voglio dire, sono situazioni che puoi anche tentare di affrontare, ma non vedo onestamente controindicazioni particolari né per il club né per il mister in questo momento.
1: Su questo sono d'accordo, perché... no, la controindicazione più secondo me più inopportuna a questo punto è continuare insieme senza fare totale chiarezza anche nei confronti della piazza.
0: Esatto.
1: Mentre esatto. Prima dicevo fate ben chiarezza tra di voi, adesso dico c'è da fare chiarezza anche nei confronti della piazza. Prima cosa, ad esempio, come sono i rapporti tra di voi? Perché a questo punto diventa un argomento questo, Mentre a me di solito come sono i rapporti in casa da altri, tra chi vive in quella casa, non me ne frega niente, perché ho altro a cui pensare, no? Anche. No, in questo caso no. Vocale.
2: Sì. Ciao, volevo un tuo parere riguardo proprio alla questione del contratto di Vicenza Italiano. Per me non è un problema se va via o resta, nel senso gli allenatori vanno e gli allenatori vengono, come i calciatori, resta il Bologna. Però una cosa che proprio da commerciale che lo faccio a 18 anni a me non va giù è il fatto che stia diventando normale non rispettare i contratti. Quindi ti pongo una domanda, cos'è che non è più normale e ci scandalizza ancora? Perché ormai non vedo nessuno, soprattutto della stampa in generale, così scandalizzato che Vincenzo Italiano se ne freghi dell'ultimo anno di contratto.
1: Ale, prima te, poi io.
0: Non ho avuto il ritorno del vocale, non ho sentito nulla.
1: Ah, ok. Allora, praticamente l'ascoltatore dice: come mai è diventato normale ritenere che i contratti si possano non rispettare? E lui dà in questo senso colpa dalla parte di Italiano, cioè dice: è Italiano che non rispetterebbe il contratto col Bologna. Visto che Ale non ha ascoltato il messaggio, gli faccio rispondere un attimo tutto quello che vuole dopo, 10 secondi me li prendo per me. E cito un Alessio Tori di qualche anno fa. Noi siamo proprio certissimi che se il Bologna non dovesse spendere 5 milioni e mezzo l'anno prossimo per l'allenatore sarebbe un danno gravissimo per il Bologna. Cioè, noi siamo proprio certissimi che la bazza sarebbe Napoli Italiano e il Bologna rimane col cerino in mano? Io no. Io credo che si aprano delle opportunità, a volte anche delle botole nel calcio, e che vadano accettate. E io ritengo che Bologna e Italiano avanti insieme, con un contratto di quella caratura, in un anno di un po' di spending review, come potrebbe essere quello per il Bologna, possa assomigliare anche a un'opportunità. Alessio.
0: Sì, concordo, non tutti i mali vengono per nuocere, ammesso che sia un male. È chiaro che ogni cambiamento non preventivato, perché un anno di contratto l'aveva ancora, quindi era chiaro che non fosse preventivato, comporta un minimo di riconfigurazione, un minimo di smarrimento, un minimo di... Però stiamo parlando di calcio, non stiamo parlando...
1: Però minimo, ha ragione Ale, un minimo.
0: Un minimo. Perché non stiamo parlando di uno che è 20 anni che lavora in un'azienda di elettrodomestici e dopo 20 anni
1: un giorno non va a lavorare e non lo dice.
0: Che dici, porca miseria, erano 20 anni che monto lavatrici, oggi devo montare uno spinterogeno. Allora può essere che sia, però il mondo del calcio è il basket, insomma dello sport professionistico è molto più frenetico, quindi ci si abitua anche facilmente a questi cambi di direzione e a farci un po' il callo, sia da parte societaria sia da parte dei professionisti in campo, quindi non la vedo come una, come dire, come un colpo di frusta enorme. È chiaro che, ripeto, sarebbe peggio andare avanti con una mezza convinzione da entrambe le parti, a fronte soprattutto di un contratto blindato economicamente che non ti permette poi, dopo due giornate, di dire: italiano, ci siamo sbagliati, vai in tribuna.
1: Guardandosi, sì, esatto, cioè guardandosi anche un po' di sottecchi, magari, no? No, andiamo avanti, certo, insieme, convintissimi di andare avanti insieme. Ultimo anno di contratto. Certissimi che comincia un conto alla rovescia per chi lo fa il mercato. Fai che italiano resta.
0: Esatto.
1: Per chi lo fa il mercato?
0: Sì, sì.
1: Vocale, un grande ritorno.
3: Grande Leo, sono Fulmine del Casalecchio. Come andiamo? Come stai? Come stai? Come state? Un po' che non mi facevo sentire.
1: Come state?
3: Salto fuori adesso?
1: Salto fuori, in che senso?
3: Allora, la mia su italiano volevo dire che un allenatore lo troviamo, un altro, quello senza dubbio. L'importante è che rimanga questa dirigenza qui, il presidente saputo, i grandi tifosi, che quelli ci vogliono. E poi niente, volevo dire che io avevo visto in TV una sulla rovesciata di Raw con Napoli su 3-2 esultare per un attimo italiano, ma non come fa di solito.
1: Beh,
3: e quindi io da lì mi sono accorto che quasi un'esultanza trattenuta, e io da lì ho detto: questo va a Napoli. Va bene ragazzi, un abbraccione a tutti, ciao.
1: Grande Fulmine, piacere di averti ritrovato. Ale, vedi, poi adesso viene fuori tutto il Tom Ponzi che c'è in noi, no? Cioè, viene fuori, scattano le indagini adesso, no? Cioè, tutto quello che abbiamo notato. No, non credo, credo semplicemente che fosse contento sicuramente di vincere. Era una partita che però non cambiava nulla nel percorso del Bologna, quella
0: nata. Anzi, forse c'era un po' di rammarico, forse le due gare, vero, due vittorie, Napoli e Atalanta, sono state due vittorie di grande rammarico, soprattutto con l'Atalanta, che se vincevi 3-0 potevi comunque, quindi voglio dire, credo che forse si tratta anche da questo, non penso da situazioni tante a un futuro, le escluderei.
1: Io escluderei anche che possa esserci questa opportunità che invece così ci propone questo ascoltatore. Il Bologna, se vuole, tiene italiano contro tutto e tutti. Se italiano fa uno sgarbo alla società e non onora il contratto, ritengo sia una cosa importante come etica e morale. Io, ragà, il tenere italiano contro tutto e tutti, perché? Cioè, contando che poi... cioè, lui dice: ragazzi, io qua non sto più bene perché credo di avere un'opportunità unica da un'altra parte. No, va là, che teste que. Con che animo sta qua? Poi uno dice: certo, ci vuole la professionalità, ma lo fareste voi? Cioè, tratterreste uno contro tutto e tutti quando ti sta dicendo che non ha più gli stimoli? Ale?
0: No, assolutamente. Ma tra l'altro italiano, adesso io non conosco i dettagli del contratto, ma immagino che le dimissioni siano ancora consentite in Italia, no? Se lui non vuole stare qua, si dimette, se ne va, rinuncia all'ultimo anno con i benefit da contratto, se ne va. Credo che lui possa andarsene domattina, la società non può,
1: certo,
0: se non continuare a pagarlo e non utilizzarlo per un anno, ma lui domattina
1: non abbiamo il contratto sotto, non abbiamo,
0: no, ho premesso, ecco, non so cosa sia nel contratto, però sono contratti standard, prevedono anche le dimissioni normalmente, poi se c'è qualche clausola particolare, questo ho premesso, non conosco il contratto, no, ma
1: lì siamo diritto del lavoro, lì siamo diritto del lavoro,
0: le dimissioni sono sempre consentite, perdi tutti i tuoi benefit, esatto, però viene, poi sei libero,
1: direi che il diritto del lavoro viene prima del Bologna, del Napoli, della Lega. Spiegatelo alla Lega Calcio che certe cose vengono prima, no? Cioè, no, perché tipo l'ordine pubblico. Ale, basket,
0: niente, abbiamo questa semifinale con Venezia, due squadre che sono andate entrambe gara 5, quindi certamente diversa dall'altra semifinale, in cui Milano è iper riposata ed è credo anche favorita al di là del fattore campo. Qui invece il favore Virtus c'è, onestamente c'è, ma non è così enorme come poteva essere un mese fa, anche perché senza Austin la squadra ha perso molto, senza Paiola ha perso molto, quindi è chiaro che che sia un po' tutto più equilibrato, però credo che la Virtus saresti comunque favorita. Il problema, se vogliamo sintetizzare, in questi playoff è emerso in maniera molto molto chiara un problema difensivo. La Virtus ha subito quasi 90 punti, 88-5 giù di lì, in queste gare di playoff con Trento, con break importanti, con grandi difficoltà sul perimetro proprio per l'assenza anche di Austin Junior di dare un po' di felicità, e quindi questo è un tema. Soprattutto abbiamo visto contro Stewart, e lo Stewart di Trento potrebbe in maniera molto, molto sinistra riconfigurarsi come il Cole di Venezia, e quindi è un tema questo che credo vada molto messo, come dire, a fuoco. Per il resto la Virtus sa dove doveva essere, e quindi speriamo giocarsela fino in fondo. Poi c'è la F, che invece ha tutto un altro discorso. Io credo che la F, come avevamo detto in tempi non sospetti, prima dei playoff, avesse preso la più forte, e io resto convinto che la vincente di Verona Fortitudo sarebbe salita in Serie A, e lo confermo anche oggi. Credo che Verona vada in Serie A, così come si sarebbe andata la Fortitudo se avesse passato con Verona, credo.
1: Grazie Ale, ti abbraccio, ci sentiamo settimana prossima con certezza in più. Dici che una settimana basterà.
0: In merito a italiano, intendi?
1: Sì, sì, sì, no, certo, sì, sì, sì, no, no,
0: no, sicuramente che... abbiamo delle certezze in più delle due gare.
1: Sì, sì, no, no, no, certo, no, no, in merito a quello di cui abbiamo parlato tanto oggi.
0: Sì, immagino, non la tirerò per le lunghe.
1: Anche per me, anche per me una settimana è un tempo
0: l'unica certezza, purtroppo, che noi non abbiamo cambiato nessuno, quando invece dovevamo cambiare tutti, e questo è un problema a voi.
1: Cioè, la Juventus, invidi il Milan tu.
0: Ma allora no, il Milan non li video perché ha cambiato tutti tranne quello che doveva cambiare, no. noi invece li abbiamo tenuti tutti perché il posto è sacro, siamo Zalone,
1: il Juventus, posto fisso, Zalone. Io voglio fare il posto fisso. arriviamo tra poco, saluto Ale, ciao, grazie, ciao, arrivo tra poco con Massimo Righi e con voi.
4: Quasi Gol, presentato da
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et capè, u carot.
24: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
25: Parola di Riccardo Orsolini.
24: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
26: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
4: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
24: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
9: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
8: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
10: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
11: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
10: Fantastico, e adesso?
11: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
10: E loro risolvono?
11: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
10: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
11: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
14: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
27: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
28: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
29: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
30: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
31: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
29: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
31: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
32: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15.06, Leo Vicari quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Andiamo a salutare voi di nuovo e il mio amico Massimo Righi di Campionato Argentino, nostro amico. Ciao Massimo.
33: Ciao Leo, ciao, buon pomeriggio.
1: Come andiamo, Massi?
33: Sopravviviamo.
1: Dai, ok. Beh, insomma, due settimane fa era fammi la domanda di riserva, dai, fatto l'upgrade, dai, insomma.
33: Ecco. Sì, esatto, diciamo così.
1: Ecco, così. Sono giorni di upgrade. Sei andato a parlare anche tu col Napoli? Non sei andato a parlare anche tu con...
33: No, io rimango fedele.
1: Radio Vomero Napoli 1. Massi, che giorni sono? Come la stai prendendo?
33: No, io mi aspettavo esattamente quello che sta succedendo.
1: Ah, ok, è così.
33: Sì. No, nessuna sorpresa, anche di chi si sorprende, mi sorprendo di chi si sorprende, quindi per me era tutto molto, non dico evidente, ma immaginavo che andasse esattamente come sta andando, quindi per me era la naturale conclusione di un percorso e di una persona che probabilmente ha altre aspirazioni e vuole migliorarsi altrove.
1: Quindi, prossimo passo, visto che hai fatto le carte alla questione, ti sei messo il turbante in testa, cioè mi hai dimostrato di avere la palla di vetro davanti, visto che lo sapevi già, cosa ti aspettiamo domani, dopodomani? Tempistiche, ecco, cioè...
33: Guarda, secondo me l'incontro che faranno sarà molto... non sarà come quello con Thiago Motta, secondo me, ecco, quello no. Credo che sia sicuramente su toni e diciamo più tranquilli, direi più sereni. Poi io credo che il Bologna virerà su una delle figure di cui si parla, da De Rossi a Palladino.
1: C'è una parola che ti suggerisco, poi vedi se ti va di coglierla. E lo chiedo anche a voi, l'incontro Bologna-Italiano, qualunque tipo di incontro, perché ognuno di noi, io credo Massi, ce lo siamo preconfigurati in testa, cioè vanno a cena, su un ring, vanno sui colli, si incontrano da tutt'altra parte rispetto a Bologna, non lo sappiamo, incappucciati, cioè non so come lo faranno questo incontro, ecco, no? Perché lo stiamo anche un po' mitizzando, no? Questo incontro di gente, Massi, che per tutti i giorni si è vista per 9 mesi e mezzo, 10 forse, quindi stiamo mitizzando, sì, secondo, sì. Questo incontro lo stiamo secondo me mitizzando. Però sarà un incontro sulla base della consapevolezza, cioè secondo me deve esserlo.
33: Sì.
1: Cioè, come non eri sorpreso tu, e anzi mi dici, mi sorprende di chi si sorprende? Nessuno a quell'incontro si deve sorprendere di che cosa ne scaturisce fuori.
33: Sì, esatto, esattamente. Significherebbe poi vivere anche in un mondo parallelo tutto proprio. Secondo me c'è poco da sorprendersi, a parte il fatto che l'italiano stesso ha detto contratti ci sono e non ci sono, già quello per me è una dichiarazione estremamente chiara, come lo sono state per altre vicende, per altre situazioni, le dichiarazioni di italiano, che lui ne dica.
1: L'ho ribadito anch'io prima, sì. Il giorno che si prenderà una responsabilità per un errore che ha fatto, ragazzi, non dico che stappiamo quello buono, però insomma una pizzetta la portiamo, io la porto la pizzetta un giorno in radio che sento italiano dire ho sbagliato io.
33: Sì, ecco, esatto, perché poi bisogna prendersi la responsabilità di quello che si sta zitti o si paracula anche, perché
1: si tiene il punto, va bene, si tiene il punto, però se si tiene il punto aggiungi anche qualche elemento. Ma sembra che anche nell'intervista a Emilio Marrese non abbia aggiunto alcun elemento, continua a parlare di strumentalizzazione, comincia a dire che comunque non conta se prende tanti soldi, perché comunque ci rimane male se qualcuno gli fa dei gesti da dietro la tribuna. A me sembrano, come a Massimo Righi, tutti dei piccoli già sentiti, già visti pretesti.
33: Sì, assolutamente sì. Bisogna prendersi la responsabilità di quello che si dice ad ogni latitudine, anche quando si parla.
1: Ma certo,
33: di calcio.
1: Perché è un ruolo.
33: Perché è un ruolo, perché è una credibilità. E quindi io credo che sia giusto così, credo che sia giusto e corretto, soprattutto. Più che giusto, credo che sia corretto, poi è giusto, ma poi è corretto innanzitutto, quindi poi possiamo stare a disquisire su qualunque cosa, però tu dici una cosa, ti prendi le responsabilità, puoi anche dire, aggiustare il tiro dopo, dire sì, mi sono fatto prendere un po' la mano, cioè ci sono mille modi anche per...
1: Guarda, io ti dico il modo che avevo proposto io, perché è il modo che ho sbagliato io 100 volte, no? E quando ho capito di averlo sbagliato e di essere in grado di correggerlo, poi l'ho corretto, e sai qual era il modo? Andare in conferenza stampa invece che annullare la conferenza stampa pre-Massi, che partita, pre-Roma, annulli la conferenza stampa pre-Roma invece che andare in conferenza stampa e dire, beh ma ragazzi vi siete veramente attaccati a quelle parole lì, o era appena finita la partita ma è uscita quella parola, va bene, dai, chi se ne frega, o anche voi non avete niente da scrivere, ci mettevano tutti a ridere se dicevi così.
33: Sì, sono d'accordissimo, sono estremamente d'accordo.
1: Disinnesca, no, Bologna viene fuori che la stampa e la città, perché poi non ha mai puntato il dito, ha solo sempre detto qual era il peccato, no, avete strumentalizzato le mie parole, ma chi strumenta, ma da farne, no. Ma da farne, Vincenzo! Ma tu, ma tu la sai la storia degli ultimi 25 anni di questa città calcistica? No, non la sai. Veniamo a strumentalizzare te? Dai, va là. Cioè, credo che soffrire un sacco di messaggi, Massi, di ogni risma, caratura, carato. Credo che soffrire italiano, una squadra competitiva, acquisti di valore. Se parte qualcuno, la consapevolezza di tornare in Europa o provarci a tutti i costi, italiano sarebbe stato più dubbioso. Però se si parla solo di vendere, prendere scommesse e rientrare di vari milioni, non parti con grandi propositi. Prima io 10 secondi, poi Massimo tutto quello che vuole. Perché sono vecchio e mi dimentico quello che voglio dire. Io per primo. Allora, però qua rientriamo nel discorso dell'allenatore, che secondo me ha un po' perso, ne parlavamo di Spalletti settimana scorsa, secondo me abbiamo un po' perso di mano il ruolo dell'allenatore. L'allenatore non è uno che metti lì e fai tutto quello che lui vuole perché lui abbia la tavola apparecchiata. Ragazzi, è lui che deve apparecchiare la tavola, Massimo.
33: Sì, partendo da quello che dici tu, sicuramente sì, tu sei un dipendente di una società e per quanto il tuo ruolo abbia una rilevanza...
1: Vabbè, è incredibile, cioè sei tu che devi dire alla società no, però no. Mi fate andare in Europa, no, sei tu che devi portare la squadra in Europa.
33: Esatto. Non ho mai fatti, ma guarda, io dal momento che la geografia europea delle posizioni della classifica della Serie A era delineata, avevo avuto la conferma di come sarebbero andate le cose. Poi lascia stare il terremoto in casa Milan, che non ha fatto altro che aggiungere certezze a quello che sarebbe stato un possibile domino che coinvolgeva tutti quelli che avevano allenatori appetibili, fra cui il Bologna. Ho pensato, dal momento che il Bologna l'anno prossimo non fa le coppe, che diminuisce l'organico, che farà una squadra rivoluzionata per cercare di ripartire da nomi giovani, vendendo qualcuno e cercando di arrivare in Europa o comunque di arrivare il più in alto possibile tramite giocatori che potessero che possano sbocciare o che possano essere interessanti e di prospettiva, come nelle corde del direttore Sartori, credo che questo sia ben oltre quello che sia ben diverso da quello che chiedeva l'italiano. L'italiano chiedeva innanzitutto una squadra che facesse le coppe, e poi credo che se anche il Bologna fosse approdato in conference gli sarebbe andata stretta, perché l'italiano credo che abbia ormai abbia il palato fino a Europa League e Champions League, quindi quando ti arriva una squadra come il Napoli, ma anche se fosse arrivato il Milan, con una proposta sicuramente più allettante, cioè con le coppe europee,
1: legittimo,
33: rispetto a quella del Bologna, sarebbe andato.
1: Signori, legittimo questo. Cioè io lo trovo tutto questo legittimo e tutto questo calcistico, e come dice il mio amico Massimo Righi, lo trovo anche così, non sorprendente. In tutto questo a me interessa però il presente e il futuro del Bologna. E il presente e il futuro del Bologna oggi, io quasi quasi, Massimo, preferivo che ieri mi dicessero: italiano si è dimesso, ha firmato con il Napoli. Finché c'è questa incertezza, io a questo punto ho un po' paura di come si potrebbe fare a ricucire il rapporto con una parte della piazza. Cioè, in un solo modo, vinci le partite.
33: Sì, quella è una medicina straordinaria. Anch'io avrei preferito, come dici tu, perché sono da notizia di questo genere, di questa portata. Quindi sono estremamente d'accordo con questa lettura, anche per mia indole personale. Purtroppo le cose sono andate in maniera, stanno andando, non è che sono andate, stanno ancora andando, direi, perché noi abbiamo tutti questi sbisci, tutte queste situazioni che escono sui media, ma
1: sì, che sono un po' più di sbisci, queste, cioè sono fatti, però sono sondaggi del Napoli, quindi
33: una mezza via, fra, non abbiamo ancora delle certezze assolute, abbiamo delle notizie che ci portano in quella direzione.
1: Io non vorrei che il Bologna fosse allenato da qualcuno che l'ha ritenuto una seconda scelta l'anno prossimo.
33: Ma adesso anche questo è un tema, nel senso che io non so chi il Bologna abbia come seconda scelta, come prima scelta.
1: No, il Bologna è un conto. Io non vorrei che il Bologna venisse allenato da qualcuno che ha ritenuto il Bologna essere la sua seconda scelta.
33: Dipende sempre da dove lo vai a prendere, perché se tu vai a prendere un allenatore che viene da...
1: Massimo, noi non lo prendiamo Allegri noi, non lo prendiamo Conte noi. Certo, non lo prendiamo certo. Sarri, Gasperini, no? Ecco, cioè, io vorrei che l'anno prossimo chi viene a Bologna non mi faccia come Inzaghi che dice vorrei star qua 10 anni, no? Che poi se ne è pentito presto di quella dichiarazione lì.
33: Sì, però
1: che arrivi dicendo io nella stagione 26-27 avevo un desiderio massimo, il mio Everest era il Bologna.
33: Sì, no, ma infatti c'è dichiarazione, c'è... Atteggiamento, siamo sempre sullo stesso piano di quello che sarebbe meglio dire, o quantomeno detta molto volgarmente senza sbocciare, cercando di stare entro certi limiti, rendendosi conto che non importa, ecco, secondo me, delle volte arrivare a certe esternazioni, basta stare un pochino più in mano, ecco, questa, anche in maniera discreta.
1: Mi sembra sempre che certe dichiarazioni vengono fatte a suocera perché nuora intenda. Noi arriviamo e credo di essere stato sibillino, ma credo di essere stato insomma allo stesso tempo di essere stato decodificabile. Noi arriviamo tra un attimo ovviamente con Massimo Righi di Campionato Argentino.
4: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
26: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire, Celli. Prima e secondo occupate un out, va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli, Borghi segna il punto del 2-0.
4: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
0: Landuzzi Caldaie, Centro Assistenza Autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
15: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
17: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ma quindi quell'idea di affidarmi un programma tipo di educazione alle,
20: io rivedrei le tue frequentazioni alle... comunque. Io rivedrei le tue frequentazioni, Leonardo, sai. No, perché qua vero.
5: trovate un altro responsabile della radio.
1: No, scusa, ci siamo un attimino confrontati su il mirtilli, le more, l'ibisco. E allora io ho detto: ah, ma non l'hai presente, sono quelli fatti come. E
20: ti ripeto che io fossi in te, cambierei frequentazioni. Perché se tu le conosci così bene.
5: Sto morendo, dottor Righi. Vabbè, aiuto!
1: Mi sembra di essere stato. No, cioè.
20: Pessimo.
1: Però esaustivo.
20: Anche magari, troppo, ecco, anche magari. Troppo. Pure meno. Anzi, guarda, Ricari.
1: Forse un po' crudo.
20: Per te, oggi è per
1: allora,
20: te.
1: Massimo, a che fare, Massimo, anche meno. Ecco, cioè, Massimo ha a che fare con l'educazione di minori. Io non ho davanti dei minori. Quindi, Massimo, nel spiegare a cosa assomigliava una cosa, ho utilizzato magari dei paragoni un po' così, un po' cruenti. Sì, esatto. Però l'ho fatto per
20: terribili.
1: Il bene, per la cultura, per l'informazione.
5: La cultura di chi?
1: Per l'informazione l'ho fatta, dai.
5: Insomma, è intervenuto oggi da Ruzzulli, che per fare un esempio
1: va bene, va bene, va bene, va bene. Simo, andiamo avanti con la
5: discussione.
1: No,
5: ai giocatori

0: per il primo titolo nazionale nella storia del club, club nato nel 1905, quindi la prima gioia ufficiale è arrivata parecchio tempo dopo la nascita, quindi un'attesa molto lunga, un grandissimo campionato disputato dal Belgrano, che vince meritatamente. La finale è stata una finale particolare, nel senso che ci sono state moltissime emozioni, molti cambi di risultato in gara in corsa, con il River Plate estremamente favorito e che passa in vantaggio due volte, e che all'85esimo, dopo una revisione al VAR, subisce un calcio di rigore che obiettivamente ha fatto discutere per la posizione del braccio del difensore del River, che ha poi fatto decidere l'arbitro per dare il rigore, trasformato da Nicolás Fernández, e tre minuti dopo lo stesso Nicolás Fernández è entrato al 76esimo, quindi cambio azzeccatissimo da parte di Ricardo Zielinski, allenatore del Belgrano, ha portato al gol del 3-2 in rimonta, lasciando abbastanza basito la parte di stadio dedicata ai tifosi del River. Lo stadio era naturalmente diviso a metà, un po' come è successo per la Coppa Italia quando il Bologna è andato a Roma l'anno scorso, quindi lo stadio era ugualmente
1: diviso. Ho rivisto proprio oggi delle immagini da una inquadratura che non avevo mai visto di Bologna-Milan del 14 maggio dell'anno scorso, dalla tribuna Tevere. E si vede benissimo come la curva del Bologna sia tutta piena e la tribuna Montemario sia ancora praticamente tutta vuota. Quindi quando ci raccontate del fatto che la curva del Bologna si è riempita due ore prima della partita, cioè non c'è bisogno che lo dica io, è vero, è vero, era proprio così, ecco. Scusa Massimo, vai pure avanti.
0: No, ci mancherebbe. Quindi vittoria a tre minuti dalla fine con il gol del 3-2 che ha ribaltato completamente la situazione, visto che era sempre stato il River a tenere in mano il pallino della situazione. Dopodiché non è servito l'assalto finale, diciamo assalto anche poco convinto del River Plate nel cercare di acciuffare il pareggio, ma non sono bastati neanche gli 8 minuti di recupero concessi per diciamo compensare anche la revisione al VAR e altre interruzioni, quindi alla fine si è laureato campione il Belgrano, secondo me meritatamente per come sono andate le cose nella finale, una finale condotta e gestita bene secondo me dal Belgrano, che ha giocato una partita gagliarda subendo anche due gol che per carità ci sono stati, se no non li avrebbero subiti, però il Belgrano aveva iniziato meglio, aveva un buon gioco, una trama sicuramente più interessante di quella del River, e infatti alla fine della fiera chi ha vinto è stato il Belgrano, perché ha cercato qualcosa in più che a River è mancata. Quindi i complimenti da parte diciamo di tutta l'Argentina, arrivata anche via social da parte delle altre squadre della federazione, al gruppo di Ricardo Zielinski, tecnico estremamente esperto e con le idee molto chiare, famoso anche a latitudini ben diverse in Sud America per quello che ha fatto e per quello che ha riconosciuto, quindi la sua ennesima impresa è riuscita per il tecnico appunto di Lanús, e in questo nuovo miracolo appunto il Belgrano è riuscito a portarsi a casa grazie a lui il primo titolo nazionale con grande gioia da parte di tutta la squadra di Cordova.
1: Allora, buongiorno Leo, sono Ottavio. Quello che mi potrebbe dare fastidio se restasse sarebbe per il motivo che non si sono messi d'accordo col Napoli. Beh, avere un allenatore che sceglie una piazza non per amore ma per convenienza, si parte malissimo. Via italiano, dice Ottavio, però un attimo Ottavio. Le scelte, no, non vorrei andare troppo da un'altra parte. Italiano non ti deve scegliere per amore. A me che italiano sia innamorato del Bologna, della piazza, poi non so Massi se sono a quel punto troppo realista, a me però che lui sia innamorato non me ne frega niente, cioè io esalto chi vedo che me lo dimostra di arrivare all'innamoramento, a me interessa che faccia bene il suo lavoro.
0: Sì certamente così. Quello che io auspico è che chi viene qua lavori bene, lavori con serietà, dando tutto quello che deve dare nell'ambito professionale. Poi innamorato probabilmente è molto difficile innamorarsi di una piazza che, alla quale non sei legato anche visceralmente, secondo me.

0: anche per quello
1: ma,
0: che
1: ma
0: riguarda.
1: Ma forse anche quando fai il professionista, forse non, cioè, ti perdi quel tipo di.
0: È diverso.
1: È
0: diverso.
1: Cioè, quel tipo di propensione all'attaccamento a un posto.
0: Sì. Sì, sì, anch'io la vedo un po' così e per quello faccio molta fatica a leggere innamoramenti o cose che possano sicuramente piacere ma che sono estremamente difficili da realizzare.
1: Sì,
0: quindi
1: io la maggior parte delle volte me ne frego, ma ne parlavamo anche sì. con la Fra una volta, cioè il bacio della maglia, guarda, è lo stesso, cioè, se vuoi.
0: Sì, sì, non... se... ma neanche a me è esposta e poi comunque... preferisco meno baci sulla maglia e molto più sudore in campo,
1: no,
0: molta
1: che,
0: più
1: che è quello che fa Castro, infatti.
0: Esatto, esatto. Ma anche Orsolini, per carità, lui stesso ha detto più volte che di non aver baciato la maglia proprio per questa ragione,
1: certo,
0: per un fatto di rispetto,
1: certo.
0: Di e del non si sa mai, perché viviamo in un mondo dove non si sa mai, nel calcio figuriamoci a maggior ragione, sappiamo quanto è.
1: Sì, poi ti viene, delle volte non ti viene perdonato. Hai sentito quell'intervista che tanto ha fatto parlare in ambiente, ovviamente Catanesi a Scolani, poi è arrivato anche un po' agli onori delle cronache, però non mi sembra l'abbia calcolata nessuno. L'hai sentita l'intervista di Tacchio dopo Catania-Ascoli?
0: No, non l'ho sentita, no.
1: Praticamente Di Tacchio, che gioca nel Catania, semifinale d'andata Ascoli-Catania, Serie C 4-0 Ascoli. Di Tacchio, ex dell'Ascoli. E Di Tacchio sì. dice: gran piazza, se lo meritano, auguro all'Ascoli le migliori fortune, insomma, e così via. A Catania l'hanno presa malissimo questa. Dice: beh, siamo ben perso 4-0, stiamo ancora giocando qualcosa. Tu sei lì a professare il tuo amore per Ascoli, praticamente. Quindi anche quello ammetto che può essere un'arma a doppio taglio, dire amo questo posto, amo questa gente, così via. Perché poi da un'altra parte te lo rinfacciano. Perché? Non perché sei innamorato di quelli, ma perché vogliono che ti innamori anche di loro.
0: Sì, sì, sì, sì, certo, assolutamente. Quindi vedi, come hai detto tu, è un'arma a doppio taglio, ma poi è molto difficile.
1: Hai ragione tu, Massimo, dimostramelo sul campo, dai. Ma,
0: sì,
1: oppure dimostramelo in città. De Silvestri, io lo so che De Silvestri è innamorato di questa sua vita a Bologna, ma non è che se domani De Silvestri torna a vivere a Roma dico era tutto una finta, era tutto un bluff. De Silvestri mi ha dimostrato con presenza.
0: Sì, sì, certo, assolutamente. Quello è un caso estremamente chiaro di una persona che si lega a una
1: certo,
0: città.
1: Raro. Raro, infatti lo chiamano il sindaco. Cioè,
0: sì,
1: non è che in ogni città c'è il sindaco,
0: Sì, esatto, esatto. E quindi sì, c'è una bella differenza fra una cosa e l'altra e ripeto, comunque fare certe dichiarazioni e poi mantenerle è difficile, quindi bisogna stare molto attenti a quello che si dice, sì, quando si parla in questo ambito.
1: Secondo me Italiano farà quello che ha fatto Motta alla Juventus, dice questo ascoltatore. Sai che a me, dal momento che Italiano non dovesse più essere allenatore del Bologna, sai che io applico lo stesso tipo di atteggiamento che ho applicato verso Beukema, cioè non me ne frega niente.
0: Sì, anch'io faccio così, anch'io ormai non ho più nessun interesse. Dal momento che tu vai via di qua, proprio non ho... è finita, basta, ci siamo salutati, buone cose.
1: L'ascoltatrice da Marzabotto è curiosa di sapere se il Bologna avesse conquistato la Conference al posto della Champions, Italiano avrebbe accettato la nostra panchina. Non lo so, però è un andare a grattare, per quanto mi riguarda, troppo in profondità. Cioè, lo capirei, se mi avesse detto no l'avrei capito. Cioè, era bello fare la Champions, Quello che capisco meno, Massi, è questo. Di lui che continua a rivangare questo concetto, lo ha fatto anche con Emilio su Repubblica l'altro giorno, quella del Bologna, tutti mi dicevano di non andarci, che era la panchina che scottava più di tutti. Ma com'era la panchina che scottava più di tutti? Facevi la Champions?
0: Sì, no, infatti non... Comunque tu vieni a fare la Champions, comunque vieni a fare... E poi comunque posso dire... Se comunque tu non sei convinto, non accetti, nessuno ti costringe.
1: Io non ho trovato quindi eroico da parte di Italiano venire dopo di Motta, dai,
0: no,
1: ragazzi,
0: no. Di eroico in queste cose, no, proprio no.
1: Vai alla spalla e riportala nei campionati professionisti. Fai questa scelta, esatto, e dici: vado ad allenare la spalla, una gran piazza in eccellenza.
0: Esatto, sì. Cioè, uno se proprio vuole fare l'eroe e tentare una scalata alla Football Manager, lo può fare tranquillamente ragionando in questi termini.
1: Quale sarebbe l'ostacolo più grande per rivedere Thiago a Bologna? I tifosi o la società, dice questo ascoltatore, Thiago?
0: Scusa, cioè, banalmente.
1: Eh?
0: No. No, dico banalmente Thiago.
1: No, cioè, no, ci sono rimasto male da questo messaggio. Cioè, l'ostacolo più grande per rivedere Thiago a Bologna sarebbero o i tifosi o la società? Cioè, lo sarebbe quello che se n'è andato, non i tifosi o la società, scusa,
0: Sì, no, ma anche perché... No,
1: revisionismo storico fino a un certo punto, però.
0: Sì, esatto.
1: Beh,
0: sì,
1: scusa, se n'è andato lui, ma scusa, ma no. Cioè, l'ostacolo sono i tifosi e la società.
0: Sì, e invece, insomma, lo sappiamo come sono andate le cose, quindi con la società che si è trovata anche un po', insomma, davanti a una situazione un po' spiacevole parlando con lui.
1: Saputo. Perché la società era già pronta con l'italiano. Cioè, dai, insomma, diciamocele queste cose. Cioè, saputo ci ha creduto fino alla fine, gli altri no.
0: Sì, è stato il più romantico di tutti.
1: Sì, l'uomo meno di calcio di tutti, infatti.
0: Sì, esatto.
1: Sì,
0: ma poi ci sta comprensibilmente, poi la società è tua, alla fine ci sta che tu dici, vabbè, io poi sono il capo, vediamo, provo anche io di parlarci, di ragionarci.
1: Ragazzi, ci stava
0: per me
1: tutto,
0: non è una roba così forte.
1: Per me ci stava tutto, cioè ci stava tutto, non aveva neanche il contratto, no, Motta? Cioè, qui Massi siamo la trasmissione che da novembre dicevamo, guarda che non resta Motta, quindi ci stava tutto tranne questo suo fare da sostenuto per sette mesi, che diceva vedrete cosa abbiamo visto, che ti sei nascosto sotto al pullman, nella parte alta ti sei nascosto perché non hai partecipato alla festa, cioè questo era il vedrete.
0: Quindi sì, alla fine tornando al messaggio di prima, è abbastanza chiaro che la situazione è preclusa innanzitutto da chi ha fatto un certo tipo di scelta.
1: No, se no...
0: D'accordo,
1: no,
0: mesi.
1: Sì, no, cioè, poi... allora, nella vita ci si separa, ci si lascia. Io ero in un gruppo di amici, Massi, in cui io ero praticamente l'unico a non aver avuto delle storie decennali. E ne aveva avute di più. Quindi tutto questo gruppo di amici che aveva avuto le storie decennali, quando siamo arrivati ad avere sui 40, sulla tua età più o meno, io non avevo più moltissimi argomenti. Perché per loro il lasciarsi doveva essere un qualcosa di cruento, di enorme, di gigantesco, di anomalo quasi. Io invece trovo che il lasciarsi sia normalissimo nell'uomo, nell'animale, ora non vado troppo in là. Poi però c'è un però, che per ricongiungersi bisogna che siano cambiate delle cose. Ecco perché dico che l'ostacolo più grande è quello che ha creato la crepa, che è Thiago. Cioè, chi ha creato la crepa, per ricongiungersi a quelle con cui ti sei lasciato, devi cambiare un po' i fattori. O andiamo da un'altra parte dove non ci sono crepe, oppure hai riparato la crepa.
0: Sì, è vero, sono molto d'accordo su questo. Quindi, in questo caso, nel caso di Motta, per quanto abbiamo visto un ottimo calcio, con lui è stata un'annata, più di un'annata, estremamente divertente. Non credo che ci siano nessun tipo di margine per...
1: Ma esatto! Cioè, il margine viene se cambiano se cambia la situazione. Quante volte, immagino, anche tu, Massi, o tu stesso, o qualche tuo amico, magari due si sono rimessi insieme, però non avevano risolto i problemi. Disastro, signori, è una fine annunciata.
0: Sì. E infatti poi quello che è successo anche nella mia esperienza di quello che ho visto gente che è andata a, diciamo, a riprovarci è finita malissimo,
1: facendo le stesse cose
0: riaperte.
1: Si riprovi, fai le stesse cose, l'esito sarà lo stesso.
0: Sì, infatti, inevitabilmente bagno di sangue praticamente.
1: Ed è per quello che io dico, io non sono preoccupato di dove va Italiano o se il Bologna rimane senza allenatore. Io sono preoccupato se vanno avanti.
0: Ah sì, esatto, anch'io.
1: perché c'è qualcosa da curare. E spero che lo facciano. Arriviamo, eh?
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
3: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyu Niang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyu Niang che vuole schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
2: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
7: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
6: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
7: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
10: Questo divano è bellissimo.
11: Prendilo.
10: Aspetta, anche quello.
11: Deciditi.
10: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
11: Problemi seri.
10: Allora li provo tutti.
12: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
13: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:45, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022, ancora con noi Massimo Righi di Campionato Argentino. Seguite Campionato Argentino su Facebook e su Instagram. Ciao Massi. Allora, un amico ci chiede: è cambiato il vostro giudizio su Italiano da quando arrivò? Eravamo tutti carichi, ovviamente. Massimo non era carico.
0: No, infatti. Io sì, io ho cambiato giudizio perché ero uno di quelli che è stato parecchio critico sulla scelta di Italiano. Era un allenatore che non mi piaceva affatto. Ci ha avuto del tempo per convincermi. Mi sono dovuto ricredere. È un allenatore che sicuramente ha avuto dei pregi che ha mostrato, ha avuto dei difetti che ha mostrato, è un allenatore che sicuramente mi ha fatto cambiare idea, è un allenatore di cui non mi sono mai innamorato come è successo in passato per altri, per il tipo di gioco proposto, per il tipo di atteggiamento. Non è mai stato quell'allenatore che mi ha fatto, diciamo, brillare gli occhi. Gli riconosco un ottimo lavoro fatto a Bologna, però ecco, sicuramente se ci separiamo, tante belle cose e va bene così.
1: Io allora sì, fisiologicamente, perché dopo due anni secondo me ci sta che cambi lievemente, perché ti conosci meglio, perché delle volte magari fai una dichiarazione dispari, perché questo campionato non è finito in maniera esaltante e così via. Però devo ammettere, non mi è crollato Italiano, cioè ma come non mi è crollato Motta? Credo che ci siamo dati più che abbastanza, Massi, è per quello che io sono preoccupato.
0: Sì, ma infatti, come dicevo io prima, il ciclo a Bologna secondo me è esaurito anche in termini di motivazioni e quello che si è raggiunto. Ci si è giocato bene l'Europa, è stata vinta la Coppa Italia, quindi per quello che il Bologna ha fornito a Italiano e quello che Italiano è riuscito a dare al Bologna, secondo me dobbiamo salutarci bene. Credo che sia anche meglio così, e credo anche che, appunto, neanche a me è sceso o c'è stato, diciamo, da parte mia una delusione, una cosa che vada verso il negativo né con lui né tantomeno con Motta, quindi uguale a te. Credo semplicemente che sono cose che nel calcio soprattutto, ma non solo, capitano in maniera più frequente del solito, soprattutto se si raggiungono degli obiettivi, e a Bologna comunque gli obiettivi ne sono stati raggiunti, in primis la Coppa Italia, poi vabbè, sicuramente abbiamo ben, diciamo che più che obiettivi si è ben figurato in Europa, soprattutto quest'anno. L'anno prima è più complicato, secondo me, da valutare e da mettere in una chiave estremamente positiva. È molto più soggettiva, secondo me, l'aspetto Champions.
1: Ragazzi, il calcio è quel pianeta in cui Vincenzo Italiano l'anno scorso ottiene un rinnovo di contratto con sostanzioso adeguamento.
0: Sì, esatto.
1: Io non mi metto certamente a fare i conti in tasca a lui, però per cortesia, ragazzi, se qualcuno di voi è estremamente riconoscente nei confronti del mister, che non debba convincere gli altri ad esserlo se non si sentono di esserlo.
0: Esatto, esattamente.
1: Cioè, come diceva Massimo, il Italiano ha dato tanto al Bologna, anche il Bologna ha dato tanto all'Italiano.
0: Certo. Anche il Bologna ha dato tanto Italiano, sicuramente, e anche per questo secondo me che il ciclo si è esaurito, perché si riparte un po', riparte il Bologna ridimensionato e alla ricerca, diciamo, di una nuova alba, e lui stesso va a misurarsi in una piazza, immaginando che sia Napoli, dove ritrova le coppe. E che sarà tostissima, perché a Napoli non ti passa.
1: Vediamo se va a Napoli.
0: Se va a Napoli, vediamo. Sì, infa. Immaginando, diciamo, che se lì potrebbe anche andare a Milano.
1: Cosa ne pensi? Andiamo a busso, che guarda quanti messaggi che abbiamo. Grazie, ragazzi. Vi leggiamo. Si parla ancora di Motta dopo due stagioni, di un ritorno. Io piuttosto sarei per il ritorno di Pioli, dice Sara da Bologna. È l'ultimo della mia lista.
0: Sì, sì. Comprensibilmente.
1: Cioè, per me Motta è davanti a Pioli nella mia,
0: anche per me.
1: Nella mia lista. Pioli che torna senza coppe, scottato dall'esperienza di Firenze, mi sembra in un momento della carriera, cioè secondo me non sta al Bologna rialzare la carriera di Pioli.
0: Sì, ma poi anche la richiesta economica immaginabile davanti a un approccio, ma e poi non credo neanche che Pioli sia minimamente interessato a rimettersi in gioco qui, quindi la vedo proprio come due rette parallele.
1: Quest'anno secondo me deve arrivare, se non ci fosse Italiano, deve arrivare il corrispettivo di come Italiano arrivò a Firenze. Un allenatore piuttosto giovane per la Serie A, che non vuol dire per forza vergine, e che veda Bologna come un sensibile passo avanti della sua carriera. Pioli non lo vedrebbe questo.
0: No, infatti. Ma poi i nomi che si sono letti, ma il nome di De Rossi, per esempio, di probabili sostituti, è un nome che mi piace parecchio.
1: Anche a me.
0: Anche per la gavetta che si è fatto.
1: Vero.
0: Rispetto a quando si paventava che potesse venire qui. È un altro De Rossi, perché era stato accostato già precedentemente, mi sembra, proprio anche quando si parlava di...
1: Ragazzi, De Rossi non aveva il patentino, si parlava di De Rossi allenatore nazionale, cioè non aveva il patentino, quindi delle volte, delle volte qualcuno è anche schiavo, qualcuno è anche schiacciato delle volte dal proprio nome, no? Cioè non è che solo ti dà una mano il tuo nome, no? Ecco.
0: No, ma infatti, ma non è assolutamente detto. Peraltro non è detto che se tu sei stato un buon calciatore, poi sei un buon tecnico, e prima di passare dall'altra parte, tu comunque devi avere un'idea di dove vai, Perché un conto è avere delle idee, un conto è avere la mentalità per fare già allenatore, un conto è poi farlo a tempo pieno, con dinamiche completamente diverse. C'è una bella differenza.
1: Massi, secondo te, ti chiede Tommaso, quest'anno Italiano è stato contento del mercato estivo? Ha lavorato volentieri o si aspettava qualcosa di più alta qualità? Non lo so.
0: Io penso
1: sia stato molto contento perché lo ha detto.
0: Ragà,
1: arrivano Bernardeschi e Immobile quest'estate, eh? Sì. Quando vanno a prendere i difensori centrali, Bologna spende quasi 15 per Vitic.
0: Vitic, sì, non l'hai pagato pochissimo, eh. Hai pagato 11 più bonus, secondo me.
1: Ecco, cioè, e poi gioca Eggen.
0: Esatto. Vitic l'hai pagato 13 più bonus. Allora, perché me lo sono segnato.
1: Io dico Leonardo. Dire. Leonardo era contentissimo. Leonardo Vicari era contentissimo del mercato estivo del Bologna.
0: Allora, io sono stato contento del mercato estivo italiano, immagino che generalmente lo potesse essere contento. Poi magari, ecco, io l'unico dubbio che ho sempre avuto e mi sono portato dietro a ragion veduta è stato sul centrocampo, dove per me noi eravamo molto leggeri, con un giocatore non impiegabile nel modulo italiano, come ho sempre detto, che è Fabian. E per me eravamo corti a centrocampo, considerando anche che Ferguson veniva da un infortunio che l'aveva provato profondamente e lo abbiamo visto. E quindi
1: è una considerazione che io non avevo fatto, quella, nel senso che do ragione a te ovviamente dopo, perché io credevo che Ferguson fosse sufficientemente recuperato.
0: Sì, sì. Comunque, guarda, io credo che al di là anche di questo, poi Leo, secondo me, se la tua scelta è l'ultimo giorno di mercato arrivare a Ibrahim Sulemana e non a un profilo un pochino più spendibile, che poi Sulemana sia piaciuto meno italiano, l'abbiamo visto in fretta, però ecco, io avrei fatto un centrocampo con almeno un uomo in più che potesse insidiare la rotazione che è stata fatta. E io l'unica cosa che ho imputato veramente di non aver completato al Bologna è stato il centrocampo. Difensivamente io ero molto soddisfatto di quello che era stato fatto, e in attacco pure, perché io credevo molto che l'attacco così strutturato potesse essere potesse confermarsi ad altissimo livello giocandosi l'Europa League. Bene o male, insomma, Immobile è andata anche male, è stato sfortunato, il tipo di infortunio che ha avuto è stato veramente devastante in termini di impatto su di lui, anche quindi prima che tornasse in forma, anche per età e tutto, per il tipo di movimenti che ti implica il muscolo stracciato in quel modo.
1: Sì, però lo credevo più convinto.
0: Sì, quello anch'io, però sì, c'è anche una percentuale di sfortuna in tutto questo, poi si poteva fare meglio, per carità.
1: Però Massi è una sfortuna da mettere in conto. Cioè, non ti sei rotto una gamba uscendo dal ristorante.
0: Cioè,
1: giocavi a pallone, hai fatto uno scatto il primo giorno e ti sei rotto. Sei tornato e hai avuto la pazienza che ha la Fra alle 14 quando dice voglio il caffè, cioè che alle 14 e 30 secondi bisogna che abbia il caffè, cioè, capito? Quindi me è deluso Immobile, me è deluso la...
0: No, ma anche a me è deluso, non voglio che passi il contrario, però l'attenuante infortunio c'è, anche se, ripeto, io non mi aspettavo che a gennaio andasse via, giocarsi le sue carte.
1: Ma
0: qua.
1: Dai, cioè, ci lasciamo con questo messaggio un po' acre, molto acre. 4 partite dalla fine c'era già una massa di tifosi che volevano esonerare Italiano, ora sono indispettiti. Boh, però questo chi l'ha detto? Si è aperta la campagna contro Italiano, mi sembrano i fidanzati che vogliono lasciarsi e poi quando uno dei due dice ci lasciamo, l'altro se la prende. E poi perché Sinisa ci considerava una prima scelta, ora amico, io eviterei di tirare in ballo Sinisa. Per due motivi. Partiamo da quello che non conta un cazzo rispetto all'altro. Perché quando ci prende Sinisa, noi siamo terzultimi a un punto dalla penultima. Non mi sembra lo stesso Bologna che ha preso Italiano. Ti ripeto, in Champions League l'ha preso Italiano il Bologna. Sinisa terzultimi. Una squadra che non faceva l'Europa da allora 19 anni. Ok? Quindi probabilmente anche Sinisa non vedeva davanti una società che velocemente poteva ambire all'Europa. E quindi si guardava intorno. Secondo, facciamo che con quello che ha fatto Sinisa per il Bologna, tipo quello che ha fatto a Verona, presentandosi in panchina pesando 66 kg, allenando fino all'ultimo giorno dall'ospedale o in campo, facciamo che non facciamo dei paragoni di Sinisa con gli altri? Facciamo che quando lo facciamo ci sono usciti un po' male? Io ho finito. Massi?
0: Sì, non, su Sinisa non tornerei in questi termini, giustamente. Come hai detto tu, non aggiungo altro. Dico solamente che quando ci sono delle separazioni o comunque quando ci sono degli addii nel mondo del calcio, senza starsi a stupire troppo, bisogna capire che il tifoso è anche molto umorale. Cioè, io posso anche capire che la gente da un giorno all'altro cambi idea, ma perché il tifoso è così, il tifoso ragiona diversamente.
1: No, ma esatto, cioè, non è come ai tempi dei gladiatori, pollice su, pollice giù, eh? Cioè, io il tifoso credo, esatto, che sia anche legittimato a dire quello che pensa, mica decide lui.
0: Esatto, poi io, ognuno rimane scottato, magari uno rimane scottato da una cosa perché credeva che un certo tipo di situazioni andassero in una maniera totalmente diversa, quindi uno magari può essere totalmente deluso dall'italiano perché si immaginava che restasse, quindi cambia idea per quello, quindi sono tutte cose che bisogna considerare nel novero di quelle che sono le idee che le persone hanno sulla base di quello che pensano.
1: Massi, io ti ringrazio, ti abbraccio, ci sentiamo settimana prossima qua a Quasi Gol e ti seguiamo su Campionato Argentino.
0: Certo, un saluto, un abbraccio anche a te, Leo.
1: Ciao, arriviamo tra poco che c'è Emilio Marrese che ci racconta di un evento di questa sera.
2: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
17: Et capè, u carot.
18: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
19: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
20: Parola di Riccardo Orsolini.
19: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
18: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
21: Nettuno, Bologna 1.
22: Nettuno, Bologna 1.
23: Nettuno, Bologna 1.
24: Nettuno, Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
25: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
2: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
26: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
27: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
28: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park.com e su ticketone.it.
3: stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
4: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
4: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
4: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
6: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
21: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
11: Ristorante Pizzeria Caruso.
21: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
11: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
29: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
30: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 16.07 con Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Tanti vocali, è arrivato il momento di ascoltarli. Cominciamo.
32: Salve, buongiorno, mi chiamo Andrea. E avete mai pensato per il Bologna come soluzione abbastanza innovativa prendere l'allenatore della primavera e mettere dentro 3-4 ragazzi della primavera più una buona ossatura attuale del Bologna?
1: Io francamente non ho una conoscenza della primavera sufficiente per risponderti in maniera esaustiva, ma io non la trovo una genialata. Io non credo che prendere l'allenatore della primavera, fargli fare un mestiere diverso da quello che ha fatto, perché allenare i ragazzi è diverso che allenare, gestire un gruppo di professionisti, la comunicazione, i rapporti all'interno del club. E poi ti aggiungo una cosa, perché questo magari lo sappiamo un po' anche da certe esperienze passate. Voi siete certi che tutti i secondi allenatori potrebbero fare i primi allenatori? Voi siete certi che tutti quelli che, tra virgolette, ne sanno di calcio possono essere dei bravi allenatori? Una caratteristica fondamentale di un bravo allenatore, di un allenatore vincente, scusate, è la credibilità nei confronti del gruppo. Io ricordo che quando una squadra abbastanza vicina a noi ci ha abituato per un po' di tempo a non avere l'allenatore che aveva scelto e affidò la squadra al vice, il vice non era trattato dai giocatori come i giocatori trattavano l'allenatore, veniva trattato da supplente. Allora, se per avere un calcio fresco, vincente, alla page, alla moda, trendy, bastasse prendere l'allenatore a cui nessuno hanno pensato, perché arriva voglioso, carico e così via, lo faremmo tutti e smetteremmo di pagare dei 3 milioni per degli allenatori che magari, come fa Vincenzo Italiano, si lamentano se uno gli tira due nomi da dietro la tribuna o se uno gli dice vai via dal pullman. E questa è una cosa che purtroppo mi leggo al dito io, cioè l'allenatore del Bologna che si lamenta di come tre sfigati l'hanno appellato. Ricordatevi che non c'è soltanto il ti disegno lo schema alla lavagna, ma c'è anche il quando c'è burrasca, quando il Bologna non vince da 4 partite. Morrone, che autorità, che credibilità, che considerazione ha all'interno dello spogliatoio? Quindi quello che ti dico lo so che è un rendere sempre più grigia la favola, però è così. Patrick Vieira lo vedrebbe bene a Bologna, dice questo ascoltatore, l'ho fatto ieri il nome di Vieira, l'ho fatto bene, mi sta martellando nelle tempie da un po' di giorni. Tutti i tifosi d'altronde sono allenatori, quindi deve essere semplice farlo, dice questo ascoltatore. No, poi e tutti gli allenatori sono giornalisti d'altronde. È molto semplice farlo. Vocali.
0: Ciao Leo, saluto anche Alessio. Dunque, facevo questa domanda in relazione anche a quello che stavate dicendo. Ma per quello che riguarda Italiano, non è che tutto è dipeso anche dal fatto che Conte quando ha avvisato il Napoli, secondo voi che non sarebbe rimasto? Perché anche lì è tutto da capire. Cioè, se tutto è cominciato da quel momento lì in poi, non potrebbe essere una cosa tanto recente. E poi io ci aggiungo anche il finale di campionato, perché chi poteva pensare che il Milan non sarebbe andato in Champions giocando l'ultima partita,
1: sì,
0: con una squadra
1: più la seconda
0: che
1: della
0: assolutamente
1: prima,
0: non aveva nessun tipo di velleità, ma proprio zero assoluto, poteva giocare anche con le infradito. Secondo me anche il finale di campionato ha accentuato tutto questo balletto che ci dovrebbe essere di allenatori. Volevo sapere un vostro parere.
1: Sì, secondo me il Milan è stata quella panchina che a mio avviso sparigliava un po' le carte e affrettava un pochino il tutto. Napoli non ci credo neanche se me lo dicono così con la macchina della verità, che De Laurentiis e Conte si sono incontrati solo all'ultima giornata, quando lui l'ha detta ai giornalisti. Dai, era da tempo che Conte aveva ricominciato il suo palinsesto, no? La sua sceneggiatura. Cioè, quando Conte comincia a dire che ha dei mal di pancia, Conte non resta.
0: Ciao Leo, sono Massimo, vi faccio questa domanda: ma non è che il giudizio su Italiano è cambiato dopo le dichiarazioni della partita, dopo la partita, diciamo così, di Torino, dove lui praticamente ha fatto capire, che poi dopo ha smentito, ha detto no, ma come, sul fatto che praticamente la squadra non aveva più niente non c'era più niente a cui puntare, quindi praticamente si giocava in pantofole?
1: Guarda Massimo, io non credo che questa sia una piazza in cui tutti pensano la stessa cosa, e credo anche che il giudizio su un allenatore odia i risultati. Se parliamo di allenatore, se parliamo di mi piace avere a che fare con lui che allena la mia squadra o preferirei avere un altro, quello è un altro discorso. Però l'allenatore parla nei risultati, e come si dice Alessio Torri, gli ultimi 5 campionati di Italiano il risultato è più o meno sempre quello, che piaccia o no. Vocale.
32: E chiedo che cosa ne pensate come allenatore di un semiesordiente come questa, allenatore del Parma, che bene o male potrebbe essere una scommessa tipo Thiago Motta. Anche perché mi sembra che col Parma lui abbia fatto delle cose eccezionali.
1: Oddio,
32: perché una delle cose che magari critico maggiormente a Italiano è che è molto bravo, diciamo, sotto vari aspetti, eccetera, eccetera, però in quello che sono i cambi o durante la partita, quelli che sono gli accorgimenti per certe partite, portarle a casa, sia stato molto, molto restio. Forse una delle poche è stata la finale di Coppa Italia con la Roma,
1: sì,
32: quando
1: sì,
32: alla fine ha messo la difesa a tre.
1: Sì, noi lo conosciamo come Italiano, sappiamo che fa i cambi molto col cronometro, sappiamo che fa cambi, secondo me, a mio avviso, molto prevedibili, mentre invece è abbastanza imprevedibile con la formazione. Sarebbe una bella novità vedere Italiano in una squadra senza coppe, perché si troverebbe a gestire una rosa in cui cambiare la formazione ogni settimana significa anche dare molti meno minuti a tanti senatori o comunque a tante prime donne, no? A tanti giocatori che si aspettano di essere titolari. È delicato, eh? Più delicato che avere l'anno con le coppe, perché l'anno con le coppe uno mette il muso e però se lo dimostra lo fai giocare, dimostra di poter giocare, lo fai giocare tre giorni dopo. Qua passano dei 7-8 giorni tra una partita e l'altra, eh? E su questa non riesco a darti un parere. Mi sembra che il Parma non c'entri niente col Bologna e questa non mi ha dimostrato niente che me lo voglia far vedere qua a Bologna, ma allo stesso tempo non mi ha dimostrato neanche niente che me lo faccia respingere. Io dicevo prima con Manfre, vogliamo fare veramente una scommessa? Mi va a prendere un allenatore dal campionato spagnolo e difendiamolo. Mi va a prendere un allenatore dal campionato spagnolo dicendo vieni qua e spariglia tutte le carte. Vieni qua e sorprendiamo tutti come ha fatto Thiago Motta. E noi stiamo con te. Lo fece l'Udinese nel 19, mi sembra, quando prese... come si chiamava... mi viene Gonzales, ma non si chiama Gonzales quell'allenatore dell'Udinese, come si chiamava, preso un allenatore, dopo due mesi lo mandò via, perse a Bologna questo allenatore e lo mandò, perse a Bologna con Inzaghi e lo mandò via. Velázquez. L'allenatore spagnolo, cambiamo il calcio, abbiamo preso la promessa del calcio spagnolo, l'hanno tenuto un mese e l'ha mandato via.
10: Ah, se poi Italiano dice che a Bologna ha accettato la panchina più difficile perché è stata una scommessa quando il Bologna si era classificato per la Champions, vedrai che è una scommessa ancora più grande andare ad allenare il Napoli, perché lì poi credo che sia un pochino più difficile rispetto alla piazza che c'è a Bologna per riuscire a mantenere una certa costanza. Lì appena sbagli due partite ti mandano a spendere subito, quindi vuole andare via, pazienza, ce ne sarà un altro. E guarda che io Italiano gli ho voluto un bene dell'anima, ma un comportamento del genere, o sei chiaro da subito e hai già parlato con la società e lo hai già detto, ma non arrivare all'ultimo momento e lasciare tutti in braghe di tela.
1: Aspetta, no, qua però, allora, Italiano non lascia nessuno in braghe di tela, è il 27 di maggio, no, ragazzi, però... io non spingo per avere Italiano allenatore del Bologna l'anno prossimo sicuro, ma non ha lasciato nessuno in braghe di tela il 26 di maggio mattina, no? Poi mi rimane anche un pensierino lievemente malizioso sul fatto che se Italiano rimanesse il Bologna sarebbe molto contento, se ne andasse il Bologna sarebbe molto contento. Vado a salutare un amico, un collega, Emilio Marrese, con noi tutte le mattine, da prestissimo ci legge i giornali, ci racconta i fatti suoi ed è bellissima, per questo la sua trasmissione, Tempo Perso, e tra l'altro ci ha raccontato anche di un'iniziativa che riguarda Tempo Perso, che non so se vuole dire qua in diretta con noi a Quasi Gol, ma sicuramente, ciao Emilio Marrese, ci parlerà di una cosa figa che succede questa sera. Ciao Emilio!
12: Eccoci, ciao, buonasera a tutti. Sì, nello slancio masochista ho pensato di organizzare anche una cena con gli ascoltatori più fedeli della trasmissione, quindi daremo le coordinate domattina.
13: Ah, domattina dai le coordinate.
12: Sì, già fatta.
13: Ma è la stessa cena.
12: Aderiscono davvero.
13: Ma è la stessa cena di Saputo Fenucci italiano? Cioè quella
12: uguale. Gli è saputo girare le bracciole. Viene lui a
13: la mitica grigliata di fine anno.
12: Vabbè. Sì, ha detto che viene soltanto se lo mettiamo alla griglia, lui allora mi ha detto va bene.
13: Tu hai fatto
12: in America sono fissati col barbecue, eccetera, sì. Lo fa solo come fare lui.
13: Canada allora. Lo intendiamo come America, quindi.
12: Sì, beh, è sì. America.
13: No, ok, lo dico, no, però sì, però lo sai che negli Stati Uniti quando dicono America parlano di loro.
12: No, lo so, c'è questo misunderstanding, però insomma sarebbero America del Nord anche loro.
13: Misunderstanding, cos'è? Il terzino nuovo, no? Quello del,
12: esatto, quello è nuovo, l'ho preso dall'Alkmaar, li prendo tutti da lì.
13: Esatto, posto di Holm, quello sì. Destro. Allora, tu sai che hai fatto un po' il colpetto giornalistico a Bologna del semestre, no? Con Italiano ieri l'altro.
12: L'ho capito dopo, però forse sì.
13: Quando l'hai fatta?
12: Pensavo, allora, mercoledì con un rabocco domenica. Dopo la partita domenica poi c'è stato così degli aggiustamenti al telefono.
13: Ah, previsti?
12: Quindi, aggiustamenti, sono stati questi, sì.
13: Aggiustamenti previsti? Quando, cioè, non è...
12: Previsti, sì, no, ci siamo aggiornati dopo quello che era successo anche sabato allo stadio, così ci siamo risentiti un attimo per aggiustare delle cose, avere conferma di altre, tutto in regola.
13: E al di là,
12: bidimato.
13: Al di là di quello che hai scritto, che hai scritto tutto, immagino, cioè, sì, non sei uno che si tiene tanto. No, non hai scritto tutto.
12: No. Ho scritto un quarto di quello che ha detto, perché il resto era tutto. No, mi raccomando, però questo non lo scrive, quindi ho solo una parte. Però in realtà non avevo capito che fosse proprio un.
13: Ecco, insomma, lì volevo
12: fare un commiato, ecco.
13: Lì volevo.
12: Non mi era così chiaro sul momento che fosse un congedo.
13: E oggi?
12: Sono rimasto un po' sorpreso anch'io.
13: E oggi tu cosa pensi?
12: Cosa penso di cosa?
13: Ah, cosa pensi di quello che, cioè, di quello che un po' ci ha travolto ieri, no? Anche, ecco.
12: No, non matter, onestamente non sono stato travolto. Pensavo che De Laurenti si puntasse di più su Allegri. E quindi non pensavo che poi lo so, adesso a quanto pare sembra fatta, però aspettiamo ancora a dirlo. Vediamo. E potrebbe anche alla fine poi preferire lo stesso Allegri, cioè De Laurentiis fa dei giochini un po',
13: esatto,
12: non mi fido mai del tutto di quello, quindi potrebbe anche essere una cosa così o teatrale, chi lo sa, non lo so.
13: E quelli,
12: diciamo, 90% e il 10% però di dubbio se lo lasciamo, e quindi comunque lì di massimo mi aspetto che Italiano se ne vada, e mi sembra che faccia bene. Che un'offerta del genere, poi dopo si soffrirà, eccetera, però intanto è inutile, lo so che fa malissimo, soprattutto psicologico, ma insomma, è un avanzamento di carriera, o quantomeno è un tentativo che un allenatore ambizioso è normale che faccia.
13: Qualche messaggio?
12: Fossimo andati in conference, magari fosse riuscito anche lui stesso a portare buoni in conference. Chissà, forse poteva essere un motivo. L'anno prossimo ti ritrovi con una squadra che deve puntare all'Europa, dall'altra parte ti offrono una che è in Champions. Non so, te che dici?
13: Io dico che al momento io ho paura che rimanga.
12: Tu sei di quella
13: ho paura.
12: Io non ho paura. Io no.
13: Io credo che dovrebbero.
12: Se rimane, per me va bene.
13: Io credo che non potrebbero, però, proseguire con lo stesso stile di comunicazione che hanno avuto nell'ultimo mese e mezzo, ovvero siete voi che non avete capito me. Io credo che avrebbe. Ma sai perché? Perché poi sennò devi rispondere solo coi risultati. Se mi parti con due punti in tre partite.
12: Come sempre.
13: Sì, come sempre.
12: Ha avuto un bonus di un mese, poi il bonus è durato solo un mese, poi è scaduto. Dopo il primo mese, a febbraio già la gente non ne poteva più, quindi le dinamiche sono sempre
13: la mia paura è meglio che non ne possano più loro, cioè la mia paura è meglio se stanno insieme loro forzatamente. Chi? Ah, i Bologna italiani?
12: No, non credo, no. I loro rapporti mi risulta che siano al momento ancora cordiale, poi nel caso proveremo a chiederlo se sia di Vaio.
13: Ecco,
12: che però non risponderà, ovviamente sarà come far parlare Portobello.
13: Adesso faccio parlare te, però quando mi dici cordiale, i rapporti tra la dirigenza e il Bologna italiano sono cordiali, urca cordiali, che brutta parola.
12: Sì, sono normali, dai, sono professionali, sono. Guarda, non c'è nessuna sorpresa, nessuno è rimasto spiazzato in contropiede, nessuno è stato scavalcato, nessuno è stato col pugnalato alle spalle,
13: no,
12: hanno detto tutto
13: in estrema correttezza.
12: Però... E poi, come in tutte le situazioni, c'è chi può imputare una cosa all'uno, chi può imputare una cosa.

0: Ah, nel senso che poi dopo alla fine noi ci facciamo tante paturne sulle convinzioni, le motivazioni, i contratti lunghi, il futuro, il progetto, invece poi tutti quanti sono, come dire, badano prima di tutto al proprio interesse e l'interesse di Italiano, se dovesse rimanere, a fare il massimo possibile col Bologna, perché se no non se lo piglia più nessuno da nessun'altra parte, no? E la sua carriera finisce qui. Quindi a me sta cosa che poi ne sono poco convinti, proprio no. Guarda, fa tutto parte secondo me di un teatrino mediatico che mettiamo in piedi noi tutte le volte. Poi, dopo, perché Lucumi era proprio convinto, ha fatto la miglior stagione della sua carriera bolognese qua, col contratto scaduto e incassato perché non l'avevano venduto, arrabbiato perché non l'avevano venduto. Quindi,
1: Altro ruolo.
0: non lo so, sì, ma è anche un altro calcio. Le cose stanno cambiando, cambiano in fretta. Queste sono tutte aziende che fatturano 1, 2, 3 milioni all'anno a testa, netti, quindi 5, 6 lordi,
1: Sì.
0: si mettono a fare i permali, ah, io non ne ho voglia, io ah, no, non sono motivato, mo va là.
1: Il permaloso nell'intervista a te l'ha fatto italiano.
0: Sì,
1: Ecco.
0: è permaloso, certo, però non, alla fine poi contano i risultati e basta per tutti, quindi tutto il resto è contorno, folklore, divertimento, è piacere per noi che ascoltiamo, parliamo, riparliamo, riascoltiamo, ci riparliamo ancora addosso. Però insomma,
1: Che è anche il motivo perché loro guadagnano un sacco di soldi. Ma questo
0: sì, io poi vado al sodo, cioè onestamente, tra tutti gli allenatori che vengono in questo momento accostati alla panchina del Bologna,
1: Sì?
0: Italiano mi sembra sempre quello meglio, anche Italiano demotivato mi sembra quello meglio. Quindi se rimane, non ho paura che rimanga, come dici tu.
1: Accolgo quello che dici, ci riaggiorniamo ovviamente, però
0: Vabbè.
1: questa sera a proposito di Ricchi Premi, Cotillon, insomma di tutto quello che è il contorno e così via, questa sera si va al sodo, dove e con chi?
0: Alle 19 all'Astareco, non nel parcheggio, non in mezzo al parcheggio che fa anche un po' caldo, ma
1: Però
0: dietro al parcheggio.
1: sarebbe stato
0: Sì, non è un appuntamento al buio, non è una cosa un po' equivoca, no, con
1: c'è
0: divaglio, ci
1: ancora la
0: troviamo
1: luce.
0: dietro il parcheggio, esatto, alla luce alle 19, c'è il circolo tennis Campo di Marte, là dietro al parcheggio, si lascia la macchina lì e poi dopo c'è il circolo, lì sopra c'è una specie di collinetta che sembra un po' Porretta Terme, a soli 50 metri dai viali e lì facciamo un aperitivo parlato, insomma, con chiacchiere, intervistiamo io e Sabrina Orlandi. Ovviamente sarà una specie di seduta spiritica, cioè di vaglio in questo momento, cercheremo proprio di forzarlo, proviamo ad ubriacarlo, non lo so, non credo che riusciremo a strappare sono onesto, ci proviamo, ecco. Però insomma sarà comunque penso interessante, poi io magari se c'è una mezza novità ce la dà.
1: Sì, anche perché credo che Di Vaio abbia anche messo da parte quella un po' di fiducia momentanea che aveva all'inizio del suo percorso da dirigente. E quindi sappia molto bene dosare ciò che si può dire e ciò che non si può dire, ma di solito dice.
0: Sì, alla fine sì. Devo dire che questo fa parte comunque anche di una crescita. Sono sempre tutti estremamente, molto, soprattutto Bologna, molto attenti a quel che dicono. È proprio uno stile di comunicazione che da noi è ancora più netto rispetto ad altrove, molto più netto. Però nella sua crescita professionale ci sta anche una consapevolezza e un'autorevolezza cresciuta, quindi ci sono certe cose che quando vanno dette, le dice, insomma, non è. Poi se ci aspettiamo che annunci il prossimo allenatore, dica
1: Sì,
0: lui, oppure che dica Italiano, se lo vedo per strada lo metto sotto, allora quello lo potrei già escludere,
1: l'annuncio
0: però
1: il nuovo
0: ci sono delle cose da
1: allenatore,
0: dire, le dirà, esatto, quello lo escluderei.
1: come Borlotti che annuncia Oronzo Canà da Biscardi,
0: Più o meno,
1: ecco.
0: però magari può tracciare un identikit o quantomeno potrebbe cominciare a scartare qualche ipotesi, se c'era qualcuno di troppo in campo, vediamo. Interpreteremo una lettura dei sospiri, siamo tutti molto esperti a interpretare sospiri, movimenti di sopracciglia.
1: Si entra con sumazioncina, no?
0: Credo di sì, penso di sì, questo non è un aspetto che ho organizzato io, penso che siate costretti a ubriacarvi, però insomma,
1: No, vabbè, no,
0: puoi
1: però sono
0: aiutare.
1: cose che hai già fatto l'anno scorso, no? Queste, insomma, cioè,
0: Sì.
1: è che è un format già conosciuto. Grazie, Emi. Allora, questa sera alle
0: Grazie a te.
1: 19, Emilio Marrese, Sabrina Orlandi con Marco Di Vaio. Tutto molto informale, all'Astaveco, dietro dove c'è il campo da tennis, la collinetta. Andiamoci. Grazie Emi, ti sentiamo domattina.
0: Grazie a te, a presto, ciao.
1: Ciao, ciao. Mi fermo, noi ci sentiamo domani qua, quasi gol, non sono riuscito a...

0: E nella giornata di domani Italiano dovrà far capire a De Laurentiis se ci saranno i presupposti per liberarsi con il Bologna e nel caso comunque essere disponibile per il Napoli.
1: Ti faccio questa domanda: la prima scelta di De Laurentiis, secondo te, qual è? Cioè, più sull'allenatore effettivamente già affermato, tra virgolette, una certezza, come Allegri, o invece la prima scelta è Vincenzo Italiano? Cioè, te lo chiedo perché se Italiano dovesse dire, cara Aurelio, io accetto la tua proposta di buon grado, sono contento, eccetera, c'è effettivamente la possibilità che a quel punto De Laurentiis però sia lui a cambiare, a virare rotta e a dire no, io però invece adesso ho pensato che preferisco Allegri?
0: Sono piuttosto convinto che la prima scelta di De Laurentiis sia italiana, perché questo è un corteggiamento che va avanti più o meno da 3 anni. Già ad aprile avevo avuto delle indicazioni sul fatto che Italiano-Napoli potesse essere una strada, motivo per il quale quando mi ha chiesto, secondo me, se Italiano potesse continuare o meno la sua strada al Bologna, ti ho sempre risposto di no. Con più certezze si sta delineando un po' il quadro e sono abbastanza convinto che dal punto di vista dei risultati Italiano sia una garanzia, perché comunque il Napoli è vero, ha alzato l'asticella con Antonio Conte, però non è chiamato tutti gli anni a vincere lo scudetto. Quest'anno, con un impegno come la Champions League e con il campionato italiano, c'è forse la necessità di un allenatore che sappia comunque dare il massimo ogni 3 giorni. E Italiano su questo è un capolavoro. Quindi la mia impressione è che sia comunque più avanti rispetto a Allegri. Ricordiamoci una cosa però, che Allegri si parlava di nazionale, si parlava di grandi chiamate, eccetera, eccetera. Ha perso una partita con il Cagliari. Non è diventato stupido in un giorno, Allegri, quindi è
1: No,
0: sempre
1: perché c'è
0: considerato.
1: anche tanta questa, cioè, almeno ieri è uscita anche un po' di narrazione da questo punto di vista, che a me pare, cioè, mi lascia abbastanza perplessa, sinceramente, perché il curriculum di Allegri non lo fa la partita Milan-Cagliari, per quanto mi riguarda, però è uscita anche un po' la narrazione del se prima magari la prima scelta per tante, per la nazionale o anche per Aurelio De Laurentiis stesso, sarebbe stata Allegri. Con il risultato di Milan-Cagliari le carte sono cambiate in tavola, cioè veramente quella partita può far cambiare eventuale rotta a chi aveva invece individuato in Allegri un successore?
0: Al pubblico sì, nel senso che presentare in questo momento Allegri al pubblico di Napoli può essere controproducente, perché ovviamente è troppo calda la situazione per non essere considerata, almeno dal punto di vista mediatico e di impatto. Il primo ad essere conscio del fatto che si viene giudicato sui risultati è Allegri, che lavora per essere giudicato sui propri risultati e spesso gli viene data ragione su questo, perché i risultati, meno male, ha cercato sempre di portarli, anche nel modo meno estetico possibile, più controverso, eccetera, eccetera, però è innegabile dire che Allegri abbia sempre lavorato per cercare di portare dei risultati, poi ci è riuscito e altre volte no, come nel caso del Milan. Questa riflessione va fatta, nel senso che Aurelio De Laurentiis si riserva il fatto di parlare con Allegri anche per questo, per cercare di capire com'è esattamente la situazione. Poi magari Allegri gli chiede 10 milioni di euro e De Laurentiis dice no, grazie. È chiaro che Italiano ti costa di meno, per un presidente che sta attento a tutto come De Laurentiis, risparmiare è un bel vantaggio, ma per tutti è un bel vantaggio, è il motivo per il quale Italiano è un bel vantaggio, perché è aziendalista, quindi non è uno che va in scontro con la società spesso, come Conte, diciamo, perché sembrava un podcast l'ultima conferenza di Conte e di De Laurentiis, quindi qualcosa ti garantisce, ecco.
1: Allora ti leggo il messaggio di Stefano da Imola che dice: ma secondo voi secondo me Italiano non è ancora adatto a una piazza come Napoli. A Napoli i primi errori ti fischiano e a Italiano i fischi non vanno giù. Spero però che a questo punto non rimanga a Bologna, perché se rimane metterà in difficoltà la società. Allora, facciamo un attimo di ordine partendo da questo messaggio.

0: Il fatto che italiano sia o no meno pronto ad una piazza come Napoli, lo sa italiano e sono affari suoi. Sulla questione dei fischi, italiano l'abbiamo visto che effettivamente per alcune cose magari possiamo dirlo che magari è un po' più permaloso di altri, che si ricorda. Nell'ultimo periodo col Bologna ha rimarcato tanto e tante volte, no, la questione dei mugugni, che pure a Bologna sono successi una volta in due anni nella gestione italiano. Ed effettivamente mi sento di dire che piazze come Napoli sicuramente sono molto più mugugnanti di piazze come Bologna da questo punto di vista. Però è anche vero che Vincenzo Italiano veniva da una piazza come quella della Fiorentina, che ha voglia se si lamenta quando le cose non vanno. Quindi ti chiedo una considerazione da questo punto di vista. Per la questione, a questo punto spero che non rimanga, io devo dire che sono della stessa idea. Io voglio bene a Italiano, ha fatto cose straordinarie qua a Bologna, ci ha fatto alzare un trofeo dopo 51 anni, però ad oggi il colloquio con il Napoli di De Laurentiis, poi ci sarà il colloquio col Bologna, io credo che se De Laurentiis dovesse cambiare rotta e andare su Allegri, quindi non scegliere più Italiano, e a quel punto Italiano decidesse di rimanere al Bologna, per me sarebbe una scelta sbagliata da parte del Bologna tenere Italiano, ma perché non la vedrei come una scelta di reale volontà reciproca di continuare insieme, cioè vedrei un non ho avuto un'altra opzione, allora rimango qua che è un altro anno di contratto, e per me partire non bene.
1: Sono cose che fanno anche parte del mondo del lavoro,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Francamente i contratti sono fatti per essere rispettati, come no, perché anche nel lavoro si possono dare le dimissioni anche se ci sono contratti, quindi alla fine si possono fare delle scelte controproducente, non controproducente, non lo so. Io credo che comunque il Bologna sia abbastanza sgamato, passami il termine, per riuscire a capire quale sia la soluzione migliore per il club, quindi non credo desti preoccupazione da alcun lato questa situazione. Il fatto che comunque si possa essere infastiditi, come no, alla fine sono situazioni che grandi dirigenti sono chiamati a risolvere spesso, e quindi questo succederà domani o addirittura stasera se Emilio e Sabrina riescono
0: a estorcere qualcosa da Marco Di Vaio, esatto, esattamente.
1: Riusciremo a capire. Comunque, detto questo, la domanda era sul fatto che non ci si creda di essere convinti che Italiano sia
0: sul fatto di Italiano, che secondo il nostro ascoltatore lui non è pronto per una piazza come Napoli, ma a me sinceramente poco importa, nel senso
1: sia ampiamente meritato.
0: No, esatto, cioè saranno poi anche riflessioni sue da questo punto di vista, e nell'altro, cioè se ad oggi se De Laurentiis non dovesse scegliere Italiano e Italiano a quel punto rimanesse col Bologna, per me sarebbe una scelta sbagliata, a meno che non sia lo stesso Italiano che visti i due, diciamo così, le due proposte di Bologna e Napoli, lui per primo nella sua testa dica no, io preferisco il Bologna. Allora quello è un altro discorso, perché allora vuol dire che tu palesemente preferisci e vuoi convintamente stare a Bologna. Ma se il Bologna deve essere rimango qui per contratto perché magari il Napoli alla fine ha deciso di prendere qualcun altro, per me quella sarebbe una scelta sbagliata.
1: È un po' tortuoso come discorso da affrontare tutto. Provo, diciamo, a rispondere in una maniera abbastanza semplificata, ovvero che alla fine, se si rimane insieme, si continua ad andare avanti tra Italiano e Bologna, si gode della quotidianità, ovvero che se ci sono i risultati all'inizio, poi si torna a essere tutti un po' felici e contenti.
0: Ho paura che se lui dovesse rimanere dopo quello che sta succedendo adesso, comunque i vari colloqui eccetera, ho paura che se lui dovesse rimanere gli si perdonerebbe molto meno, cioè che magari i primi risultati che non vengono avrebbe altro che mugugni. E quindi...
1: sì, però è anche vero che se Italiano non si conferma più come un grande allenatore che porta risultati, poi dopo le chiama, cioè fa un danno a se stesso.
0: Sì,
1: Italiano.
0: Questo è vero.
1: il motivo per il quale io credo che nel professionismo alla fine si lotti sempre per cercare di fare il meglio possibile in ogni situazione, che poi sia più vantaggiosa, meno vantaggiosa, leggermente, cioè alla fine quello che vuole l'italiano non credo siano i mugugni, la piazza, eccetera. L'italiano vorrà, ovunque andrà, tempo, soldi e fiducia del club, quindi scusa, qualità dei giocatori
0: e garanzia tecnica, esattamente. Dennis scrive, ma italiano non costa poco al Napoli, dal momento che lui vuole essere in ogni spogliatoio che allena l'elemento che guadagna di più proprio per come segnale verso il gruppo. Sì, sì, questo è sì. Diciamo che italiano costa di meno di Allegri, però.
1: No, non ho capito questa cosa dell'italiano vuole essere sempre il più pagato.
0: Allora, io non so se italiano l'ha espressamente chiesto e qualcuno lo sa. Diciamo così che se uno va a fare un po' di valutazioni è chiaro che magari, a meno che tu in spogliatoio magari non abbia Mbappé, ma probabilmente hai anche un altro tipo di allenatore.
1: Beh,
0: se
1: Lukaku,
0: hai Mbappé,
1: c'hai De Bruyne, c'hai McTominay, cioè io non penso che italiano sia così cocciuto da andare davanti a De Laurentiis qualche allenatore.
0: Ecco, io quello non credo. In più, se andiamo, a paragonare, diciamo così, quello che può costare italiano o Allegri, secondo me costa di più Allegri in generale.
1: No, quello è chiaro, ma costa di più anche Conte, quindi si passa da Conte italiano. Costare poco non vuol dire essere di scarsa qualità, attenzione.
0: No, no. Che poi al Bologna stesso non costa poco italiano, perché sono 3 milioni.
1: Sì, poi è chiaro che va tutto rapportato in base
0: alla club, certo, ovvio.
1: Assolutamente. Però francamente questa cosa del sono mister italiano e quindi come segnale del gruppo devo prendere più soldi di voi, non ce l'ho, ecco.
0: Diciamo che in generale si pensa spesso che in uno spogliatoio un allenatore che non deve diventare esonerabile facilmente debba avere anche un certo tipo di potere, anche economico magari, nei confronti dei giocatori. Per questo spesso magari in quelle squadre dove ci sono dei campioni tanto tanto pagati c'è anche un allenatore di un certo tipo, diciamo così.
1: No, la squadra si pone nei confronti dell'allenatore sempre nello stesso modo, ovvero che se questo allenatore ti porta dei vantaggi tu sei contento, francamente. Quindi se giochi sei contento, se giochi meno sei meno contento, se giochi meno ma vinci quindi vai in Champions sei contento, se ti metti in mostra e quindi delle possibilità per fare degli scatti di carriera sei contento. Quindi se italiano, con la gestione che ha sempre dimostrato, perché l'ha dimostrato a Firenze, l'ha dimostrato a Bologna, lo sta continuando a dimostrare, riesce a essere in grado di gestire anche il Lukaku della situazione, il De Bruyne della situazione e a portare vantaggi a questi giocatori, io penso, sono abbastanza convinto che questi giocatori poi gli diano credibilità e lo lasciano lavorare.
0: Allora,
1: non si devono divertire.
0: Sì. Dario scrive: se io ho l'opportunità di fare un colloquio con un'azienda diversa, più o meno prestigiosa, o con uno stipendio più o meno vantaggioso, e poi non se ne fa niente, l'azienda per cui lavoro non lo saprà mai e continuerò a lavorare lì comunque. Se invece andasse bene, mi dimetto e vado a lavorare altrove. Quello su cui vengo valutato è il mio lavoro in entrambi i casi, e lo stesso dovrebbe valere per Vincenzo. La differenza è che nessuno mi si fila e non esce sui giornali se faccio un colloquio. Buona serata, vi ascolto.
1: Giusto,
0: allora, come esattamente è proprio quella la differenza, cioè, perché effettivamente la dinamica nella logica è la stessa di un lavoratore normale in un'azienda, ma qua si sta parlando del calcio, che è un'azienda che è sotto gli occhi di tutti, in cui escono le notizie sui media, sui giornali, e quindi si sanno le cose. Per questo per me non si può paragonare il lavoratore normale che dice io provo a fare un colloquio in un'altra azienda perché comunque mi offrono qualcosa di buono, se va bene bene, se non va bene la mia azienda per cui lavoro non lo saprà mai, e questo è fattibilissimo. Nel calcio, non essendo fattibile, innesca poi nel dopo, può innescare almeno altre dinamiche.
1: Sì, è vero. Essere pubblicamente esposti comporta sempre un ragionamento di quelle che sono le conseguenze di ogni comportamento. Il ragionamento fatto ieri è stato quello di cerchiamo di non farci sgamare. sono stati sgamati, più o meno, perché comunque Manna cosa ci facesse la Filmauro
0: sì,
1: Roma,
0: certo che se non ti vuoi se, guarda, cioè, se non ti vuoi far sgamare, come ha detto oggi Bazzani, vai a fare il colloquio nelle montagne di Arezzo. Poi, Filmauro a Roma,
1: se c'è qualcuno che vuole esternarlo si viene a sapere, anche che
0: sì,
1: sia
0: anche lì effettivamente
1: Balsamoggia,
0: sì,
1: in mezzo a niente, eh. Se qualcuno vuole farlo sapere,
0: è un riferimento a cose, a fatti realmente accaduti in Balsamoggia.
1: No, mi dispiace solo per i Warriors, che stavo pensando l'anno in cui sono andato a giocare in Balsamoggia, che era un posto in cui veramente non veniva a vederli nessuno, perché rispetto a Lunetta Gamberini era un po' diverso,
0: un po' fuori mano, un po' fuori mano.
1: Esatto.
0: E allora, la mia unica paura, dice questo ascoltatore, è che se Italiano va a Napoli si voglia portare il row della situazione piuttosto che altri nostri giocatori. Cosa ne pensate? Ma secondo me, cioè, il primo pensiero dell'eventuale cessione di alcuni giocatori non deve essere Italiano al Napoli e se li porta via, perché per esempio banalmente su row io il primo pensiero che ho è che arrivi la Premier che se lo porti via.
1: Sì, ti rispondo anche con due nomi che sono David Neres e Alisson Santos. Se vuoi ci mettiamo dentro anche Noah Lang. Cioè, gli esterni a Napoli per ora, cioè, sì, ci sono. Se Noah, sì, Lang venisse al Bologna sarebbe il giocatore di maggiore qualità in assoluto, e gli è stato scartato e mandato in prestito, quindi parliamo anche di questo come differenza un po' di piazza, di qualità dei giocatori. Roe Premier sì, e credo che andrà così perché per due motivi: il fatto che Roe punterà la nazionale prima o poi per il talento che è e per quello che è il suo potenziale, e un altro importantissimo, il fatto che il Bologna voglia guadagnarci dalla cessione di Roe, e dove può guadagnare non soltanto in Premier perché ci sono più soldi, però uh-huh, è chiaro che se arriva il Real Madrid e il PSG i soldi ce li hanno anche loro. Marro costa di più in Premier come cartellino medio perché è inglese e fa lista. I giocatori inglesi in Inghilterra costano molto di più.
0: È vero. Con quello che poi succede anche, mi sembra, con quelli italiani in Italia. Cioè, il principio è più o meno lo stesso.
1: Sì, è il rapporto che è diverso.
0: Sì. Dai, Fra, al giorno d'oggi, se decidi di vederti dal vivo, è il termine di un percorso che ha durato mesi di contatti elettronici, come questo qua. Poi, se non erro, l'aveva detto che sentiva il Napoli a Marrese. Sono ormai formalità. Allora, a Marrese, nell'intervista di Emilio, non ha detto devo sentire il Napoli, ragazzi. Ha detto potrei anche non rimanere, ma non ha mai menzionato il Napoli quelle cose lì. Sui contatti precedenti, io, ragazzi, non lo so, poi non sono nata ieri, anch'io non lavoro nel calcio da ieri, posso immaginare che magari dei messaggi, qualcosa ci può essere stato, ma questo è un altro discorso, succede, cioè quando un'azienda ti contatta, ti può contattare anche prima, non all'ultimo, d'accordo? L'incontro invece c'è stato a fine campionato e c'è stato nella fattispecie ieri, ma io non sto dicendo che sono offese e che Italiano non doveva andare a fare il colloquio, non deve accettare, anzi, sono professionisti, ragazzi, se hanno l'ambizione di andare a crescere devono farlo, assolutamente sì, io sono molto d'accordo. Io dico un'altra cosa, che se non dovesse andare in porto con il Napoli, non per scelta di Italiano ma per scelta di De Laurentiis, che lui torni a Bologna e si pretenda di non avere, magari di non rischiare di avere delle ripercussioni in generale, secondo me è un po' difficile, tutto qua.
1: Sì, però i problemi si possono anche risolvere, quindi
0: sì, è vero.
1: Dialogando, parlando, cercando di rimettere cose a posto, riconoscendo l'errore. Poi Italiano è chiaro che non voleva farsi scoprire, tant'è che non abbiamo la prova che lui fosse lì, quindi nessuno lo ha scoperto da questo punto di vista, perché ha sotto contratto con un altro club.
0: Sì.
1: E quindi per quel contratto non potresti andare prima, motivo per il quale è la cronologia degli eventi che puzza un po', nel senso, magari prima ti incontri con il Bologna e poi capisci quelli che sono le situazioni degli altri, ma per semplici questioni contrattuali.
0: Ci ho pensato anch'io, penso che si porterebbe via Lukumi. Ah, oddio, questo.
1: No, ma
0: vista la fortuna che hanno avuto con Beukema?
1: Nel calcio parlano tutti tra di loro, sono persone prima di tutto, e questo discorso penso possa valere anche al contrario, nel senso che Italiano magari aveva Mandragora che gli piaceva, ha provato a portarlo qua, quindi metto nome X, per carità, non sto parlando di notizie che avevo. Uh-huh. Però come un allenatore va in un posto e può portarsi quelli che aveva lui, che gli piacevano, quello che viene a Bologna, in caso in cui dovesse esserci un cambio di panchina, potrà avere il diritto di portarsi chi vuole, sarà un vantaggio, certo, per il Bologna, quindi boh.
0: Ti faccio l'ultima domanda proprio così a bruciapelo, siccome è un nome che è stato fatto svariate volte in questi giorni, se dovesse andare via Vincenzo Italiano.
1: Bruciapelo, terzino del...
0: Esatto, proprio lui, arriva lui, arriva lui. Di Francesco.
1: Di Francesco cosa mi... La domanda è se mi piace o non mi piace.
0: Esatto,
1: vicino,
0: che ne penseresti se dovesse andare via Italiano e se fosse lui ad arrivare sulla panchina del Bologna? Ti piacerebbe di Francesco?
1: No, io sono sempre un po' contro al cosa ne penso, mi piace o non mi piace. Penso che sia l'ultima delle cose e francamente chi se ne frega. Nel senso, rappresenterebbe una continuità tecnica, cioè avrebbe un senso logico da quel punto di vista.
0: Ti piace come allenatore, ti piace come allenatore di Francesco? Proprio dal punto di vista tecnico.
1: Nel senso, le squadre non piacciono i giocatori che ho avuto recentemente di Francesco,
0: sì, quello è vero.
1: Ha allenato squadre di livello basso, quindi c'è una domanda secondo me che andrebbe un po' rivista, nel senso, mi piaceva quando c'era Dzeko, Salah e Totti, grazie.
0: E a me piaceva anche al Sassuolo, a me piaceva anche al Sassuolo.
1: Sì, nel senso, poi è chiaro, è difficile rifare le cose che hai fatto al Frosinone o a Venezia, cioè di cosa stiamo parlando? Poi in campo uno ti può dire, ma a me piace questo come allena, poi magari ti dribbla 10 persone, fa gol e merito di Italiano, non lo so, è sempre un po' difficile. Io francamente di quello che sia il mio pensiero, la mia opinione, credo sia veramente l'ultimo dei problemi.
0: Luca, grazie mille, ci risentiamo sicuramente e se ci saranno da fare altri appostamenti a Roma ti chiameremo.
1: Non credo che il mio corpo per ora...
0: Senti, vai più attrezzato, portati un ombrellino, dell'acqua, la protezione 50, per favore, le basi.
1: 51 anche, va bene. Dai, un abbraccio a tutti.
0: Ciao Luca, un buon lavoro.
1: Ciao, grazie.
0: Un saluto a Luca Pinkerle, FIFA.com, piccola pausa e poi rientriamo.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
3: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mabukbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mabukbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Salun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente.

0: su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 17 e 3 minuti.
8: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
9: In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17.30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderico, Bolli e Berrettini. Calcio, stasera a Lipsia alla finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, entrambe a caccia del primo storico titolo europeo. Calcio d'inizio ore 21, arbitra l'italiano Mariani. Basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori, si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello nel weekend. Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Marchi invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani l'ultimo controllo medico prima del definitivo via libera. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
8: Nettuno Bologna 1.
10: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
11: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
12: A Barberino Outlet dal

0: promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
2: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
1: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Predosa.
2: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it
3: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
5: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
6: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
5: Fantastico, e adesso?
6: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
5: E loro risolvono?
6: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
5: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
6: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Rientriamo in studio con la seconda parte di Pomeriggio in Rossoblu. I vostri messaggi al 366 402 4022. Gianmarco Marchini, il resto del Carlino collegato con noi. Ciao Giamma.
15: Ciao Francesca, buon pomeriggio.
14: Allora, caro Gianmarco, ore febbrili in questa settimana, ore calde al di là del meteo che è effettivamente rovente in questi giorni, ma mi verrebbe da cantare quella, chi era? Elio e le storie tese che faceva Italia sì, Italia no.
15: Ma secondo me è italiano no, anche nel senso me. Non più. Non si può mai stare tranquilli, comunque ci volevamo riposare, ultima giornata.
14: Esatto.
15: Cioè, che vita durissima.
14: E invece l'incontro Carbonaro a Roma, Carbonaro, poi, cioè io ci rido, ma Carbonaro poco, perché adesso oggi sentivo anche Fabio Bazzani da Manfredi che diceva, ma se uno però non vuol cercare di non farsi scoprire va sulle colline d'Arezzo, non a Filmauro a Roma.
15: Ma sì, ma poi c'è Teams, c'è Meet, c'è Skype.
14: Sì, esatto.
15: C'è qualsiasi roba. No, vabbè.
14: Come l'hai letta questo incontro che c'è stato con Manna e con De Laurentiis? Perché ovviamente anche tanti dei nostri ascoltatori, tanti, alcuni dicono però l'ho trovato scorretto andare a colloquio prima con il Napoli, prima del Bologna. Io sai, da questo punto di vista in realtà è vero che magari contrattualmente parlando tu dici prima cerco di parlare con la società con cui ho contratto e poi vado ad ascoltare altre offerte, però dall'altra parte mi rendo conto che se tu poi devi andare a colloquio con la società con cui hai contratto devi anche sapere da parte tua se effettivamente hai altre opzioni che ti possono piacere di più, cioè, non so quale delle due sia meglio sinceramente.
15: Ma guarda, allora è comprensibilissimo, come dire, no, il dispiacere del tifoso, il disappunto anche, no, l'irritazione è normale, cioè credo che sia proprio fisiologica di fronte a un'evoluzione poi così repentina, perché di fatto è vero che nelle ultime 2-3 settimane come dire tirava una brutta aria e comunque c'erano diversi segnali, no? Non dico di una separazione certa, ma di un disallineamento. Questo assolutamente lo abbiamo detto, lo abbiamo scritto, e quindi non era una sorpresa questo. Però ecco, se poi da questo, tra dire questo e il fare Napoli, di mezzo c'è un mare, no? Mm-hmm.
14: Sì.
15: E quindi è ovvio che quando poi ti trovi di fronte dal nulla, come è successo ieri, che ti monta, lievita questa cosa a Roma in maniera così, anche se vogliamo, mediaticamente violenta,
14: sì,
15: passano
14: sì,
15: il termine,
14: sì,
15: virgolettiamo,
14: sì,
15: lo mettiamolo,
14: certo,
15: in corsivo, però è ovvio che un po' stride, un po' dà fastidio al tifoso, lo irrita. Poi c'è il punto di vista nostro, che invece è magari più realistico e più distaccato, perché dobbiamo essere così, che, e io in questo vado dietro quello che dicevi tu, che magari vediamo in questo un po' ormai, e dico ormai, una logica che permea questo mondo, cioè lo stesso Thiago Motta nell'anno famoso,
14: sì.
15: È vero che andava a scadenza, era diversa la situazione, ma Thiago Motta aveva cominciato probabilmente a parlare con Giuntoli
14: prima,
15: quando
14: sì.
15: ancora non sapevamo cosa regalarci per Natale, ecco, e quindi è chiaro, no, che questo rientra nella logica di tutto, ma rientra anche nei giocatori che vai a trattare in questo momento, e sono purtroppo dinamiche di furbizia, di giocate d'anticipo, di strategie che permeano questo mondo. È chiaro che quando fanno, diciamo, sono a nostro favore, non le vediamo, comunque non ci toccano, e invece mm-hmm. quando sono come ieri ci fanno più male, è normale.
14: Anche perché banalmente proprio l'anno di Motta, l'ultimo anno di Motta, Bologna, che aveva nasato ovviamente uomini di calcio che Motta non sarebbe rimasto, ha parlato con Italiano prima, non è che la prima parola che ha detto Italiano a Italiano è stata a fine campionato, secondo me si erano parlati anche prima.
15: Sì, appunto.
14: Quindi, da un certo punto di vista, noi ce la possiamo prendere con la società Napoli, con cui è andata a colloquio Italiano prima del Bologna, ma il Bologna con Italiano fece la stessa cosa. Cioè,
15: sì, anche perché sì, è giusto, è giustissimo il paragone che fai, il parallelismo. Perché poi, tra l'altro, io vado a memoria, ma credo che quella Fiorentina giocò l'ultima partita il 2 giugno, un recupero con l'Atalanta.
14: È vero.
15: Non vorrei dire una cavolata, Italiano viene annunciato il 6 giugno. Il
14: esatto,
15: 7,
14: pochissimo
15: forse.
14: Dopo, infatti.
15: Quindi dai, è chiaro, no, che non si era, che la cosa non era maturata tra il 2 e il 6 giugno.
14: Sì, sì, sì.
15: Però è ovvio, guarda, come dire, non sto giustificando, non sto banalizzando questa cosa. Stiamo dicendo un'altra cosa, cioè che rientra nelle dinamiche ormai tipiche dove purtroppo, ragazzi, bisogna dirlo, i contratti, ma questo ormai è dalla legge Bosman, non valgono più.
14: Sì, no, è vero.
15: Non valgono più, c'è un perimetro che è un perimetro diventato quasi invisibile, dove il contratto, che sia di un attore, che sia di un giocatore, ormai
14: vale più la volontà del singolo. Nel calcio vale più la volontà del singolo, sposta di più la volontà del singolo che il contratto.
15: E devo dirti a questo punto di vista che quantomeno Vincenzo Italiano è stato magari più onesto nel dire i contratti contano, ma contano
14: fino a un certo
15: due
14: punto.
15: Rapporti e poi ha detto proprio pubblicamente dalle colonne di Repubblica
14: sì, che, potrei andare via, potrei non rimanere. Sì.
15: Cioè io tra virgolette apprezzo di più una realtà che mi viene palesata così, piuttosto che un Thiago che per tutta la stagione ha dribblato in maniera anche stucchevole ogni volta le domande sul futuro, come se fosse un dubbio.
14: Questo è vero, io però ci aggiungo una cosa, però magari la penso solo io, e giustamente poi si sa che ognuno ha i suoi modi di interpretare e di prenderla, cioè probabilmente Io non mi aspettavo sinceramente che Tiago Motta potesse dire a dicembre o gennaio c'è caso che io me ne vada effettivamente a fine stagione. C'eravamo a metà di una stagione incredibile, quindi in realtà ho accettato molto che in quel periodo lì non venisse fuori una sorta di certezza, a meno che la certezza non fosse stata no, ho la certezza assoluta che io rimango anche il prossimo anno a Bologna. Che quindi arrivasse il rinnovo di contratto e tutto. Ma se devi dire che probabilmente andrai via, di sicuro non me lo aspetto che tu lo dica a gennaio.
15: No, hai ragione su questo, io sono molto d'accordo con te. Specifico una cosa, che io mi riferivo alla parte finale, cioè quando ormai l'obiettivo era già in cassaforte e c'è stata quella quelle due settimane prima poi del famoso pullman scoperto,
14: è vero.
15: Praticamente Tiago non l'abbiamo visto, forse era alla guida, non lo so, ma
14: sì, probabilmente lo guidava lui, sì
15: con un berretto abbassato sul cappello e no, lì in quel momento avrei gradito una trasparenza, ma poi non è che l'avrebbe gradita Marchini, chi se ne frega di cosa gradisce o meno il sottoscritto. La storia racconta che Gioi Saputo non ha preso benissimo la cosa, ecco, quindi voglio dire, poi questo è tutto rimasto, come dire, agli atti.
14: Certo. Barbara dice: io penso con dispiacere che Italiano debba andare, perché rimanendo in questo momento non ci sarebbe più l'attaccamento, perché sarebbe rimasto perché nessuno lo ha preso. Allora, è un discorso che io ho già fatto svariate volte. Io fa parte del nostro lavoro, Gianmarco, cioè noi possiamo anche essere eventualmente tifosi, io sono sempre stata tifosa del Bologna, ma facendo questo lavoro bisogna essere anche abbastanza obiettivi e cercare di capire quali sono le dinamiche. Sia Tiago Motta che Vincenzo Italiano, se dovesse andare effettivamente al Napoli, sono scelte professionali e lavorative. Io non condannerò mai le scelte lavorative e professionali di un professionista che giustamente fa il meglio per sé, quindi sono capibilissime, assolutamente, e mi aspetto che lui accetti la proposta del Napoli, ci mancherebbe. Dall'altra parte, il discorso che faccio io, e non perché c'ho super una braga adesso Vincenzo Italiano, assolutamente no, che semplicemente, se metti caso che alla fine De Laurentiis sceglie Allegri, quindi dice guarda Vincenzo mi dispiace, no, ho scelto Allegri, e quindi Italiano decide di rimanere al Bologna, mi sembrerebbe lì sì non un rimango con estrema convinzione di entrambe le parti di voler rimanere qua, ma una soluzione perché non ho avuto l'altra, e questa secondo me sarebbe una scelta sbagliata.
15: Ma allora io penso che l'evoluzione che ha avuto questa storia nelle ultime 24-48 ore pregiudichi Francesca un continuo,
14: anche secondo
15: me. Pregiudichi un domani ancora insieme,
14: anche secondo me.
15: Io non credo che ci sia ancora domani, ecco, tra Bologna e Vincenzo Italiano,
14: anche secondo me.
15: Nel senso che per come si è apparecchiata la cosa, per anche, lasciami dire, chiaramente questo silenzio che sta occupando queste ore, no? e che sarà destinato a durare fino a che non uscirà una comunicazione di qualche tipo ufficiale, è chiaro che questa cosa alimenta una distanza, un gelo tra le parti, che poi fai fatica ad andare a colmare, ma esatto. Il punto è che fai fatica proprio ad andare a riparare, no?
14: Sì.
15: Il punto è che io credo, nel momento in cui Vincenzo Italiano mette così tante volte l'accento su quelli che erano gli obiettivi, le ambizioni, che cosa si voleva fare, serve chiarezza, è chiaro che lì già stava, come dire, facendo capire che c'era una distanza, no? E a quel punto ti sta anche palesando la volontà, che come dicevi tu può essere assolutamente è assolutamente legittima, di un professionista, perché se noi stiamo parlando di un lavoro che per noi è una passione, per il tifoso è una fede, ma è un lavoro per chi è lì dentro, e che professionalmente magari dopo 10 anni di gavetta e vuole andare a salire un livello, vuole allungare i confini di quello che conosce fino a quel momento, di dove si è misurato, e probabilmente, aggiungo, magari questo, secondo me di questo non si può fare una colpa a Vincenzo Italiano, pensa che più di così lui e il Bologna non possano fare.
14: Che cioè, ci può stare, che io lo comprendo, lo capisco, anche secondo me evidentemente io ho la sensazione un po' che sia finito un ciclo, con alcuni giocatori, con l'allenatore, quindi perché non ripartire effettivamente dal nuovo?
15: Cioè, ma più che altro chiediamoci un'altra cosa, poi possiamo discutere delle modalità che danno fastidio, che irritano, tutto quello che vogliamo, è assolutamente legittimo, però chiediamoci un'altra cosa, è meglio andare avanti in nome di un contratto e di una scadenza da onorare, cioè votarci quindi magari a una stagione dove magari alla società può andare anche bene, non dico vivacchiare, ma comunque senza l'esasperazione di inseguire l'Europa, il famoso no, restare dietro sperando nell'errore di quelli davanti.
14: Esatto.
15: Poi l'allenatore che allo stesso tempo, no, t'ha detto che magari voleva capire quali erano gli obiettivi e tutto, non trova una proposta per l'Italia e resta magari dicendo ok sì, nessuno mi ha chiesto l'America, è stato detto in maniera chiara quali sono gli obiettivi e quindi alla fine no, cioè, tirare al 30 giugno 2027 è meglio? Non lo so,
14: secondo me no. Guarda, anche io sono d'accordo con te, secondo me no. Gianmarco, qualche minuto di pausa, tantissimi messaggi ovviamente sempre su questi argomenti, se mi dai altri 10-15 minuti ti tengo con me, a tra poco.
16: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
17: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
16: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
18: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
19: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
16: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
4: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
5: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi. In via Gessi 2 a Zola Predosa.
4: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAIG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
7: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Rieccoci in studio, pomeriggio in rosso-blu, Gianmarco Marchini, Resto del Carlino collegato con noi, di nuovo ben ritrovato Gianmarco.
16: Ciao Francesca.
15: Allora andiamo un po' sui messaggi. Adriano che scrivo: ma sarei curioso però di sapere come Italiano ha spiegato ad Aurelio De Laurentiis il calo del Bologna a metà stagione. Non credo sia stato oggetto di colloquio ieri questo, però non si sa mai, non lo so.
16: Ma più che altro dall'altra parte, nell'altro piatto della bilancia c'è il finale del Milan, quindi...
15: Esatto, cioè, cosa mettiamo sulla quale sì, pende di più?
16: qua magari gli ha detto questa chiedila da Allegri, ecco la domanda sul calo.
15: Esatto, esattamente. Secondo te, Gianmarco, lo chiedo anche a te, secondo te il Napoli è la sua prima scelta è Italiano o Allegri? Considerato che l'anno prossimo, se non sbaglio, quelli del Napoli hanno il centenario, no?
16: Esatto.
15: Quindi stagione particolare.
16: Allora, motivo per cui nelle verifiche, diciamo, di un mese fa, di tre settimane fa, da Napoli ci dicevano che il profilo che Aurelio De Laurentiis cercava per la panchina del Napoli era un nome forte, un nome grosso ma non Fabio, appunto, cioè non dico, guarda, arrivo a dirti quasi istituzionale, comunque qualcuno da spendere in un anno così particolare. E il nome era quello di Maurizio Sarri, che ha mantenuto un legame viscerale con la piazza, che ha resistito anche al suo passaggio alla Juventus, che ha resistito a tutto, ed era assolutamente il primo nome della lista. Fermo restando che Italiano ha sempre avuto il gradimento di Laurentiis, però era lui. Nel momento in cui la pista Sarri non fosse stata percorribile, allora il nome sarebbe stato quello di Allegri. Questa era, diciamo, la griglia. Addirittura si parlava di una proposta indecente per Simone Inzaghi, che però sta bello sereno al caldo dell'Arabia, non ci pensa minimamente
15: a tornare in Serie A,
16: nell'isteria del nostro campionato. Esatto. E quindi è ovvio che questa è la premessa, no? Quindi è chiaro che il nome di Vincenzo Italiano va a inserirsi in una griglia dalla seconda, dalla terza fila, se parlassimo di un gran premio di Formula 1. Poi è successo che c'è stato qualche fuoripista, è successo che appunto quelli davanti in un modo o nell'altro sono...
15: hanno un po' sbandato.
16: Hanno sbandato per ragioni, o hanno preso strade diverse, sì, come nel caso di Sarri, che si è serenamente diretto verso Bergamo, e alla fine sono rimasti Italiano e Allegri, ma Allegri era in netto vantaggio fino all'inizio, fino al minuto 2 della partita tra Milan e Cagliari. Perché attenzione, la permanenza, o meglio la qualificazione Milan in Champions, è vero che rendeva automatico il rinnovo di Allegri per un'altra stagione, ma poi era tutto da valutare il continuo, il proseguo del rapporto, certo, visti i rapporti con Ibrahimovic, che mi sembra godere di una grande stima di Cardinale e che invece mi sembra arrivato come dire al capolinea nei rapporti con Allegri. Quindi è chiaro che a cambiare tutto c'è la partita tra Milan e Cagliari, ecco, a piazzare il sorpasso di Italiano nelle preferenze di De Laurentiis. Ma attenzione, perché quello che ci dicevano anche ieri da Napoli è che De Laurentiis non è nuovo a colpi di scena, quindi...
15: Ah no, infatti, a cambiare idea all'ultimo momento anche.
16: Quindi non è una partita chiusa, chiaramente.
15: No. E se rimanesse Italiano e firmasse un triennale, convincerebbe tutti? Guarda, io lo dico oggi, lo dico qua. Personalmente, se dovesse rimanere e firmare anche un triennale, per me cambierebbe poco. Perché il prossimo anno in realtà secondo me sarebbe, si ritornerebbe alla stessa storia, cioè con eventualmente lui che ha altre proposte, quindi per me no. Cioè, perché io non lo so, ho proprio la sensazione che in questi due anni, che sono stati fatti due anni, dell'anno scorso non ne parliamo, con la vittoria della Coppa Italia, abbiamo rialzato un trofeo dopo 51 anni, è stata un'annata veramente, con la Champions League giocata, è stata un'annata meravigliosa. Quest'anno alti e bassi, ma comunque con un percorso in Europa League bello, buono. Io proprio anche per alcuni giocatori in scadenza che sono qua da tanto tempo, non lo so, proprio la sensazione che ci sia anche un po' bisogno di ripartire dal nuovo.
16: Sì, io sono, mi trovi d'accordissimo, e se tu vuoi fare una rivoluzione, una rifondazione, una primavera, chiamiamola come vogliamo, devi probabilmente cambiare tutto, cioè cambiare anche l'allenatore, perché è inevitabile che se vuoi veramente girare pagina devi cambiare metodo, devi, poi magari segui il solco, no, tecnico e tattico della difesa 4, perché comunque hai lavorato sul mercato finora su quei profili, continui a lavorare su quei profili e ci sta che segui quella filosofia lì, però io la penso come te, cioè anche se andasse, si decidesse colpo di scena, per vari motivi Italiano e Napoli non si fa, e addirittura ritorno di fiamma e triennale con il Bologna, io penso che per come è finita questa stagione, per quello che sta maturando in queste ore, cioè ti porteresti dietro un'eredità di come dire, di potenziali, non lo so, cioè come quelle coppie che devono lasciarsi, poi restano insieme e poi ti rinfacci tutto, no? Non lo so, la vedrei proprio, cioè sarebbe la peggiore alba possibile della nuova stagione, ripartire dopo queste premesse. Per carità, se invece si consuma un riavvicinamento, ci vanno davanti alle telecamere, ci dicono che insomma che è tutto risolto, che ci convincono che si va avanti insieme con convinzione, ce ne faremo, ci crederemo e staremo a vedere. Ma io credo che questo tipo di sviluppo che c'è stato alimenterebbe già delle premesse sbagliate.
15: Sono d'accordo, molto d'accordo. Se Italiano effettivamente andasse via e non fosse più l'allenatore del Bologna, ti faccio un nome che sta uscendo parecchio in questi giorni, con anche due messaggi. agli opposti, mi sembra di capire. Un ascoltatore, Simone, che dice: perché no Di Francesco come allenatore? Ricordo ancora la sua super stagione alla Roma e la famosa rimonta contro il Barcellona. Di Francesco per me sì. E un altro ascoltatore invece che dice: mio umile pensiero, Di Francesco anche no, negli ultimi anni insomma non è stato un gran vincente, il livello del Bologna è più alto, Italiano è stato un generale fortunato che non si è mai mostrato, che si è mostrato per quello che è, ha voluto andare via con un contratto in essere. Adesso ragazzi, io quello veramente, io capisco il tifoso Gianmarco, però sono professionisti, io questo lo ripeterò fino alla nausea. Non è questione di voler stracciare un contratto in essere, è il loro lavoro ed è chiaro che sono ambiziosi e vogliono crescere e andare dove c'è appunto magari più, non lo so, si lotta per qualcosa di più, eccetera eccetera. Cioè, sono professionisti, non sono tifosi del Bologna i vari allenatori e giocatori. E se hai una proposta di lavoro migliore da un'altra parte, anche noi faremmo la stessa cosa.
16: Sì, sì, sì, condivido anche perché c'è da valutare un'altra cosa, Francesca: come, se dovesse finire questa storia, finirà? Perché se l'Italiano va domani, come dovrebbe essere, domani il giorno giusto, e magari si dimette, allora a quel punto, cioè, nel senso, siamo, cioè, non puoi dire più nulla. Cioè, nel senso, se lui si dimette, va lì onesto e dice: io voglio provare un'esperienza diversa, sento che il mio tempo qui è finito e sono svuotato, non ho più nulla da dare, sento di non poter dare più nulla, perché chiaramente gli passa davanti un altro treno. Cioè, io credo che a quel punto lì poi hai poco da recriminare, no? a un professionista, sì, è ovvio, sì. Di questo stiamo parlando.
15: Di Francesco ti piacerebbe sulla panchina del Bologna?
16: Allora, come dire, non è una soluzione esotica, non è una soluzione, non è una soluzione frizzante, non ha le bollicine, non è champagne, sì, come proposta, sì, no? Questo bisogna dirlo, ok? Perché parliamo di un allenatore che ha avuto il suo zenith ormai nel, non dico,
15: un bel po' di tempo fa, esatto,
16: quasi 10 anni fa, perché va alla Roma nel 2017, dove arriva dopo una grande esperienza al Sassuolo. È un po' il grosso di adesso, no?
15: È vero.
16: È un po', sta facendo quella parabola lì, però 10 anni fa. Quindi è chiaro che poi ha fatto un percorso strano, perché è andato subito alla Roma, ha avuto questo grande exploit, appunto, ha raggiunto il punto più alto della storia recente della Roma a livello europeo. Ha comunque uno che faceva giocare bene le squadre, a Roma ne conservano comunque un bel ricordo e tutto quello che vogliamo, però poi è chiaro che la sua parabola, anche per, diciamo, cause incidentali, anche per un po' di sfortuna che esiste, e lui l'ha pagata come il gol di Stulic al 96esimo, è stata anche fortuna, bisogna dirlo, come dice Woody Allen, cioè la gente ha paura ad ammettere quanto la fortuna pesi, no?
15: Ha voglia se pesa.
16: E quindi match point, no? E quindi è chiaro che è un allenatore che poi ha avuto tanti passaggi a vuoto. Quest'anno, col fatto che sia salvato, perché se non si fosse salvato non staremmo qui a parlare di Eusebio Di Francesco, è chiaro che questa cosa cambia, cioè cambia un po', lo riabilita, diciamo così, anche se è brutto a dire, perché il valore, no, del professionista si vede a prescindere,
15: certo,
16: da un gol o meno al 96esimo, però ecco, come dire, questa salvezza lo ha riabilitato. E Francesca, per rispondere alla tua domanda e chiudo, nel profilo che tu vai a cercare, nel momento in cui ti separi da Vincenzo Italiano, nel momento in cui non ti dai l'obbligo di tornare per forza in Europa, e quindi questo, come dire, si riflette anche sul mercato che andrai a fare, credo che sia uno dei migliori compromessi possibili. Però ecco, siamo nel campo del compromesso.
15: Sì. Questa,
16: possiamo discutere di questo.
15: Questa del Parma?
16: Questa del Parma, mi chiedi un parere?
15: Sì, secondo te potrebbe essere anche lì un'idea del Bologna?
16: Allora, il Parma ha giocato a 3. Uno, il Parma ha giocato malissimo. Due, dipende che cosa, cioè, poi per carità i risultati li ha portati, sì, però sì, se sì. questa società, se questa società, come ha fatto capire, come fa intendere, come fa presagire, vuole continuare su un percorso tecnico di un determinato tipo, quindi difesa 4 con un determinato, una determinata espressione e proposta calcistica, ma soprattutto io dico una cosa, Francesca, se te non vuoi darti l'obbligo, l'ossessione di tornare in Europa, quantomeno bisogna che mi dai una proposta di gioco divertente, cioè il pubblico di Bologna si vuole divertire, ok? Poi dopo, secondo me se tu lo fai divertire, alla fine lo capisce, perché è un pubblico intelligente calcisticamente, molto, un pubblico che è stato abituato bene, è vero, ma conosce anche da dove arriva gli ultimi 20 anni, e gli va bene se comunque gli proponi un calcio interessante, con una proposta divertente. Ecco, di Francesco, ti ripeto, siamo nel campo del compromesso.
15: Ti leggo l'ultimo messaggio di Bruno, che dice: ma Holm, se va via Italiano, può tornare?
16: Ah, vabbè, il vecchio Holm, se va via Italiano, secondo me è un discorso che si riapre.
15: Se non altro si riapre, poi vediamo.
16: Se non altro si riapre, perché lo sanno anche i muri, che la frattura fra i due era stata grossa, sì. e probabilmente quando si arriva a determinati punti è anche insanabile. E Holm non resterà alla Juventus e quindi tornerà a Casteldebole. È chiaro che è un giocatore che ci ha fatto vedere tante cose belle, e ecco, ed è un giocatore anche tante cose meno belle, ma è un giocatore che con un tecnico che gioca, come dicevamo fino adesso, ti torna utile,
15: certo.
16: Cioè, ti può veramente tornare
15: certo.
16: utile, cioè puoi anche dire: intanto me lo porto in ritiro,
15: esatto, e poi valuto.
16: Certo. Poi vediamo la testa di Holm, se questi 6 mesi li hanno fatto bene e in che modo torna, e ci ragioniamo, perché il giocatore c'è, nulla da dire, cioè a livello, ha fatto la prima parte di stagione clamorosa.
15: Infatti. Gianmarco, grazie, ti ho tenuto tantissimo, è stato un piacere come sempre, alla prossima.
16: Grazie, piacere mio.
15: Ciao, buon lavoro. Un saluto a Gianmarco Marchini, Resto del Carlino, ultima pausa e poi rientriamo.
17: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff.

0: Edwards in angolo per Selin Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selin Young che vuole schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Estate a Bologna, è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
13: Allora Matte, io sono alla Frasca però non ci sei.
14: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
13: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
14: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
13: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
14: No, è al Vicolo.
15: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
16: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
17: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Rieccoci in studio per l'ultima parte di Pomeriggio in Rosso-Blu. Andiamo a leggere anche qualche vostro messaggio, ovviamente al 366-402-4022. Ma tra poco, come sempre, perché questi sono giorni cestistici, e ieri la Virtus ha vinto gara 5, quindi è passata in semifinale, ha fatto quello che doveva fare. Insomma, ne parlavamo anche ieri con Massimo Guerrieri.

0: Non era da Virtus, ecco, essere eliminata già da Trento, oltretutto non me ne vogliano quelli di Trento, ma insomma la classifica un po' parla, non era dalla Virtus essere eliminata nei playoff scudetto e nei quarti di finale da Trento, ma come spesso ha fatto la Virtus, come spesso fa la Virtus, ha tirato fuori l'orgoglio, la qualità e chi più ne ha più ne metta ed è andata a vincere gara 5 contro Trento ed è passata ovviamente in semifinale, che sarà sabato, direi, gara 1 contro Venezia. Tra poco andremo ad ascoltare un po' di voci dal post partita di ieri, tra cui giocatori e allenatore e coach. Sei italiano per due mugugni, va via da Bologna, buon viaggio, dice Claudio. Claudio, ma è ovvio che non va via da Bologna per due mugugni, non c'è... Adesso non cominciamo a mettere a pensare che il motivo per cui italiano eventualmente vuole accettare la proposta del Napoli è perché a Bologna per una volta sono arrivati dei fischi o dei mugugni. Non è per quello che eventualmente se ne va. Se accetta la proposta del Napoli è perché da professionista e da lavoratore di questo ambiente, nel momento in cui hai una proposta di un posto lavorativo che magari per quanto ti riguarda ti migliora il contratto, il tuo, accetti quella proposta. È tutto qua, non è sicuramente per due fischi che sono arrivati se italiano va via. E poi ancora, troppe volte scusate, sono tornata a casa dallo stadio con grande amarezza. La fase difensiva del Bologna, specie in prospettiva, mi preoccupa non poco. Un vecchio, anzi decrepito tifoso. Antonio, sei molto severo con te stesso, non voglio che tu lo sia. Detto ciò, quest'anno effettivamente fase difensiva del Bologna male, male, male, male, decisamente male, quantità di gol presi incredibili, e quindi posso capire che effettivamente quest'anno se non altro ha preoccupato. L'abbiamo ripetuto e l'abbiamo detto e ne abbiamo parlato tanto in questa stagione, è comunque la fase difensiva del gioco di italiano, che è una fase difensiva estremamente complicata perché ti porta alla linea difensiva a centrocampo costantemente e devi avere dei difensori che siano veloci nel partire in avanti, nel ripartire indietro, che quest'anno tu questo tipo di difensore probabilmente ce l'avevi soltanto in Lukumi, mentre l'anno prima avevi anche Boekema e la coppia Boekema-Lukumi era perfetta sotto questo punto di vista. Quest'anno Boekema non ce l'avevi più, avevi Lukumi che era assolutamente in grado di fare una cosa del genere, gli altri avevano altre caratteristiche, si trovavano in difficoltà secondo me con questo tipo di gioco. E per il prossimo anno, ragazzi, se il prossimo anno Vincenzo Italiano non sarà più l'allenatore del Bologna, ci sarà anche un altro tipo di gioco eventualmente, e vedrà anche l'allenatore del domani, quello che sarà l'allenatore del domani, appunto, nell'eventualità in cui Vincenzo Italiano non sia effettivamente più il mister del Bologna il prossimo anno. Detto ciò, andiamo sul basket, andiamo sulla Virtus e andiamo ad ascoltare tutte le voci del post partita, con cui vi lascerò e vi saluterò, iniziando da Hackett ed Edwards ai microfoni di Sky Sport, poi a seguire anche le parole di Niang, ovviamente nel post partita, e poi in conferenza stampa il coach della Virtus Jakub Jelić. Ve lo regalo, ve lo propongo sia in conferenza stampa ovviamente che anche lui ai microfoni di Sky Sport. Come detto, Virtus che ha vinto gara 5 e quindi passa alle semifinali e conquista la semifinale, che si giocherà gara 1 sabato contro Venezia, e quindi cominceremo ovviamente, tra l'altro Venezia anche Venezia ha fatto 5 gare, è arrivata a gara 5 anche quella, quindi insomma una semifinale da questa parte un po' diversa probabilmente da quella dall'altra parte, con sicuramente più gare, vedremo. Ma l'obiettivo della Virtus, lo dicevamo ieri con Max Guerrieri, che la Virtus non avrebbe mai lasciato andare così facilmente, no? Il playoff scudetto, la Virtus è obiettivo di andare prima di tutto in finale di scudetto e poi nella finale te la giochi e vedi cosa succede, ma insomma uscire ai quarti non era contemplato per la Virtus, e infatti ieri ha messo a segno la vittoria che le ha fatto guadagnare la semifinale con Venezia. Detto questo, vi lascio alle parole di Hackett ed Edwards ai microfoni di Sky, Dini Hang e il coach Jakov Jelic in conferenza stampa e ai microfoni di Sky Sport. Noi ci risentiamo domani alle 16.30 sempre qui con Pomeriggio in Rossoblù.
1: Oggi è stato clamoroso, Daniel, complimenti per la vittoria. Diamo la stanchezza, ma è stata una partita veramente combattuta. Poi so che non ti piacciono i complimenti, ma io te li devo fare, perché nel quarto quarto hai veramente fatto quelle giocate difensive che hanno dato quel qualcosa in più alla squadra.
2: Allora, parto da questo. Congratulazioni a Luca Vildose e sua moglie, perché oggi hanno avuto il bambino e Luca non voleva lasciare la squadra e con grande desiderio è venuto qua a darci una mano, quindi congratulazioni alla famiglia Vildosa. Poi congratulazioni a Trento, una squadra che ci ha messo in grossa difficoltà, un club che da anni sta dimostrando di fare le cose per bene dentro e fuori dal campo, e sono stati degli avversari ottimi e difficili per noi. E poi partita spettacolare, di là Stewart che sembrava immarcabile, Carson allo stesso tempo ha fatto il suo con 31 punti e io, da nonno del gruppo, ho cercato di mettere un po' di agonismo, un po' di esperienza e cercare di portare la partita sull'agonismo, sui miei binari, dove mi piace combattere e lottare, grazie anche all'aiuto dei nostri tifosi che sono stati favolosi, ce l'abbiamo fatta.
1: Oggi vi abbiamo visto anche con tre portatori di palla in campo, provo a cercare di limitare quella rapidità. Poi la partita in realtà si è messa sul loro ritmo, ma voi siete rimasti lì, avete provato con la zona, avete provato a cambiare assetto tattico e l'avete portata a casa. Con Jakovlevic come sta andando questo gruppo?
2: Sta andando bene, ovvio giocare ai 100 contro Trento non è la cosa ideale, specialmente per noi che siamo un pochino più fisici, abbiamo più stazza, però ci siamo arrangiati in un modo o nell'altro. E ripeto, nel secondo tempo serviva una scossa difensiva più che altro, siamo riusciti a ingabbiare le loro guardie, a ingabbiare Battle, a non permettere a Jogela di farci male, anche se qualche canestro pesante l'ho fatto. Poi bisogna dare grosso credito a Niang e Diarra, perché hanno fatto veramente un grosso lavoro sotto canestro e ci hanno permesso di avere extra possessi.
1: Allora c'è, puoi andare perché c'è anche Carson che arriva, grazie a te. Facciamo una staffetta, Giulia, lasciami un attimo la linea perché abbiamo un altro grande protagonista, Carson Edwards. Congratulations on this win and even on your performance. Very important tonight, very important in game 4. How is your mindset right now? Gli chiediamo subito come sta, facendo gli complimenti per la sua performance oggi anche in gara 4.
3: Just to play well. I mean, for us to play hard, give everything we had, to see if we can come out with the win. But I think we did a great job getting stops on the defensive end towards the end of the game. So that was good for us.
1: Semplicemente hanno cercato di portarla a casa, pensa che hanno fatto un ottimo lavoro soprattutto dal punto di vista difensivo, hanno cercato di dare il loro meglio, sembra rilassato, ma lo abbiamo visto poco fa urlare davanti ai suoi tifosi con tutta la sua grinta. You look relaxed now, but I always in my mind that image on you after that bucket, looking in front, looking at your fans screaming like that with all that grind. And what do you think that your team actually need, you know, with the absences? How can you reach that goal?
3: I think for us it's feeding off the fans, man. I think they give us a lot of energy and we're able to build off that and play off that. When they're with us, that's kind of where that comes from. But everything else is more relaxed, just trying to be the best we can, so.
1: Cercano semplicemente di fare il meglio che possono, ma grande merito a questo pubblico bellissimo. Loro hanno bisogno della loro energia per provare a portare a casa il risultato. Ci proiettiamo anche verso il futuro. Rayer Venezia won game 5, so the semifinal will be you with the Rayer. A classical game in our league, so what do you expect from that?
3: Another hard series. They have a great team, great players, play well together, so just expect another hard series, but that's what you enjoy, so we're looking forward to it.
1: You can go to celebrate it with your music that we know you like. What is the first song that you are going to pick?
3: I don't know yet. You put me on the spot. I don't know.
1: Okay, thank you. Let's go. Lui ascolta sempre la musica ad altissimo volume durante il riscaldamento. Guardate, intanto vi lasciamo anche le immagini del pubblico che lo stava aspettando.
4: Abbiamo con noi Sayu Niang, che lo ringraziamo per essere ai nostri microfoni. Sayu, per te questa partita, questa serie era speciale, l'hai chiusa molto bene, l'avete chiusa molto bene.
5: Sì, assolutamente, è stata una serie molto tosta, faccio grandi complimenti a Trento, sono una grandissima squadra. Nulla, però noi ci siamo rialzati, abbiamo reagito ed era quello che volevamo e nulla, sono contento di come ho giocato oggi, di come ho aiutato la squadra e di avanzare in semifinale.
4: Ancora avete qualche giorno, poi arriva Venezia che ha avuto anche lei 5 gare contro Tortona, dovrete resettare tutto, è chiaro che il problema ora diventa anche mentale, perché dopo questa battaglia poi bisogna ricominciare da 0-0, non è la stessa cosa.
5: Sì, assolutamente, sicuramente sarà una serie molto tosta contro Venezia, loro sono anche loro una grandissima squadra, però sfrutteremo questi giorni per recuperare energie, cercare di arrivare il più pronto possibile contro Venezia.
4: Ringraziamo Sayu Niang.
1: Quarto, avete avuto una marcia in più, è arrivata la vittoria e ora è semifinale, complimenti prima di tutto, avete segnato oltre 100 punti, che cosa la rende più fiero della sua squadra?
6: Mi rende molto fiero il fatto che ci abbiamo creduto sempre, siamo stati in difficoltà, abbiamo avuto tanti problemi, tante assenze, ma ci abbiamo creduto e di squadra tutti assieme abbiamo vinto contro un avversario veramente veramente tosto. Complimenti vanno fatti anche a Trento perché ha disputato una serie eccezionale, sono veramente una gran bella squadra, allenata molto bene, ma alla fine ci abbiamo meritato forse un po' di più noi.
1: Grazie anche per questo spirito così sportivo. Abbiamo visto una partita subito indirizzarsi a ritmi alti, sì, e quindi più verso, diciamo, la loro idea di gioco, però siete stati molto bravi tatticamente anche a rimanere lì, ad avere pazienza e a portarla dalla vostra parte. Abbiamo visto anche il tentativo di difesa zona, ci aiuta a capire meglio.
6: Abbiamo provato diverse cose per fermare il loro attacco, che sono veramente bravi, hanno quasi sempre 5 tiratori in grado di mettere le triple e di segnare dell'uno contro uno. Quindi abbiamo dovuto soffrire molto, molto, ma molto per portarla a casa.
1: Grazie mille, complimenti ancora.
6: Grazie, grazie.
7: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 17 e 58 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti di Teheran. E in cambio l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, almeno 34, centinaia i feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civil si è presentata nella sede di Madrid a chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito o il governo, spiega la procura iberica. MotoGP, nella settimana del Gran Premio del Mugello, Marc Marquez annuncia il rientro dall'infortunio. Domani fa sapere la Ducati l'ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera definitivo. Leader del mondiale Bezzecchi su Aprilia, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
7: Nettuno Bologna 1.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
16: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
18: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
20: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
21: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time, con Frank Loreti.
25: Buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time, la puntata di mercoledì 27 maggio 2026, 18 e 3 minuti in questo mercoledì, ho detto martedì? Non mi ricordo, vabbè, non serve a nulla questa cosa. Comunque ovviamente parleremo del Bologna, di italiano, di quanto sta succedendo in queste ore e soprattutto quanto è successo ieri e quello che potrebbe succedere domani, ovvero l'incontro tra italiano e i dirigenti del Bologna, compreso anche dovrebbe esserci il presidente all'incontro di domani. Ovviamente siamo in attesa di capire quale sarà il suo futuro e quindi di conseguenza anche il futuro del Bologna. Intanto ovviamente riguardo alle notizie di ieri c'è stato l'incontro circa all'ora di pranzo a Roma, la sede di Filmauro, tra l'entourage di Italiano e il DS Manna, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, per discutere di un possibile contratto tra lui e il Napoli per la prossima stagione, poi anche più in là, perché la proposta dovrebbe essere fino al 2028 con opzione fino al 2029, con un ingaggio direi più o meno simile a quello che percepisce al Bologna di netto, più tanti bonus legati a raggiungimento di alcuni obiettivi all'interno della prossima stagione. Quindi ecco, dovrebbe essere questa la proposta dell'ingaggio. C'è stato qualche ora fa un tweet di Gianluca Di Marzio riguardo a contatti anche con Allegri da parte del Napoli. Devo dire che secondo me la situazione pende un po' di più a favore di Italiano, nel senso che il Napoli, sentendo anche l'ambiente in queste ore, mi sembra che Allegri non sia un allenatore tanto apprezzato a Napoli, dico lato tifosi, lato opinionisti, lato addetti ai lavori, e quindi magari non dico che è una cosa che verrà tenuta sicuramente in considerazione, però credo che il nome di Italiano scaldi un po' di più, ecco, questo penso di sì. Comunque potete scrivermi tutte le vostre considerazioni al 366 402 4022. C'è ancora una cosa che tengo in congelatore e ne parleremo quando sapremo quello che sarà successo, ma non ne parliamo adesso, ne parliamo un po' più avanti. Ovviamente Bologna, che nel caso in cui Italiano non dovesse rimanere l'allenatore per la stagione 2026-2027, si deve tutelare, deve iniziare a contattare altri allenatori, e negli ultimi giorni i nomi principali sono quelli di Francesco, di De Rossi, di Palladino. Se ne è aggiunto uno probabilmente nella giornata di oggi, che è Carlos Cuesta, allenatore del Parma. Devo dirvi, mi piace per come lavora con i giocatori, per come in maniera intelligente ha sviluppato il Parma, che non è una squadra sicuramente fenomenale, ma non è neanche una squadraccia. Secondo me il Parma hanno costruito a Parma una bella squadra con giocatori molto interessanti. Lui è stato bravo a svilupparli e penso che abbia operato in una maniera molto furba, astuta in questa stagione. Magari tante partite non sono state bellissime da vedere, è un calcio molto equilibrato, molto difensivo in tante partite, però un calcio sicuramente efficace. Poi non credo sia della categoria dei risultatisti, un po' come Allegri, ma credo sia un allenatore che si adatta molto alle situazioni che ha. Poi io l'ho visto solo quest'anno a Parma, quindi non posso esprimermi definitivamente su questa cosa, ma a me ha dato questa impressione. Allenatore che rispetto alla partita che gioca cambia qualcosa, si adatta ai propri giocatori, modifica il proprio assetto anche in qualche caso. Quindi questa cosa qui per me è molto molto importante e l'apprezzo particolarmente, quindi spero poi sia così nel caso in cui sia allenato, diventerà l'allenatore del Bologna, sempre considerando in una separazione tra Bologna e Italiano. Questa mi ha dato quell'idea lì, non l'idea di un allenatore super difensivista che difende lo 0-0, che gioca solo in contropiede. Almeno a me ha trasmesso questo guardando il Parma, squadra che ho guardato molto comunque quest'anno, perché ci sono giocatori che mi piacciono davvero tanto e mi piacevano anche prima che arrivassero al Parma, quindi ho avuto un occhio particolare sul Parma di questa, che magari non ha fatto partite estremamente brillanti, estremamente divertenti, ma comunque ha avuto dei buoni risultati e soprattutto un buono sviluppo sui propri calciatori. Per me cosa fondamentale, soprattutto se siamo il Bologna e dobbiamo creare un ricircolo continuo di giocatori, dato che ci sono giocatori che vanno via, anche tra i più importanti, per avere nel futuro dei giocatori molto importanti bisogna sviluppare all'interno del proprio club dei talenti e investire, rischiare anche su giocatori magari sconosciuti, ma che su cui si possa lavorare bene. Intanto vedo che Ale scrive: questa l'anticalcio, meglio di Francesco. Sarei anch'io più per di Francesco, anche se credo che tu lo intendi un po' come scelta negativa, quindi questa molto male di Francesco, lo preferisco anche se non mi piace. Intendo questo al tuo messaggio, Ale. Tra l'altro potete scrivere ovviamente al 366 402 4022. È ovvio che in questi giorni si parla degli allenatori, si parla della situazione Italiano. Ieri ho parlato molto di Francesco, ve ne avevo parlato anche durante la stagione, perché è un allenatore che mi è sempre piaciuto, si è molto migliorato, si è migliorato anche con il rapporto che ha con la stampa e con i tifosi, con il pubblico. Comunque una persona che da diversi anni mi sembra molto trasparente, molto onesta anche con se stessa, cerca di analizzarsi, di analizzare i propri errori, oltre poi quello che fa in campo, che per me è una proposta divertente, e bravo anche a sviluppare i calciatori che ha a disposizione, anche lui adattandosi, perché nasce prevalentemente come allenatore che gioca con quattro difensori, tre attaccanti e due ali, e devo dire che invece non è sempre così Di Francesco, perché ogni tanto ha giocato a tre, ogni tanto ha giocato con cinque centrocampisti, quattro centrocampisti, quindi è un allenatore che può tornare sui suoi passi o può cambiare idea modificando anche di partita in partita, quindi per quello anche è una delle cose che mi piacciono degli allenatori, che si sappiano modificare anche considerando l'avversario. Poi una cosa che non si può fare sempre e penso non si debba fare sempre, ma allo stesso tempo se la fai bene nel momento giusto penso che possa essere un pregio, invece di andare avanti sempre con la stessa idea, con il discorso dell'identità. E, secondo me ogni tanto l'identità è anche il saper cambiare e il saper adattarsi anche alle altre squadre. Quindi io perlomeno la vedo così. Comunque ci colleghiamo con l'ospite di giornata che in questo caso è Giovanni Poggi, quindi lo chiamo, lo telefono per sentire anche la sua, dato che sono giorni di grande fermento, quelli di questi giorni appunto, queste ore di grande fermento, e voglio sentire anche la tua, caro Gio, benvenuto, bentrovato, bentornato, Giovanni Poggi, Sky Sport, LBA TV, Il Resto del Carlino, TRC, ciao Gio.
0: Ciao Frank, buonasera a tutti.
25: Un inizio sempre zoppicante a livello di microfono.
0: Sì, ma una fatica col microfono.
25: Ormai. Però guarda, ma dopo tre secondi dopo poi torna tutto liscio.
0: Rimetteremo a posto anche questi centesimi, un po' come la Formula 1 nei Gran Premi, questi dettagli per arrivare in fondo sereni al traguardo. Per cominciare bene più che per arrivare in fondo.
25: Esatto, ma comunque alla fine conta il percorso e il finale. È molto molto scontato, secondo me è scontato dire ma sarà un bel finale, ma che sia un bel finale non è sempre detto. È un bel finale possibile quello di Italiano al Bologna, Gio? Perché queste sono giornate movimentate, ecco, che non ci aspettavamo, perché l'incontro messo in piedi di ieri pomeriggio è stato, non dico un fulmine a ciel sereno, però quasi.
0: Molto tempo secondo me, cioè sul fatto magari perché è arrivato molto presto, cioè pochi giorni dopo la fine del campionato, quando invece, per come va detto Italiano, è dichiarato nella conferenza stampa venerdì prima della partita, questa sarebbe dovuta essere la settimana degli incontri con il Bologna. Poi sappiamo che nel mondo del lavoro, del professionismo, sono cose che capitano, ci si parla, ci si incontra anche, delle volte gli incontri vengono in qualche modo scovati dai colleghi, altre volte invece no. Però non è stato un fulmine a ciel sereno, nel senso che, come tornando a quello che ho detto prima, Meraldi Italiano aveva parlato, ha bozzato anche un discorso sul futuro a Bologna o altrove, cioè quando ha detto i contratti, poi sì, sono contratti, ma cioè aveva aperto già anche a, secondo me, a possibili e differenti scenari, ecco, come aveva detto, se vi ricordate c'era quel passaggio sui contratti, era stato onesto, come poi l'avevamo commentato pochi minuti dopo, e quindi su quello ha detto quello che pensava, senza fare troppi giri di parole come spesso viene fatto negli sport, soprattutto a fine stagione, per cui onestamente non sono sorpreso. Vediamo come se andrà a finire poi con il Bologna, perché questo incontro ci sarà direi domani a Casteldebole, probabilmente per salutarsi e ringraziarsi, darsi un abbraccio e finire qui. Io, visto che poi non ci eravamo sentiti lunedì, e diciamo spesso ci siamo sentiti durante la stagione, ci sta, è un finale alla fine che Italiano ha ripreso in mano dopo le settimane deludenti, Aston Villa in trasferta, Juventus, Roma, Cagliari, vincendo partite importanti, pareggiando comunque con l'Inter. Però io sono sempre dell'idea che sulla comunicazione poteva fare molto molto meglio, perché è tuttora comunque nota del Bologna tra i più pagati in Serie A, 3 milioni netti l'anno. Io per i top player pretendo il massimo in campo, lui l'ha dato, a volte l'ho riuscito anche a mostrare, perché poi in campo ci vanno anche i giocatori, ma pretendo anche il massimo per come la vedo io extra campo, e quindi sulla comunicazione ha dimostrato di avere ampi e grandi margini di miglioramento, anche leggendo poi l'ultima intervista sul quale ha elogiato lo stadio, ha elogiato la tifoseria, però poi è tornato su una cosa accaduta ormai un mese fa, quindi su quei fischi di Bologna-Roma, e quindi secondo me a fine stagione non era il caso di tornarci. Poi ognuno fa come vuole, come desidera, però così, secondo me un finale giusto per quello che ha dato e che Bologna ha dato a lui, che non mi sorprende sinceramente, perché il ciclo di 2 anni è stato un ciclo importante e ci sta, poi vedendo anche un po' le medie in cui gli allenatori siedono sulla stessa panchina, sarebbe comprensibile, ed è un addio che secondo me andrà sicuramente accettato da tutti.
25: Ti metto questa ipotesi, perché comunque è da considerare, Italiano non è ancora ufficiale al Napoli, quindi consideriamo questa ipotesi,
0: sì, sì.
25: No?
0: Noi parliamo, lui ha anche contratto,
25: esatto, quindi esatto, quindi
0: di sensazioni,
25: esatto,
0: così.
25: Esattamente, se Italiano non dovesse andare al Napoli e non ci dovessero essere altre offerte per lui da un'altra squadra, cosa fa il Bologna? Perché secondo me è molto difficile questa eventualità da gestire, perché avere un allenatore e tenere un allenatore che 3 giorni prima dell'incontro con la società è andato a parlare con un'altra società per il prosieguo del cammino insieme è tosta come cosa.
0: Questa è una bella domanda. Ci avranno sicuramente pensato tutti, da quello però che meno discrezioni e colleghi e quello che leggiamo sembra molto in dirittura d'arrivo, ecco, l'affare Napoli-Italiano, che è un qualcosa che questo interesse va avanti da anni. Forse ne hai parlato anche te, Frank, ne avevamo parlato.
25: Sì, certo, certo.
0: Rimase folgorato dall'Italiano dello Spezia che vinse a Napoli,
25: sì.
0: Gli disse un giorno nel Rai Napoli, per cui penso che sia qualcosa di molto più di un concreto interesse che vada oltre l'incontro che c'è stato ieri a Roma, per cui mi sembra che siamo veramente ad un passo. Chiaro che lì sarebbe particolare per tutto quello che il mister comunque ha detto e di cui si è parlato in queste settimane, e appunto dopo questo incontro qui, anche perché la pista Allegri sembra sia raffreddata, cioè secondo me un pochino ha inciso il fatto che non so, l'Allegri dell'ultimo periodo abbia convinto meno.
25: No, beh,
0: incide
25: il fatto che Allegri, essendo un risultatista, se non raggiunge il risultato, ovviamente ti fai qualche domanda.
0: Sì, certo, assolutamente. Quindi no, per quello sarei sorpreso. Dopo lì ha contratto e quindi resterebbe in sella, però sarebbe molto particolare, ribadisco, per l'atmosfera che stiamo vivendo sportivamente parlando in questi giorni. La tua domanda è ottima, è giusta, perché tutto può succedere, lo sappiamo, e peraltro è ancora il natore del Bologna, però saremo tutti un po' sorpresi, dai, inevitabilmente.
25: Ti giro una domanda di Dave Trebbi che ci saluta come magici, addirittura.
0: Troppo buono, Dave. È un pezzo di pane.
25: Credevo fosse un pezzo di qualcos'altro, Dave. Credevo dicessi. No, sto scherzando, ovviamente. Dave, tra l'altro, ci siamo sentiti 3 minuti prima che cominciasse la trasmissione. Comunque, ci chiede Carlos questa. Io prima ho risposto su questa, ti lascio a te come possibile sostituto di Italiano, dato che poi girano dei tweet oggi, non so se tu hai visto che c'è un tweet di questa che è stato avvistato a Casteldebole, sinceramente mi pare molto difficile quindi comunque può essere una possibilità, bisogna ovviamente tenerne da conto,
0: ma non lo so, come tanti non è un nome che mi scalda, ripeterò questa cosa anche magari in questo collegamento, però i nomi che sono usciti non sono, diciamo, i miei preferiti. Poi se dovesse arrivare chiunque sarà da sostenere dal primo secondo in cui calcherà e varcherà le porte di Casteldebole, però non lo so. Questa so che a Parma ha fatto un super lavoro, cioè abbiamo visto che a Parma ha fatto un super lavoro, non è un giochista, ecco, alcuni hanno definito giochista, ma in realtà il Parma non è una squadra che offre questo gioco spumeggiante, una squadra molto concreta con secondo me una rosa valida, però l'ha fatta rendere sicuramente meglio di quanto ci aspettava inizio stagione. Se ricordate, comunque il Parma a tratti non era messo bene in classifica, ha avuto una crescita esponenziale, cioè, nel girone di ritorno, però no, nel senso non è uno di quei nomi che sì, non, non, non mi scalda.
25: Non ti scalda, non ti scalda. Ma devo dire che è un po' stuzzica in realtà, quindi non mi dispiacerebbe, ti dico la verità. L'ho visto molto bravo sul lavorare sui giocatori e poi... abbiamo solo una stagione negli occhi, meno io l'ho conosciuto questa stagione, quindi mi scuso se si poteva fare prima, quindi ho questa stagione qua e ovviamente hai detto non giochista e sono abbastanza dalla tua. Devo dire che ho avuto l'impressione però che si sapesse adattare, che si sia saputo adattare alle tante situazioni di una squadra che magari ha qualche punto debole, qualche lacuna, si è adattato spesso secondo me alla squadra avversaria, non proponendo come standard comunque sempre tutte le partite difesa e contropiede. Ecco, ho visto qualcos'altro, quindi secondo me è un allenatore che qualcosa mi ha trasmesso. Ecco,
0: comunque, cosa, Frank, dimmi, so che stai per andare in pubblicità, andrebbe valutato dopo un secondo anno in Serie A, sicuramente.
25: Esatto, ecco, dopo un altro anno ovviamente ti faresti un'idea un po' più chiara, ecco, un po' più delineata, questo senza dubbio. Andiamo in pausa, rientriamo con Joe e con i vostri messaggi.
24: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
1: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mabukbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mabukbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyunyang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3.

0: sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
10: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
13: people. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: 18:26, seconda parte di Football Drive Time, sempre insieme a Giovanni Poggi, che ringrazio. Dovevo prendere aria, l'avevo appena bevuto, quindi ero un po' affaticato. Comunque, caro Gio, ci sono un sacco di messaggi. Parto da questo vocale qua.
20: Ciao, ma secondo te quali allenatori ci potrebbero essere anche papabili in Europa, cioè uscendo dai confini italiani? C'è Spagna, in Francia, in Germania, c'è qualche allenatore che potrebbe essere papabile? Perché non sento nessun altro nome.
19: Allora, questa è bella perché a me piacerebbe, devo dirti, un salto su un allenatore che non ha mai allenato in Italia, non mi dispiacerebbe, sempre per perorare la causa della propria idea, mantenerla ferma e dritta e andare su chi effettivamente ti piace. Comunque ce ne sono tanti ovviamente di allenatori. Knudsen del Bodo, che quest'anno, ma in realtà già da un po', ha lavorato veramente benissimo. Tu tra l'altro l'hai commentato il Bodo qualche volta quest'anno?
21: Sì, sì, mi era capitato, sì.
19: Esatto.
21: Ma il Bodo è stato speciale quest'anno, sì. Tutte le partite che ha fatto fanno luccicare gli occhi per avversari affrontati e anche per dove è arrivato. Ha eliminato l'Inter, ma al di là di quello è stata una cavalcata storica per il calcio norvegese in crescita, però poi ecco, non è da tutti arrivare così avanti in Champions League.
19: Assolutamente. Non voglio fare un elenco infinito, ne nominavo due che mi vengono in mente, sì. Che mi piacciono particolarmente, lui e Hurzeler del Brighton. Ecco, questi sono due allenatori che mi piacciono molto fuori dall'Italia. Non so effettivamente quanto possano essere prendibili, però sono due nomi che mi piacciono, per rispondere alla mia.
21: Aggiungo, ma non so onestamente quanto sia una pista percorribile tedesco, della Domenico Tedesco, che era nato, certo, a Fener quest'anno, insomma, roba in Turchia. Poi ce lo ricordiamo anche un po' di recente, più di recente al Belgio, ma ancora Lipsia, Spartak. Ecco, questa, se ne è parlato anche nelle scorse stagioni, e accostato al Bologna tempo fa, e non soltanto al Bologna, però al momento mi sembra che siano un po'. I nomi citati siano quelli di cui si parla già da ieri pomeriggio, da Palladino, Di Francesco, si è ipotizzato Manoli. Poi c'è anche il discorso legato a De Rossi, che però è quasi di proprietà del Genoa, c'è una clausola di mezzo, per cui secondo me non si uscirà da questi nomi qui. Però, come ha detto anche l'ascoltatore, come dicevamo, un nome di quelli ancora o non usciti fuori allo scoperto, di quelli che stuzzicano e quindi provengono da altri campionati, non sarebbe male. Però credo che si vada avanti su allenatori anche esperti a livello di campionati nostrani, e ribadisco, secondo me uscirà uno di quei tre lì, se appunto italiano dovesse arrivare la conferma l'italiano e Napoli, questa nuova avventura per allenatore attualmente ancora del Bologna, ma dopo quello che abbiamo detto ieri, l'incontro e tutto, sembra sempre più distante.
19: E su Di Francesco invece come la pensi tu? Perché io l'ho nominato diverse volte quest'anno, a me piace molto, non ci giro troppo attorno, cioè per fartelo capire, nel senso che gli ascoltatori penso lo sappiano ormai, però a me piace molto, quindi avrei un po' di paura, un pochino ce l'avrei, perché comunque siamo tifosi del Bologna, quindi c'è comunque un po' di paura e un po' di passione che viene fuori, quindi un po' di timore ce l'ho, però lo reputo molto bravo, mi piacerebbe.
21: Ora, sarò impopolare e poi sembra che siamo d'accordo, perché spesso ci troviamo anche d'accordo sulle cose che diciamo, ma anche a me non dispiace rispetto a quelli che sono usciti.
19: No, che bello, no, sono contento.
21: Anche a me piace, secondo me è vero che alle spalle sentivo parlare, anche ho letto anche commenti, ma tutti si basano, come normale che sia, perché poi contano e parlano i risultati sulle esperienze a Venezia e Frosinone, anche le più fresche non sono andate bene a livello di retrocessione, però anche è vero che se ci basiamo poi sul gioco, e visto che a tanti piace anche vedere giocare bene, rispetto a anche Palladino, rispetto a Vanoli, le squadre di Francesco hanno messo in campo un gioco molto più divertente, molto più frizzante, molto più all'attacco. Quindi anche per questo motivo qui, con una rosa maggiormente qualitativa rispetto, con tutto rispetto a quelle che ha allenato Venezia Frosinone, secondo me può far bene. Poi non ci scordiamo che Di Francesco ha portato il Sassuolo in Europa, sì. Non ci scordiamo che anche a Roma non ha fatto male. Poi è vero che allo stesso tempo uno dice sì, ma sono passati degli anni. In mezzo ci sono state esperienze non positive.
19: Per fortuna sono passati degli anni, perché per me è migliorato.
21: No, ma ci sta, Frank, qui io solo la penso come te, e infatti immaginavo che avremmo parlato, e quindi sono d'accordo con te, a me non dispiacerebbe affatto. So che sono impopolare, so che qualche ascoltatore magari in mezzo al traffico o che sta procedendo in macchina dirà no, ma è bello anche di poter parlare tutti insieme, di avere opinioni differenti, quindi ma
19: sai che
21: per me di Francesco sì, ecco.
19: Io credevo che questo nome qua invece poteva non piacere a tantissime persone, invece sorprendentemente, ti dico la verità, in molti lo apprezzano e lo vorrebbero come allenatore del Bologna, quindi mi ha lasciato piacevolmente sorpreso. Poi ci sono anche quelli, ed è normale che sia così, che non lo vorrebbero, tipo Francesco che scrive: se dovesse arrivare di Francesco sarebbe un downgrade notevole. Per me no, tra l'altro adesso metto un audio con cui sono d'accordo, che tra l'altro può dare ulteriore gas alla scelta, alla possibile scelta su Di Francesco. Poi ci chiede un pensiero su Palladino. A me Palladino non fa impazzire, devo dirti la verità, Francesco. Tu cosa dici, Gio, veloce, che poi su...
21: No, l'avevo già detto anche settimana scorsa, visto che ne avevamo parlato. No, anche a me non scalda. Di quei nomi che non scaldano, come dicevo prima, non piace. Poi io, come detto prima, se arriverà... andrà sostenuto dal primo secondo in cui entrerà Casteldebole al centro tecnico Nicolò Galli, però non è uno dei nomi della mia lista, ecco, della mia lista virtuale come post allenatori dopo italiani.
19: Mettiamo questo audio qua.
0: Salve, Sergio da San Pietro in Casale. Salve, mia umile opinione. Se noi prendiamo dei giovani rampanti, siccome da noi si andrà bene, perché c'è Saputo e c'è Sartori, siccome da noi si andrà bene, dopo il primo anno arriva una delle due grandi che ogni anno toppano la stagione e devono rifondare. Noi dobbiamo andare a prendere uno che ha già preso qualche badilata in coltello in fronte dalle grandi, di Francesco tutta la vetta. E se andiamo a prendere i seduttori nuovi rampanti, stanno qui un anno e mezzo, e a metà del secondo anno, che sono andati bene, replicano Motta per la Befana, sono già casati da un'altra parte.
19: Beh, o italiano. Saluti. Anche o italiano, anche perché poi italiano ha un altro anno di contratto in realtà con il Bologna, quindi ecco, quindi mettiamo anche italiano nell'insieme con Tiago. Su quello che dice Sergio, beh, diciamo che si è espresso e si è fatto capire. Può essere un'altra argomentazione per scegliere Di Francesco, per farlo salire nelle gerarchie, dico lato Bologna, perché effettivamente dover cambiare ogni due anni, il Bologna ha cambiato da Tiago Motta ogni due anni, teoricamente, vediamo poi se italiano cambierà, però dopo due anni l'allenatore, con Di Francesco che comunque potrebbe in caso di grandi stagioni essere chiamato da una squadra migliore rispetto al Bologna, forse si è un po' più tutelati su questo aspetto qua, Gio, quindi c'è la possibilità di aprire un nuovo ciclo e farlo durare un po' più di tempo.
21: Sì, ma poi mi piacerebbe, adesso sembra poi una che ci siamo fidati a questa cosa di dover andare avanti con questo nome qui, perché ne stiamo parlando, però per aggiungere a quello che ho detto prima, cioè per come ha fatto giocare le squadre, per come ha interpretato i campionati, cioè uno che è vero, è retrocesso, ribadisco, i risultati contano, però come è retrocesso? Per un gol di Niang alla Roma a tempo scaduto e prende gol da Davis in una maniera rocambolesca anche lì a pochi minuti alla fine,
19: incredibile.
21: Quindi si salva l'Emboli, si salva e il Crotone va giù. Questo due anni fa, l'anno scorso Nicolò si fa caviglia a un fallo molto ingenuo, la Juve va in Champions e Venezia retrocede dopo che aveva ripreso la partita contro la Juventus che stava giocando la Champions, per dettagli, offrendo sempre un calcio, ribadisco, piacevole e coraggioso, e secondo me, visto che ci siamo abituati bene con Motta, col primo italiano, è anche giusto dare un po' di continuità a quello che era stato. E poi lo ha fatto con squadre qualitativamente inferiori rispetto a quella che potrebbe, e mi auguro, sarà il Bologna dell'anno prossimo, per cui il messaggio dell'ascoltatore di prima, da quel punto di vista lì mi trovo in accordo, e perché secondo me è anche stimolato a far bene, visto che a Reggio Emilia col Sassuolo fece bene, a Roma fece bene, sono passati anni, ma ha voglia di ritornare ad assaporare quei livelli lì, non di riassaporare subito l'Europa, perché il Bologna non parteciperà all'Europa, questo non è certo per Di Francesco, però magari vorrà tornare a farlo col Bologna, quindi per me sarebbe per lui la piazza giusta anche per provare ad esprimere il suo calcio, le sue idee, e anche la società, cioè un upgrade, come si dice oggi, da riportare il suo gioco con una qualità di rosa, di singoli superiore, quindi con possibilità anche di far divertire oltre che portare risultati.
19: Ti faccio sentire quest'altro audio che è proprio sui risultati, che te so che ti stuzzico un po' con questo che ti sto per far ascoltare.
1: Ah, il discorso che si fa spesso sul risultatista Allegri tiene conto di solo un tipo di risultato, una visione un po' unilaterale, unidimensionale dei risultati. Se lui avesse fatto un punto in più e fosse andato in Champions League, comunque non avrebbe ottenuto dei risultati. Risultati che per la sua società, per esempio, sono la valorizzazione di determinati giocatori. Quale giocatore del Milan ha preso valore rispetto all'anno scorso? Questo al di là del andato in Champions League per un punto, non andato in Champions League per un punto. Quel modo di giocare lì, quella mentalità lì vecchia, quel modo di approcciare la stagione, anche il suo modo di gestire lo spogliatoio, secondo me è molto più bloccante della valutazione. Ha fatto un punto in più, ha fatto un punto in meno, non è andato in Champions League. Non è quello l'unico risultato che non ha raggiunto dal punto di vista di un presidente.
19: Allora, io sono abbastanza d'accordo, non completamente su questo, perché comunque pur non essendo bello da vedere quando allena le proprie squadre, è un allenatore che tendenzialmente il risultato, quello di campo, quello riguardo ai punti, l'ha quasi sempre portato a casa Allegri. Quindi in realtà questo io ci tengo a dirlo, perché l'ho ammirato alcune volte. Devo dire che sullo sviluppo dei giocatori sicuramente quest'anno il Milan ne può contare veramente pochi, ecco, Bartesaghi probabilmente, ma effettivamente c'è anche altro oltre ai punti. Poi ti lascio la parola, Gio.
21: L'audio è comprensibilissimo e chiarissimo, ma la domanda è: il Milan cosa gli ha chiesto ad Allegri all'inizio stagione? La Champions o di valorizzare i giovani?
19: Di andare in Champions.
21: Ecco, quindi se fosse andato in Champions Allegri sarebbe rimasto al Milan, su questo insomma non ci sono dubbi, e quello era il risultato: tornare in Champions e costruire poi da lì una rosa portata in conseguenza a risultati ancora superiori. Non è secondo me il caso del Milan, o comunque sì, era una richiesta ma non primaria.
19: Però
21: per andare in Champions, fossero andati in Champions giocando come ha giocato, quindi non questo calcio appassionante e che non so che a tantissimi non piace e che è diverso da altri. Però secondo me la domanda è giustamente, ma anche il pensiero giusto dell'ascoltatore nel messaggio del Milan se ne faceva poco e nulla, perché l'obiettivo Champions che l'anno scorso il Milan è arrivato lontanissimo, che sembra aver già le mani quest'anno, non è stato raggiunto. Quindi secondo me riuscire a fare entrambe le cose è difficile con la rosa che aveva a disposizione. Mi hai citato Bartesaghi l'anno scorso retrocesso col Milan futuro dalla Serie C alla Serie D. Aketame è arrivato, abbiamo scoperto quest'anno, perché Stupinian, cioè, aveva questi giocatori qui, poi poteva fare molto molto meglio, ma poi stringendo Leao è così un campione? Non è sembrato,
19: no.
21: Quindi secondo me vanno valutate un po' le cose. C'era una disposizione questi grandi nomi da valorizzare? Secondo me non così tanti. Sicuramente ha fallito a livello sportivo, perché la Champions era l'obiettivo minimo, anche per come si era in qualche modo sviluppata la stagione. Eri in lotta allo scudetto fino a un mese e mezzo fa, un crollo inesorabile, anche incomprensibile. Però secondo me fosse arrivato quarto, terzo, erano tutti felici e contenti, era la prossima, lì avrebbe fatto una squadra da Champions con ambizioni superiori, quindi non soltanto arrivata al Rio 4,

0: normale che italiano ci voglia andare. Solo che nel momento in cui le cose stanno così, non so come si possa continuare insieme per la prossima stagione. È un dubbio che ho, non è che ho la risposta, però è un dubbio abbastanza forte che tengo. Poi tu, io ti ho fatto già rispondere no, prima, penso, quindi...
1: Sì, esatto. Quindi sono i 41, mi sa che ti tocca una pubblicità, eh?
0: Sì, una pubblicità. Dai, Gio, ti saluto, ti ringrazio, che non voglio approfittarmi di... facciamo così, ci risentiamo magari, Ci risentiamo.
1: Se sei lì. Tutto calcolato.
0: Alla fine sì, dai.
1: Sei un grande, ti saluto a te, ti ringrazio, ci sentiamo presto.
0: Grazie mille Gio, ti ringrazio tanto, buon lavoro ovviamente come sempre. Giovanni Poggi, non lo voglio troppo sfruttare Gio, perché ecco, tenerlo 40 minuti, tre quarti d'ora al telefono mi sembra davvero un po' troppo. Comunque devo correre in pausa, ci sentiamo tra poco.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
2: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano, e per il tuo risparmio incentivi statali.
6: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
5: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
13: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida. Ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
18: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopra

0: luoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Oh Marco, pronto per lo stadio?
3: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
2: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
3: Davvero?
2: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
4: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Di nuovo in... no, in realtà siamo sempre in diretta, come ci consiglia sempre il nostro direttore, quindi non siamo di nuovo in diretta, perché noi siamo sempre in diretta. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Intanto, allora, ce ne sono... mamma mia quanti ce ne sono. L'unico questa che ci può interessare è questa poco, scrive Nicola. Veramente male come battuta. Comunque, caro Nicola, ciao Frank, io sono dell'idea per solo per dire un nome, fai cambio Pellegrino Stulic e Lecce avrebbe fatto più punti del Parma. A me questa non piace, ma non solo per come fa giocare la squadra, scrive Steve 72. Guarda, non lo so, secondo me no, tra l'altro, perché il Lecce per me, ragazzi, era una squadra insalvabile. Insalvabile quest'anno, quindi non avevano attacco, in difesa l'unico veramente, l'unico buono, che è davvero tanto buono, è Thiago Gabriel, che tra l'altro Di Francesco penso abbia dei meriti nello sviluppo su questo calciatore. Comunque su questa non mi dispiacerebbe, poi io preferirei Di Francesco, però questa non mi dispiacerebbe. È chiaro che avere solo un campionato a disposizione per valutarlo non è tanto, quindi faccio fatica a spiegarmi su questa. Sicuramente ha avuto dei buoni risultati, su questo siamo abbastanza, è una cosa direi lampante, quindi però prevalentemente questo. Non so esprimermi in maniera troppo specifica e dettagliata su un allenatore che ha fatto un anno. Ho visto tante partite del Parma, alla fine avrò visto 18-20 partite del Parma quest'anno. Mi è piaciuto tendenzialmente, l'ho trovato bravo ad adattarsi, l'ho trovato bravo a sviluppare i giocatori, però non so dare un giudizio definitivo su di lui. Su Di Francesco ovviamente molto di più, perché è un allenatore che gira da tantissimi anni ormai, no? Da quanto? Dalla stagione 2012-2011, ecco, col Sassuolo in Serie B, quindi da lì in avanti, quindi si conosce ovviamente molto molto meglio. Allora, buonasera, anche qua l'allenatore del Parma, simile a Fabregas come idea, Udinese. Allora, Runjic non mi piace, devo proprio tranchant, non mi piace. Su questa l'ho appena detto, quindi dai, te ho detto un po' cosa ne penso. Questi qua, stavo parlando dal punto di vista di un De Laurentiis che lo prende riguardo ad Allegri. Ok, magari non mi raggiunge il risultato primario, ma la rosa effettivamente vero, e la rosa fallisce lo sviluppo da molti anni, si cumula più un percorso di anni sulla scelta no Allegri che risultato preso / risultato Champions League al Milan non preso. Credo anch'io alla lunga, per una squadra come il Milan di adesso, sono con te. Di Francesco tutta la vita, anzi vabbè, diciamo Di Francesco tutta la vetta, sarebbe un gran condottiero, capace, uomo vero e con la giusta esperienza e carica per riprendersi quello che è giusto che debba riprendersi. Italiano, grazie e molti arrivederci, scrive Davide. Adesso quello poi ne parleremo magari nei prossimi giorni, vedendo effettivamente se non sarà più italiano l'allenatore del Bologna. Sinceramente, fra la lista dei papabili, l'unico adeguato per profilo ed esperienza mi sembrerebbe Palladino, scrive Michele da Bologna. Io non lo prenderei Palladino, ragazzi. non mi fa impazzire. Oh, l'anno scorso ha fatto un sacco di punti con la Fiorentina, ma veramente tanti. Quest'anno alla fine ha riportato l'Atalanta in Conference, che non aveva iniziato bene il campionato, però secondo me non so cosa gli manca, ma per me gli manca qualcosa. Non mi fa impazzire. Subito Carlos Cuesta, non a caso vice di Arteta, e Pellegrino centravanti. Io riparto così, scrive Marco. È una possibilità, ovviamente. Bisogna tenersi aperti ogni possibilità, questa purtroppo un po' meno. Ma riprendiamo Motta, no? Se chiedesse scusa io lo perdonerei. Scrive Lele, purtroppo Thiago non tornerà più. Dico purtroppo perché io sono suo fan, quindi non tornerà. Comunque non verrà qui, e in realtà forse è meglio che non torni, anche per un discorso di minestra riscaldata. Ha detto che sarebbe una minestra per me veramente molto, molto appetitosa, molto appetibile, però ecco, non credo che tornerà. Se passare da italiano di Francesco non è un downgrade, la terra è piatta. Non so se definirtelo come downgrade. Io una cosa sono certo, che allenatori che hanno raggiunto la forza mediatica di italiano, o comunque anche l'esperienza negli ultimi anni di italiano, il Bologna non può prendere giocatori che sono allenatori che sono appetibili come italiano. Come bisogna fare il ragionamento sui calciatori, prendere giocatori in rampa di lancio o che stanno per avere la propria rampa di lancio e che quindi sono lì per esplodere. Il Bologna deve ragionare uguale sugli allenatori. Di Francesco sarebbe diverso, perché gli si darebbe nuovamente una possibilità in una squadra che comunque ha raggiunto uno status importante come il Bologna, dopo tanti anni passati tra Frosinone, Lecce, Cagliari, Verona, e la Samp ce la mettiamo, ma in realtà la Samp aveva una dimensione importante in quegli anni, nell'anno in cui è stata rilevata da Di Francesco, in cui ha avuto Di Francesco l'incarico da primo allenatore. Sul resto il Bologna deve andare su profili come questa, profili come Abate, profili come Aquilani, profili per me ovviamente, profili come De Rossi. Non può andare su un profilo tipo Farioli, perché non arriva Farioli. Farioli qua non ci viene, facendo un esempio, no? Di un allenatore che tra l'altro molti di voi nominano. Purtroppo Farioli non può venire al Bologna. Bologna Farioli lo poteva prendere qualche stagione fa, adesso è impossibile. Quindi bisogna andare, come per i giocatori, nello stesso modo anche sugli allenatori. Questo messaggio qua non mi si carica. Perché? Perché non mi si carica questo? Vabbè. Filo, porta Iazza. No, su questa cosa qua non ci credo. Ovviamente riferito al povero Di Francesco che ha questa nomea. Io non ci credo nella fortuna e nella sfortuna, quindi figurati. Buongiorno, l'ipotesi che hai appena fatto, qualora si verificasse, ascoltando le parole del mister, dove i contratti a questo punto non hanno validità, dovrebbe dimettersi se non si concretizza la possibilità di andare a Napoli. Però le sue, cioè di dimissioni, dici, poi si scrive Simo, poi per me andrà al Napoli. Diciamo che sono abbastanza d'accordo con te. Sono abbastanza d'accordo con te. Klopp non verrebbe, no. Non credo proprio, Klopp proprio, no. Siamo fuori strada, ragazzi, no, Klopp non credo proprio, sarebbe bellissimo, ma. Buonasera Frank, purtroppo mi duole ammettere che l'allora dichiarazione di De Zerbi sul fatto che a Bologna non si possa fare calcio a distanza di anni si è dimostrata abbastanza veritiera. Perché dici così? Io non sono d'accordo. O almeno un certo tipo di calcio. Non a caso ogni elemento della squadra, allenatore e giocatore, appena nasano che livello non si vuole alzare e probabilmente neanche mantenere più di tanto, cercano subito di andare via. Capisco non sia facile, ma dopo due anni di coppe mi sarei aspettato un atteggiamento diverso da parte di tutti, società in primis. Grazie e buona giornata. Fabio, io non sono con te, nel senso che loro poi si possono anche sbagliare nel ritenere dovute alcune cose, alcuni investimenti. Io, ragazzi, vi devo dire cosa che vi dico sempre, veramente vi ho fatto una testa così su questo. Il Bologna negli ultimi due anni, dato che siamo passati dall'arrivare in Champions League, giocare la Champions, a comunque fare un campionato, per me una stagione, per me da 5 e mezzo, se voglio essere buono 6, quindi per me non è stata una bella stagione questa. se il Bologna è passato da quello a quello di quest'anno, è perché non è perché non ha speso i soldi, perché i soldi li ha spesi. I soldi il Bologna li ha spesi. Se andate a leggere l'elenco dei giocatori acquistati dall'estate 2024 all'inverno 2026, vengono fuori circa 110 milioni di euro. In due anni e mezzo, secondo me, non sono così pochi. Poi è chiaro che hai venduto giocatori importanti e quindi magari qualcosa in più si poteva spendere, non lo so. Per me no, per me si può fare un bel mercato anche con questi soldi qua, e ci credo fermamente. Il problema è prendere giocatori che non garantiscono, anzi che è quasi impossibile che abbiano una plusvalenza, metterli come terza o quarta linea e mettere tanti soldi appunto su questi acquisti qua, che oltre a non darti la plusvalenza occupano un posto ad acquisti eventualmente di giocatori giovani da sviluppare, che prendi a poco, che possono regalarti un per 10 sul mercato. E con quell'altro per 10 sul mercato cosa devi fare? Li reinvesti su altri giovani. È l'unico modo che ha il Bologna per mantenere o arrivare a un certo livello. Finito. Io non conosco altri modi, perché tanto arrivare, mettere 200 milioni a sessione di mercato non ti dà comunque la garanzia di fare certe stagioni. Abbiamo visto la Juventus come ha lavorato male negli ultimi due anni, buttando via milioni su milioni per giocatori che alla fine non sono stati utili. Abbiamo visto il Milan buttare milioni e milioni e milioni su giocatori che non sono stati utili. La Roma ha buttato una quantità di soldi imbarazzante, quindi quella non è una garanzia. Quanto spendi non è una garanzia di dove puoi arrivare, è come li spendi quei soldi. E il Bologna per me negli ultimi due anni non ha speso bene. Finito. Questo è il mio pensiero, perché le cose per me non succedono per caso. Se lavori bene, lavori da Dio, allora arrivi in Champions League. Non è matematico, però quella possibilità ci può essere. Infatti siamo arrivati in Champions League dopo due anni in cui il Bologna ha lavorato veramente da far prendere appunti a tutte le squadre del mondo. Se lavori non tanto bene, secondo me, finisce che poi fai un campionato un po' così, una stagione un po' così. Per me da 5 e mezzo, voglio essere buono, do 6, ma per mantenere quel livello bisogna rendersi conto. Dico soprattutto voi ragazzi che volete spendere tanti tantissimi soldi, ma non è quella la garanzia. È quella la garanzia, è investire su giovani in cui tu credi, mantenere una linea a prescindere dai tuoi risultati, perché se tu sei bravo a prendere questi giocatori ti porteranno grandi risultati sia nelle tue tasche che nella classifica del campionato finale o nelle varie coppe che poi magari andrai a giocare. Così. Siamo arrivati alla fine, ho sforato di un minuto. Ci sentiamo domani, come sempre, alle 18. Ciao!
8: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 19.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati, Europa in ordine sparso, Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E anche oggi debole Milano, la presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato un coro di critiche, 500.000 euro di prezzo base con linee e filosofia che non avrebbero convinto quasi nessuno, e non solo stralli via social, dichiarazioni infuocate contro Luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche. Lo si legge sul rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona: le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come già previsto per le spese a sostegno della difesa. E da Alessandro Cesilin grazie dell'ascolto.
8: Nettuno Bologna 1.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
17: Una cittadina isolata.
18: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
17: Una terribile minaccia.
19: Ma che cosa? Internet è scomparso!
18: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
17: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
20: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
21: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
22: people. Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
23: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
24: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
25: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
26: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
27: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
25: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
27: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
28: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Dal campo centrale di Nettuno Bologna 1.
31: Per favore, ma che te strilli? Prima del servizio non strillare, no?
30: Su Nettuno Bologna 1. Game, set and spritz.
7: Buonasera ragazzi, sono sempre Frank Loretti, adesso arriveranno anche i ragazzi, ecco, sicuramente Berga che l'ho visto arrivare, probabilmente un po' di traffico. Comunque bentrovati a una nuova puntata di Game Set & Spritz, mercoledì 27 maggio 2026, 19:05, ovviamente puntata in cui si parlerà direi sicuramente dell'inizio del Roland Garros, dato che è cominciato il torneo, il secondo grande slam slam dell'anno, in cui è già sceso in campo Jannik Sinner. Ieri ha vinto 3-0 al suo esordio. Ieri, tra l'altro, sempre parlando di italiani, c'è stata una grandissima vittoria di un nostro italiano, ovvero Matteo Arnaldi, che ha trionfato su Grigspor con il punteggio di 3-1, quindi in 4 set Arnaldi ha passato il turno contro un giocatore, comunque una testa di serie come Grigspor. Intanto davanti a me c'è Berga.
0: Sono comparso.
7: C'è Berga che è sudato, ha corso.
0: Ero in campo.
7: Chi abbiamo, Berga? Dobbiamo chiamare qualcuno?
0: Dovremmo avere Edo Frati.
7: Allora lo chiamo subito. Stavo iniziando a parlare del torneo del Roland Garros, che è cominciato pochi giorni fa.
0: Dici.
7: Esatto, quello che dà veramente poco. Quindi sì, stavo parlando della vittoria di Arnaldi su Grigspor, che è stata, ecco, sì, ho visto la partita, sì, è stata veramente una gran partita.
0: Sì, Grigspor che va detto, purtroppo, non per dare demerito ad Arnaldi, però non stava benissimo. In realtà un sacco di giocatori, dobbiamo dire, hanno avuto dei problemi con il caldo torrido e inconsueto che c'è a Parigi in questa settimana. La prossima settimana dovrebbero calare le temperature, ma ieri si sono registrati, se non vado errato, almeno 3 ritiri. Uno, due, tre, esatto, 3 ritiri e tutti dovuti a problemi. No, caldo, Barbut, grazie. È che venivo dal campo.
1: Loro per il caldo.
7: Sì, c'era un caldo allucinante.
0: Sì, un caldo folle, un caldo torrido che, appunto, dicevamo, è inconsueto a Parigi rispetto al solito che ci aspetta, cioè che la gente si aspetta, diciamo, da Parigi. È un caldo molto torrido, le palle vanno a manetta, detta dei giocatori, il campo va molto e quindi sono, diciamo, una situazione di gioco diversa rispetto alle annate passate. Comunque Arnaldi, merito suo. Abbiamo Edo Frati, giusto?
7: Sì.
2: Ciao Berga, come andiamo?
0: Ciao Edo, tutto bene, ti ringrazio, tutto bene. Come va?
2: Ma non c'è male, vorrei seguire un po' di più di questo Roland Garros, non tanto per Sinner in questo momento, quanto perché quindi è curioso vedere chi può essere l'anti-Sinner anche con l'uscita di Medvedev, però chiaramente farò una full immersion questo weekend vedendo cosa offre il tabellone, perché durante la settimana un grande slam, 3 set su 5 col lavoro, valla a conciliare, te certo. Te la stai cavando?
0: No, io in realtà sto riuscendo a guardare abbastanza. Bravo. Devo dirti, ieri giornata un po' inconsueta secondo me in termini di risultati, cioè sono saltate parecchie partite di favoriti. Partiamo da Cilic, che ha perso da Kwame, il bambino prodigio, possiamo chiamarlo il bambino prodigio di casa, il giocatore più giovane ad aver vinto una partita slam, se non dico una cavolata, giusto? Kwame.
2: Sì,
0: 17
2: sì,
0: anni, sì. Anno 2009, ha sculacciato Marin Cilic, che sì, è vero, ha 38 anni, vediamo, sì, 37, quindi un giocatore, non dico bollito, però insomma
2: sul viale del tramonto,
0: esatto,
2: si dice.
0: Però comunque 3-0 gli ha dato, cioè non, per niente scontato. Ha vinto Walton con la wild card contro un Medvedev che ha fatto uno show totale, una lamentela di durata 2 ore e mezza abbondanti, poi si era un po' calmato, ma è comunque riuscito a perdere. E poi ha vinto Kopčiva contro Mute, che era sfavorito. Ha vinto Struff contro Bublik, da sfavorito. E gli altri invece sono andati, diciamo, come da pronostico. Commenti?
2: Esatto. Ma appunto, c'è abbastanza soddisfazione, direi, anzi c'è tanta soddisfazione per gli italiani, perché mi sembra che siano andati 7 al secondo turno, che insomma, sì, italiani, il secondo turno di uno slam non è poco. E c'è stata lì l'impresa di Cina a proposito dei giovanissimi, che comunque una partita in main draw, anzi due, è andata a giocarsela, e quindi per ora va bene così, insomma. Un primo turno appunto tranne Medvedev, con upset non giganteschi. Leggo ora che Mencik ha appena vinto, non riuscendosi più a rialzare per crampi, quindi sì, aver fatto una discreta faticata.
0: Non so se hai visto, tra l'altro, il risultato: 13-11 al tiebreak del terzo.
2: Mamma mia,
0: il quinto, scusami.
2: Non male,
0: sì.
2: No, quindi per appunto dicevo, ovviamente rimane un tabellone interessante perché adesso sta giocando Djokovic che vince 2-7-1, quindi sta riprendendo un po' ritmo, però per esempio già al prossimo turno un possibile Djokovic-Fonseca.
0: È qui che sbagli. Perché il tuo pupillo sta perdendo malamente, sta venendo sculacciato da Dino Prizmic, sta per perdere il secondo set.
2: 4 e poi si riprende.
0: lo spero per te, lo spero per lui e per tutti quelli che ancora credono che Fonseca, e magari giustamente, io me lo auguro per lui e per tutti i suoi fan, che Fonseca insomma possa essere uno degli antagonisti di Sinner e di Alcaraz, al momento solo di Sinner, perché va detto che al momento l'unica persona che è lontanamente diciamo avvicinabile a Jannik Sinner sembra, o quantomeno da bookmaker, perché se tu guardi le quote di Hodar sembra che giochi Sinner, cioè paga 1.02, 1.01, 1.03, sembra che sia un fenomeno affermato assoluto. Oggi sta perdendo un set contro Duckworth, che sì, buon giocatore, però su terra diciamo non è che sia un fulmine di guerra. E altre partite da segnalare: Cina ha perso purtroppo oggi stamattina con De Jong, che da lucky loser, perché De Jong aveva perso nelle qualificazioni se non vado errato da Zheng, è stato ripescato e ha raggiunto i sedicesimi di finale comunque.
2: No, infatti tanta roba tra le tre altre sconfitte che un po' non mi aspettavo era l'uscita, non so se hai visto Blocks,
0: però non è sceso in campo, si è ritirato pre-match, quindi
2: non so se hai visto cosa ha fatto, perché da lui mi aspettavo un pochettino in questo torneo.
0: Non l'ho visto, ma non è, cioè non essendo proprio sceso in campo, io credo che si fosse ritirato addirittura ieri e quindi non potessero più sostituirlo con un lucky loser in quanto il torneo era già iniziato. Esatto. Io al Kokkinakis ho visto che per l'ennesima volta si è dovuto ritirare da un torneo. Io credo che, ecco, Kokkinakis non ne abbiamo mai parlato in questa trasmissione, secondo me, ma quanti rimpianti abbiamo per questo ragazzo? Io tantissimi.
2: Anche lui è uno dei tanti rimpianti del tennis australiano, eccezione fatta per De Minaur, perché anche lui era capace, secondo me, di picchi importanti, perché se ci pensi aveva quasi tutto, cioè serve forte, ha un bel dritto, un bel rovescio, si muoveva bene
0: fisicamente, un treno,
2: testa da mettere a posto, ma a confronto a Kyrgios era quello ordinato. Per cui sì, in realtà c'erano tante aspettative su di lui, anche perché poi anche in doppio ha sempre giocato bene, quindi è uno che c'ha anche sensibilità a rete, che sa bene come si gioca a tennis, però...
0: Vinsero un Australian Open lui e Kyrgios, no?
2: Per dirti, quindi no, sì, assolutamente, quindi è uno che sa come si gioca a tennis e che ha dimostrato anche dei picchi che ti dicevano sta a vedere, che non è Kyrgios quello, la speranza dell'Australia, però alla fine non è stata nessuno dei due, perché nel dubbio entrambi sono andati verso problemi fisici che Kyrgios sostanzialmente l'hanno fatto diventare un ex giocatore, e Kokkinakis ci prova un po' un po' la berrettina d'Australia.
0: Bravo, sì, sai che il paragone è attendibile.
2: Ahimè, ai noi e ai loro. Sì. Esatto.
0: Allora, a proposito di berrettini, visto che l'hai tirato in ballo, domani, allora, innanzitutto la prestazione con Fuchsovics, vince in 3 set, vince bene, devo dire, io ho visto non tutta la partita, ma per quel poco che ho visto, io non l'ho visto male. Fuchsovics, va detto, un altro di quei giocatori che è stato tormentato nell'arco della carriera da problemi fisici, ma che è sempre stato in grado di toccare dei picchi di tennis anche lui molto buoni, questo va detto, però Berrettini l'ha annichilito, diciamo, dopo essere andati 1-1 nei primi due set, dopo ha offerto una buona prestazione. Comunque Matteo, domani gioca con Rinderknecht.
2: Però con Rinder, secondo me, sai che non riesco mai a pronunciarlo, ripronunciami Rinderknecht.
0: Io lo chiamo Rinderknecht, senza la K centrale, perché mi complico la vita, ma è una pronuncia alla Bergamini.
2: Non so come si pronuncia, ma sai quando semplicemente una parola non ti esce dal palato? Rinderknecht, sì, può darsi, dai. Diciamo che Rinderknecht è già un'altra partita, nel senso che con Fuchsovics,
0: che è un altro impronunciabile,
2: non parliamo di un ex giocatore. Io l'ho visto, cosa è stato l'ultima volta, l'anno scorso, perché giocava a Sassuolo, per Sassuolo, cioè in Serie A, squadre di tennis, sì. E vabbè, lì la differenza la faceva, ovviamente, però era già in una fase in cui provava a ritrovare un po' il suo tennis, che comunque ha avuto dei picchi importanti, però ecco, se il miglior Berretta si teme di averlo già visto, sicuramente è stato già visto, quindi me lo auguravo che almeno contro Vucevic riuscisse a tirare fuori una prestazione. L'ha tirata fuori con dita anche comunque da buone sensazioni, non è che non è il 6-0 6-0 Medvedev, ah beh, l'altro non è sceso in campo, è qualcosina di più, è una partita è una partita vinta bene, lottando, però ecco, appunto, con uno dei francesi che possono andare più là obiettivamente nel tabellone, domani sarà una discreta bolgia, anzi la speranza è che diventi una discreta bolgia, perché un conto è se l'ottimo set lo perdi, gli altri due li lasci andare perché vedi che la salita è troppo alta da scalare, però delle due, se va una partita in lotta, ecco, io mi auguro di trovare un Berrettini non aspettandomi le semi o i quarti da Matteo, anche soltanto fare due belle vittorie in fila, cioè in questo momento sarebbero ossigeno puro.
0: Sì,
2: quindi
0: possiamo dire che aspettavamo quel tabellone per fare un buon torneo, cioè diciamo, considerando la sua classifica in questo momento, il tabellone che ha, le possibilità che ha, cioè Rinderknecht non è un brutto sedicesimo di finale, ecco.
2: No,
0: ecco,
2: no.
0: È una buonissima possibilità.
2: Poi è vero che sempre in sedicesimi chi si poteva beccare di meglio? Faria? Questo
0: sì,
2: Tsitsipas,
0: sì, però insomma, cioè, Rinderknecht non è un giocatore inarrivabile. Ecco.
2: Perde la Burruciaga, boh, sì, no, è un giocatore, sì, poteva bene.
0: È la portata, dai, è la portata di Matteo.
2: Sì, quello sì.
0: Bene, allora noi abbiamo il primo break pubblicitario. Ci risentiamo tra poco, che parliamo degli altri italiani in gara. E quindi a tra pochissimo, ragazzi.
30: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
1: Hackett, allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe, recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3.

0: e sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, Linea Vita, Allontanamento Volatili, Lavori in Fune, Protezione Macchine Industriali, Scale e Parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
10: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
11: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
11: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
11: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz.
15: Eccoci, eccoci ritrovati. Allora Edo, parlavamo di Berrettini, vogliamo parlare anche un po' degli altri italiani?
16: Parliamo anche degli altri italiani.
15: Allora abbiamo un Darderi che ha vinto bene 3-0 contro Sebastian Hofner, che secondo me è comunque per un primo turno sempre un avversario che uno set, io mi aspettavo anche che glielo strappasse onestamente, invece un 3-0 bello, bello prepotente devo dire da parte di Darderi. Cobolli invece, cosa ne pensi?
16: Ecco, prima di passare a Cobolli, tu da Darderi cosa ti aspetti a questo punto in questo torneo?
15: Allora, io sinceramente parlando lo guardo anche dal torneo precedente, da Amburgo, devo dirti che lo vedo veramente stanco. Cioè stanco da questo Tour de Force. Io non ho delle grandi aspettative da Darderi. Gioca con Comesana domani. Se ti devo dire che penso vinca facile, no, ma che perda neanche. Cioè, Comesana è un giocatore che sinceramente non mi fa impazzire. E io, per quanto riguarda i pronostici, vado molto per simpatia, devo essere molto sincero. Quindi non mi aspetto, penso un 3-1, ecco, diciamo un 3-1, 3-2 se proprio la mandano in lotta. Però che vinca Dardelli me lo aspetto, e sarebbe bellissimo poi vedere il derby Dardelli Berrettini.
16: No, sì, te lo chiedevo sia per il derby con Berrettini, ma più che altro, cioè, io mi auguro non sia chiedo scusa allergia, sì. Che non si, mi auguro che non sia così stanco, perché cioè adesso che deve capitalizzare, però Luciano, poi certo, arriverà certo, tutta certo. La stagione sull'erba, dove teoricamente chiedergli più di 100 punti ATP sarebbe teoricamente fuori dalle sue corde, poi vediamo, e poi la stagione sul duro, dove si vedrà un po', però voglio dire, con tutte le partite che ha giocato in Sud America, poi nei 1000, poi nei 250, poi nei 500, tutto su terra, arriva un torneo dove sei testa di serie per la prima volta in uno slam, e sostanzialmente fino agli ottavi con Sinner gli avversari sono alla tua portata, io pescherei veramente dal serbatoio della riserva, certo, fino a, certo, a raschiare, certo, l'ultima goccia di tennis, perché fare ottavi di finale a Roland Garros penso che in termini di punti ATP ti valgano tranquillamente i due che vincere un 250 e metterselo in cascina per restare tutto un altro anno sempre in top 30, top 40, top 20, eccetera eccetera, non sarebbe male.
15: No, assolutamente, sono pienamente d'accordo con te, e come dici tu, il tabellone che ha è ampiamente alla portata, perché anche mettendo caso, posto che Rinderknecht batta Berrettini, cioè comunque chiunque esca da quel match lì è alla portata di Dardelli, o almeno del Dardelli che stiamo vedendo in questo momento. Poi ripeto, io l'ho visto giocare, l'ho vista un po' la partita di ieri e ho visto anche ad Amburgo, è veramente stanco, è veramente tanto tanto tanto tanto stanco, cioè ha speso molto nell'ultimo mese, e un po' gli strascichi del, secondo me anche del fatto di non essere abituato ad andare in fondo in due settimane di fila, se le sta portando dietro, perché poi lui, come hai detto tu giustamente, ha fatto risultati alla mano, giustamente ha fatto la scelta di giocare veramente tanto su terra, quindi un po' secondo me sta pagando, nonostante abbia un fisico invidiabile, una tenuta fisica invidiabile, perché oggettivamente, cioè, tutte le sue partite sembra di una montagna russa di emozioni, ma sono proprio dure, scambi duri, lunghi, duraturi, anche il match che ha perso con De Minor la settimana scorsa ad Amburgo, cioè nonostante si vedesse che non ne avesse, continuava a lottare come un leone, poi alla fine vinceva sempre De Minor lo scambio, che è un po' più fresco, poi è il numero 6 del mondo De Minor, quindi insomma non è che parliamo di un mongolo, e ci sta, però insomma secondo me è veramente stanco, cioè mi auguro che non arrivi domani, ecco, la debacle, diciamo, ma piuttosto magari al turno successivo, e perché no con Berrettini, ecco, se proprio devo pronosticarti quello che mi piacerebbe molto di vedere in questo come percorso, ecco, ti direi quello.
16: Sì, quello è quello che gli auguriamo. Ribadisco, secondo me ha ancora da scavare, anche perché poi Luciano è uno che ha dimostrato di vivere di emozioni anche dentro la partita, cioè è stato quasi fischiato quando poi a Roma ha dato tutto, e la partita dopo quasi non si è presentato in campo, però se sente di poter quantomeno entrare in lotta, poi uno che al quinto set anche dovesse arrivare coi crampi e zoppicando, ci prova. Non è la garra che gli manca, perché ho conosciuto, mi è capitato di conoscere anche il padre allenatore, che allena anche il fratello più piccolo, quindi gli insegna veramente a stare in lotta, è il loro credo in assoluto, quello di per quello sono terraioli, per quello sono lottatori nati, e secondo me
15: è una grande dote per questo sport.
16: Se dovesse incontrarsi con Berrettini, potrebbe essere anche l'ulteriore motivazione a un ulteriore, diciamo, passaggio di testimone, a dire adesso quello in Italia che tira forte, tolto Sinner ovviamente, lo faccio io, e con tanto affetto andare avanti fino appunto al derby invece con Sinner, dove inevitabilmente parte molto molto sfavorito.
15: Sono d'accordo. Allora, sì, intanto Francesco ci fa una domanda a proposito anche di Cobolli. Allora, la prima domanda che ci fa, intanto buonasera anche a te Francesco, secondo voi Musetti farà le Finals 2026? Allora, secondo me non c'è molto a dire. La risposta è no, punto. Cioè, non so te, Edo, cosa pensi, ma
16: Musetti Finals 26 di questo passo è molto duro.
15: Cioè, io penso che molto, molto siamo al 90% no in questo momento. E poi ci chiede: tra Cobolli e Darderi, chi ha più prospettive e perché? Tanto grazie Francesco, ti risponde Edo.
16: Tra Cobolli e Darderi, fammi rivedere il tabellone di Cobolli, loro andate a prendere giù.
15: Credo che sia una domanda generale, non per il torneo, secondo me.
16: Chi
15: in generale, chi potrebbe arrivare più in su in carriera? Chi potrebbe fare una carriera migliore e perché?
16: Cobolli perché ha più tennis, più soluzioni.
15: Più soluzioni, sono d'accordo anch'io.
16: Più forte.
15: Sì, senza dubbio. Anche secondo me, dal punto di vista tecnico, al momento, poi la carriera lo sta anche, diciamo, dimostrando. Però sì, sono pienamente d'accordo anch'io. A me Cobolli piace molto, devo dire. Cobolli l'ho visto molto bene con Pellegrino. Non so se tu hai avuto il piacere di vedere quel match lì. Innanzitutto voglio fare i complimenti ad Andrea Pellegrino perché, cioè, è un giocatore che non merita quella classifica per come ha giocato, cioè, nella maniera più assoluta. Un giocatore che ha giocato alla pari con Cobolli, che attualmente è numero 13 del mondo.
16: Sì,
15: ecco.
16: Sì.
15: Cioè, ma tanta roba Pellegrino, mamma mia. Io l'avevo visto giocare a sprazzi, diciamo, ed è uno che bazzica nei challenger, cioè.
16: Sì, ma anche negli ETF, ma io l'ho visto giocare anche dal vivo Pellegrino, quando becca il game la mezz'ora giusta è devastante. E poi tra l'altro ti racconto questa cosa, cioè l'altro giorno Silvia, la mia compagna, mi diceva: Edo, ma perché non mi hai mai parlato di Pellegrino? Perché tu Pellegrino non guardare, continua a guardare Sinner che è più
15: è pericoloso,
16: che
15: Pellegrino per le compagne.
16: Mamma mia, no, cioè, allora, Pellegrino è un modello prestato al tennis, e in realtà è anche un ottimo professionista dal punto di vista allenarsi, però nella fase che avrebbe dovuto essere la fase di lancio della sua carriera, mi dicono, io non lo conosco personalmente, che il tennis non è stata proprio la sua priorità, cioè nel senso giocava perché poi per essere pro le certo, 5 volte a settimana certo. Ti alleni, viaggi eccetera, ma non era ossessionato dal tennis o non nella maniera in cui lo sono stati altri magari tecnicamente anche meno dotati di lui, perché per il resto appunto parliamo di là della gradevolezza di estetica, parliamo di un giocatore alto, potente, si muove da Dio, non è ancora è tutt'altro che
15: pulito
16: che
15: tecnicamente,
16: sport,
15: anche proprio
16: pulitissimo tecnicamente, quindi capace di far gioco. Però questo ci dimostra ancora una volta in realtà a livello tecnico quanto sia breve o non così grande quantomeno il gap tra provare a fare due turni in un challenger a Modena e il main draw del Roland Garros, cioè quindi tra il numero 150, 200, 300 e il numero 30 del mondo, ma quanto sia grande invece il gap mentale, cioè l'abitudine a giocare determinate partite, l'abitudine a battere tutti gli avversari quasi forti come te, ma un pizzichino meno. Chiunque ha preso una racchetta in mano da tennis lo sa, ha vinto almeno una volta contro uno nettamente più forte e ha perso almeno una volta, se non tante volte, contro tanta gente reputata più debole, perché poi da un certo punto in poi diventa soprattutto quello. Succede a noi nei tornei amatoriali, succede ai grandissimi che dicono: ma perché sono 300 lui è 30? Perché?
15: È bella domanda, infatti. Penso che se la sia chiesto, adesso magari non se l'ha chiesto Pellegrino, perché se tu mi parli di un ragazzo che non ha dato la priorità a questa cosa, non credo che si faccia questa domanda. Cioè, nel senso, magari dice: sì, lo so che potrei, ma alla fine mi interessa il giusto. O magari adesso io non so che altre priorità avesse. Spero imprenditoriali a questo punto, perché insomma. Cioè, con le capacità che aveva avrebbe potuto guadagnare molto molto di più rispetto a quanto penso abbia guadagnato in carriera. Cioè, io credo che sia un po' uno spreco di talento, ecco. Poi sarei curioso di capire anche questa questione, cioè il telaio che ha, scusami, adesso mi dispiace ritirarlo in ballo, spero che non ti ascolti la tua compagna, ma il telaio che ha, cioè, è dovuto a madre natura, o almeno quello lo allena, andrà in palestra? È impressionante.
16: Beh sì, c'è ovviamente tutte e due, cioè, c'è un grande aiuto di madre natura, e poi lui nel dubbio il telaio se l'è costruito peso dopo peso.
15: È veramente scolpito, veramente complimenti, ma complimenti a questo punto va detto anche a Flavio Cobolli, che si è tirato fuori da una situazione che non era bellissima, perché la settimana prima aveva perso ad Amburgo giocando male contro Buse, che poi ha vinto il torneo, e a proposito che l'ho nominato, io avevo detto che avrebbe vinto il torneo, attenzione, e ci ricordiamo. E Buse che ha fatto un signor torneo, in realtà devo dirti la verità, con Paul in finale non pensavo vincesse alla fine della fiera, non pensavo che Paul arrivasse in finale, ma quando ho visto che è arrivato in finale sinceramente avevo dei dubbi, quindi ha fatto un signor torneo, e Cobolli aveva perso appunto al primo turno con Buse, giocando male. E non mi aspettavo questa prestazione, perché tra l'altro Pellegrino nel secondo set al tiebreak era avanti, adesso non mi ricordo di quanto, ma era avanti abbastanza, e quindi bravo lui che ha dimostrato per l'ennesima volta anche lui mentalmente quanto sia cresciuto, quanto stia nella partita, quanto non si faccia battere dai momenti, e ha vinto 3-0 alla fine. Secondo turno di Cobolli con V, direi che insomma tiene le mani avanti, tocchiamo un ferro, facciamo tutti gli scongiuri del caso, però insomma non mi aspetto di certo che perda questa partita.
16: No, quello no, però ecco, Cobolli per esempio rimane penso l'unico 13 al mondo che è impronosticabile la partita successiva, cioè Cobolli può ancora perdere anche da Pellegrino, ma anche da gente, non dico meno forte di Pellegrino, però Cobolli non ha ancora il pilota automatico in tante gare, cioè ci sono tanti altri giocatori tra la decima e la ventesima posizione del mondo che sono molto più costanti nel battere costantemente quelli fuori, che ne so, dalla top 50 o dalla top 40, e poi perdere invece costantemente da chi è in top 10. E Cobolli invece è tutta un'altra roba, cioè puoi aspettarti il gioco che ha vinto 3-1, e da Cobolli puoi aspettarti addirittura l'upset, o che vinca contro Zverev, che vinca con tutti tranne che con Sinner e Alcaraz, però può ancora perdere, e l'ha fatto, da gente fuori top 30, top 40.
15: Sì, non sarebbe, non dici tu, non sarebbe una grande novità, ecco, da quel punto di vista lì. Allora, innanzitutto voglio segnalare purtroppo contro il mio pronostico che vedeva una Rybakina toccare la posizione numero uno quest'anno almeno una volta nel corso dell'anno. Rybakina ha perso oggi contro la numero 53 del mondo. È vero, su terra di certo non è la superficie preferita da Rybakina, però si allontana molto la mia previsione a questo punto, ma molto, sì, molto, molto è durissima qui, bisognava fare dei punti qua. E, altre cose da segnalare? Hai qualcosa in particolare? Qualche match? Intanto 3-1 Fonseca al terzo set, attenzione.
16: 3-1 Fonseca al terzo?
15: È vivo ragazzo, ci crede.
16: In 5, in 4 ore e mezza, facile.
15: Sarebbe bello. Allora, noi direi che possiamo mandare il secondo spot pubblicitario, perché dopo dobbiamo parlare di Sonego e di un sembra, anche qui tocchiamo ferro, non si sa mai, un ritrovato Matteo Arnaldi. Non facciamo grandi spoiler.
16: Pensavo dicessi ritrovato Davide Boschetti.
15: No, però ci sarà anche lui al rientro, e questa era la sorpresa. Quindi a tra poco. Okay. A tra pochissimo, ci sentiamo dopo.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
17: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
18: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
19: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
20: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: agrumistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
7: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz.
12: Di un Edo, ci sei?
13: Eccomi.

0: Considerando che quando si gioca in casa, diciamo, sia sempre un discreto vantaggio, soprattutto in tornei del genere dove il pubblico è abbastanza caldo e si fa sentire abbastanza, quindi Sonego che vince in 3-7 dopo, diciamo, un'epopea che aveva vissuto, perché Sonego non vinceva da 6 partite di fila, aveva vinto contro Pedro Martinez e basta a Barcellona, ma è un periodo veramente difficile per Lorenzo. Chi invece possiamo lodare in maniera decisamente convinta, secondo me, è Matteo Arnaldi. Matteo Arnaldi che batte in quattro set, scusate, Talon Grispur, che appunto, come dicevamo all'inizio trasmissione, non stava benissimo, ma che comunque è un avversario ostico. Quindi un grande applauso a Matteo Arnaldi, che finalmente sembra essersi ritrovato dopo un'annata sicuramente in chiaroscuro, quantomeno la scorsa annata. Edo, mi senti adesso?
1: Forte e chiaro.
0: Pronto? No, io ti sento, vabbè. Eccolo, ce l'abbiamo, Edo.
1: Pronto, ragazzi, mi sentite?
0: Ecco, abbiamo anche Bosco, abbiamo recuperato da Barcellona.
1: Ciao ragazzi, come va? Come va? Ho visto che il buon Fonseca sta perdendo 2-0 da Prismic.
0: Però in ripresa.
1: Sto facendo qualcosa.
0: È in ripresa.
1: È in ripresa. Sì,
2: ha già vinto un break nel terzo.
1: Fantastico. Io sono, non posso esserli con voi oggi perché sono alla fiera, al Padel Summit di Barcellona. Vi faccio un piccolo switch perché immagino che stiate parlando di tennis.
0: Parlavamo di tennis, ovviamente.
1: È la settimana,
0: sì,
1: di Roland Garros. Ma visto che c'è questa opportunità, volevo parlarvi un po' di questa iniziativa. Quindi vi posso rubare 2 minuti?
0: Certo,
1: al
0: certo.
1: Al vostro schedule.
2: Devi.
1: Perché da Barcellona e dalla Federazione Catalana dei Padel stanno facendo un lavoro veramente pazzesco. E tanta gente, tante novità, una fiera rispetto a quella che si svolge a Milano, il Padel Expo, che poi ha cambiato nome da quest'anno, mi pare si chiama Racket Trend o qualcosa di simile, è molto orientata al business più che al customer, quindi novità dal punto di vista di impianti sportivi, novità dal punto di vista di superfici, quindi nel mondo padel ci sono tante cosine che stanno arrivando fuori e che sicuramente renderanno i nostri campi molto più divertenti e interattivi. Una di queste le stiamo lanciando noi, si chiama Look at Me, che è un software che vi permette tramite le telecamere di avere accesso a tutto quello che sono le statistiche del vostro gioco mentre siete in azione, quindi uno strumento che può essere solamente che d'aiuto. Però ripeto, le tecnologie sono tantissime, ho visto pali interattivi, sistema di punteggio, campi che cambiano colore, superfici che cambiano colore, quindi bene. Oggi, ieri c'era Belasteghin, Fernando.
2: Cosa ci riporti in Italia?
1: Io in Italia porto un bellissimo strumento che ho acquistato, che va bene sia per padel che per tennis, quindi se volete venire a Calderaro a provarlo, è un nuovo, una sorta di racchetta, quindi c'è solo il grip e il manico lungo, che senza bisogno di pallina ti permette di capire se il tuo movimento è giusto, perché fa un suono solamente quando colpisci e fai il movimento giusto col braccio. È uno strumento di Dragonet, di un'azienda italiana che sta presentando qui questo nuovo strumento. Loro hanno sempre lanciato le palline. Questa va bene per tutte e due. Tu regoli il manico in altezza. Esatto, no, vi dico che sono rimasto impressionato. Avevo visto video su internet, chiaramente sulla loro pagina, ma volevo vederlo di persona per capire se oggettivamente fosse una cosa che funziona. Per tutti quelli che hanno problemi di topspin nel tennis o di volée piatte o bandeche nel mondo padel, questo strumento vi mettete lì a casa senza neanche muovere, cioè senza neanche andare al circolo. E vi costringe per sentire il click clack che fa questo strumento qui nella maniera giusta vi costringe a, a fare il movimento perfetto per forza. Quindi nella vostra camera, nel vostro giardino, potete esercitarvi a giocare

0: a tennis o a padel, senza bisogno di un campo, senza bisogno di una palla, senza disturbare i vicini. E penso che sia geniale questa, fra le mille altre novità che stanno introducendo in questi mondo del racket sport, ecco.
1: Guarda, no, non la prendo solo perché mi immagino già Silvia che si alza alle 2 di notte, mi becca in sala a fare dei topspin.
2: Che è la classica cosa del tennista, cioè ovunque ti pare, non so, sei in un negozio, ogni tanto raccogli una cosa e provi la volée, cioè sono quelle cose. Ci sono dei video.
0: Questo ti aumenta solo la defezione professionale, cioè questo ti manda proprio ti manda fuori di testa, perché continueresti tutto il giorno a provare il top spin di dritto. Io sono rimasto, dopo che ho acquistato lo strumento, sono rimasto 2 ore a usarlo da solo come un matto. Quindi ragazzi, sì, c'è di tutto. E sono, se qualcuno dei nostri ascoltatori a Barcellona, chi lo sa, perché tanto ci seguono da tutto il mondo, il globo, l'Europa, e faccio un salto, che domani è l'ultimo giorno. Io giocherò alle ore 10 sul campo numero 9, che è il campo di cui vi parlavo prima, che è il campo di questa azienda che ha fatto il primo campo che cambia colore. Quindi tu, a seconda delle luci che instauri sopra, riesci a cambiare il manto e decidere ogni giorno che colore applicare. Chiaramente stiamo parlando di un campo super iper premium che probabilmente vedremo solo a Dubai, però in fiera ci sono anche queste cose, ed è poi il bello di vederle e poter fare un experience sopra, ecco. Basta, non vi voglio più disturbare, volevo raccontarvi.
1: Sono affascinato da tutto questo, speravo avessi almeno altre 4 cose da raccontarci, perché
0: ne ho tantissime, non voglio ammorbare, ma per chi ama questi giochi di racchetta, quindi chi ci ascolta, perché se no non sarebbe qua ad ascoltarci, se fa un salto sul sito di Padel Summit, inizia a intravedere tutte quelle che sono queste novità di cui vi sto parlando, dalla sabbia colorata a seconda del campo di che colore hai, così puoi sempre avere il campo perfetto ma con la sabbia, strumenti di punteggio automatico, e questa è una cosa che stiamo trattando anche noi ed in fase di sviluppo. Quindi chi non ha il problema classico, che sia padel o tennis, che si scorda il punteggio, ma quando non siamo, lei è in grado di arrivare anche a questo punto qui, quindi di decidere lui tramite delle videocamere quanto è il punteggio, quindi 15-40, 30 pari, è in grado di capire queste cose, quindi pauroso allo stesso tempo, ma anche molto bello. Iniziative di recycling, quindi tutto quello che è l'uso delle palline in maniera alternativa, un sacco di strumenti per preservarle, sia per maestri che per privati, di tutte le dimensioni, che fa sempre molto bene, perché è una cosa che ti salva il portafoglio, ecco, perché sappiamo bene che è un costo importante comunque quello delle palline, più nel padel che nel tennis, ma anche nel tennis non scherziamo, specialmente se poi dopo uno vuole sempre giocare.
1: Se spende più di palline nel padel che nel tennis, dici?
0: Sì, assolutamente, sì. E infatti poi le soluzioni arrivano molte, arrivano rivolte al padel, ma stanno ampliando nel mondo tennis, perché comunque nel padel chi gioca sa bene che un tubo di palline può durare 3 partite. Dopo, d'estate, se c'è uno che gli piace, d'estate. E quindi può durare 3 partite, che oggettivamente sono molto poco, e quindi sì, quindi di tutto di più, ragazzi.
2: Io sono curioso di testarlo, quell'arnese che hai preso da Dragonet.
1: Ma ne approfitto per una domanda, per interesse puramente personale, ma esiste uno sparapalline vagamente economico?
2: Dipende cosa hai in tasca, Edo. Vagamente economico, cosa intendi?
0: Esatto, no, cioè, nel senso propaganda economico.
1: Da utente, non uno deve essere il circo e dice investo 1.000 euro nello sparapalline, molto molto molto meno, anche sotto sotto i 500, cioè qualcosa che ti faccia allenare, che faccia allenare appunto l'appassionato tennista che magari non può andare al circolo ogni giorno, però ci avrebbe una gran fotta, magari come me c'ha la lunetta Gamberini con due campi gratuiti a un passo da casa e non ci va perché magari a pausa pranzo non trovi il compagno e ti vai lì, poi magari stai un po' occupato eccetera, però uno avere mezz'ora, andare a fare 40 dritti da solo, visto che il tennis è il padre, il bello e il brutto è che non sono sport da giocarsi da solo, cioè mentre a calcio prendi una palla e cominci a palleggiare, tennis e padel, o c'hai un muretto e poi cioè poter sparare due dritti in un campo vuoto ti alleni.
0: Purtroppo devo dirti la verità, non esiste nulla per quella tipologia di tasche, ecco. Il che penso ci sia un servizio d'abbonamento, adesso non ho ancora guardato, però alla fine della fiera in tutti i sensi non so quanto un utente vada poi a risparmiare la mente. Chiaro che è che in un clima come il nostro, di quello che è il clima bolognese, probabilmente la sfrutteresti nei mesi estivi, nei mesi invernali meno, quindi bisognerebbe fare due conti, però sotto i 1.000 euro non c'è nulla. La macchina più che ho visto meno smart parte da 2.400 euro fino a macchine intorno ai 6.000-7.000 euro con sistemi di allenamento integrati a artificial intelligence, quindi piani di allenamento dedicati senza maestri, un slot di palline importanti, quello da 2.000, per farvi capire molto, molto facilmente, gli devi rimettere le palline dopo 5-6 se sbagli, l'altro hanno dei caricatori da 100-150 palle automatiche, quindi potresti fare veramente un allenamento intero. Purtroppo no, bisognerebbe chiedere al padre di Andre Agassi, il mostro come lo chiama lui, no? Che gli costruì una macchina del genere veramente molto cheap, modificata per stargli 1.000 palline al giorno, no? Ricordo di averlo letto nel suo libro, che parlava di questo macchinario infernale e il padre che lo costringeva a fare 1.000 palle al mondo. Il mostro si chiamava, o almeno lo chiamava così nel libro, nella traduzione italiana. Quello in inglese non lo so se poteva essere così, ma direi di sì, ecco.
1: Sì, sì.
0: Bene ragazzi, bellissimo. Io vi saluto, spero di avervi dato un paio di spunti, non volevo rubarvi troppo tempo perché so benissimo che settimana del Roland Garros c'è tanto da dire, però sarò in studio mercoledì prossimo nella parte più croccante del tabellone. Quindi mi riascolterò la puntata per vedere che cosa avete detto e mi segno tutto, ragazzi.
2: Nessun pronostico per ora, ma adesso li facciamo.
0: Nessun pronostico. Facciamo ora. Bene. Va bene. Vi lascio, ragazzi. Sarà un piacere.
2: Ciao,
0: ci vediamo.
2: Ciao. Ecco Edo, quindi a proposito di pronostici, cosa vogliamo dare? Cosa ci sentiamo di pronosticare? Dammi qualcosa di contro pronostico, però non che Sinner arrivi in finale, ecco, voglio sentire qualcosa di...
1: No, ti do
2: Djokovic. Dove arriva Djokovic? Dammi questo. Quarti?
1: Allora, aspetta, se oggi ha vinto, cos'era? La parte bassa del tabellone lui, no?
2: Sì.
1: Ha vinto contro lui, ovviamente contro Fonseca o Pritzmic, e secondo me vince ancora, poi ha vinto.
2: Cioè, tu dici che vince da Fonseca e Prismic?
1: Sì.
2: Però.
1: Sì.
2: Però.
1: Allora, se vince contro Rude/Paul, più probabilmente Rude, che comincia ad essere già ottavi, dopo secondo me può anche andare tranquillamente in semi. Però facciamo, dai, se devo sbilanciare su una cosa, facciamo che incontra Rudy in ottavi e per una volta Casperino riesce a batterlo.
2: Ce la fa. Ok. E Hodar, dove arriva?
1: Rafa Hodar, guarda, non guardo neanche il tabellone, anzi no, sì, lo guardo.
2: Invece lo devi guardare, posso... perché è nella parte di Djokovic. È quel problema lì.
1: qui vince con Vincenzo di Tirante che al regno ci vince e poi va proprio contro, no, prima va contro questa parte tabellone, secondo me Odar non perde eventualmente prima di Djokovic,
2: quindi batte Zverev.
1: Sì
2: bel match,
1: sì, proviamo a spararlo un po' così, perché
2: certo,
1: sennò
2: certo,
1: facciamo che Odar batte Zverev e che Ruud batte Djokovic.
2: Ok, e Arnaldi quante chance ha con Tsitsipas?
1: Allora, ho sentito la sua intervista post partita, è carico a molla, perché dice che gli piace giocare con un gran caldo, che si sente bene fisicamente e che si sta divertendo. Quindi secondo me ne ha, non dico da 50-50, secondo me parte comunque leggermente sfavorito, però dipende veramente anche che tipo di performance ancora prima della partita mette in campo Tsitsipas, cioè se con sprazzi del vecchio Tsitsipas o se tunnel totale, però in ogni caso secondo me qualche chance ce l'ha, tipo
2: chissà dove li piazzano come campo, sei curioso?
1: Dici sullo Chatrier dubito
2: anch'io,
1: è una partita
2: anche perché
1: è una
2: non
1: partita
2: sono teste di serie, nessuno dei due.
1: No, è una partita da Langlen, ma penso anche che li mettano ancora più in basso.
2: Probabile. E non, secondo te è un vantaggio o uno svantaggio per chi gioca da sfavorito giocare in uno stadio, cioè diciamo con una cornice di pubblico un po' meno ampia?
1: Beh, per Tsitsipas è uno svantaggio, perché Tsitsipas è arrivato a giocare ad essere 2-0 in una finale sullo Chatrier, quindi quando poi ti mettono sul campo 4 non ti aiuta esattamente a crescere in autostima. Per Arnaldi invece, magari, che è abituato a giocare anche davanti a 50 persone, già se lo metti su un campo 3, campo 4, diventa una partita da court più piccolino, ma da Bolgero, perché i 400, 500, 1500 tifosi che ci sono tutti lì attaccati al campo, magari diventa uno stimolo.
2: Ok, allora ultimo pronostico che ti chiedo è: può arrivare un francese alla finale o è matematicamente impossibile?
1: Ma di matematico non c'è nulla, però secondo me no.
2: Molto molto improbabile. Da segnalare che Alice ha appena battuto 3-0 Humbert, tra l'altro, ho visto ora. Secco.
1: A proposito.
2: E invece
1: non è grande notizia,
2: per esatto, perché i francesi no. Che devono sperare in Kwame a questo punto. Vabbè, quindi...
1: era un derby, però
2: sì, però insomma, se devi scegliere, magari esatto, prendi
1: un tiebreak, tra l'altro 10-8 il terzo.
2: Esatto. Mi chiedevo anche Caregno Busta da dove fosse uscito, tipo una fenice dalle ceneri, cioè.
1: Ma grande papa, ogni tanto dai qualcosa.
2: No, a me piace, però era completamente scomparso dai radar.
1: Peccato.
2: Ha vinto Rubiov, ha vinto Mensik, abbiamo detto. Bene, direi che ci siamo. Quindi finale annunciata.
1: Inizia anche Sonego Paul, dimmi quanto finisce Sonego Paul.
2: Finisce 3-0 Paul, mi dispiace.
1: Proviamoci Lollo, ribaltiamo questo pronostico.
2: Va bene Edo, noi ci salutiamo, ci sentiamo la settimana prossima per vedere i nostri pronostici e per vedere come va il nostro Yannick e tutti gli altri. Ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti.
3: Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
4: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro. Battle dentro, Hackett ad anticipare. anticipare Babuk per recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per prendere il tiro, arresto tiro da 3.

0: e sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Rayer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
2: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
3: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
2: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
17: Buonasera da Daniele Obaldi, un'altra giornata densa di annunci e smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi mediorientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
18: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota, stronca le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire in collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi. Potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire quantomeno Beirut, ma nel sud del Libano si susseguono i raid anche in zone residenziali. Sarebbero circa una quarantina i morti nelle scorse 24 ore.
17: Governo spagnolo nella tempesta. Oggi, mentre il premier Sanchez era a Roma in Vaticano per incontrare il Papa, la Guardia Civile si è presentata nella sede del suo partito, il PSOE, a Madrid, per un nuovo filone di indagini su un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari relativi al partito o al governo. Sanchez ha ribadito la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e alle domande dei giornalisti ha risposto che esclude per il momento crisi di governo. Intanto infuria la polemica anche per le nuove indiscrezioni nell'inchiesta che va avanti sul predecessore di Sanchez, Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Colpo di scena nelle indagini sulla rissa mortale a Milano Certosa, costata la vita a un ragazzo di 22 anni di origine ecuadoriana. Gli investigatori si concentrano sulla criminalità giovanile. Il padre dichiara: dai tatuaggi era il capo di una gang. Sentiamo Nicola Compagnone.
13: Si sviluppano velocemente le indagini a Milano sulla rissa all'interno della stazione ferroviaria Certosa, dove la notte scorsa è stato colpito a morte un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia con i genitori ecuadoriani. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Ed è il padre della vittima, secondo quanto riporta l'ANSA, a confermare l'ipotesi investigativa puntando il dito sull'aggressore. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, a un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, ha detto l'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio. Ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Al vaglio le telecamere di sorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, nella Bergamasca. Tra di loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
17: Il territorio europeo sprofonda nel rosso e la fotografia delle alte temperature anomale che imperversano nel vecchio continente, scattata dai satelliti Sentinel 3, la missione che fa parte del programma Copernicus di ESA e Commissione Europea. L'ondata di calore colora di rosso ampie zone in Spagna, Regno Unito, Francia ed Europa orientale. Domani il clou dell'afa fuori stagione anche in Italia. Le città da bollino arancione salgono a 14, oggi erano 12, ma si conteranno anche 4 bollini rossi a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Tutto pronto a Lipsia per la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Squadra arbitrale tutta italiana a dirigere il match, Maurizio Mariani di Roma. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
19: Comunque vada, sarà una notte storica per i tifosi di Crystal Palace e Rayo Vallecano. I primi, dal borgo londinese di Croydon, l'antica valle dello Zafferano, non avevano mai alzato titoli in 119 anni di storia. Poi la svolta in pochi mesi, prima l'FA Cup nel maggio dello scorso anno contro il Manchester City, poi il Community Shield ad agosto ai danni del Liverpool. Bottino ancor più esiguo per i Franchi Rojos, 0 titoli tranne quelli nelle serie minori e terzo incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. A Lipsia in Germania le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il tecnico Oliver Glasner, che spera di congedare rosso-blu nel miglior modo possibile. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena, ore 21. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi.
17: Ed è tutto, buona serata.
20: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo

il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, porto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Sally Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3.

0: sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
4: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
3: Wow, sanno anche volare.
4: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
5: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
11: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
12: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Questo divano è bellissimo.
6: Prendilo.
5: Aspetta, anche quello.
6: Deciditi.
5: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50%.

0: è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
5: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park.com e su ticketone.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle

0: anticipare, ma Book per recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
5: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
4: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
6: Via! So!
7: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
6: Con un po' di sale sulla coda?
7: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351 50 64 784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro. Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3.

0: sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire, Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ognetuval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle

0: il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, porto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vuole a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa, un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa, Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia, www.cozzadicervia.com.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
8: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett, Hackett, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, pronto il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Young che vuole a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
0: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
4: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
5: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
4: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
5: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
4: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
7: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
6: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
7: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
8: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
9: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett, Anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyu Niang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente. Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyu Niang che vola a schiacciare. Eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
0: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
0: È l'una e tre minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sognetuval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
6: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
7: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
6: Ristorante Pizzeria Caruso.
7: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
6: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
8: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle

il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per prendere il tiro, il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente.

0: sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Rayer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 2:04.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.